0: questo è il
1: problema. Merdati, merdati.
2: Merdati.
3: Pinocchio!
1: Gialla color Pinocchius. Rosa. Quella è rosa.
4: Siamo tranquillo, anche giallo è color Pinocchio.
5: Oh, sì, posso prendere un bicchiere qualunque?
0: Sì, io ho fatto...
3: Che cos'è?
1: È Dio.
3: Color cinese. Color cinese, giallo.
6: Salute!
7: Al nuovo computer di asbesto!
1: No, alcol!
3: Che ridere!
1: No, alcol!
3: Come mi diverto! Come mi sto divertendo!
7: Salute!
1: No, due giorni fa!
3: È un alcolico?
1: Se è un alcolico la posso bere!
7: Non che parli con
1: ora voglio vedere lo spettro di questo disturbo.
0: Non puoi vedere.
1: Ah, vero, però devo interrompere lo stream un attimo.
2: Sei un fregio!
1: Bene, interromperò lo stream un attimo.
7: Va bene, ok, dai.
3: Ora stream da un'ora, così me la piazza.
0: Sei contento che dopo essere stato per tutta Italia il tuo non c'è nascosto?
1: Esatto. Oddio.
3: Che non ho potuto effettuare misurazioni.
0: Dove le dovevi effettuare?
3: In giro.
0: In giro? Oh, no. Sono qua.
3: Ma gliel'hai ridato?
0: Sì, glielo credo. No, già l'ha mucciato.
3: L'hai nascosto?
0: Sì, perché già ha capito che quello è il mio rilevatore Geiger.
6: Io sono a casa loro. So, glielo porto? No, non lo devi portare.
3: Bastardo. Mi vendicherò per questo.
1: Zannitto, minchia, non deve ruccio a Catania.
0: Come no?
1: Come no? Io non ti vedo.
0: Io sempre dai tal.
1: Minchia, mi portai
3: a poeta.
1: Mi portai a Giuseppe Ferrara, a Uccio.
3: Lì nel cluster che ho montato di Achimica.
2: Si flashava, ma quanto rumore! Quanto rumore!
1: Sei India Tuzzati, vedi, che sapete!
2: Il condizionatore spara dopo
3: un
2: po'.
1: Qualche porco sarote di palazzone, qualcuno dei porci santi di merda che hanno in questo paese di merda.
2: Attente.
1: Ok,

0: Santiago. ¡Poeta!
1: L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero, 700-38811.
2: Con il pullone gli dà la
3: porta. Ma dobbiamo fare noi il
4: pullone?
5: È conciso,
6: proviamo adesso se lo stream è ripreso. Troppo caffè, poco cervello, sette, eh? Vende, sì. Troppo caffè, poco cervello, minchia, una IBM.
4: E dove?
6: Da mille RAM. C'è una 8. Non ce n'è un'altra uguale?
4: No. Stavo cercando.
6: Eccola.
4: No, la
7: non è proprio
8: ora, però aveva, era partito ma con lo schermo schifo. Ah, no.
9: La luce
7: qui da qualche parte, non so cosa.
6: Bene ok, mi si sente finalmente. Ok, adesso stiamo cercando di espandere la macchina IBM AX,
8: che non ne trova rimetto
6: il computer. Allora, dove sono le foto di Ishtar? Mentre facciamo la bonifica ambientale con il contatore Gaia.
10: Ora mi sto a caricare la macchina, ora mi sto a caricare.
8: Niente, non mi vado proprio. Infatti io direi che se noi togliamo queste due non parte proprio.
11: Ecco come potrebbe essere un sistema per verificare più velocemente.
6: Ah, ma ci sono tante foto di Fulcanelli, io non le ho viste a volte.
11: Però questo lo dobbiamo mettere in un luogo sicuro.
6: Madonna, ma c'è la foto con Fire! Minchia! E chi è quell'altro nella foto? È Didi! Cazzarola! Servus! Che figata! Il portafortuna! Minchia, questo è il vecchio Ishtar! Il freaknet.org, quello vecchio!
8: Un normale PC, insomma!
6: Almeno credo!
3: Per il gas!
8: Ah?
3: C'è tattore di macchinetta, tattore del gas.
8: Sì. Ma io non mi ricaffetto perché...
6: Ma fatemi capire, Ishtar praticamente... Avete messo su già Fulcanelli? E Ishtar è stato scollegato? Ah, pochissime radiazioni oggi.
3: Con chi parla?
6: Sto parlando con Jarmin, indifferita, però vabbè. Perché, cioè, scriviglielo tu, va, cioè, perché Fulcanelli mi sembra di capire che hanno staccato Ishtar vecchio e messo quello nuovo. Forse ho capito male.
11: Però volevo sapere un po' come è andato.
6: Perché c'è la foto di Jaromir con il case vecchio in mano.
11: Te l'ho dato.
3: No, presto. Ma quella è vecchia, però, no.
11: Perché ti hai richiesto un disco? No, sarebbe stata una libreria, una...
6: Amsterdam.
11: Aspetta, dai.
6: E allora, che cazzo sta succedendo?
3: Io ho capito bene,
6: che è il Fulcanelli, che è quello gigante.
8: No.
6: E nella foto ci sono Fire e Didi.
8: Non sono, il problema, vogliamo aggiungerci Ranni, vogliamo trovarne compatibile.
6: Sì, ma Fulcanelli non so che non è stato mai acceso. Invece nelle foto lo vedo acceso. Quindi che cazzo sta succedendo? Cristo di un Dio! Certo, se già non mi rispondesse, puttana della sua madonna.
3: Oh,
0: sì. Ma no, no, no, ormai tutti. Tutti, si aggiorni ma... tutti, Pam. È Pam, la nostra
12: roba. È una cosa assurda,
0: lo so, io la prima volta appena l'ho visto.
12: Così non è aggiornate,
0: anche, anche desktop, anche desktop. Sì, sì, è appena.
12: Parola d'ordine.
0: Anche il desktop scrivania.
12: Sì, sì, sì.
0: No, no, no, su qualunque cosa aggiorni Pam. Io appena l'ho visto mi sono ammazzato.
6: Vabbè, vogliamo parlare dei francesi?
12: In italiano?
6: E delle MS-DOS in francese? Con i byte che diventano octet. E il computer che si chiama ordinatore. E la servizio che scatto degli ordinari.
12: Anche gli spagnoli.
0: Vabbè,
12: ma password,
0: ok. Password è password, non parole
12: d'ordine. Ah, noi gli spagnoli
6: chiamano ordinatore. Beh, gli centri degli spagnoli sono delle teste di cazzo.
11: I veri wireless lo chiamano SIM cable.
6: Vanno in giro in una parte, che cazzo devono capire? Vanno in giro con le spediglie, se chiamano scarpe.
0: Dobbiamo trovare spazio, ma c'è un solo portale, ne mettiamo le 3-4 tipo almeno, no?
12: No, no,
0: no, no, no,
6: no, bisogno di spazio.
0: No, aspetta, Danna lo faccio risedere qui, però lì ci mettiamo un altro.
6: Danna ce lo incuriamo.
0: Prima di tutto proviamo,
6: vieni,
0: prima proviamo con una seppata.
11: Ma con questa è quella partiva?
6: Così.
0: Sì, si parte, ma non li vede.
6: Invece io allora vorrei trovare un posto per questa moglie perché ho bisogno di sedermi.
11: Questo è già un buon modo per essere lì.
6: È grave allora, questa cosa. Potremmo scambiare di posto monitor e tastiera.
0: Sì.
6: Ma mi sembra veramente complicato.
0: La parola d'ordine.
11: L'angelo è quella.
0: Il
6: portatile qua non lo vuoi mettere?
0: Eh sì, ma senza sedia. Ma... Qua, spinna.
6: Shifta! Ok,
0: funziona che... quel cavolo di domani.
12: Ho rimosso il CD Roma, adesso non
11: c'è un shot. Trovala!
6: Puttana! Puttana!
11: No, muori!
0: Dov'è di 213 che busta?
11: No!
12: Ah!
11: Mentre tu non c'eri, sì!
12: Perché io non c'è?
11: Di chi è?
6: Mio,
0: dove
6: sono?
0: Non abbiamo aspettato. Che certi codici?
6: Ultima pagina. Fate spazio qua che mettiamo la tastiera qua.
0: Cos'è quella? Questa è la...
11: No, quella. Ah, hai preso le due originali?
0: Una. Ho provato con una sola, fa 213.
6: 113.
0: Due. 2-1
6: errore posto su errore
11: impreparato. Devo andare in coppia
0: allora. Non andare in coppia come dicevo.
7: Ho pensato questa cosa. Che ne avevo tolto uno per vedere se ci voleva la coppia.
0: Dove lo porti?
11: Quindi queste sono le originali, me le metto in tasca.
0: No,
11: ho la tasca antistatica io.
7: Devo mettere queste qua che sono uguali.
0: Sì.
7: Solo queste.
11: Non le ritroveremo mai più, lo sapete, vero?
0: No.
7: Solo queste.
12: Oppure la sedia. E io ora.
11: Ecco bravo, togli quelle le altre. Ottimo. Le metto in tasca io.
13: Fai spaganta queste qua.
11: La volevo mettere in tasca.
13: No, no,
11: c'è il posto là.
13: Questo non si portate e non ti fanno. Perché è pesante come vuole.
0: No, non mi pare.
13: No, io
0: mi
13: sono
0: Scusami.
7: No, è il contrario.
12: Ah, è il contrario,
7: ecco. Sì, vediamo se ci dirà ancora un 203.
8: 203.
13: Subito, eh.
6: La webcam non funziona più. La webcam non funziona più.
12: Aspetta, non arrivo.
6: Perché si blocca in continuazione?
12: Non lo so,
8: 203,
13: la prima cosa che
8: ho
13: detto
12: di questa non c'è.
7: No, poi
12: aveva stoppato a Gennarini.
7: No, stoppato ora.
6: Ma dove cazzo sta sta webcam?
12: Ehi, prendo tutto il nome.
7: Come si fa a testarla?
6: Ok, ora funziona.
7: Se due sono uguali.
12: No,
7: sono
12: due, no?
13: Dovrebbe bastare la dimensione.
7: Ce l'ho
13: meglio
7: come altro. Cioè, non
12: è storia!
13: Ma qual è storia? È merda, si cambia
12: questa cosa. Adesso dicono che è merda questa!
13: Chi l'ha detto?
6: Tu, ma di che parli? Ho
12: detto Ram, ma detto non è che
13: vero,
12: merda.
13: Non è vero, aspetto.
6: Ma cosa?
7: GMX?
6: Non
7: è vero,
12: è GMX. Del 69.
6: Ma da Ram che cosa pretendi? Solo di cazzi vuoi parlare a Ram?
12: Eh?
6: Solo di cazzi vuoi parlare a Ram? Cazzi in gola!
7: Ma qui non c'è allora, messo
13: la... Io sicuramente non
8: sei... Non sai, a parte che questo è un manuale di un'altra macchina. Non è dell'IBM, ma di un Bull.
13: Mi dirai il mio portatile?
12: No.
7: Quindi magari i codici sono diversi, no, e questo 213 vuol dire la RAM è troppo buona che non l'accetto. Possibile. Niente, altri dimmi, non c'è
13: la... Ascolti, prego, ascolta.
7: Questa l'abbiamo provata?
8: Sì, siamo avanti. Il problema è che non possiamo sapere manco se...
13: è una cosa delle due, certo.
6: Il caffè sta bruciando! Il caffè brucia!
8: Questi assieme non l'abbiamo provato, vero?
13: Non ricordo.
12: Il caffè sta bruciando.
7: Ma di sicuro vorrà la sua.
6: Ok, la webcam l'ho rilanciata io, eh.
7: Immediatamente.
13: Sì,
7: la RAM non sì, sì. Cioè, verificato il manuale.
8: No, ma c'è...
7: Queste erano strano, perché di queste ce n'è tanto. Andavano queste, sì. Mi dovevano riempire.
8: Ma perché aumentare
13: puro spazio?
8: Giusto per... Così tanto è?
13: Giusto perché vedere 8 slot liberi fa un po' pena.
8: Ma questo ma ce l'abbiamo un mixer audio. E tu hai quanta RAM?
13: Visto che non costa niente.
8: Abbiamo un mixer audio.
12: Speciale.
8: E poi sarebbe simpatico fargli fare qualche cosa.
6: La risposta è no, perché dove è messo è come non averlo. Credimi. Non ce l'abbiamo.
8: Non ce l'abbiamo. Non è qui. È nel buco.
13: Guarda, è un server in cui se ti chiedono in meno al ferruccio è tutto.
6: No, è sotto una montagna di roba. Cosa? È un contatore, è un dosimetro, una specie di contatore.
13: Sì,
6: Geiger. Radiazione, giusto, radioattività.
13: Una quindicina d'anni.
6: No, ogni numero, ogni numeretto è una particella. Il conteggio va avanti fino a un certo punto, poi è una struttura.
8: Fare il culo!
6: Conteggia la radioattività dell'ambiente o dell'oggetto.
14: anche come televisore
6: fino a 25 diciamo 30 siamo nella normalità.
11: Ma no, il televisore quello che viene prima del C3
6: no, tra GX sono un'altra cosa
11: 603, non mi ricordo bene. Ma è un'ipotesi, non lo so,
7: non si può sapere.
6: Io non ho mai trovato niente di radioattivo.
11: Se scopriamo come
7: il comando
6: niente,
7: aspetta no.
6: Però lasciamo
11: un modo però di AX perché se lì non faremo cast proxy più info su AX non c'è neanche
13: troppo la musica di quell'altro
11: hai una telefonia di
13: no
11: si può segnare queste
13: cose
12: scoprire che processore ha
11: che lo riapro qua
12: no
11: scoprire il comando di AX
12: per trasportare
13: va bene allora
6: allora avete già provato delle rampe funzionano?
11: No, nessuna.
6: Ah, nessuna. Perché Vampire dice perché state masturbando l'RS6000? E io dico stanno cercando di espandere la memoria. Hai dritte su RAM che ci vanno? Le stanno provando, hanno già trovato due barrette, ok. RAM con parità oppure ECC?
11: Ah vabbè, allora ciao.
13: Comunque cazzo
11: no, scusa, ma no.
7: Ciao. Non lo so perché.
6: Quattro moduli a botta. Dentro.
7: No, quattro
13: dove sono quelle?
7: A due funzionano. No, questi allora, sono diversi.
11: Certo, no, non ci entrano. Non sono queste quelle con ECC che hanno due pini in più.
7: E non ci
11: entrano. Non ci entrano.
6: Ah no, allora queste non sono memorie, queste non sono RAM, queste sono le cache memory di processore. Ricordatevi.
7: Guarda quante cache memory che.
6: Allora, il banco dovrebbe averne 4 a botta.
7: No,
6: funziona anche con 2, ma lui il processore fa l'interleaving e riduce di un sacco le prestazioni. Ah. Dice con 2 banchi è una mezza merda, infatti
7: lo è.
11: Lo è.
12: I bicchierini del caffè.
6: Ah, che sigla c'è davanti? Quindi diciamo il modello esatto.
7: Davanti è
12: però... una... Guarda che non mi è arrivata la tua mail.
6: Dove?
7: Blu?
12: Dove? Mandarini.
11: Vabbè.
12: Non mi ha ruato.
6: È una normale bloccato. Penila 220. Tieni.
7: Tutto questo,
6: forse è mio.
12: 220.
6: Ah, un 220. 70-11 trattino 220. Allora sì. Sì, quindi. È una merda.
11: E questo? Il 320H?
12: È la canzone che ti senti tu?
6: Beh, l'altro è un 6000/320H. In teoria dovrebbe essere più meglio.
11: Certo, 120 cosi in più.
13: Cosi.
12: Della... Aspetta. Dipende, ma io da sulla gira non si va tutta sentendo.
13: Chi vuole caffè?
6: Dice che questa ha sul Rainbow Power Risk single chip, che è una cosa lentissima.
11: Dovrebbe essere più meglio, no?
6: Dovrebbe essere più migliore.
11: Che ne sappiamo? Secondo me questa era più vecchia, credo.
6: Forse quella Slim è più vecchia. No, il 320H è decisamente più vecchia.
12: Ma può essere le
11: e quindi ancora più, più merda.
6: Ma è anche decisamente più decente come architettura.
13: E lui ora va.
6: Ma questa ora la facciamo
13: non ce l'hai la merda.
6: Le prestazioni siamo lì. Il problema è la
11: scheda interna, forse la abbiamo tolta perché non funzionava.
6: Non lo so,
11: noi la vediamo.
13: No, stavo in
6: niente RAM.
11: E qua abbiamo 32 MB di RAM.
13: Di RL.
12: No,
6: Ma non le voglio. Vabbè, vediamo se va a fare in modo per riconoscere le memorie comparite. Queste sono le sue?
8: No. No, le sue le abbiamo lì, lì.
6: Le sue originali.
8: Le sue originali. Non le sì,
0: sì,
6: questa potrebbe avere comparita.
7: Zucchero!
0: Questa vuole.
8: Uno!
0: Non va
8: questa.
6: Ah, 8. Io mi ricordo che devono essere dispari. Di qui... solito numero di chip dispari, con uno per la parità
0: no, e c'è. Qua guarda, non c'è. Cioè, queste sono quelle. Quelle originali, che c'ha. E ne ha.
6: Allora, passami tutte le rame. Cioè, a tappeto me le voglio guardare. Perché una volta. L'ho fatto! Guarda, mi sono fatto il colpo di uguale. Allora, queste mi sa proprio di no.
0: Sono anche queste. Dovrebbero essere quelle da 8.
6: Questa mi sconfinifera. Questa
7: singolare?
6: Sì.

0: Allora,
1: qua ce n'è altro.
2: Questo è interessante. RAM 4 mega. Allora io questo le butto di nuovo.
1: Provato.
2: Sarà come? Infatti
3: è cambiato. No.
1: Se con voi come avete informazioni. Abbiamo. Di là sanno come è combinato, cioè di là che è come vantaggio sta come è combinato, quindi basta chiedere.
0: Tu in ognuno di come firmare, in ogni caso non ti senti la tua musica.
2: Che usa? Ah, no, no, no, no, no, no, potreste provare queste due.
1: Proviamole subito.
2: Sono da 4 mega Edo, esatto.
1: Fantastico. Va bene.
2: Quindi queste sono Edo. Queste? Queste non andavano, abbiamo detto?
1: No, no. Okay.
2: Quindi in generale sono barrette che presentano una asimmetria.
1: Sono anche uguali.
2: Vai. Ah, la fai partire solo con quelle?
3: Così abbiamo subito l'errore nella memoria nel caso.
1: 888!
2: Cioè?
1: Cioè? 103. 105, ultima pagina proprio.
2: 8 megabyte Edo. Provata.
1: 105. Ed è 105, messaggi tipo 103, un altro colpo 104.
3: Vabbè, non funziona comunque. Più o meno significa questo, non funziona.
2: Tu dici? Ma avete messo solo quelle?
1: Sì.
2: Ma guarda che i due banchi stavano su questa qua e non.
1: No, non erano spostati. Prima stavano qui, qua, poi l'abbiamo spostato di così.
2: E partiva comunque?
1: Sì, 300.
3: Pensavamo, siccome casualmente non partiva.
1: Interruzione, memorizzazione dei dati dal processore. 113.
2: Stanno avanti?
3: No.
1: Messaggi tipo 103-105, vengono informazioni di servizio. Tali informazioni devono essere annotate sul modulo per la segnalazione. Ah,
3: dovremmo
1: telefonare al IBM per sapere cos'è.
2: Qui lo farei.
4: Io dico che l'assistenza tecnica è scaduta.
0: Ma se scrivo quando chiamo un futuro, cosa
4: è?
1: Possibilmente anche loro hanno più manuale.
2: Questa è una Edo.
0: Così
2: viene un attimo di guarda, gente, non è come il sito normale in cui
1: bisogna scaricare io, qualcuno ma lo guardo, cioè, così,
0: viaggio, questa è
2: veramente una
3: cosa strana. 8-8,
1: fammi.
3: Scusa, se gli elettori lo fai partire, che succede? La 103? Il com'era quello che fa? Il
2: logo? Questo è un'altra Edo.
3: Quell'errore cos'era? 123 se non sbaglio.
1: 213.
2: Porco Gesù.
3: Quindi se non c'è niente.
2: Forse di quelle ho trovato una che è uguale?
1: Forse sono una delle due rotte.
2: Perché sono diverse. Qua c'è scritto Edo. Dove l'ho vista una uguale che ha scritto Edo?
1: Una gomma cancellare, una gomma tutto re. E così per contatto.
2: Ah!
5: Carta vetrata.
0: E qui, signora, questa è una cosa che
1: Quello invece è proprio
3: va e cresce improvvisamente, perde
1: e quindi
3: la...
1: magari
2: ci metti alle scatole,
5: forse
2: in realtà
5: non
2: bisogna
5: la sveglia
3: 9509.
2: Questi sono 8 megabyte Edo. Questa non sappiamo.

0: cos'è? Questa non sappiamo cos'è. HP, nella memoria HP che il dispositivo non fa. IBM, oh, 8 megabyte, questa sarà sicuramente.
1: Però questa è pronto, credo, ormai.
0: No? Era pronto.
2: Ce n'è ancora un altro po'. È un po' bruciato come quelli che l'hanno assaggiato hanno notato.
0: Interessante questa Toshiba.
3: Tutte cash.
4: 888.
0: Subito ti dà 888.
4: Sì, sì.
0: Che non dovrebbe.
2: È un'eccezione praticamente.
0: Ma che conferma 100,
4: 200, 300, 411,
2: che conferma che la RAM
4: 02. 412 c'è qua.
2: Voglio il mio
4: portale. Ora 412. Sarà l'indirizzo che so. 11.
0: Comunque su questa baletta c'è scritto Snowball. È un linguaggio di miliardi di anni fa.
2: Grazie.
0: Bene, ora provo queste due Toshiba. Ce ne sono altre?
4: Mi pare di no.
0: Queste?
4: Cos'è sì, stava? Altra, RAM.
2: Ma qua non ci sono quelle originali, quelle che funzionano?
4: No, sono qui.
5: Oh, si è spento, approfittiamone, cambiamo portatile. Dai, ora che si è spento, ormai hai aperto tutto, i computer che vanno male proprio con Linux, perché si spengono all'improvviso. Dai, tu mettiti lì.
4: 213, che è errore memoria.
6: La memoria,
4: hai
6: fatto tutto, la volta. Non ce l'ha per la volta. No, dai, dai.
0: Ma mi provi un attimo su quello slot?
4: Sì.
2: Però le sue originali sono quelle slot RAM, eh?
4: No,
6: aspetta. Dobbiamo cambiare
7: il nuovo
2: qua. Dai, dico io. Ma
0: invece metti nel nostro
4: slot. Sì, ma ragazzi, io guardo cosa dici. Sembra
2: 213. Anzi, Game Boy.
4: Sembra 78, 213. Di più quelle 8. No, no, c'era la dentro da girare, sto saltando all'aria.
2: Voglio dire, me lo portavo alla gita con la scuola, la gita di gioco che vuoi.
0: Io mando quelle che non vanno.
4: Qui sopra però l'ho lasciata, aspettate a dire così. Perché potrebbero essercene qualcuno che è uguale
2: perché
4: all'altro.
2: Non è più il nostro nome, perché se la si deve mettere in sala. Anche un primo punto.
4: Lui, mi troviamo qui. Questo da 8-8, è sempre 8-8. Però prima 212 uscirà.
0: Non ce ne sono più? Attaccami
2: questo.
0: Niente più da provare?
2: Attaccami questo. Ho conosciuto Ruby, tu conosci Ruby, per favore. Questa è la rammina.
1: Dovrebbero essere tutte le cache.
0: Allora mettiamogli le sue. Voglio vedere le sue.
2: Cosa vuoi? La mia vita.
0: C'è questa.
2: Questa cosa che mi hai fatto scoprire è bellissima. Non ce n'è una.
0: Niente, rimettiamogli le sue intanto.
1: Sì, però poi provare le altre è molto difficile perché dobbiamo fare il boot completo.
4: Aspetta, questo
1: e vedere se invece è così subito ci accorgiamo.
4: Questo vale a quest'altro, no?
0: E prova.
4: Cattino, però lo faccio.
0: Leggermente diverso.
4: A distanza
2: del 8 8
4: 72. Però 8 mega edo, 8 mega edo.
2: Sono
4: 2 per 32. Record. C'è solo la sigla.
2: No, c'è quel tempo.
7: Infatti sono macchine che non funzionavano
0: molto bene. Ah, ciao, farò cantate con Giaro, proviamo le RAM sulla X. Grr. Ah sì, anch'io un pochino.
7: Cos'è la X? È bellissima.
0: Già, sono veramente
7: non so
0: contento.
7: Ho l'impressione che non
0: primando. Sì, sì.
7: Dov'è la RAM?
0: La RAM è qua.
4: Niente, va.
0: Eh? Rinunciamo?
4: Rinunciamo, dai.
0: Dai, vabbè, finiamo da così. No. Ce l'hanno.
4: Qui, qui, qui.
0: Allora, queste le metto da parte. Le teniamo qua.
7: La Sugar dov'è?
0: Come forse Edo.
7: Dov'è la Sugar?
0: No, pure queste, va. Questa? Questa è una cazzo. Ok, posa questa.
7: Ma che roba. Quanto zucchero ci vuole,
0: eh? Ma un cucchiaino, dai.
7: Da quanto sono?
4: 8.
0: E cosa queste? Gridando alleluia alleluia, mostrandole al popolo che stante.
4: Alleluia alleluia.
0: Cos'è? Sono i V?
7: Sono i V. Sì.
0: Di chi è?
7: Degli V.
0: Sì, ma dico, di chi sono questi MP3?
7: Niente.
0: Io me lo devo scaricare sto cazzo di disco.
7: Perfetto, io ce l'ho tutto e l'ho rifatto personalmente da quello.
0: Buttalo su NORAD, grazie. Sì, me lo butti? Come c'è il cazzo? Oh.
7: Se vuoi te lo prendi tu.
0: Oh, dai, ti do per un mese il contatore grande.
7: Sì, però sto facendo cose
4: con molta attenzione.
0: Cristo di un Dio.
7: Con questo.
0: Dai, sei FTP, me lo fai prendere?
7: Ora te lo
0: SC proprio. E se cippalo sull'Uther NORAD?
7: Non ce n'è acqua.
0: Ah, mi dicono Edo non c'entra una mazza. Parità o ecco. ECC?
7: Non
0: c'è,
7: non ce n'è acqua.
4: Vabbè, non ne abbiamo.
0: L'acqua quella del rubinetto è potabile. Che ne dica poeta?
7: Le cose sono gestite da 1887.
0: Poeta, ma dove sei?
7: Gli errori sono gestiti da 1887. Lui è proto.
0: No, perché io sono proto. No,
7: muore, mi muore.
4: 54.
0: No, muore, non la vedi? Guarda che bella.
7: 54.
0: Quindi è una bomba, tutti hanno la bomba.
4: No, B7. 54, 80, B7.
0: Ah no. Ma la vuoi una stufa a gas? C'è già.
7: No, la stufa, io la cucina.
0: Ah, la cucina ti serve.
7: Ma allora, hai mandato? Infatti l'unica cosa che funziona in questa macchina sono
4: per fare il numero, per trasformare il numero nel dossato del display. Mi arriva il dato e lo fa scrivere, basta. Perché l'errore è la CPU che invia. Ci sarà dei pin che invia.
7: Comunque c'è utilissimo la cosa che ti segnala
4: il numero. Sì. Ma...
7: forse che sono ISA?
4: Sì, no, pensiamo un microfan allora.
7: Che è angelicano.
4: Che ISA sono anche più piccole.
7: Più piccole?
4: Sì. Qua c'è il coso è proprio tipo al centro, mentre l'altro è più in là. E poi un IBM con le ISA. Dopo ha fatto Marco Chan, non lo so, la ISA. Poi non lo so. Comunque si è avviato.
7: Sì, è pistola.
0: Substa!
4: No. Diagnostico per essere. Scienziato,
7: cosa
4: facciamo?
7: Cosa? Mi ha messo le sue RAM?
4: Sì.
7: E quindi dobbiamo resettare? Cosa fare?
4: Lo fa anche più immediato.

0: non sono il 1000 watt da qua.
1: Ormai quando non funziona si spegne, no, quando fa aspettiamo 3 ore per fare il
0: sistema di
1: mi piaceva l'attacco dei gol.
2: Secondo me è
1: indirizzo A donat 10.69.1. 23.
3: Ma invece compilatori e cose varie ce ne sono?
1: C'era me, sì.
3: Quando tu tutta
4: quella zona lo fa.
1: Sì, no. Quando eravamo sui
3: quanto ha di disco?
1: Sì, c'era C da cartella
4: 524
3: MB. Quindi buonasso, va.
1: Male. 540
3: euro. Allora, se ci fosse il disco, cioè se ci fosse il compilatore, no, e no. Come dire, le librerie, insomma, per poter compilare sarebbe una buona cosa.
1: Le librerie, no.
3: Installiamo il nuovo AX.
1: No.
3: No, no, ci ho provato.
1: Io so,
4: dai, che no.
1: Abbiamo le
3: invece sarebbe da fare una copia del sistema, un dump del disco.
4: Lo facciamo via rete.
0: Quello le faccio io. Però penso io a quello.
3: Con sistema running? Cosa si può fare? Fare temporanea a puttane e basta il culo.
2: Forse si potrà montare in zona lettura.
0: 10, 69,
1: ma se tu lo devi montare invece montarlo per un DJ direttamente, se riesci ad attaccarlo
4: a un'altra parte, sì, però per noi
1: fai un DD completo,
4: mi spaventa attaccare al disco,
1: ma un DD via
4: remoto appunto, però prima monti in zona lettura mount meno è
1: non lo so, se lo puoi fare
4: anche inizio, questo,
1: basta chiedere,
4: non c'è.
0: E c'è il
4: non si può.
1: Ha quasi finito di spegnere.

0: addirittura.
1: Alt completed.
0: Ah, però sembra devi spegnere luce.
1: A parte un server, non è che le dovresti spegnere mai o qua. Quindi non c'è tutto sto problema.
0: Ma hai visto in defaccia Stasi?
1: Stasi? Hai visto lo blocchiamo in qualche modo?
2: Che funziona sì, che funziona.
1: Se
2: tu sei l'esperto delle viti. No.
0: Sì, doveva essere bloccato in origine. È abbastanza evidente che doveva essere.
2: Sì,
0: credo che anche questo, no questo mi dovrebbe essere
3: 540 mega?
0: Sì.
1: Non c'è modo di bloccarlo.
3: AX 3.0?
0: 3.2.
3: Ah, la RAM è?
0: 16 mega.
1: Non c'è
0: modo.
1: Vuoi giocare la spugna? Cioè, guarda. Non è che questi cose
0: sia. C'era uno scotch.
1: No, vabbè, questo è solo così.
2: È la tua, 10-10.
1: Ma di lato non c'è niente.
0: Qui sotto no.
1: Stava qui, ma secondo me c'era qualche cassettino.
0: Ma se c'era il cassettino perché c'era questa cosa?
1: 10-10-2-2. Non penso era messo qui a molleggiare sulla spugna.
0: E poi non conduce bene il calore. Anzi,
4: è da coperta.
3: Mi in campo.
2: Poeta.
1: Qui poggiava il coso. Il cassettino poggiava su questo.
3: Ah, perfetto, l'ho
2: inserito. E che cosa dovrei pensare io secondo te?
3: Abbiamo inaugurato la sezione di DM Risk 6000.
2: Cioè devo tenerla in
1: immagine nel momento
0: esatto.
1: Non c'è
0: modo.
1: Non c'è modo.
0: Il settore bomb non fa un pane.
4: No, l'ho legata nel farming.
1: Ma sta questo?
0: No. Ah, sai che ti fosse?
2: No, però è della famiglia dei robot.
0: Tutti certo, visto.
1: Ma no, forse si è giù. Aspetta.
0: Te lo fate di qua.
2: No, è giusto.
1: Sì, ma. Ah, ok.
0: Questa va su YouPorn.
3: Eh? Questa? Facciamo. Ah, il sesso! Unixsex.com o qualcosa del genere. Non lo ricordate?
0: O lo mettiamo in
1: normale.
0: Normale. Questo mi ricorda tanto il caster del CS.
2: No, proviamo a mettere per questo, proviamo a mettere questo, che è un
1: prima mettiamo il
3: ragione, un ragione,
2: perché manca, non dentro non c'è neanche la disco al momento.
3: Ma il bagno, ma che questa c'ha sempre.
0: Ma in questa. Dai, in questa qua non c'è della RAM qua dentro.
2: Sì, sì. 32
0: è della RAM che c'è qua dentro.
2: Vogliamo
1: farla partire quella.
0: Tutte e due.
1: Segno
0: una buona.
3: No, signori, io vorrei far partire questa. Cioè questa funziona, lasciamola così. Okay.
2: Non la vuoi collegare in rete adesso?
3: Sì, la vogliamo collegare in rete adesso?
2: L'altra è più difficile.
3: Okay. Parte senza tastiera.
2: No.
1: Boh.
0: No, non è l'errore, non c'è la tastiera.
1: No, se la metti in bug mode. No.
2: Questa partiva senza VGA. No, questa non è
0: quella. Ogni giorno.
2: Come non detto.
0: Ma qua non c'era VGA.
2: È giusto.
1: No, ci vuole infatti.
3: Questa funziona col terminale.
1: Non hai X.
2: È vero proprio.
1: Solo terminale.
0: Mi dispiace.
1: Alla fine vedi tutto l'elixir che ti è servito qua.
3: Attenzione!
1: Non è che serve, però c'è.
4: Ma il mio assoluto è quello.
3: Beh, il PNC originale digital, eh?
2: Il giù. Si chiama AUI.
0: Trasiere adesso lo cerchiamo. Allora, questo è bello corto, mi piace.
2: Lì ci fanno i cofi.
0: Minchia, i transceiver sono
2: i terminatori.
0: Voglio vedere se faccio il transito, se no siamo nella merda.
5: E io un giorno quando si muola con la 1 andiamo a riuscire
0: ogni buco ogni buco.
5: Batman!
1: Non so che è,
0: non sto facendo niente.
5: E poi la
0: un attimo. Qual era l'iscritto?
1: Lì c'è scritto.
0: Hai scritto già. Una meraviglia, va bene. Abbiamo finito.
5: Automaticamente
0: lo punta
5: BDFI.
0: Tu sei che sei che sei la copertina.
5: Allora, qui sistemiamo. Invece, se ne vuoi uno complicato. Se ne vuoi uno complicato.
0: Hai guardato di per dei cani?
1: Sì, ho guardato, no. Non si sa mai.
0: Ah, hai già guardato?
1: Sì, vabbè, ma guarda anche tu. Oddio, c'è pensato a questa volta.
5: Ma ci sono però tutti i
0: tuoi tempi? Mando, niente, dai.
5: Il transceiver VNC. Sai mica dove niente sono finiti? Ce ne avevamo un inferno. Satolotti così, è presente quali sono quelli che... quelli che si ficcano dietro i VAX. Ne avevamo un pochino, ma dove sono finiti?
0: Prova a vedere nella scatola delle schede di rete.
5: Nella scatola delle schede di rete?
0: Sì. C'è il condizionale d'accesso?
5: Sì, e deve rimanere. Perché deve sparare aria a temperatura costante dietro le macchine.
1: Oh, che bello!
6: E c'è il finito.
5: Cos'è?
6: Ma perché non mi prende niente?
5: No, no,
0: perché stanno già usando la rete.
5: Cos'è? Guarda, cos'è?
0: No.
5: Il cavo di rete va a posto.
0: Sì, perché c'è troppo l'osso box.
5: Io mi sto messo bucando.
0: Ah sì?
5: No.
3: scusate. Porco Dio!
7: Dov'è?
3: È in culo.

0: porco Dio, il reggae maledetto, la musica degli scoppiati. Dio, che palle il reggae. Cioè, morissero tutti.
1: Quanto di peggio. E sono passate a... E da sotto...
0: Porco Cristo maledetto!
2: Grazie.
0: Che ma ne avevamo assai.
2: Sono entrato nel 2007. Io sono nel 2007. Basta più. Ma io audaci. E stai scherzando? Perché mi sei detto audaci. Audacissimo, ormai vedi? C'è, che fai scherzi? Non mi piace questa... Cos'è?
3: Ne saranno sbiati, saranno milioni, no?
4: Ad esempio tipo se prendi la dietro c'era uno tipo questo per lo scambio, sarà anche questo scambio di porto che ci vuole per una torre.
5: Bravo
4: Ulso, scambio
0: sei visto?
5: Sì, buono, c'è caldo, non lo butto,
0: gli abbiamo trovato tutto.
4: Ma la RAM?
0: La RAM?
4: RAM? Gigante
5: la allora.
0: Ah, fatti vedere!
4: Fatti vedere, ti cercavo!
5: Chi mi cercava? La serpente! Cioè, capito? Ho scoperto che c'erano fantastici! È venuto il numero 2.0!
0: Cioè, capito?
5: Questi me la lasciano in mano.
0: Capito?
5: No, nel senso di me. Cioè, capito perché la gente non capivo. E invece perché è
0: una cazzata.
6: Ma questo è assaltato.
0: Oh, vi sto pisciando in faccia.
5: No, non c'è parla.
4: No, c'è.
5: Che deve avere con la...
4: Sì, sì.
5: E poi la vita è giusta.
6: Stiamo facendo i flash che è andato.
5: È difficile, però. Cioè, yes. Non è risulta mai.
4: Sì. Ma fatta da... fatta... Cioè penso che buono
6: ci vorrebbe.
5: Io ho visto una guida di uno che faceva nero, un casino.
6: Sarebbe un doccio, specifico.
5: No, vabbè, ci vuole un po' la vita giusta, un po' di pazienza del mostro, lo tieni.
4: Ma ci vuole più o meno qualcosa, sì, ma ci vuole un torno per farti la vita, per farti la vita giusta. Ma una vita con sto passo così non è facile.
5: Alla Lidl vendevano i maschi filettani, in una valigetta di maschi filettani. Guardate che c'era.
6: Che
4: sì, non lo sapevi? Dove vivi?
5: Che ne sai cosa ci riserva il futuro?
4: Siamo pieni di persone. Questo l'avevo visto. Tutti quanti nello stesso sistema. Vuol dire che è Nintendo? No, questa è la batteria. Questa forse mi spara la pettuccia al segnalatore.
7: Ah, va bene.
4: E se ti ho colpito il tuo fuoco.
7: Abbiamo deciso, lo colleghiamo in rete domani.
8: No, no, abbiamo trovato.
4: Abbiamo trovato?
8: Gigante.
4: Questa è aggressiva. Ah, scienziato, mentre loro cercano noi proviamo quell'altro.
7: Proviamo l'altra.
0: Sì, esatto.
7: Ottimizziamo i tempi.
0: Allora, via il monitor e vi serve il terminale.
4: Sì, ok, allora.
7: Oppure un canale. Oppure possiamo collegare un PC, ma...
0: Beh, meglio che il terminale di DM.
5: Quello è il monitor, non se lo prende.
0: O no. C'è un convertitore?
4: No, no.
0: Quindi prende un colpo a
5: polizia. Non c'è un convertitore.
0: De che?
5: Questo è il GA.
0: Quale? Non c'è la scheda grafica.
4: No, non no, è scheda no, grafica, no, è terminale seriale o...
0: Che stai dicendo? Una manovra! Che stai dicendo?
7: Ho visto che ti sei un po'... Allora, no.
4: Questo dove lo possiamo poggiare per un...
0: Sopra!
4: Crack!
0: Crack!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, crack!
5: Vero? La schiena!
7: Tecnologia!
0: Ma come no? Ma ah certo, se tutti si scaricano le merdate Debian.
5: Lo puoi mettere qua?
4: E questo, e questo che è? Oh, un altro di Tesimila, più antico. Ancora più vecchio, ancora più vecchio. Major.
0: No!
7: Senti che questo è un floppy solo da 1,44.
0: Perché? Che problema c'è?
7: No, niente. Per dire quanto è vecchio il floppy da 1,44. Quello è il floppy da 1,88. Io inizierei con l'aprirlo per ricordarmi che cosa c'è dentro. C'è un altro di questi. Sai,
0: Eccolo!
7: Eccolo! Aspetta, non possiamo metterlo sopra, prima vorremmo
4: devo togliere. Prima aspetta,
0: dobbiamo togliere il monitor.
4: Le tolgo le difese.
7: Era bloccato.
0: Il monitor lo dovete togliere, tanto non serve. E gli mettiamo questo. Attenzione, vi state portando l'inferno.
4: I cavi, certo. Stacca tutti i cavi.
7: No, staccati. Ah, no.
0: Allora puoi alzarlo.
4: Solo no, quello che hai fatto l'alimentazione a staccare.
7: Ok.
0: Piano. Ok, libero. Si è tirato praticamente i cavi del portatile un po'. Vedi che c'è poi la tazzina del caffè, orrore! No, allora il monitor, poi il terminale dove lo possiamo mettere? Adesso il cavetto seriale?
7: Con lo scambiatore, null modem deve.
0: Se lo ricorda. Vabbè, ce l'abbiamo, il problema è trovarlo.
7: Il problema è trovarlo dove fa.
0: Qui abbiamo tutti i
7: roba seriale, allora lo troviamo, vai. Mettilo sopra però la pietra non la
0: comprata. Appunto le cose che usano le sciacche dove
4: sono finite? Ah guarda, quanti reali là?
7: È perfetto, guarda, aspetta, qua abbiamo già lo scambiatore.
4: Perfetto. È questo attacco?
7: Sì. Avendo
4: sono maschi?
7: Hai bisogno di un maschio di qua?
0: Hai bisogno di un maschio?
7: Hai bisogno di due maschi?
4: Prova questo.
7: Due maschi, da... aspetta, no.
4: Vabbè, io c'ho due maschi, se non ti vanno
7: aspetta,
4: bene...
7: Aspetta,
4: scienziato, cerca due maschi.
7: Non mi vanno bene due maschi qualunque.
4: Aspetta, e proviamo questo.
7: No, questo ce l'hai, non c'è la standard.
5: Allora,
7: questo...
4: Ah, ci vuole un adattatore.
7: Ci vuole l'adattatore. Merda.
4: Seriale e merda. Ma questa cosa qui no, parallela.
7: Parallela.
4: E queste cose qua no. No. In centro. Non è una seriale qua.
7: Questa è la schiena di rete.
4: Ah, è la schiena di rete. Sì, dopo.
5: Guarda, quella qua sciale,
4: sia parziale che come quella del centro.
7: E questo invece è un conto dove si possono collegare 16 terminali.
5: Ecco perché ha così tanti pin.
0: Perfetto.
7: Vabbè,
5: intanto gli attacchiamo il terminale.
9: Aspetta, questa cosa nera mi ricorda qualcosa, no?
5: Cavo, questo?
4: Questo è il hardware alieno.
5: Madonna.
4: Fa un cavo di re.
5: Bello.
4: Qui c'è l'altro. Già.
9: E qua c'è lo spazio, quello grande.
0: Sono caso, si deve.
9: No?
4: No.
6: Sì, ma se non c'è lo spazio,
4: sì,
6: una cosa.
4: Ma c'è anche l'attacco sti video.
9: Ecco l'attacco della tastiera.
4: Ah no, la tastiera. Ah, questo è no.
9: Questo è
4: no,
9: seriale. Seriale.
0: Dov'è la scatola delle RAM?
9: Console, mi piace la parola console.
5: Qua, ancora qua.
0: Ok, metteteci questa. Tutta questa RAM dentro così.
9: Butta.
5: Non è che per caso è compatibile?
0: No, de che? Con... No, questa è 168 pin. Butta via questa RAM. Se volete dare un'occhiata anche a questa RAM.
9: No, grazie.
0: Ormai basta, dici?
9: No, grazie.
0: Basta.
9: Cioè, abbiamo un problema ben più grave. Ci vuole un adattatore.
4: Ci vuole un adattatore di questo.
9: Cioè?
4: C'era.
9: C'è un connettore seriale così. Così.
0: Guarda.
3: Le cose non standard di BM.
0: Cristo, dove l'ho visto? Allora, sta nei cavi strani.
4: Cavi strani.
0: Cavi seriali strani.
4: Cavi strani.
0: Qua dentro deve essere.
9: Vediamo nei cavi strani.
4: Sì, possiamo riguardare.
9: Anche nei cavi strani avevamo guardato, vero?
4: Sì, possiamo. Questo è un nero grosso.
9: Era nero grosso.
0: Era un pezzettino.
9: Era un pezzettino, ma questo è già troppo lungo. Esatto, ricordo anch'io, era un pezzettino nero. Forse non era poi a terra, va dai.
0: Vediamo le cose. Che bello fatto
4: usare con te. No, c'è molto nero. No, non è quadrato. Oh, è questo. Non è che è quello per
9: gli 8, no, era lungo, molto lungo, stretto.
4: E guarda da una destra, questo è un cavolo
3: di ce ne sono parecchi di cavolo. Dai,
0: non è per questo.
9: Gzip, dai, anzi bzip. Cavi alieni.
0: Ma che è? Lo facesse scandare. Ha aperto tutto schermo con questa madonna.
4: Ma questo?
3: Bene, io ti dico la cosa che è. Ora ho voluto che la
0: faccia. Mancavo sotto. Mancavo sotto.
4: Sì,
0: dico però.
4: Guarda che esiste. Che c'è?
0: Ricordi che è quello che è
4: con la...
0: 15.
4: Con 15 dov'è? Con il bar la 15. Ma la 17. Comunque 15 sicuro, dovrebbe continuare. Poi c'ho il lead GMT.
0: Sì, me l'avevo già compilato per utilizzare. Sì, ma io ero così ho problemi per sapere per aspetto Python.
9: Lo metti nel programma.
0: Dio maledica chi mette le casse a comprabile. Cosa è scritto su questa strada?
7: Anche questa volta è messa al contrario, forse qua dentro ci sono dei cavi. Aspetta che provo il metodo Stravinsky.
9: Non è bello, non è bello, perché non ecco. Mi sono fatto i 7 HTML, allora non devo fare...
0: Provati,
9: No,
0: vedi perché usare Linux, perché fa gli screenshot.
7: Incheus!
0: Thank you.
9: più
10: obsoleto.
9: Ma no,
10: no,
9: ma
10: vabbè, ormai aspettiamo. Aspettiamo che si iniziano.
9: La fai io. Come la farei io?
11: Non
9: è vero.
11: Non
10: so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non
9: so, non so, non
10: so, non so, non so, non so, non so,
9: Web sicuro,
4: non so come funziona.
10: Web dub è una cosa fantastica.
9: Che fa?
10: Niente, niente. Hanno reinventato la
9: ruota.
10: Web dub, ma non
9: è niente.
10: O dell'HTML.
9: Però è sicuro.
10: Oh,
9: però è sicuro.
4: Allora, se io gli do fuoco,
10: niente?
7: Hai guardato vicino ai terminali dove c'era prima il rischio, sì, niente.
10: Ma io di solito li metto lì le cose, tutte assieme. Per cui.
9: Certo, ma tutti serve.
7: Colleghiamolo da dentro.
10: Perché in modulo generico.
4: Ma se troviamo. Come è fatto e si fa
7: già. E si attacca
9: infatti
10: in Apples nello mondo è un
4: comodo e vaffanprese
9: perché deve essere così difficile.
10: Quindi io compilavo la parte con una cosa di molto tempo.
9: Che bella questa cosa
10: e che cosa fa? WebDAV Trust, ma che di mondo la direzione di questo NFT Rover WebDAV
9: che bella. È fighissimo,
10: certo, certo. Ma tipo, poi ti puoi prendere tipo un sito di registri che dai tipo $5 e ti danno anche lo spazio per farti il backup in realtà. E se tu sei un giovane designer,
4: tu ti dici no, ma non posso spostare. L'anno scorso proprio al Joint Day che si è rotto e poi mi è arrivato il giorno prima del mondo.
10: Oh, sono arrivati al 007 di adesso.
9: Ah, porco Dio.
10: Ma c'è un 007 invece c'è fino a 30 è normale.
9: Non funziona.
10: Oddio.
9: WebDAV non funziona.
10: No, lui lo sa fare funzionare perché lui è un piccolo delta del WebDAV. Lui è il figlio del WebDAV. Ma tu lo sai che noi ti dico questa cosa. Noi abbiamo la macchina dev di NetSuite con il track installato in Python perché si deve essere una Debian tra l'altro. E il transport per l'SMN non lo facciamo più per l'SMN, lo facciamo per WebDAV perché siamo avanti. Perché noi siamo i benvenuti nel web. Tu stai specchiando. Vieni il mio cazzo, te lo trasporto con web dub.
9: Sono contento. Gioisco di ciò.
0: Me lo deploy? Eh? Ah? Me lo deploy?
10: In web dub.
0: Mi fai il deploy? Che cazzo di...
10: Ce l'hai l'SD? C'hai l'MC? MC, dammi.

0: Allora, dovremmo averne due addirittura. Allora, ne dobbiamo avere due, l'altro è così,
1: Porco Dio!
2: Bene, mi piace!
3: Che distanza.
4: Ti ricordi che abbiamo fatto una lavorazione su eBay? Non è della pompina, però. Non è della pompina perché nessuno ha poi a comprare, no? Ram, che facciamo? Tu vieni?
5: Allora,
4: voi siete nel 2
5: webcam.

0: Dove si prendono le pinzette?
1: Io... forse in questa cassetta, io nel frattempo lavoro qui.
0: No.
2: C'è la plot di merda.
1: In teoria qua andrebbe, va bene. Non posso comunque.
0: Truppa, spedizione con forza di truppa. Andiamo.
2: No. Fuma.
0: No.
1: Questo va bene.
0: Penso questo.
1: Questo va bene.
0: Sì.
2: No,
0: così.
1: No, dai, sto solo. Tranquillo.
0: No, qualcuno passa, gli piace. Sì. Vieni qua, sono andati a sedare.
2: Devo fare sta cosa.
3: Dai, ho tutti a sedere di cambiare. Sei un grande bastardo.
2: Il nostro cliente web ci basta.
4: unendo il maschio maschio, femmina femmina.
1: D'accordo.
5: Poi figliono.
6: Queste cose belle.
4: Maschio maschio più femmina femmina maschio femmina, ok.
6: E poi
4: funziona. No, che schifo.
5: Con cavetta in mano. Aspetta, tutto loro, eh.
3: Però almeno in questo modo.
4: Allora.
5: Dobbiamo fare.
4: Sentato. Dai.
1: Ok, però inutile accenderlo adesso, perché lui c'è un boot, se non fa il boot non lo vede.
4: Tastiera qua lo dobbiamo attaccare.
1: Lo dobbiamo attaccare qui. Ma il problema è che non è che parte subito e ti dà una opzione come sto facendo, niente.
4: Vabbè, ma ci abbiamo
1: i fantastici numeri.
4: E quindi, però siccome noi siamo sicuri che sia ottimisti. Abbiamo qualità costante nel tempo.
1: Beh, almeno possiamo provare il tasto a kids.
4: È un po' rotto questo attacco, ci manca il pallino plastica al centro, quindi entrava in tutti i versi, però non entrava tutto, però a metà entrava.
1: Va bene, qua.
5: Ok, c'era già la tana di topi, già a Pescara quando l'abbiamo portato giù.
4: Active esce, quindi alt active, no, control active.
1: Qui che questo è arrivato.
4: Ah, ma questo non l'hai acceso?
1: No, no. Questo è solo quello del terminale.
5: Bellissimo.
4: È il cavo per attaccarlo qua.
5: Scusate, fatemi passare per favore. Mi sono inginocchiato. Emergenza anal.
6: Crash, poeta ti chiamo. Perché di sicuro là sopra qualcuno ti ama.
1: Oh, mare. Wow, che cos'è questo? Questo è un terminale. Un vero terminale, non è un emulatore di terminale. Ho trovato un
5: terminale per più che altro un monitor più che terminale.
4: No, è un terminale.
1: È un terminale.
4: Forse l'emulatore
1: è la
4: pistola
1: tra un monitor e terminale. Questo in ingresso non ha il pixel, tutto quel segnale.
4: Ma non ha segnale.
1: Ma seriale, tu gli mandi
4: i caratteri.
1: Ah, BC, tutto sì. Invia.
5: È
4: più intelligente, basta poco.
1: Ha dentro una scheda video
4: a livello grafico,
1: però una scheda video solo testuale.
6: Una puttina a mare, chiama la montarina.
1: Sì, è per
4: 120. Dove è il manuale sacro? Degli errori.
1: Si sta tutto affanno questa cosa. C'è un altro però.
5: Ah, è nauso.
1: E non vedi?
4: Non vedi? Però il manuale è lo
5: stesso. Ma che non funzionava?
4: Sì,
6: ma questi non c'hanno il pulsante.
5: Ah, vero, mi ricordo che quello
4: che turbo. Ah no, sta andando.
1: Sei perdisti dentro?
4: In modalità diagnostica deve partire. No? No, giusto, non ha dove caricare niente. O è il BIOS.
1: Sta provando cicla adesso e prova a leggere.
4: 291. Ah, è 291, vediamo che dice.
6: Non posso stare meglio
1: là. Baronna, che cazzo c'è? Ma
6: c'è modo di sapere con precisione
4: 291 post dell'input output start andard in esecuzione poi 242
1: tentativo di PL.
4: Tentativo di PL normal di unità specificata all'elenco degli adagi PL del nero è il 42 tentativo PL in modalità service da unità collegate per planner input output
1: no, girando tentando di fare il boot da tutte le periferiche
4: non c'è niente
1: e non ha niente
7: nemmeno Web 2.
4: Non lo sappiamo, era messo lì. E infatti non c'è.
7: Non è vero, non è vero. E lo sappiamo tutti che non è vero.
4: Spacchiamo.
7: Lui fa finta.
4: Il terminale lo buttiamo lì.
6: In realtà il CP6 ma non sa manco che cos'è.
7: È rabbo.
4: Che si fa? Si dà a dire, è una disc, sapevamo che non c'era la disc.
5: Ah, una disc
4: scarsi.
1: Come quello?
4: Prima dobbiamo vedere se c'ha la...
1: Tu evidentemente non c'eri, quindi non sai che la disc interna non funzionava.
4: Sì, lo so, l'ho sentito.
1: L'hai sentito, ma non sai perché non funzionava.
4: Perché la scheda dentro non funziona, scarsi, quindi si deve usare quello fuori.
1: Non so se era il cavetto.
4: Vabbè, ok.
1: Quindi si deve usare quello fuori, quindi...
4: Quindi tu dici di non aprire.
1: Potremmo anche non aprirlo, lo apriamo perché ci piace vedere
4: l'ultimo. E a me piacciono aprirlo l'ultimo.
1: Io vita questo,
4: svitato.
1: Quest'altro. Non ce n'ho più sotto.
4: No, qui si deve sbloccare,
5: È solo il sopra.
4: Solo il sopra?
5: Sì, perché.
4: Ah, si alza così. Incastrate?
7: E questi sono il tipo quelli che l'abbiamo un sacco.
4: Non è bello.
1: Comunque vi volevo far vedere che tutti questi cosi qua si tolgono.
4: Sì,
1: lo sai? Hai visto?
6: Sta bene.
7: Questi sono i
4: processori. Qua tu sei processore. Sei processore,
1: con me.
7: Puoi
4: spaccare.
7: Questo è un attacco
4: ID. Un attacco
1: ID.
4: Ma non è attaccato.
1: E questo è l'attacco della luce.
7: Io la smetto.
4: E questo? Quindi tu pensi il tarotto, cerchiamo un
1: cavallo. Io non credo, forse è qualcosa collegato a questo.
6: Questo è vero.
1: Internamente.
4: E qua c'è qualcosa.
7: Ma Floppy è attaccato qua.
6: Tranquillo, volevo tranquillo.
4: Sì, va bene.
7: Questo fa le cose lui.
4: No, ci vuole la scheda.
7: Credimi.
1: Che deve essere questo qua. Infatti fuori dovrebbe essere uscire scasi. Puoi controllare, questo è
4: scasi. Sì, scasi. Quindi la scheda funziona se da scasi
1: non
4: funziona.
1: Sì, però non...
4: Quindi ci vuole il cavetto da qui.
1: Non era...
7: Questo?
1: Esatto. Credo che questo
5: siamo ripieni di cavi scasi. Ne siamo ripieni.
1: Ripieni?
4: Ok.
5: Sì.
1: Il driver scasi.
5: Abbiamo cavi scasi di tutti i tipi. E questo? Vieni.
4: Sì, tu che lo conosci.
7: Questi sono quelli a 68
4: ma mi sono tutto piattano non lo so a scinzera totalmente no perché qua blocca anche l'apertura questa cosa qua. Scasi. Da quant'è qui? Sarà 100 mega, 80 mega.
7: È del 90. 88, 90.
4: Aspetta.
7: Ah, è appoggiato?
4: No, è bloccato da questa cosina. Così enorme
7: questo. Madonna che c'è dentro.
1: Ma che cos'è?
6: Nel frattempo vediamo se troviamo
4: un altro
1: rischio. Perché lui si dovrebbe
4: essere 300 mega. 300 mega? Pensavo più piccolino.
5: No, qua ci sono
7: 56 giga. Questo è di un mega ognuno.
5: Eh sì, 2 giga a botte.
6: Non lo posso collegare al mio portatile invece.
1: Ma avete provato già a accenderlo?
4: Sì, ma non c'è il cavo per attaccarlo al momento, quindi non si può accendere.
1: Che
4: cavo per
1: la piattina?
4: Quella scasi. No, è scasi. È un po' di scasi.
1: È più
4: no,
1: è più largo, caldo.
6: Non li estraiamo. Noi non li estraiamo.
1: meglio.
4: Ah, le cassettine da poter...
1: Ti legge quanti di
0: tu sai estrarli? Perché io...
1: Non li dovrebbe...
0: Esatto, non li estraiamo.
4: Però non escono.
0: Non li estraiamo. Non li estraiamo.
4: Dovresti fare pressione qui, qui e uscire.
0: Dovrebbero funzionare. Siccome dovrebbe funzionare, non li estraiamo.
4: Ah, usiamo questo.
0: Non lo so, non
4: però se c'era il cavetto e c'è quello interno, si, se si trova un cavetto e si trova...
5: Ma mi dite che cavo ci vuole?
4: Da qui a qua.
5: E dov'è quello
4: originale? O questo o questo, dicevo.
5: Ma il suo dov'è?
4: Non è quello che non funzionava e hanno buttato.
5: È stato buttato.
0: No, non l'abbiamo buttato, credo sia in mezzo agli altri cavi.
5: Madonna di polvere che c'è qua dentro. Fratelli in Cristo. Allora, forse... No, no. Niente, sì, però mi serve il bicchiere. Se non ho.
1: Tre? Tre. Quando cazzo sono lì?
8: Quando ce l'ha?
5: Minchia, che dolore. Cosa, vivere? No, gastros?
1: Perché uscire?
0: Ci mangiano le mani.
5: Fai qualche peto.
4: Sì.
8: No, perché se cazzo col colpetto scappato.
4: Beh, piccoli non sono. Ma sa, è visto normale.
1: Ma quando ci mangiano le mani.
4: Ma che cazzettino qua dentro c'è una visto normale. Si dovrebbe aprire prima.
0: Basta.
4: Io queste cose di plastica così le guardo. Quindi non le tocco.
1: Bello.
4: Più alto, vabbè, come quello.
1: Sì.
4: Quelli mi serve per farlo più grande, più che farlo più largo viene più lento. Farlo più alto non ti spiacchi, no? Io c'avevo il Bigfoot che era grande quanto
1: largo.
4: Largo quanto il DVD, il lettore CD e cose varie, da 2 giga e 1. Era lento nella morte. Il Quantum Bigfoot.
8: Dipende, la morte non è lenta.
4: Tutto dipende dalla vita di
8: Corvo.
5: Allora, qual è il problema?
4: Il cavetto.
5: Che cavetto? Cavetti scarsi.
1: Qualcuno si è chiuso
5: là dentro.
4: E c'è qualcuno in bagno.
5: Vabbè.
4: A cercare o a fare altro.
1: A cercare un nuovo scarso.
4: Non bene.
5: Questo esce con il 50 pin scasi? Che cavo è? Che
4: questo va.
5: Ok. Ma questa è una multiseriale?
4: Sì.
5: Oh Gesù.
4: Per 8 terminali.
5: Quella è la Ethernet.
4: Sì, questa è la.
5: Per gli scasi ne abbiamo veramente una sbrega. Uno Sbregovic.
1: Fino a 8 terminali non gestire.
4: Più altre due seriali qua, altri due.
1: Se processore.
4: Più quelli che metti, sì. Sappiamo che ti eri tu sottendo a cercare cavi scarsi.
1: Ah, così mi è stato preso. Ed era vero.
8: 8 processori? Sì.
1: No, schede scarsi, lampadine scarsi. No.
5: Quindi questo ce l'ha di memoria, eh? Oddio. La fine di quella qua, la sopra la macchina aperta non mi piace.
8: Hai ragione.
5: Tanto perché sono un paranoico. Però
4: no, fai bene.
5: Succede il danno se non lo rovina. Coca-Cola è Coca-Cola.
8: Aspetta, voglio sapere, ma è acido ortofosforico.
5: È vero, H3PO4.
1: Spiriti la passo.
5: E ora non ce lo scrivono più sulla lapina, notato?
1: Spiriti la passo. Se mi tocchi il culo
5: non c'è scritto,
1: E sbaglio la passo. Dai, lo puoi
8: acido ortofosforico.
5: Ah, c'è scritto?
8: Certo.
5: Ah. Colorante caramello non scrivono più, scrivono E150.
8: Sì.
5: Che poi è caramello. Io vorrei tanto una tabella di questi coloranti.
8: No.
1: Ah,
8: no. Vuoi?
5: Ma su quello? Sì, non si trova un'altra maniera.
8: No, no, la trovi. No,
5: queste edizioni E, cosa sono? Della comunità europea?
8: No, erano...
5: È un sistema internazionale, no?
8: Ci aveva spiegato, è un...
1: Cazzo, proprio l'interno.
8: Cazzo di proprio.
5: che poi uno dice c'è l'E220B, sì, fa malissimo, e poi invece no, sono un uno di sodio, che ne so,
6: sono
5: sostanze di ogni tipo, ma anche coloranti, sono un sacco di coloranti
6: derivati dagli zuccheri.
5: Ah sì? Ah, in generale qualsiasi E è un derivato dello zucchero. Hai capito? Finocchio di merda!
6: È questo quello esterno?
5: No.
6: No.
5: Da una parte deve essere così, dall'altra deve essere colà. Dai raga, ce n'è 3 milioni.
6: Sì, il problema è che su 3 milioni trovare quello giusto non mi pare molto facile.
5: No, no.
9: Voglio guardare
6: esternamente
4: quello esterno, però com'è?
6: È un'altra enorme,
9: dove?
6: No,
9: no, no, non ti credo, non ti crederò mai.
6: Ma non è così,
9: ma non è così, ma questo è Anacleto, non mi rompere il cazzo.
6: È Anacleto, ma non è così, niente.
5: Odia.
6: Cerchiamo
4: di saperlo da qua. Io devo uscire.
6: Con l'interno, scordate però. Con l'interno però scordate però. Con l'esterno invece mi è sembrato più lui. Ecco. Tieni. Cerchiamo un altro pezzo.
9: E questo non me lo
4: spiego. Da questo lato? No, no.
6: Ecco lì.
4: A quello di
9: no, a quello di lui. Non esagerai l'immigrazione.
4: Per quello là di là.
6: Allora, per questo?
4: Sì.
6: Qua?
4: No, devono essere tutti due così.
6: No,
4: questo è di qua. Questo è di qua.
6: Sì, ok.
4: Se c'entra. No, non c'entra.
6: No, non c'entra.
4: No, no, non va bene. Ci vuole più piccolo di questo.
6: Ma scusa,
4: No.
5: Ah, è piccolo già lì,
4: sì.
5: Di suo. Ah.
6: Wait.
5: Ah.
6: Sullo Storage Wars com'è?
4: Questo dovrebbe essere.
9: Vediamo se c'è.
6: Ma che? Ma scuro sì, ah. Dovrebbe essere. Minchia, è piccolo. Da così, da così a piccolo. Di questo non va bene. Caos. Come facciamo?
4: E neanche così.
6: Ma non
4: no, no, no, perché qua visto c'è il dentro, non ha i buchi.
6: Vediamo.
4: Ciao. Ma quello che deve ora? È il buco.
6: Trovato!
4: Non
6: può essere
4: grande
6: piccolo,
4: ma là non ci sono
5: buchi,
4: cioè no, è uguale, c'è il posto,
5: è
4: frocio,
5: è frocio,
4: il buco centrale come questo, ma piccolo.
9: Aiuto, fatto, aiuti me,
5: mai guarda. Visto
6: e IBM,
5: ma porco Dio,
6: ma ne avevamo almeno uno perché collegavamo quella, sì, almeno uno piglio.
4: Dov'è tu?
6: No!
5: Ma questo
6: non c'è! Ha trovato il scienziato!
9: Aspetta, prima prendi!
6: Hai trovato?
9: No, no! È grande!
4: Ah, questo qui no!
9: È uguale a questo!
6: Ma ti sa
4: che quello interno? Più è grande! Quello interno, tra quelli lì!
9: Vai qua, che cazzo? Vedo un cavolo tra questi, però potrebbe essere anche quello rotto e quindi inutile.
4: E magari sulla sedia forse.
6: Vedere che cos'è. Si gira in Giappone, però questo è proprio la GTP di Mini. Che macchina gira, voglio sapere. Allora, gira su una macchina dove c'è solo un
9: no,
6: dove c'è? BM Western. Allora, ciò con ottimo indirizzo la macchina osso e materia c'entra la BM Western per tutte le due tornate e le due tornate non sono c'è un marco di macchina. Poi no, un'altra, si provare di sempre. possiamo cambiare il controller?
1: Credo che sia un micro channel, ma se no un micro channel standard.
4: Quello flat? Per qua.
1: Il problema è che questo sarà un connettore. Tu non hai visto qualcosa di simile?
4: No, qua sono tutti così.
1: Tutti così.
4: No, no.
1: No, cose. Questo era quello che avevamo visto prima, sì.

0: aspetta.
1: No, questo è piccolo, non è... non c'entra niente. Però è qualcosa di simile, diciamo. Qualcosa... inverno lo potremmo anche trovare, simile a questo, ma...
2: è mio.
3: Ma largo, dici? Un piattone largone.
2: Un mare di zone, capito?
1: Comunque funzionava l'interno, anche se no. No,
3: fatemi passare un attimo di là. No, siamo sempre lì.
1: No. Ma qua non ha altri attacchi, no. Maledetto.
3: Non ne abbiamo. Allora, niente. Che lui è
1: quello là che stavo dando per vedere la scena. No, questo è troppo grosso.
3: No, questo è
1: no, troppo, è sì. Cazzo.
3: Troppo piccolo.
1: Sì, poteva essere un due sai. Tu pensi che abbiamo controller microchannel? Controller microchannel potremmo avere?
3: Sai che forse, però non so dove.
2: Io ho preso funzioni e le ho eliminate.
3: C'è una scatola là sopra di controller scasi, adesso verifico.
1: Sì, però noi non abbiamo neanche l'output che è stato riconosciuto.
3: Quale output?
1: Non è che se colleghiamo il terminale vediamo subito. Controller scasi errato. Vediamo che non funziona e basta. O che muore. Ne fare un po'.
2: Io dove lavoro io ci sono un sacco di programmatori di Java. E io vedo i commit dei CBS praticamente, sì. Vedi i commit di tutti. A un certo punto vedo un commit e dico, ma che tutto 16 if nest, 16 if ci sono andato qua. Però tutti lì sono un po' bravo.
3: Perfetto, ci ha qua la schiena con il mocio, eccolo qua il cavo
2: nested,
1: capito? Ma che dici uno sotto la lampada? Ma dice qua se c'è
3: mangiare il porco Dio, no, più che altro se c'è una scheda quasi microchannel tra questi.
4: Il giorno è che ci sono questi programmatori e c'è gente che programma per il web e fatto solo
1: Madonna. Come si sta?
2: Non è fatto così. Comunque, 190 con
4: un
1: per esempio. No, oggi è
4: malissimo.
1: No, malissimo.
4: È stato bellissimo.
1: Per qua, per dire che...
2: la timeline della storia di lui.
3: Vabbè, questo lo mettono i cavi scarsi.
2: Basta.
3: Sarebbe il caso di chiudere
2: nella morte.
1: Di andare a dormire.
2: Nella morte la vogliamo insieme. No, ma veramente la morte è una tastiera di grande.
5: Zina, già vedi troppo complicato.
1: Buh.
2: Oh, Zina?
1: Ma non.
2: Io lavoro sia per... io lo so, sia per... attualmente...
1: ma...
2: perché non
1: scheda varie, eh?
2: Io credo, non è che non è
4: Sei ancora in tempo.
2: Io da grande dovrei fare il
4: coppia. Il coppia. La storia deve fare ancora in tempo.
2: Di azzurro però, dai.
4: Certo, di azzurro. Sì, pure io. No, io voglio fare l'amico del coppia.
2: La vita è
4: finita, mi fai leggere questa poesia?
2: No, mi dici. Mi dico, me l'hanno detto. Poi prendi un'altra, ma la botta nel tab di CDS, GFG, e mi manda la H.
4: Esatto, voglio fare l'amico del
2: coppia. E allora il posto è più noto.
4: Io voglio fare l'amico del coppia.
1: E due?
2: Devi andare in coppia, che cazzo ci
1: vuole? E dove era? Cavi scarsi.
2: No.
0: Quello sta qua,
2: dov'è il profe? Perché voglio vedere questo tipo, lo rimetto proprio, lo voglio vedere, cioè no, per peccato che non c'è, perché lo vedo,
4: prova roba tu.
2: No, mi fa dire in generale.
0: Cavi accessori, no. Mettiamo tutto il seriale.
2: Flash Dev, Flash Random, lo redirigi qua al diretto e poi fai XT tu PDF e poi lo pubblichi sull'URU e ce lo vendiamo. E abbiamo scritto un libro. Vai, www.0. Bravo. Facciamo l'ora e lo pubblichiamo.
6: Vai.
4: Cos'è che se io comincio a seguire
0: ma io non ho più. Ora con questo adattatore si dovrebbe poter abitare, ma anche no.
1: Ma questo è il cavo elettrico.
4: È
1: troppo lungo.
0: Tutti in non è questo qual è il maschio?
1: Quello il maschio maschio.
0: È questo troppo lungo.
4: Che cosa c'è? Che cosa c'è?
3: Invece questo proprio non è, è proprio un altro. E cavo, ce l'aveva portato mica
2: Antonio.
0: Il quelli andò può darlo
2: Antonio Garonzo, uccidere ora
0: difendi
3: a far ripartire
6: Queste sono tutte le RAM?
0: Sì. Io continuo ad essere. Sì, è tutto fino a sotto. Come atto di potenza
6: dell'estinzione umana. Quante sono in tutto?
0: Quante sono in tutto?
1: 32 mega.
0: Sarà ognuna con me.
3: No, no, devo andare lì.
1: Da
0: 2 mega, cioè... forse. Allora, qui ce n'è 8 e qui 8. Da 2 mega ciascuno, che sono 6.
3: No, se le mettiamo da, con tu quelle da 8,
0: le mettiamo tutte da 8.
6: Io penso che non lo supporta la... la... non lo so, la scheda, male.
0: Sì, questo, non è indirizza tutta la... Oppure sì.
3: No, di indirizzarle fino a 4 giga di
0: indirizzo. Ah, vero. E quindi li dovrebbe supportare. Certo. Fino a 4 giga.
3: Allora, però non è detto che le veda. Cioè
0: non le veda perché non abbiamo quelle sue. Esatto. Abbiamo quelle...
3: Ma uno di questi che cosa è?
0: Un processore.
6: Probabilmente.
0: Ma non sì, sì, sì.
6: Sì, sì, sono... Cioè, se lo vogliono processore, sono quelli che... Sono tanti,
3: certo.
6: Ma perché? Cioè che...
0: Sei processore.
2: Ti devono pagare, tipo, 10.000 euro.
1: No, ma sei processore equivalenti a 3-8-6, ma...
0: Però... Però per l'epoca.
1: Magari non lo so, non domando che potevano essere. Se tu ci
6: vai... Ma quindi io non compio abbastanza serio.
2: E allora, faccio così.
1: La batteria, perché
0: ho tampone,
6: senti che c'è l'orologio. Quanti di pelle? Sto cose
2: enormi. Perché non c'è ancora nemmeno quella donna. Ci vado.
0: Questo è questo durante di più.
2: Vi dico quello che gli devo dire e chi si è visto se è visto. E io gli ho detto così. Faccio. Così è perfetto. Io mi immagino
0: Fesco
2: che se ne va a Valverde. Ma non l'altro sarà questo tipo che non sarà sua nipote di qualche tempo perso. E ci va con cappello nero, non c'è da soli, quanti di pelle? E gli dice, non so, non mi costi 10.000 euro. Cioè, se becca un onesto lo denuncia per estorsione. Se becca tipo uno con gli spalle in testa. Io ho trovato una vulnerabilità, il coglione che ne ha trovata una che si sono queste cose. E se fai nel sicuro cerchiamo di
6: pezzi. Tu ne sai quella stessa Beryl? Cosa? Cosa? Quella con Beryl?
3: Vedevo tutte le mail.
2: Allora io dico questa cosa. Una volta ho messo messaggio in mail con un link. Mi stavo guardando dei log. Tipo di a un certo punto era un tipo che è andato in assieme che gli avevo dato e come refer aveva la sua web mail tutte le volte. Semplicemente clicco due volte sulla web mail sul link refer, mi si apre tipo il browser, dentro la sua web mail c'è cioè la persona era passata in chiaro dalla refer, capito? Cioè era entrato nella sua web mail di tele due cliccando su due volte.
6: No, non è così.
2: Non te lo sto dicendo, c'è l'indirizzo davanti, la donna in grazia.
1: No, non è che non credo a quello che mi stai raccontando tu, cioè non credo al fatto che possa esistere.
2: Perché praticamente loro si sono fatti il flash, tanto non lo saprà nessuno qual è la session ID che c'è passata qui. Però se quello lì clicca sul link che io ho mandato nella mail in disco, il refer che ti dà è quello della sua sessione, perché il link dove era lui, no? Quindi tipo trovato la sua sessione che era un chiaro nel browser. Cioè ne diviene un bug, capito? Cioè era nella urla, quindi e quindi il referto abbiamo il solito
6: referto
2: ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto ci abbiamo il solito referto all'interno di un blog di un qualsiasi
4: ricordo che quando è uscito il boom
2: tu ti metti un iframe
4: la cosa più sbagliata del mondo
2: perché c'è nel virus perché c'è nel virus tutti lo sanno
4: che la, no, il bug ci sto
2: proprio
1: la disk balla qua dentro
2: quello che ha uscito quello che è uscito tutte le versioni
4: noi avremmo avuto su tutte le macchine
2: mi libera un attimo c'è una macchina in una società di sicurezza in forma di questo no ovviamente la devi fare partire perché no tipo tutte quelle che sono fatte
3: usate il permesso
2: queste qua allora come fai? Prendi una società di sicurezza informatica, prendi quattro ragazzini di pubblico genito, no? Li metti a programmare moduli bacati e poi gli dici, proponi della mailing list del kernel. Arrivano lì, ho fatto il modulo per la webcam che non esiste. Sì, mettiamolo nel kernel, tutto bacato, tu lo sapevi che era bacato e poi.
3: E quindi.
2: Perché nel Linux se tu scrivi qualsiasi cosa non lo vedrà mai nessuno, ti dice funzionalità? Perfetto.
3: La pedinatura di questo qua? Ce lo saldiamo sopra i fili. Saldiamo i fili sopra.
1: Non funzionava.
0: Ma non funzionava la porta alimentazione, non c'è paccato, non c'è paccato niente.
4: 5 bug allucinanti.
2: Bisognava levare più 3.
1: Perché è Dio l'ognomo mongoloide. Probabilmente la ragione è questa, ma comunque ce ne abbiamo abbastanza di casa.
0: Sì, ma si ci deve attaccare oppure è meglio di no.
1: È una cosa aggiungere in più. Qua c'era lo spazio per due hard disk all'interno. Sì. Magari non ci bastava.
0: E si mette qua?
1: No!
0: No. È questo?
1: Qua c'è
0: può essere
1: un altro tipo. Però
2: te non vediamo compagno se mi può dire qualcosa. Ma non possiamo fare niente.
0: No.
2: Ma il suo cavetto, porca puttana! Esterno non lo. No, esterno dovevamo averlo, perché avevamo fare i nastri?
0: Se riconosci il lettore di nastri forse
2: c'è no, no, ma non è
4: credevo fosse uno di quelli
0: ma non è che non c'è il cavo o non è quello?
1: Sicuramente non c'è il cavo quello che ho guardato io
2: poi come procedere il legibola e tu intendi come procedere il procedimento
1: a cuccia veloce
2: ma io già uso Linux tu essere avanti è la conseguenza Linux è una merda se tu dici che Linux è una merda gente sei avanti proprio sei così avanti cioè, se tu, io ho detto sono stato 2 anni ora so che Linux è una merda è finito
1: hai già capito
2: cioè il tuo percorso è finito sei proprio avanti
4: mentre quando la scuola
2: te l'hai detto no
4: c'è un genio che fai di con me è un tipo di fa è un tipo di fa
2: ma come si fa a fare lei ma come li fate gli ieri come li fate gli ieri noi li plasmiamo allora 7 anni fa 8 anni e ora
7: se c'è un fatto grosso
2: inutile perché comunque fai soltanto
1: è finto,
2: tutto
1: finto.
2: Ma non lo puoi utilizzare su serie ma
0: sali il fanculo
2: che falso
0: sali il fanculo
1: e poi siccome questo punto non ce la fa renderizzare
2: ma piccola piccola come dire
1: che ci vuole troppo a renderizzare
2: cioè queste cose sono merdate ultimamente ha fatto cose belle ha fatto un Mac che è preciso l'ha mandato adesso lo dico
1: ma guarda che cosa ti adesso allora tipo guardi con le query su Instagram su Jabra ovunque tipo per gli squill guarda va bene
4: che quello che
1: è
4: perso di fare finta di averlo nonostante devo dire non crederci
7: e come non le fai le fai le
2: è bravo, secondo me è la stessa.
4: È la tua?
2: Spada tendevi vino, infatti una dose di eroina. No, dai, 18 mesi non l'ho potuto provare tanto quanto ho provato io qua. Io mi ho fumato di tutto, dal geranio alle rose, al biscotto.
6: Questo è tutto quello che ho potuto provare.
2: Mare, pure il biscotto, Mare.
6: No,
2: no,
6: il biscotto.
2: No, no, non mi ricordo, è forse un taglio. E sbronzare, no, da
7: quando
2: di ciò che era brutto, di tutto era fumato. Zucchero, Mario, zucchero quale cazzava la gente. Ma studava Delano, tu lo conosci, studava Delano. Si fumava l'origano. L'origano, anch'io me lo sono fumato, anzi, se non tabacco e fa pure bene. Anche il coro. No, no, vero, fa bene per l'altro.
7: Che
2: cosa che fa bene, sai che cos'è pure? Il rosmarino fumato per l'asma.
7: Bene, non fa.
2: Fa bene.
6: Il mio guscio.
2: I cannabinoidi fanno bene. I neroterpenoidi fanno bene. Ma tu che pensi? Che tu non hai cannabinoidi, no? Stanno non ti fai i canne. Magari ragazzi mi facessero, ma mettiamo quello sul due campi di fare. Allora ce l'hai, non posso andare. Vabbè, però sul cazzo
7: di
2: Non mi ricordo che cazzo era la discussione lì, parlavamo.
8: Era
2: una cosa, sembra bella.
8: Quando sei no.
2: Sintetizzo.
6: E fu così che rimasi solo. Io ma il bagno ho occupato?
7: Io vengo e mi metto la scuola di fuori. Chiunque voglia toccarla può lubrificarsi la mano.
2: Io me la accollo. Cominciamo con un po' di LSD.
6: Io sono acido.
2: Io sono acidissimo, non lo vedi? Io non pensavo mai
6: uscito.
2: Dall'ultimo.
6: Sì, ah sì, scusi, vabbè. Io nel frattempo ero preso.
2: Sono dentro, ogni tanto mi dico. Oh, basta! Non ne sono più uscito. Pazzesco, guarda, ancora mi riesco.
6: Sono dato questo per 20 euro.
2: Non sono mai uscito da quell'acido.
6: Troppa roba sparsa nelle casse. Ma chi c'è in bagno?
2: Un acido. Un ragazzo di canicattini ci ha testato.
1: Io ci sono rimasto. Scusatevi.
3: Sai di cani gattini?
0: Ma quale di cani gattini?
3: Fai presto, Ram. Sai di cani gattini? Oh, bagni? Devo scavare nelle scatole, devo cercare roba.
1: Rimasto?
3: Come? Che devi fare?
1: Noi stiamo chiudendoci nel bagno per fumare. Però
3: ah, no. Andate fuori che è meglio.
1: No,
3: le
1: pasticche non mi piacciono. Ma cazzo. Che
3: non è vero che fa male tutto.
1: Dipende se ti fanno bene.
3: Io ho progettato una droga, però... Che...
1: Parliamone.
3: Si espelle.
0: Abbiamo un grido. Ma ancora è aperto? Sarebbe anche il caso di chiuderlo e nasconderlo.
3: No.
7: Si deve. Definitivamente.
0: Finché non si accende non si può chiudere.
3: E come si fa se non c'è l'adattatore?
0: Stiamo cercando, ci deve essere. Chiuso in qualche scatola. Perché non... almeno una volta è stato acceso. Per funzionare.
3: Ma anche una VCI.
0: Sì, c'è. È là dietro.
3: Dove?
0: E la PCI dove la... Manco c'era i tempi la PCI.
3: E Isa? Un qualcosa che poi possa andare...
0: Microchannel. Se trovi...
3: Chi è questa?
0: Sì, questa qua.
3: Ancora oggi serve il DM a nostra...
0: No, poi l'hanno abbandonato, ma non c'è la posta. Sì, sì, sono 16 da 2 mega.
1: Più dell'altro, quella che è...
7: Capisci perché ogni tanto impazzisce?
1: Se c'è ne abbiamo un elemento, giusto?
7: Uno. Se c'è. Ciao, Vincenzo.
0: C'è uno fissa.
1: Non credo che per caso ce l'ho giocato quello interno.
7: Come lo potresti avere?
1: Lo potevo avere perché questa l'avevo portata io, l'avevo provato io che non tornava a casa, quindi magari poi l'ho riportato indietro, che so. Questa è la mia demenza.
0: Ma quello che è a casa tua è tipo questo?
1: Quello che ho no è tipo quell'altro. E l'hard disk non si mette ad attacchi, fa tru. Quindi quello basta sostituire l'hard disk e dovrebbe partire. Lo porto.
0: L'errore!
1: Non avevo il manuale.
3: C'era! Su eBay.
1: Dai, non fa. No, aspetta, ha detto che è un cavo casco in quello interno o quello esterno?
0: Quello esterno.
3: Ah!

0: e vaffanculo. Oppure qui ci sono i pedini, si potrebbe saldare il connettore.
1: Se sapessimo,
2: ma dovrebbe essere
1: in corrispondono.
0: È un D50, è dritto. Il pettine è dritto. Però che tu dici che questa connettore forse non funziona proprio?
1: Esatto.
2: Questo deve essere buttato qualcosa.
1: Comunque devo dire che anche quando l'abbiamo collegato all'esterno abbiamo dovuto penare molto per farlo funzionare. Quindi non è detto. Non è detto che dentro proprio non funzioni, però dentro non siamo riusciti assolutamente mai a farlo funzionare.
2: Ma poteva essere il cavetto.
1: Ma poteva essere che non avevamo trovato l'impostazione giusta e poi casualmente fuori l'abbiamo trovata.
0: Eppure io ho un connettore Stasi microchannel.
1: Questo è esatto,
0: da qualche parte. Un'interfaccia.
2: Non serve.
0: Appunto.
2: Magari per altri attacchi che non hanno
0: proprio primo.
2: Te lo dice il team 1, 2, 5 anni.
1: Ma sono i pin di questo, però dovrebbe essere
2: è equivalente. Sono otto attacchi.
1: No, no, certo, sarà equivalente, anche questo è 50, anche questo è 50, certo.
2: Sì, qua è in caso c'è un altro attacco per un altro.
3: Un po' di birra? Sistemiamo tutto?
1: Che sto facendo? No, no, qua non l'ho fatto ingattare, non l'ho ingattato qua.
0: Non è facile.
1: Dovrebbe essere che si però quando si incastrerà non si incastrerà,
0: ci è arrivata una soluzione,
2: cambiare questo, saldare i fili direttamente
1: qua
2: su quello
1: o meglio ancora su quello fuori, visto che quello fuori funzionava.
2: Ma su questo almeno quello fuori, se poi trovi cosa
1: non funziona. Quelli che ci sono, vedi, questo è un connettore abbastanza standard, secondo me questo lo possiamo trovare.
2: Quelli che ci sono su,
1: non possiamo trovare un adattatore da qui su Mila, non lo possiamo costruire. Tutti
0: programmati, ho fatto qualche modifica, sì.
2: Questo è in qualche altra macchina tipo,
0: ma su Angman ho semplicemente modificato il dizionario
1: nell'altro
2: ce l'avrà,
0: ma gli altri sono quelli standard.
2: Sì, ma sono
1: io, no, io vorrei andare a dormire.
0: Sono i BSD Games. Ah, non lo so, BSD Games.
2: I codici.
0: Perché
1: presto? Codici
0: non
1: li alle 8.
0: Lo so, dipende dalla distribuzione che hai. Cerca su internet, Google, BSD Games. Ti trovi ovunque i sorgenti.
2: Sì, sì, io.
1: quasi normale, però questo forse va qua.

0: No, no, lì qui, qui ci vanno quelli che abbiamo già di là.
1: Va
0: proprio l'anno al volo della sinistra. Ok, mi annoiava un po' i coglioni, però
1: perché così non c'è il pericolo di...
2: niente, vado.
0: Ok, me la fai la foto al cazzo di connettore con il dito che lo indica? Devi tenere un po' premuto per
1: mettere a fuoco.
0: Per mettere a fuoco, sei troppo vicino, allontanati con la camera. Basta, Filù, porca puttana! Minchia! Graffi come la Madonna Troia! Madonna santa! Fai male, cazzo! Mi sa che sei troppo vicino. È venuta bene?
2: Guardala!
0: Ah, perfetta.
2: Ok.
0: Dio maledica la IBM.
2: Ma questo sembra più standard come pazzo.
0: Ok. Mo il cazzo di cavo della camera dove minchia è finito, puttana del signore, porco. Qua. Madonna. Albero di Natale.
3: Io mi lascio.
0: Minchia, dove vai?
3: In macchina, dormo, buonanotte.
0: Porco di avè. Dio porco.
2: Combussate, tu ti c'ha combussato.
4: Sì, io per forza mi sono.
2: Io no, ma...
4: mi serviva.
2: Ah, minchia.
3: Scusa, ma dove cazzo sei? Ma non c'è la privilegio di farlo quando vuoi.
2: Questa minchia, io non faccio quando voglio.
4: Vabbè.
2: Vabbè.
3: Buono,
4: va. Te lo vuoi dire?
3: A Viraggiamento, no? E c'è un po' di paesani tuoi.
4: Ah, sì, vabbè, lascio perdere. a distanza di anni non lo facciamo.
3: Non lo so, ma so che non era la scena con quella lì, se non ti la prendo.
2: Che cazzo stai facendo?
3: Un 12 persone che guardano a me, allora questo. Ma soltanto quello con tutti i figli che stanno parlando. E già se fosse là, sicuramente stanno parlando. Perché
2: devo appoggiarmi da qualche parte. Perché siccome sono stato andato a dormire,
3: poi non chiede, poi c'era Marco quel giorno che ci fa.
0: Porco Cristo maledetto!
3: Va bene, sono andato di casa, va? Diciamo che il gioventù non ce n'è.
0: Crash!
5: Chi è Crash?
0: C'è della Pepsi lì?
2: Sai che quella è il testo con questo...
0: C'è un cazzo qui, porca puttana!
2: Sai che
0: è il testo
2: con...
5: C'è della Pepsi lì!
0: Sono buttato via, va?
3: No, no, io mi ricordo che hai iniziato, però effettivamente sono passati da quello.
2: Equazione che non finiscono mai, ogni cosa tu non facendo bene.
3: Tu non ti preoccupare.
2: Poi di lavoro, nesci nuovo commerciale parificato, ti piglia 10.000 euro mesi di chissà pazzi, non so chi. Tu ti hai spagato pure
3: 50. Ascolta, tu sintetizza la droga, giusto?
2: Un scoop, ti piace un scoop?
3: No.
2: Ci sono dei lo scoop praticamente non ti fa ricordare un
0: Dio santo.
2: A me regale un ultimo su tre film.
3: Ah, ho capito qual è. Ho capito qual è. Lavoro
2: che faccio. Cioè, ma
3: No, il signore piange, porco Dio.
2: Lui è l'inventore, lui è burrone.
6: Facciamo invece che, che ne so, picchiamo Alex e tutti quanti.
7: Alex deve morire. Perché sei austriaco.
3: Stavo aspettando tutti e tre.
2: Forza, è fidanzata di
7: Cristo Pagato.
4: Risposto
2: punta caso. Sto scherzando, minchia.
4: No, perché non lo sopporto.
2: Che donna di L. Sì,
0: ti sto mandando.
8: Rimasto, facciamo un caffè. Facciamo. Facciamo un caffè. Questo no.
7: Guarda.
0: Io è da tanto che non facevo così tardi.
4: Dai,
0: sarebbe una bella cosa, sai?
2: Auro da parlare
0: di te. Io che sto leggendo.
3: Ma c'è caro questo?
0: Sai che lo faccio? Lo so, però.
2: Sì,
0: ormai abbiamo preso la discesa, abbiamo pigliato la scimmia.
2: Assolutamente.
0: Senti, io invece devo organizzarmi per venire a prendere la roba, magari con due viaggi. Perché però con la macchina.
7: Vabbè, io se fosse morto,
0: No, ma lascia perdere il campo. Cioè, lì mi devi con la macchina, cioè ti carichi giusto un pezzo. Però penso che verrò io.
8: La pistola molto più potente.
0: Dove ce l'avete? Da voi su
8: oppure
0: dai
8: guardi? Meno male che non l'ha vista.
0: Cerca di levarla.
7: Ma tu l'hai visto?
8: Se metti le batterie magari potrebbe fare
2: Alex,
3: potrebbe funzionare autoalimentata.
8: Ram?
7: Io sono andato a andare in nano. Cosa te la ricordi a cazzo?
0: Sì, cazzo in nano, come no?
8: C'era ancora caffè.
0: Addio merda!
8: No, voglio entrare!
0: No, Filù, no! Prendi il mocio! No, no, stai fermo, c'è il mocio! Il mocio! È lì davanti a te!
7: È bagnato però.
0: Sì, appunto, è già umido. Forse ti conviene sciacquarlo un attimo.
7: Non è eccesso però.
0: Sta facendo un casino, sta facendo. Devi riempire il secchio, ora gocciolerai dappertutto. Bravissimo. Trippo, trippo, troppa.
2: Questo rumore di oro.
8: Prima così.
7: No,
2: e poi non
7: lo
2: scegli
7: più.
2: Sì,
0: tutto qua, tutto là. Piano, piano che si spacca il secchio.
2: Dai, io sono Sarasora Masucci. Accendino!
0: Sento un rumore di morte! Buona Pilù, buona!
7: Che schifo zio!
0: Fermagli la gamba, la siede!
2: Ecco la mia vocazione! Oh, grazie zio Bobby! Che tempo vuoi?
0: Forse è lì. Niente, una cazzo di videocamera del cazzo.
2: Graziano è
4: Ma non lo
6: sapevo. Cosa bella di vedere. Ma per la
0: morte. Oh, porco Dio Graziano, amore mio.
7: Come va? Come va?
0: I pompini stanno in avanti.
7: Stai lavorando in questo paese. Troppo caffè e niente cervello.
3: Io sto per scolare.
7: Troppo caffè e niente
2: cervello.
7: Ingegnere Nicola.
2: Io so, senza cosa.
7: Senza il quale non funziona un cazzo di merda culo che pesa.
2: Asbesto! Asbesto! Ma te la ricordi quella volta quando eri a Berlino? Che eri nella cosa della prepante, della stampante? E praticamente il tequilato scrivendo di Frey Suca.
7: Sì, minchia che è ovvio, però ho riso tantissimo. Poi l'ha stampata a casa, minchia, dovevo dartene una copia.
3: Hai portato le magliette tu?
7: Ce l'ho, ce l'ho.
3: C'è una M.
2: Contesto, rossa.
3: No, nera.
2: Nera? Tu mi hai detto contesto.
3: Nera.
2: Ma dentro non c'è? Io vi odio.
6: Pilucchia,
2: sei autorizzato ad uccidere.
6: Ministro!
7: Com'è, Graziano?
6: Qualcosa.
7: Mi racconta.
6: Finalmente ci vediamo.
7: I pig? Amiga, vorrei venire a vederlo un giorno di questo. Come possiamo fare?
6: Ora lo posso fare.
7: Ma
0: capito che la chiave. Ma ci sta il dettaglio? Ma si fa avvicinare? Perché è un po' climatico ancora? Grande.
2: Ah,
0: è sulle le dimensioni?
2: No.
0: No, ma dovrebbe essere dovrebbe essere abituabile.
2: Aria.
0: Me la date una gazzosa?
2: Carta filtro!
6: Non ne hai, non ne hai! Tu devi essere tutta cosa, io picchio, non l'hai!
2: Stantini
6: di San Paolo! Stantini di San Paolo, spesso me ne lasci uno!
2: No! Dai!
0: No!
6: San Paolo! San Paolo! San Paolo!
2: San Paolo!
6: 3, 2, 1!
2: Apostolico! Morto di Dio,
6: cresci! Su!
2: Non si
0: bestemmia! No! Ma neanche un po' di madonna! Minchia, chi ha preso la
2: gazzosa
0: è un genio!
2: Certo, Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo!
6: Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo! Paolo!
2: Paolo! Paolo! Paolo! Ah, mi! Ah! Ah, non sta!
6: Mi!
2: Ah, quando la stai?
6: La carta della luce
2: era
6: la
2: stessa.
6: La carta
0: no, non so che l'hanno mai abitato.
9: Vicino c'è una signora.
0: Per il nome sta
9: un po'
0: No, se non muore così, no.
6: Ma non lo so, in quella certezza l'ho fatto questo sulla riea, che c'era quello che ripongo. C'era quello che vanno nascosta, arrivava e si diceva a questi cavoli di pullman che prendono senza
9: prendere.
6: Sì, sì, io
0: questo era la mia,
6: no, non lo faceva come
2: l'indicato.
6: Poi si
2: sperava,
0: forse per i nastri adesivi.
9: Era combinato con sicuro.
0: La miglia l'aveva un compa che adesso sta lì da me.
9: No, io dico come era prima.
0: Beh, gli assomiglia perché era un tavolo.
7: Sì, io caffè pure. Ma provo il caffè già. Fa schifo il caffè pieno. No, io lo stesso. Perché c'era la guarnizione nuova. Infatti cosa fa il caffè se l'ho fatto il primo caffè l'ho fatto io con la guarnizione nuova.
0: Se faceva schifo. Ma infatti anche gli altri buono.
7: Si sente un po' la guarnizione. Quello che, almeno, quello che ho bevuto io era un po'.
2: Pensavo io sono così!
7: Si stanno prendendo tutti male con
6: lui. Ragazzi, passa la mano per una birra! Passa la mano per una birra!
7: Birra.
2: Ah, birra.
7: Birra.
2: Io voglio troppo caffè.
6: Calma.
2: Voglio troppo caffè.
6: Ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. Buonanotte.
6: Buonanotte.
2: Buonanotte.
6: Mi passi l'accendino alle sigarette? Mi
7: Chi ha toccato?
6: Nessuno. Sono lui che ha toccato. No, perché sono l'angoscia che tutta la sera è in ogni volta che mi muovo sento
2: fatto una simulazione del
7: è una simulazione.
6: In altre case.
2: Non ti ha toccato.
6: Non
2: è vero, se si tocca, non fai la cosa.
6: Basta,
7: Una traccia del bestemmio. Guarda, me lo sospende Gabriele l'indirizzo.
2: Luca, mi hai chiesto di
7: fare di sospende l'indirizzo.
2: No.
7: Gabriele.
0: Perché?
7: Perché ho bestemmiato dopo.
0: No. Sì. Mettici un po' di gasosa nella birra.
7: E come
0: qua? Qua si usa, no?
10: Gazzofa.
0: Qua si usa.
7: Come
10: no? Vino. Vino e gazzoso ho bevuto. Birra e gazzoso no.
0: L'ho visto fare qua. Ai vecchietti che giocano a carte. La birra e la gazzosa. Porcodio.
10: Sì, ma Gabriele fino alle 2 al lab. Minchia.
0: Ma tra poco mi sa che vado a rompare.
10: No,
0: sta venendo un colpo prima di tutto questo freddo.
10: Freddo?
0: Sono preso una aspirina. E io fino a ieri ero a letto. Minchia, abbiamo messo su Ristimica qua, Microsoft e scienziato l'hanno risistemata al volo, in realtà funzionava, però aveva dei problemi. Cosa aveva? Che problema aveva?
6: C'era la massaggi che non si poteva prendere la camera e poi poi no, non c'era settato al boot che doveva prendere.
0: Speriamo che se
6: la prima la visto. Ma ancora non esce proprio.
0: Porca madonna di Dio, Filù!
6: Su!
0: Sta distruggendo! Morte, morte!
6: Per favore, le
0: cuffie per la morte! No, ma che cuffie? È bellissimo! Sentire la morte!
9: Sento odore di caffè bruciato!
0: Infatti!
2: Sui grilli al latte. Ah? Ma io quando faccio un po' di tempo mi fa vedere se lo trovi no, quando tu vai si prende il personale local
10: Non mi ricordo se è stato un'altra cosa.
11: Ero bene, forse è passato un anno.
12: No, però ho visto che aveva problemi. Il computer in cui ha la connettività, se non sto il computer, non ha la connettività.
0: Però basta il libro che c'è dietro di te.
11: C'è Zanna che...
0: Sì, non c'è. Questo...
11: Marco, che devi fare? Ma poi tu non mi trovi?
13: Ah?
11: E poi come mi trovi? Come mi trovi? Quando fai il giallo?
13: Silenzi, sto parlando.
11: E poi ci sono
0: Puttana madonna, puttana di Evolution di merda,
11: di merda,
0: Dio cane Evolution,
11: porca merda,
0: Dio. Ah, sei stati massaggi?
11: Sì, sì.
0: Ah, fai, fai. Ma questi sono massaggi di erezione.
11: No, massaggi di gay. Massaggi per gay.
0: E fare i gayaggi. Lallo, meno 9.
14: Graziano.
0: Evolution.
13: Oh, Lucio, Graziano. Come si chiama? Non ti sento. Ah?
11: Sukuni.
0: Non so che cazzo
12: sta facendo qua.
0: Gazzosa! agitata.
14: A mamma dopo
0: tutti. Sì, troppo gas.
14: Ma la zona, crolla. Ma la zona, crede. Ma dopo la poco di ma magari non è più. Ma non crollo totale. Che bello, vero? Non lo so. Queste cose la rovina
15: ma Dio buono, tu mi vuoi essere più
14: buono. E sta fuori con un solo campo magari. Capito, no? Se non lo so neanche. E magari se non puoi fare un solo campo. Ma che cazzo?
15: Dove sono? Ma questi non mi sono. Ripetesi.
13: Minchia, non lo trovo, lì sì.
14: Che IP hai?
13: Vuoi sapere il mio IP?
14: No, non ti vuoi.
15: Qui io vorrei le squadre di cazzo.
14: No, non fa niente. Ci metto qualche cosa di Gesù. Non fa niente. Ti ho detto che fatto il palazzo.
13: Ma chiudete il balcone, cresce per favore.
14: Ma vediamo ne fumare, va?
10: Aspetta, per farti fare il download del disco qua.
14: Bene, esiste che è tutto tutto
10: alto. Ma la cosa è il muro. No, è stato
14: ok, Cristo è a Maximiliano.
13: No, era
14: da un bel po'.
13: Quant'è
0: sto scrivendo agli autori del libro. Sto scrivendo agli autori del libro. Io ne prenderei una copia per me. Se ne vuoi una copia per te e questa la tengo qua.
14: No.
0: Non la vuoi?
14: 10,
0: perché?
14: 10,
0: vabbè, 6 euro, 7 euro.
14: Non ci do.
0: Te la prendo? Ti va? Oh, e che cazzo, va bene.
14: Ringraziali però.
0: Sì, sì.
14: Cuore,
13: eccomi.
14: Tutti sono stati contenti.
15: Quindi, mi ricordo.
13: La minchia. Ma dove cazzo sono finito?
14: Finito è andato.
15: Non lo so.
14: Male. Bisogna uccidere. Devo fare, vale, qui sono qui solo con un transito BNC Awi in vale davanti. Che devo fare?
0: Sì, questi hanno fatto un libro con quella copertina così. Sono di Catania. Non hai visto cosa ci hanno spedito?
14: No,
0: ci hanno spedito questo libro in questa busta, guarda.
14: E dentro c'era questo. Ma renditi conto, questi due pazzi.
0: Che io li conosco, ti faccio vedere le foto, guarda.
14: Che fottuti.
0: Sì, sono dei grandi, gli stavo scrivendo proprio adesso. E il loro sito è questo qua. Loro sono questi due. E io li ho visti da qualche parte. Lui l'ho visto sicuramente ad Arci. Lui non me lo sto ricordando. Che film. E quindi
6: c'è un demone
0: sì, per peraltro è così
6: va a prendere col player.
0: E non so perché hanno scelto di usare poi nella cosa i pezzi della crew perché abbiamo scelto una bella domanda forse perché mi hanno toccato a fargli chi è piaciuto e quindi se sei dei 61 oppure informazioni fatti col tocco hai delle foto mandi ce le pubblichiamo. Invece trovate in rete, inviateci da utenti del sito, capito? E quindi raccolgono. È spettacolare, bello sto video. Cyberpunk ambientato a Catania.
7: Lo devo far vedere Andrea, impazzirà quando lo vedo.
0: Ma infatti io le sto facendo arrivare due copie di sto libretto qua.
7: No, non lo so.
16: Perché sono anche il copyright, alla fine ne
0: diversi diversi completti. 5 euro più 2 ore di spedizione oppure in libreria
16: Tertullia andiamo anche lo sa
7: non lo sa ma figurati
0: Tertullia oh 5 euro andateci perché è una bella cosa veramente una bella cosa poi minchia pezzi cyberpunk allucinanti ambientati a Catania
7: bello non sono contento sono da prezzo
0: già
16: cominciando a codare ma non li conoscevi
0: allora lui lo conosco sicuramente l'ho visto ad Arci
16: seguono qualcosa non lo sapevano
0: infatti infatti
16: seguono vabbè è una notizia di fica abbiamo letto alle
17: fiche sì
0: volevo cercare di piegare questo in modo da
17: testa di cazzo open di
0: in quarta di copertina
17: no
0: non me lo ricordo è venuto al freak diversissime volte e ci segue da quando eravamo al lavoro l'altro ragazzo mi ricorda qualcuno ma non so pensando chi è
17: Solaris bello Luca basta con la figlia di cosa
0: capito quante affinità ok gli ho scritto questo lo mettiamo qua
6: qualcuno ha una penna USB con 170 mega liberi
0: io ho una penna da 2 giga
6: la posso me la puoi testare in secondo
0: no.
17: Capito?
0: Un libro, ce l'hanno spedito qua.
6: No,
0: è lo scritto loro. Metà di un quarto, le 2:30.
17: Ecco, il caffè
0: si è finito? No, vabbè,
17: no,
0: ci vediamo.
17: Sono qui!
0: Cosa
7: c'è la ah, destra, destra, destra!
0: Vai a dormire? Tra un poco vado anch'io. Quindi, resta
7: resta!
6: Ma porco Dio, non è
0: vincato! Non è vincato! Ehi!
17: Di la porta,
6: però! È stato la mamma di Saverio, non per bene, che fa?
17: Già gli fa casa, se la mangia cucinato e mai mangiato.
0: Minchia, la mia installazione a Berlino.
17: Nonna mi sta Slackware, perché devi compilare come un troglodita? Spacco il culo!
6: Non lo so,
18: Avete roba bene, tutto questo roba bene.
17: Secondo me
18: bene.
17: Faresti bene a installare il centro.
18: Io
17: sabato
18: sera.
17: Io va bene. Io lo faccio.
10: Ma che costruito.
17: Andiamo dal letto, buonanotte.
10: Miglior di te.
17: La pancia.
18: Non installare Minix 3.
17: Ma che spalco nei mondi, vada,
18: ce l'ho.
10: Se lo so se io. Come c'è il
17: mondo? Mi stai inghiettando, ah. Ah, sì.
18: E gli oggi mi sono.
17: Oh, oh, sì, tocca di tutto!
18: Ma no, si prevede.
16: Domani mattina andiamo a fare una colazione seria?
0: Sì.
16: Ah?
0: Sì. Andiamo dal letto. Bene. Perché c'è dormito in camper? Si dorme bene?
16: Ah?
0: Non c'è caldo, no? Bello, manca una coperta buona.
18: Non lo conosco,
0: meno bello. No, io ho scoperto che le coperte in paio sono spettacolari. Sono leggerissime e tengono il caldato bestiale. Anche noi abbiamo una matrimoniale sottilissima così.
17: Guarda, dove sei? Un caldo
0: pazzesco.
17: È sparito.
0: Chemistry. Ti dici quello delle bottiglie sbrindellato in fibre. Che io sappia. Cioè, si fa spesso dalle bottiglie riciclate questo qua.
17: Ah, pazzesco.
0: Il paio. Quello tipo di giubbotti, questo di Galliano.
18: Questo di Galliano.
0: Hai visto il giubbotto di Galliano? Sì, qua. Dai, qua blu. Poi ce l'aveva addosso, immagino. Sì, quando
18: che ne è pazzesco.
10: Poi c'è volte il melone di sangue in gamba.
0: È bello, è
10: non voglio prendere.
0: Minchia, noi ci ha salvato la vita perché lì a Gorizia stava scendendo una bufera, c'è stata la tromba d'aria lì la sera. E noi non avevamo un cazzo, perché non avevamo tutti questi vestiti. Ciao, va. Buona, Tiro. Buona. Ciao, bello, a domani.
17: A domani, buonanotte.
0: Ciao, ciao, poi
15: a domani, no?
0: A domani, bello.
15: Ciao.
0: Ciao. Comunque Ram.
17: Ram. E quant'è che ci è arrivato qui? Capito? Ma fa un po' di
15: non funziona.
17: Ma è arrivato niente qua.
13: No, le cose di cane ci sono arrivate.

0: Pinocchio!
1: Mamma di merda! Che cazzo ascolti?
2: Che cazzo ascolti? Che infortunio sia con voi!
1: Porco Dio, che cazzo state scaricando? Porco Dio, la rete intasata, porco Dio!
2: Ma fanculo!
3: Sì, che bello, infatti...
1: Va bene, da questo momento parte ufficialmente lo streaming notturno di Radio Cybernet. C'è un disturbo della Madonna. Come?
4: Da mangiare?
1: C'è il mio cacchio.
5: Chi vuole caffè?
6: Io ci sono.
1: Vuoi mangiare
7: il mio cacchio?
1: Mi potete fare la spaghettatola di mezzanotte?
8: E adesso vai, io la voglio, quella la faccio.
9: Ma c'è le professioniste,
10: e ora ci vuoi una bella spaghettata, no?
11: Sì, ah,
12: Una divisa da portare via.
1: Buono, sì. Che in realtà è lo gnomo mongoloide, però vabbè.
13: Va bene, andiamo a prendere, ma qua si fa il caffè.
14: Non è lo stesso, ho proprio preso del bar.
1: Ah, vabbè. Siete dei viziosi.
13: Chi vuole caffè? Uno, poi sette.
15: Va bene, 10 caffè.
13: Ok, facciamo caffè.
15: Invece lo espresso merda.
13: Ma vai a pigliare una bottiglia di nuovo con merda. No, ma là, un po' ci deve essere ancora. No, dovrebbe essere ancora caldo.
16: Gabriele, tu vuoi un altro caffè?
1: No.
16: Tu vuoi un altro caffè?

0: Ragazzi, voi lo volete il caffè?
1: È già un anno dato.
2: L'ho fatto 5 anni.
0: Tu lo vuoi il caffè? Tu lo vuoi il caffè?
3: Sei collegato.
0: Va bene, Gazzano.
3: Quattro caffè solamente.
4: www.maip.it
5: Perché questa è l'IP.
4: Questa
5: è la macchina.
3: Ma se vedete locale, gioco subito,
5: scusa.
6: È frasco, capito? Cioè la macchina che c'è davanti a quella, perché lui, perché giustamente tu mi sei
7: frasco, frastonato.
6: Ma la fanculo. No, ma la risolviamo.
1: Ma la bestia questo.
4: Ecco perché non mi funziona quella funzione del
1: allora,
6: sì, no, ti funziona, perché il viso è quella lui che funziona in montatura.
3: Sei?
4: Sì, però.
6: La mia macchina interna, capito?
7: Interna puttana. Non
4: succede, non lo vede? No, hai fatto
7: ah, ma niente, l'ho fatto, come nel desktop, me ne sono accorto quando c'era il tuo gioco. Non lo trovo refresh, cioè lo vedi lì, ma non lo vedi sul desktop.
3: Router,
7: non è una disk, no, un tipo. Ora, oh, devi darti questa.
3: No, con l'H dopo la
4: C. Sì.
3: Di nuovo.
4: Come ho?
7: Solo un pochetto.
4: Basta!
7: Non così tanto,
4: non
7: mi
4: cercare.
7: Ma cos'è? Ma cos'era?
6: Ma perché?
7: Guarda me, guarda me. Poco prima gli faccio, no? Non si può bestemmiarmi. Ma io mi vedo all'inizio però non sbaglio. No, però glielo sentivo se non cazzo. Aspetta, guarda l'inizio. Mi sono dovuto mettere la mano.
8: Elisa agghiacciata. Pietrificata.
3: Ti giustifico.
7: Ti giustifica, sì, quando c'è Alex Delirio.
8: Alex Delirio?
6: Sì. Alex Delirio.
3: Ma è bellissimo, io
7: ti dimentico
6: così.
7: E poi dice, comunque questo è spettacolare, quando mai mi vedi ritornare su una mia bestemmia?
3: Mi pare. Quando mai mi vedi di mangiare una bestemmia?
6: Cartoncino di vitrine.
3: Prendi il pullman.
7: E allora?
3: Ma vai per dove?
4: Povero piccerino.
3: È bellissimo.
4: Ciao quella, ma è vicino. Minchia, che scassa minchia casia.
0: E invece io voglio il video del Tecno di Gimbo. Non sono riuscito più a trovarlo.
8: Ma io non mi ricordo dov'è.
0: Perché non è su YouTube, non so dove cazzo è. E soprattutto non si chiama Tecno Viking.
3: Questa non aiuta.
8: Io ho il bookmark. Sto
6: scherzando. Vai, Luigi. Vabbè, aspetta, se l'è bevuta.
8: Che cosa?
6: O era Rambo? Era Rambo forse.
3: Ah, si è bevuto,
6: si è bevuto a mare la
8: allora,
6: la
8: codata punto net.
6: Eri tu.
8: Io ce l'ho tecnologico,
0: quello query.
8: Sì.
3: Vabbè, c'hai sia caffeina che cosa.
6: Nicotina, tutto
3: quello.
8: Vai sul canale.
6: Magari.
8: Su Freaknet.
1: Come parte?
6: È bellissimo questo gioco dei vermi. Ma qual è?
1: Quello dei vermi che hanno le.
8: È arrivato?
3: Però il più bello è quello.
1: La
3: bomba banana, bravo! La bomba banana, la super mucca!
1: Io ho fatto vedere che ce n'è uno uguale.
3: Sì, Warner.
1: Lo sapevo.
3: Però è un po' diverso. Tipo la bomba sacra.
1: Ma poi
3: è fatto
1: da
3: sì, però come World War Magazine, come World War Fatti, non c'è.
1: Io ce l'ho in
3: poi c'ho il
1: video di Cenega,
3: e io ancora c'è la Cenega, invece con Winner praticamente si dovrebbe facciare una libreria, perché so se vede e quello funziona con Wine. Perché
6: sì,
3: posso
6: che ce la si faceva
1: così.
3: L'ha trovato in una...
1: Io ho provato io. Una
3: tu che hai rivirato...
1: Vabbè,
3: ma c'è Deca.
1: Winner
3: più però... No, però
6: è DirectX.
3: Con le DirectX originali.
1: Ah, il Tecno Viking! No!
6: Ma non è
8: siete dei Tecno deficienti.
7: No, è una testa al nord. Sì, ma non è arrivato adesso, guarda.
0: Adesso arrivo.
7: Arriva quello che
0: ho detto. Cosa fai? Oh, sei buono, ma non ti lasciano.
7: Oh.
0: Non me ne faccio un cazzo, guarda che ti spezzo tutto.
8: Il mostro.
0: Vattene, vai via. Non devi un cazzo, qua te ne metti amici e
8: fratelli. Poi ci riprova, ritorna. Vorrebbe ritornare.
6: Andiamo, mamma mia, che sto capo.
0: Ti ammazzo!
6: No, il coro a mare, il grigno così in mare.
7: E poi partono, aspetta. Si guarda un attimo intorno, mi parte. Vedi la gente lo segue. Gli passano l'acqua. La ramanda per fare in culo.
8: Gli passano l'acqua come si passerebbe a un capo.
0: Sì. E lui? Ben idratato,
8: vai e vai col finocchieria! Il tecno viking!
1: Vale!
8: E poi torna improvvisamente quasi normale.
0: Io vi passo
8: come se avesse avuto un flash proprio.
0: Gli è entrato nel cervello, mio.
1: Che terribile.
7: Aspetta.
0: La strappa,
1: non ce la faccio.
8: Ma
6: la musica picciola.
8: Chissà dove sì, la musica è pazzesca.
6: In Germania.
1: Era.
6: Bastardo.
1: Per come l'ammazzavo.
3: Ma non so chi è.
6: Aspetta che tu già ne hai fatto prima un po' di indagare. Così riesco a mandare l'opera.
1: Ti prendi? Ah, ce la fai!
8: Signori, è ufficiale, io vado a dormire.
1: Ma non è vero,
8: Eh già.
5: Hai già letto abbastanza.
8: Sì, sì. Vabbè, che domani mattina vorrei essere qua a svegliarvi nella morte.
5: No. Bella, grazie.
3: No, no,
8: ora il tecno vichingo.
3: Ma c'è come cazzo ci dai, c'è è gasato ormai, lo sai, non c'è, è pure il bassista dei System of a Down.
0: Sì, è così, è tutto normale.
3: Sì, ma non sa la faccia da
5: lei. E poi quello te l'hai guidato comunque.
3: Anche a cosa? Che da resta a due. Cioè.
5: E quello con la cosa
0: in bianco. Quacquarelli.
3: Sì,
5: a
3: due.
5: La giuca fuori, la cosa in bianco.
3: No, è quella in nero. Quacquarelli. È stato il concerto.
5: Sì, è la battuta, credo.
3: Bene. Ma 2000, aspetta che cazzo di almeno.
5: Quello là. Ah. Devi sparare in alto, però.
3: Bello. Con forza. Vabbè, male. Mesmerai, pure
0: no, no, ma ormai sono il
3: primo. Sì, sì,
0: sì, no, no, il primo.
3: Poi l'altro, com'è che si... Per notare, anche lei, sì. Sì.
0: No, io non farò più quello di me.
3: Sì.
0: No, sto facendo.
3: Io... Sì, sì.
5: Piro?
3: Ultimo song. No, c'è cosa, il piano d'aria che si vede.
5: No, sono quelle 4 e basta.
3: Sì. Minchia, ma non c'hai Max William, come cazzo fai a vedere?
8: Bene, signori, vi raccomando di fare poco bordello.
3: Troppo scuro.
5: No, vabbè, vabbè. Leggerissimamente scuro.
3: Sì, mazzo. Luminosità zero.
0: Ma un po' da vicino
3: anche io, ma non lo può aumentare? Vuoi lo fai di risparmiare? Ah.
5: No, la batteria.
8: Buonanotte. Ma è il libro?
3: Dove finire il libro?
0: Io pure lo faccio, cioè non lascia.
3: Io non so come lo so.
0: E così
3: andrà. Ma è
0: abbastanza. No, con la noi stasera. Ma leggere come vediamo via tutti.
3: La stampa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: io all'università riuscivo con l'acqua
8: a fare
0: 3 ore
8: la stampa, va bene,
0: a leggere il biglietto con lo scopo al minimo.
3: C'è un problema, c'è un
0: problema, c'è un problema,
8: c'è un
0: no,
5: sì,
0: un po'
5: là. Questo è il mortaio, parte per te,
8: vedremo.
3: Vabbè, a quel
5: bello,
3: questo, c'è in dai,
0: sì, 25 persone, era bellissimo. Perché
3: c'è
0: poi
3: Alt, Cadolaz.
0: Alt è un pazzo in questo gioco.
9: Io
0: mi ammazzo sempre, no,
9: io ero una pure,
3: no, no, no, no, no, no, quando è due, no? No? Cioè, all'ultimo momento devi fare un po' così,
8: e
3: quello è il più
8: sbatto. Ciao, dove si fa? Vai a casa.
3: Ma
0: non vuoi. Non
3: sono
0: sfidato
3: in questa maniera. Vabbè,
0: domani ci vediamo.
3: Ciao,
0: proprio...
3: Ma no, perché poi nuovo, aveva qualcosa di diverso.
0: Il fatto che se tu entri in scia non muori e accede.
3: No, questo c'è già, impiegano i due punti per collegare il manocetto nei depositi. Poi c'è uno che come devi combinare.
0: No, ma ora c'è l'ultimo nei repository. Prima non c'era perché il maintainer se n'era andato. Ora hanno trovato un altro maintainer e c'è quello nuovo.
5: I repositi.
3: Prima l'avevo compilato.
0: Sì, sì, all'epoca c'è per poco.
3: E per compilarlo. Ma c'è il parental control in questo gioco.
0: No, ma questo è quello originale, non è quello. Sì, infatti. È One Star My Game.
5: E ora mi
0: dico. Io c'ho l'ISO però ancora non sono riuscito a farlo andare con
8: lui. Ma di che?
0: Eh?
8: Di?
3: Worms Armageddon, un winner, cioè, c'è un bug aperto da un sacco di tempo, si deve passare tutto. Ma no. Sì, non ce l'ho fatta a passarlo, non mi andavo a portare.
10: Sì, mi prendi. Sì, l'hai preso! Se ci riprovi in 10 anni non ci vedi.
3: Perché poi tipo coso? Grimfandango funziona,
8: Grimfandango,
3: ci ho giocato da poco, online, tranquillamente.
10: Bellissimo il Grimfandango.
3: Monkey Island ci ho giocato però con poco, con...
10: Grimfandango è stupendo.
3: Sì, sì, sì. No.
10: Non lo so, la fine non so, però è difficile.
3: No, è facile, io l'ho fatto. Però in bianco e nero, perché non ho la stampante a
10: cuore. Cioè, poi no. Ci sono network game.
3: Con ecco, si può fare.
10: Sì,
3: sì, sì, sì, non
8: c'è una stampante a cuore.
3: C'è.
10: Però, poi c'è una stampante. Vediamo.
3: C'era che fino a qua.
8: Lo possiamo mettere nel monitor e lo ricacchiamo col foglio.
3: Io l'avevo fatto, si può fare, è che ti devi mettere con la colla che ci sono. Sì, sì. E poi pian piano non attacchi un pezzo e la sua chiesta scusa.
8: Suca!
3: Con la scoccia! Sì.
10: Non
3: è la stessa
8: cosa.
3: Con la scoccia di Bengaia. Quello attacca sicuro.
8: E qui
3: c'è un stampato in bianco e nero, non l'avevo fatto. Poi dopo è caduto a terra, si è schiacciato.
10: Oh, ma come cazzo sono i tastemi? Dio Cristo! Scusa un attimo, quando arrivate a settimo.
11: Allora, faccio l'angelo. Non siamo sulla stessa.
10: No, ascolta, è quello che stai dicendo. Siamo sulla stessa. Sei sul wireless tu. Qui alla 10, noi abbiamo la 192.
11: Infatti, mi rendi bene.
3: Mi dovreste vedere. Se l'hai fatto bene, sì.
11: Land game, io qua non vedo
10: nessuno. Non è, se non c'è root, cioè se non... se esiste una root dichiarata. Scusami, se io ho una classe...
3: diversa, e la root fa il, va nel default gateway, il default gateway
10: che
3: non deve saper fare.
10: Però il nostro default gateway,
3: ma poi riuscirà grazie a lui, quindi...
10: Quello dovrebbe farci raggiungere l'altro, quindi vuol dire che comunque quello lì...
3: ti fa raggiungere quello là. Certo.
10: Ma non riusciamo a raggiungerlo.
3: Dovrebbe però.
10: Dimmi l'indirizzo. Aspetta. Attenzione alle cose. 10 Oh, ma quali cazzo di tasti sono? Porca puttana, che
3: è fallo.
10: Erano le frecce.
3: No,
11: ZX.
10: Chi ha fatto il server?
11: Non è successo così dietro, no? Ragazzi, aspetta, io chiudo già l'anno con la sigaretta, stavo proprio per dire.
10: No,
11: non aspetto l'ultimo fumare dentro.
10: No, in teoria non per ricordo, soprattutto se è acceso.
11: Non si fuma. Merda.
10: Vai in bagno a fumare.
3: No,
11: lui
3: ha tutto quello
11: spazio.
10: Dai,
3: mi sto
11: facendo.
10: No, mi sei bloccato lì. Ah.
3: Mi sto
10: guardando
11: uno spazio. Calice di Cristo.
10: Porco Dio,
11: sempre porco e bello.
10: Sei tu, calice di Cristo, Cristo in culo.
11: Ecco. Vai, non è nella posizione.
6: Io
12: voglio quello. Ma
6: dove
12: ti
6: no, ma no, no, no.
12: Tu pensa di avere il tuo tu vedi che toccare il tuo no, ma penso ci avrà anche no, uno che fanno, sempre per spesa
6: uno.
13: Mi dici che vuoi fare dritto quello? Se prendi i numeri gli dai il tempo.
6: Ma stai, ma chi l'ha fatto il server? Nessuno.
12: Questo li abbiamo
6: 250 terabyte quanti sono?
13: 250
6: terabyte
12: 1000 byte sono un
6: kilo. 250.000 byte sono 250 mega. No?
12: Aspetta, Armando!
6: Che sono 1000, non c'è. Cioè, guarda, 1000 byte sono un mega. Scusa,
13: no, sicuro.
12: BC non ce l'hai in una scella,
6: Ram, tu vuoi caffè?
13: Sì, sì. Allora potresti pingarti, dovresti.
6: Vabbè, ma fallo
12: come. Avanti, un altro mezzo caffè te lo bevi, no?
6: Avanti che la metto caffè, so io.
12: Fatti ci, no?
6: Questa invece era invece.
12: 250 per 1024 per 1024
6: bene o male caro
12: se vuoi poche questa parte facciamo un robot che non può fare un cazzo se
6: potete asterisco
12: no
6: asterisco
12: in
6: tutto questo
13: vorresti
6: vincere?
12: Ma io
6: non lo voglio il caffè.
12: No, come no?
6: No,
12: ammazza del cioè, giorno. Ormai te lo bello. Cioè, ormai, ormai te lo bello.
6: Certo, no.
13: 10, 100,
12: ormai è il tuo.
6: Come, Ramma?
13: Ah, Tania.
12: Aspetta, qualcuno andiamo a coscienciare tutto lo becco,
13: aspetta, sì.
12: Non ci vediamo. Ah, una mezza tazzina, ma è quello buono.
6: Poi
12: la
6: aspetta
12: a casa,
6: la
12: cosa.
6: Mi aspetto,
13: vi vedete l'ho detto, l'avete fatta apposta,
12: non ci vediamo.
6: Non ci vediamo.
12: No, quali problemi
6: vostri?
13: Secondo me non
12: vi
13: pingate
12: mai,
13: ma io Luta lo pingo.
12: E quindi dovresti pingare anche lui se non
6: ha
12: pista
6: più
12: non
6: puoi fare un cazzo se fai su
13: no no no l'ho tolto
12: ha tolto il cavo quindi non lo puoi pingare facilmente
13: lo stesso
6: compare non poteva essere 10-10-10 doveva essere 10-10-1
12: no no anche 10-10-10
13: sì
12: è
13: perché
12: non dici
13: sì. Anzi, una
12: 10 carte. Poi la puoi dividere come vuoi.
13: Sì, no, di qua dentro.
12: Qua dentro.
6: Oh, sì, sì. Meno
8: Ah?
14: Eh? Ne ho neanche. No, infatti.
10: Infatti è
8: quello. No.
14: Quindi di capo lei
10: adesso ti pigo anch'io, guarda, devo fare una cosa, quindi abbiamo un problema, tu vuoi
14: la chienza, ma no,
8: quindi vai, ma se non vuoi
14: c'è l'occhio che fanno fatto di qualche
8: non mi ricordi la mescata di cose stasera, perciò
14: aspetta, non lo so, da letto non lo vuoi fare. Fare quando non faccio come,
3: ma che fanno la panza,
14: voilà.
10: Okay. Il piccolo stesso, anche da qui, no. Da era un problema mio, era il firework,
8: troppo caffè,
10: blocco pure i ping,
8: il caffè che stanno avvegliato,
10: no, è i ping, Buonissimo ragazzi, grazie.
11: Però minchia, abbiamo il Noel. E basta. Vediamo questa mossa della pietra che è buona.
3: E così vedi là sopra quali sono
11: le pietre.
3: Come la vuoi, se mettine così ti dice anche il programma, se serve
10: con poco, va?
3: Non te lo dice. Non è lì qui. E basta.
11: E cuccia, e cuccia. Il
14: porfoglio.
3: Sarà scritto però a casa.
14: Il porfoglio è grande velocità.
10: Ma guarda, ah, Lisa. Sì, sì, per il monitor di vetro.
3: Ma puoi fare anche un episodio a pochissimo, vai, lo so già nei
10: cose. È la bomba d'acqua. Sì, sì. È una bomba d'acqua. Lei si sarà pensando. Che no, server?
11: Nessuno.
10: Anzi, facciamo questo server. Uccidiamoci. Long game. Host game. Education.
11: Oh, oh, oh, oh! Io c'ho una mossa.
10: Host network gay. Entrate su Sugation.
3: Belli! No, ma sto per bello perché tutti in croce di un tipo.
10: Ah, un altro,
3: E ancora ne vuoi?
10: Hai scelto.
3: Allora, l'allenamento come fatto?
10: Aspetta che cambio...
11: Però sul local game, ragazzi, ma...
10: Adesso provo, c'è stato.
3: Ah, poi c'è anche per accelerare per frenare.
10: La B...
3: Per frenare, di
11: fare...
3: B...
11: No, mi
3: stavi dietro a B e C, forse. Però non lo ricordo.
8: Di cavolo.
3: Comunque, forse accelerare adesso...
10: posso fare poi il freno? Sì, sì, la farina?
3: Quello è il freno. Vabbè, perché più di un tot non puoi andare. Più lento di un tot non puoi andare, sono sperati.
15: e quando riesce a prendere la velocità puoi restare il gol. Ah, no. Ma non hai
10: messo il server in
6: casa? Sì, l'ho messo, tu che hai?
10: Sì, no, perché
15: io dopo il gioco ho cercato con che si chiama è uscito un film della Walt Disney in cui era proprio così preciso, scatturato proprio è preciso identico, che c'è un momento in cui con le nuove luci praticamente lui che entra in un computer in cui c'è i buoni cattivi, programmi buoni, programmi cattivi, tronda, vuol dire. E io l'ho scaricato dopo il gioco dei che hanno giocato al coso, ho visto che era basato su questo film, ho detto devo vedere. È bello.
10: Che bello,
12: ma forse è uno di
15: sì, ma con questo server?
10: No! No!
15: Così stai avanzando un sacco di spazio, però.
10: Che di culo!
12: Va bene,
10: ma
12: no. Oh,
10: ma con lo sai. Ma magari
12: quindi
10: tu la io ce l'ho di merda, quello
6: che è stato
10: fatto.
6: No, che ti giro, ti giro. Ti giro. Ti giro. Ti giro. Ti giro. Ti giro. Ti giro. Ti giro.
10: Ti giro. Ti giro. Ti giro.
15: Ciucciamelo. È già per finito lo spazio.
6: Ma che fai?
15: Vorrei provare.
6: Quando girava largo, vedi?
12: Chi è il ciclista?
6: Ah?
15: Ma io sono un po' mollato.
10: Era sotto 6.
12: No, Stai giocando voi? Tu che stai?
6: Su Keisha. Su Keisha si chiama.
12: Dov'è?
6: Lang Game.
10: fai 10 10 10.
11: Ma perché non vi trovo qua? Acme, non fare il procio e ridarmi subito l'accendino prima che ti do un calcio volante.
10: No.
11: Ti do un calcio volante. Ti do un calcio volante. Hai fatto la canna poco fa, che fai l'accendino, te l'ho dato.
10: Canna!
11: Sì?
10: Due. Vedi, muto, prima indaga.
11: Io lo so che gli hai passato col teletrasporto, io lo so.
7: Ma che si sentono parole, eh?
10: Sì? Ma anche porco Dio.
11: Arcadia.
10: Il calcio volante,
11: Madonna
10: puttana!
11: Il calcio volante, poi ve lo farò vedere come si chiama.
10: Un via rischiando. Quanto selvaggio. Eh? Avanti, per solidarietà mi schianto pure io. Per solidarietà tutti si schiantano. Aspetta, mettiamo il servizio a due.
7: Dopo la funzola.
10: Va bene a quattro?
11: Che c'è?
10: Custom Connection, cosa stai dicendo?
16: No, no!
10: Lan game?
16: Sì, sul lan game.
10: Ma non penso lo
16: fare. Sì, non me lo fa fare.
11: Come?
10: Perché siamo sulle due lane, quindi comunque non so come sarà.
15: Ma che cosa vuoi fare?
16: Voglio diminuire il cavo di tempo.
10: Vedi che questo server lì, se lo so, non sa da fare.
16: Minchia, non me lo fai tirare.
15: Sì, io... su, giù, destra, sinistra.
6: E deve essere raccontato. Ma
17: lei va a fanculo. Vado, va. Host network. Dai, ci sono. Vai, vai, 10-10. Sì, sì.
18: No, no, sempre come prima.
17: No, no, no, 10-10 è nuovo. Rejoin.
18: No, dico sempre come prima il...
17: Sì, però stavolta a 2.
18: Vai, cosa
17: vuol dire? Ah, nei 10
18: problemi
17: con il tuo... Per poco, eh?
18: Non lo so.
17: Ah, ma cazzo. Ha fatto troppo confusione. Perché? Ai, ai! No! Minchia, male, tempo di essere rialzato, sto un altro secondo poteva succedere tutto.
18: Cioè così da non l'ho fatto. Ci devo provare.
17: Non è responsivo il sistema.
18: È dura col bazooka, eh? Dentro buono, eh? Se mi prendi proprio.
8: Ladro!
15: Come che c'è?
17: Cattivo!
15: Voilà!
18: Vedi qua, bravo!
15: Andiamo? Ma dove c'è tu? Andiamo, busca! C'è una dieta!
18: Ma
15: che fa? Io non so se...
18: Ok, adesso sono
15: un tingo! Addio!
17: Non so se le cimbo, io
18: mi ricordo che il gioco era ripartito!
15: MG
8: Zaffran, hai detto? Fai l'ottobrada. Si vai a bere.
17: Ma quando te ne vai? Quando te ne vai?
18: No, ora, da qui
17: quando te ne vai? Ci andiamo assieme.
18: No,
17: qua
18: lo supporto.
17: Ah?
18: Qua lo supporto.
17: Ah,
8: non ci vuole venire, non ci vuole venire. Ti quando era?
18: Dai.
17: Quando ci mandava questa comunione?
18: Dai. Ma che razza? Mi non basta, per prendere il torneo ho pagato. Per prendere
17: il torneo?
18: Facciamo
17: il cambio di computer, non c'è per
18: niente.
17: Dai, tranquillo, non te lo distruggo. No, per vedere almeno ti rendi conto se è il PC o è...
15: No,
17: che bello!
15: Non mi ci mandiamo,
8: Non te la bene.
6: No,
14: dove c'è un mazzo deve fare.
6: Il long screen di
14: avvio. Ma cocco avvio.
12: Non mai c'è. Oh, è una questione di
6: avvio. L'ho ritrovata sul web. L'ho ritrovata.
14: Sì, per questo lo
6: sai. Sì, ti posso mantenere che sono io.
12: No.
6: Questo tu.
8: Il pacco delle sigarette.
6: Questo è un nuovo. Dov'è?
19: Com'è?
6: Questo è il mangiamo finale di quella. Ma chi? Cosa? Dove? Quando? Perché? Quello, soldi al nuovo!
8: Minchia di grafica!
6: Sì, ma ragazzi, questo è uno spaghetti a girare, un Linux. Oh.
14: Marona.
6: Dove
14: è che sta? Ma
6: che
14: c'è qua?
6: Maria di
14: mano!
6: Maria!
14: Beh,
6: così, eh!
14: Io! Oh. Madonna mia! A capagliare la soldi, lui! Il dottor mi dura il tuo computer! Questo lo
6: sai,
14: ragazzi?
6: Sono di rapporto. Maria.
14: Ah, guarda che mi rinostro.
12: Guarda tu.
6: Questo
12: è l'ultimo? Però ci c'è adesso.
6: A me piaceva tanto.
12: Non è troppo.
14: Soldi per il bet.
12: Novembre
14: 2006. Vabbè,
6: novembre
14: 24 nuove. Novembre, ma
6: parte
14: già dopo
6: 2 anni. Novembre inizia il reclutamento, ragazzi. Novembre inizia il reclutamento ufficiale.
14: No, basta. Mastro, proprio una settimana, c'è soldi e cazzo. Vabbè. Qui dove faccio? Come mette dopo la scala?
6: Oh, ma io voglio essere reclutato pure.
14: Ma ci vediamo noi rappresentando come un campione. Infatti ho portato le mie soldate a catare, che è figlio, mi ha detto, ma dove è una figlia?
19: Io ho portato
14: a catare,
19: non dove figli.
14: Io quando c'è? Un quarto secondo c'è di Dio, ma
19: io ho appena ucciso.
14: Quando è?
19: Nooo! Chi ci sta per? Dove c'è più giù,
14: ci mandano?
19: Chi è se mi riuscivo? Ma fai?
14: Veramente,
19: tengo. Ma fai, non c'è stato? Fai, ci mandano, non c'è mandano, non c'è mandano, non c'è mandano, non c'è mandano, non
14: c'è mandano, non
19: c'è mandano, non
14: Gravina non è Catania, Gravina è Catania.
19: Eh? La Gravina, Massina
14: era Catania,
19: non è che...
14: Chissà, c'è io, ma Giordano, e tu guarda che è tua fragilità, tua fragilità che è tua. Io non lo so,
19: io 50 euro, è una mia cosa, però... Se è tutto 50 euro, c'è da fare, grazie. Se è tutto 50 euro, c'è 50 euro.
14: Ah, non
19: c'è la prima cosa, è la grande cosa. Io avevo detto, niente, da...
14: È una zona villa, vedi, con già,
19: che facciamo così. No, c'è una città a Palavadane, come l'ha detto.
14: È vero, ho fatto.
19: Sai, cioè se cazzo, se mi ingaggio la Palavadane, ma che non la porta di quello.
14: A posto la cosa mi ha detto con me, quindi mio cugino che ha saccato la macchina nuova, no? E allora mi ha detto, se minchia che ammazzano col bestiale, ci sta così. Babbo, visto è un password per entrare in qualunque quartiere.
20: No, io volevo cliccare
19: a me.
14: Manca mai, manca a te a soldi.
19: Non ammazzano, dipende.
14: Qualche volta, certo, è suo. Perché magari una volta si mangia a mangiare cane.
19: Tu giri di parte da lui, non c'è poi ci sono dei nostri che dà il bancare delle
20: mie malattie. Ma devo smondare il
19: tutto, tutto c'è chi te lo pone. Tutto.
20: Ah, oggi c'è l'altro.
14: Magari che te lo pone a sole, ma che te lo pone a me.
19: Mai. Sì, la c'è, ma chi te lo pone a me no.
20: Mai.
19: Sono amici che venite a fare un
20: milione.
19: Ma non voglio mettere, dai.
20: Ma io voglio già.
14: Ma veramente, ci ho visto il dio, ci siamo.
19: Il computer?
20: Vai.
19: No, c'è il modello. Quindi da casa avete cerretto, c'è domani che
14: cosa vedete.
19: È buono. È buono.
20: Dai,
19: c'è buono. Dai, c'è buono. Dai, c'è buono. Dai, c'è buono.
20: Dai, c'è buono. Dai, c'è buono.
19: Dai, c'è buono. Dai, c'è buono. Dai, c'è buono.
20: Cioè, io se avessi portato il giusto, non c'è nemmeno la troppa.
19: Ma che sta però?
14: Ma che fare?
19: Ma che sta a porto pieno? No, no, no, no, no, no, no,
14: io mi ha accattato di più o meno da mai accattare portate. E mo capito.
19: Oggi invece deve venire il capo di la Catania e lo sei con me.
14: E mi ha portato là.
19: Non c'è là, ma c'è adesso. Perché gli danno tragedia, come dici?
14: Sì, è fuori da emozione.
19: Stare non graziano.
14: Minchia!
20: Minchia! Pensa ancora.
19: Invece cosa ci devi
20: fare? Voglia,
14: perché no? Senza dire, Romano. Sì.
19: E ci diceva, ma se deve anche quella, non l'ha fatto quella. Ma tutto a portare io o no?
14: Che c'è del dire, questo qua c'è solo.
19: E che ti ha fatto Graziano? Ma è tutto mio, non è tutto mio. Mi hai detto, ma è tutto mio. Mi hai detto prima, se non volevo pagare, magari prima di tornare, per dire.
14: Io non lo so come ci hai detto a spiegare, ma perché non mi pare stare a contare. Perché non so niente di casa, proprio. Per me è tabù.
19: Ma no, sì, dai, ah, vero, se avessi...
14: Se mamma domani non ha
19: gira...
14: Se mamma domani non ha gira, la pietra è mea. Dove?
19: Vabbè, io faccio, ci facevo solo. Però ma che le cose
14: fa... Tanto io a Gravina, non so manco qual è.
19: Gravina che mi chiede, ma io si quartiere, cazzo
14: è? È una conciata.
19: Conciata?
14: No, è
19: una
20: conciata. Che io voglio sempre... Sono una conciata.
14: No,
20: non
14: la
19: penso
20: niente.
19: Non è
20: l'altro,
14: è bello.
19: Meno
14: un guaio. Qua c'è un guaio. Ma cosa? Non è bello, tu lo fai. No, dimmi. Qui, però. Qua. Adesso. Qua. Qua.
19: Ecco, non abbiamo capito niente, non capito niente, non ha fatto la gola, in che stanno la fedellina, ma che oggi... Sai che ne girava?
20: Madonna,
19: ne
20: girava.
14: Se vincerate ce la fai. Femma, eh? Lo dico io quando, però. Va bene.
2: Il
19: sabato scorso domani. Io se niente, c'è la spaddata.
21: No, e che c'entra?
2: Se sabato scorso domani.
21: No,
2: adesso
21: io non do niente.
2: Non do niente.
21: Non do niente. Non do niente.

0: あの富
1: 士山マーレ
0: 何じゃわか
2: ったやっぱり何じゃわかったよ。
3: あ、
2: ス
3: カベスだ
2: ぞ。バルコ
3: ッジ何や、マーだどうしたんね
0: こんだけあがまだったら夏
3: なんだよ。
0: 何がどうなんだよ。ファスティアスベストライフ。
3: お前の手のベストライフ見ちゃうわけじゃない。
0: 普通にグラビューインじゃん、お前。
3: で
0: ね。
3: Если не знаю, надо задачу.
0: А хочу. Ва.
2: Хочу его надо, да?
3: А?
1: Сколько?
2: Эй. Где садись ты?
1: Где?
3: Ma quello sta dicendo?
0: Sì, guacciano il muoio. Sì, guacciano il muoio.
3: Sì, si guacciano il muoio.
1: Questo era uno spreggio.
2: Non venga.
3: Giustamente.
2: Giustamente. Venga. Venga.
4: Vabbè.
5: Io qualche ora di sonno me la vorrei fare, se non altro perché poi domani devo guidare, mi devo andare qualche ora. Questo mi inviato, per questo voglio fare qualche no, Catania, perché la morte.
1: Senti che la morte?
5: Ah,
6: ma è con lui, no? Come vuoi fare tu? Un pezzo di numero. O fai una canna o vieni a giocare qua?
5: No, le mani, non le vuole fare le mani. Cioè
6: no, dice, o fai una canna o vieni a giocare, poi dico, forse di prendere una decisione.
5: In entrambe le cose con la mano inzivata di patatino non le posso fare, penso. Come si
2: dice? Occupato? Non vado.
1: No! No! No,

Cambia la velocità del quadro, ne va frenando. Thank you.

0: 喋った。
1: Mosche sul mio uccello, mosche sul mio uccello. Sì, allora cosa fare?
2: La cosa che mi sono chiesto, no, non avrei la grid, c'è la cosa della velocità.
1: Min team, max team, arena team,
2: no, no, 5.
3: Prima venite.
1: Prima veniamo, prima vi svegliamo.
4: Prima vi
1: spacchiamo. Buonanotte. Prima venite, prima vi spacchiamo il culo. Intendo così. Papà e papà. No!
2: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
1: No, non posso dire perché se...
5: Ah, ma vaiato.
1: No, non vuol dire un cazzo.
5: Porco Dio.
1: Mettiamo le cave nel suo caffè, va, non lo sta il caffè.
2: Allora, sai che fai? Al largo del primo giorno, così come va, c'era la griglia.
1: No, niente, no. No, ma la buona,
2: eh? Secondo me ci avete messo qualche droga dentro.
1: No, no, no, non è buona.
4: Che non è possibile stare prendendo da sé a tutti.
1: Con la voglia di volerlo fare, ma... Che l'avrete,
2: che l'avrete sentito. Mettete, lo so.
1: Ne ascolterai domani. La droga.
3: Domani che siamo tutti duro.
2: Capito?
1: Ci hanno messo la droga.
3: Allora, mica, non ce n'è uno che vuole fare una grana.
4: La faccio io,
1: vai, vai. Ho messo la droga.
3: No, fratello, sei abbassato. Togliamo, non è togliamo, su tutto il caffè.
5: Ho sentito una parola magica.
3: Ecco, ecco, ecco. Tanto, declassato acqua, gliela facciamo fare la giornata.
5: No, no, no,
3: vai, la giornata.
4: Declassato acqua, siamo molto...
3: Tre ore e mezzo, spazio. No, non sono l'acqua. No, no. C'è mezza sigaretta.
2: Ma caro,
3: prendo la gamba. Non ti
1: fai questa cosa. Non ti fai questa cosa. Non ti fai questa cosa. Non ti fai questa.
4: Così no. Si compita tirante,
2: giusto perché lui ci dà una mano, non ci vuole bene.
1: Ma allora è troppo ranna.
4: Ma tu scusa che
1: era stato. Ora siamo alle luci lontani, male.
5: Bene. Ma devi fare una
1: cosa. Ma tu non dovevi spiegare da solo quello poco. Ma no, non ci siamo anni luce però.
2: Io sono
1: un po' di pezzo. No, ma no, anzi, non sei pezzo. Adesso. Ma siamo anni così.
2: Io non mi sono
1: messo. No, no, no, no. Ma siamo anni così, vero?
2: Non lo so.
0: sì, direi di sì, ma tipo manda.
3: Aspetta poi magari torni. Stiamo anche andando a 150. Che volevi dire? Vista continua quella volta. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi stanno per venire le convulsioni. Torniamo magari ai vecchi giochi online.
0: Torna al mio
3: giochi
0: online. Guarda che gioco online. Quindi avete dopo, ma fai questo poco di
3: direttore? Oggi non è con
0: me. Non è letta
3: il documento, già, aspettate. Perché sono esclusivo, guardare, adesso tutto, solo da me.
0: Magari, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Che foto scandalose.
3: Vedi?
0: Questa è la mia vocazione.
3: Il corso informatico, chef technical officer.
5: Come? Aspetta, vediamo se ce n'è qualcuno che ce n'è due. Qua ce n'è due, vuoto. Ma no, questo è qua. Due uguali.
2: Andrea, tu tornerai un'altra volta, bambino. Perché non capisci che cosa sta vedendo in vita? Se ti dicono perché...
0: Ma questa è la grande figura però, perché eccola della matematica. Ho detto che è una gran tutona. Sì, sì, noi non mettiamo niente.
4: Io qua.
0: No, adesso finché non sono riuscito a scaricare da
6: praticamente
0: è studiato bene.
2: E invece c'è meglio
4: per fare le immagini. Hai provato il secondo
2: tempo? No, le immagini, il video tutto.
5: A scaricare il
4: video? Il sito?
0: Oh. RedTube.com. Oh. È studiato bene.
2: No, no.
0: Le sono raccontato l'action script.
2: Io me ne sei.
5: No, no, aspetta.
0: Oh. Il,
5: Maria, Maria,
0: il
5: non sballare tutto. Non ti contare che lo
2: E te le sape...
0: Ah, al momento che li stream. Così alla fine si... No, ma io voglio il file, loro ci hanno salvato. Ho trovato però dov'è il database dove loro vanno a lasciare tutti i video.
4: Io lo posso scaricare.
0: Lo stai scaricando?
4: No, lo posso scaricare.
3: Il cosa hai messo su Holocaust?
5: Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai,
0: che tu mi puoi scaricare come puoi scaricare?
4: Sì, download Edward, te l'ho detto forse in canale di giorno, scarica
0: di
4: download
3: Edward,
0: un
3: flash video
0: è quello lì,
4: me la flash video
0: se me l'è dato, è quello nero,
4: no. Cioè, ti compare una cosa sempre a base, se sono lì che puoi scaricare,
0: se
3: non
0: è
3: io non lo dico.
4: Download,
3: ok. Io ci devo dire una zona. No, non è il mio volto, no.
0: No,
3: ma non conosce le cose, no?
0: Ma ecco, come
4: c'è la
0: vai! Io le lavo nero, va? Vada, vada, vada!
3: Io credo che non
0: esca.
3: Non
0: va
3: bene. Non va bene. Eh?
0: Ma è salvato, perché chi si è perfetto?
3: Non morivo, cioè!
0: Vai, vai su IRC, lo trovi. Me l'ho passato a Zanna.
6: Ma guarda, non capisco la qualità.
5: Ma che è? Adesso spiega sotto l'attimo.
0: Ya, quello di RedTube.
4: Le dici?
3: Quello di oggi non
5: credo.
3: Ho fatto questo approccio.
5: Ma chi che si sta prendendo il primo porno?
4: Tutti.
5: Ma perché non si vede il primo porno?
0: Ma che è bello che si fa?
5: Ma che cos'è questa roba? Cos'è Red Tube di porno?
0: Il porno gratis.
6: Ora lo vuoi
4: coprire. Quindi c'è una che ne suca due contemporaneamente.
0: Ma perché chi deve andare la seduta?
4: E poi c'è il mica, lei non sa cosa c'è.
0: Ciao.
4: Ciao. Madonna, c'è poca.
2: Ti sei andato?
3: Oh, ma soprattutto chi è che ha fatto questa scorreggia?
0: Come
4: sta andando? È vero, chi è che ha scorreggiato? Lo si dice qua.
5: Come tu?
0: Ciao.
4: Ma senti solo!
5: Ciao, ma un po' di
0: male, grande cuccano, oh, tutti! Ma così, oh! Bello, bello, è stupendo! Da provare!
5: Ok, italiano
0: quello che dice porca troia!
5: Ciao,
3: ma sto andando, ci vediamo!
5: Ci vediamo!
7: Ciao ragazzi.
5: Ma domani non vieni?
7: Ma domani non vieni?
4: Ciao,
7: ciao.
4: Ciao, buono.
0: Non ci sei domani?
7: No, raga.
0: Se noi a parte da mangiare, non è quello di prima che oggi
7: sabato prossimo.
4: Eccoci.
0: Poi è quello di no. Cioè, mi metto col titolo, non
7: ti vedi, non ti vedi, Ecco, prima!
0: Che bellissimo, che è istantaneo il pentimento, tipo, proprio. Vedi, vedi, sei incazzato.
5: Come?
0: Sei incazzato
5: all'inizio. No, questo è più divertito del tutto.
4: Creano linee variabili e tu scarichi, Nugget.
0: Va bene,
8: non lo voglio più spesso.
2: Sì, però basta, stiamo intassando una rete, siamo tutti collegati sugli stessi siti.
8: Guarda, mettiamoci ultimamente nello stesso televisore.
2: Guarda, il web 2, però questo non mi funziona, in bare.
4: No, no. Stesse foto invece.
2: Il problema.
8: Sì, tutto.
4: Ah sì? Dai, qualcuno è carino.
8: E chi ha il Parkinson, come fai?
2: Vediamo cosa trovo a Catania.
6: Forse vuoi il banano.
4: Tutti che occhietti che aveva poi?
6: Aspetta.
4: Ginger from Italy.
8: Spendi questi picchiano, fanno le macchie.
6: Un gruppo russo.
2: Ti hai capito? Il russo?
4: Un catanese, io parlo tu spacchi così, ne non c'era.
2: C'è il porno italiano,
4: guarda. No, catanese.
2: C'è italiano? Vale, bella, Norgia che sta, che shot.
8: Ah, ragazzi, scrivete, è Party Hardcore. Party Hardcore, è quello che io voglio, devo partecipare a un Party Hardcore, quindi, prima di fare 40 anni. Cercate, scrivete Party Hardcore.
2: Dove, su?
8: Più porn, dove cazzo è?
2: No, non c'ho, io pure sono legato. Libro! Non lo sono lasciato. Non lo puoi vendere, è importante. È importante. Una volta gli italiani si segavano con i giornaletti, oggi si segano su internet. Va.
6: A me piace.
8: Ma non si fanno più delle cose.
4: Meno male. Io sono rock per queste storie,
2: ormai c'è il rock,
6: come fa altra volta che
2: inizia, è lucente capace papà che voglia insegnare
6: fuori quando ci sono proprio gli insegnanti.
2: Com'era? Hardcore, party hardcore,
6: Lo fa a casa mia c'era lo fa sì,
4: perché
6: quando questo però si chiude non si chiude.
9: Porco Dio, quello c'è perché gli è accorto.
10: Che bello.
11: Ah, no, stai fumando il quadro. Bene.
9: Io non mi sono manco accorto.
4: Già.
9: Cioè, la verità è che
4: già.
9: Mettiamo Sira senza piedi in prigione.
10: Oh, mi è sputata la roba.
9: Ma che schifo.
10: Ah, ma porco Dio.
9: Ma lì a fare visto da tagliare. Questo è bello.
4: Ma l'altra volta invece non lo ricordate il sito?
10: No, non va a fare video.
4: La distribuzione lì non si è raccolta nella
9: distribuzione.
4: No. Così per il video eventuale.
11: No!
4: Cioè, beh, andando mi è caduto un mito. Mi chiede se non c'è Rocco di Fede, Rocco di Fede! Perché Rocco di Fede da accumulare una retina.
9: Sì.
4: Che cosa tristina.
9: No, che cazzo dici?
4: Allora, era
10: Napoli!
9: Napoli trovi!
4: Sì, per della nuova distribuzione Linux, aspetta, trovo che è tutto. Sì. Si chiama
9: in Culix.
11: Ma invece voi lo conoscete a Gabriele Paolini?
9: Sì, rompi i coglioni, perché
4: io lo apprezzavo quando rompeva i coglioni e
11: Gabriele
9: Paolini.
4: Poi ora dopo
11: anche
4: perché l'ho visto, perché ho detto sarà una minchiata, quando ho visto che era vero, cioè io ho detto che cazzo sto vedendo.
11: La cosa bella è sempre chi l'ha fatta vedere Toma. Gli arriva Toma con la faccia sgustata e dice: ragazzi, lo sto vomitando.
9: Non è raggiungibile.
11: Cosa?
9: Gabriele Paolini.com.
11: Punto it.
4: Quindi che dice Tom?
11: Ah, mi sto
9: vomitando. No, no, non lo spunto.
11: Quindi Gabriele
9: Paolini. Ah? Su Google l'avevo cercato.
4: Vabbè, dai, senza finisce la
11: cosa. No, fare soltanto un'immagine alla fine delle parole.
4: E allora.
9: Non apro.
4: Napoletano,
9: eh? Qual è l'immagine? Ah! L'ho vista! È questa?
10: Porco Dio!
11: No, no, ci sono quelli mentre c'ha i calzi in bocca, quelli mentre gli cagano in faccia.
9: Perché fa sta roba?
11: Anzi, perché lui è stato violentato da un prete quando era 17 anni.
9: Ah, non ho capito, Paolini.
4: È quello che rompi i coglioni su mezzo del giornale.
9: Gazzolandia. Un preservativo, una volta dicevo un preservativo per qualcosa lì, non mi ricordo cos'è.
6: No, era la tua, ma non si chiama compagno.
11: Come, che bene, Paolini. Ma no, ma gliel'hanno cambiato. Mm.
9: Sì, infatti. È chiaro.
11: Comunque era un sito in cui praticamente con due click arrivavi a lui che faceva puntini, gli cagavano in bocca.
9: Mare, che schifo, che gli cagano in bocca, no?
4: Ah, come...
9: cazzo bananoidale. Bella quell'infrarosso.
2: Ma non c'è lavoro.
9: Inculato.
11: Proprio cazzo nel culo. Sto tipo sto sudando un altro.
9: Dai. Quindi è vero, una donna gode di più ormai.
4: Ma non dice Dio forza, magari.
9: Lei,
4: ma che voce c'ha?
11: Dio che sta rendendo il culo,
9: Mare, è caduto, ma sto per rire. Dalle queste foto amatoriali, va. Queste personalmente scattate. Serata vissuta. Addio al celibato di un amico. Guarda. Questo è il festeggiato.
11: Andiamo giù.
9: Questo è il festeggiato.
11: Come che ce lo trovo?
9: Chantale. È sicuramente quello gli ha cagato tutto.
11: Non mangiava per tanto, poi c'è la tanta, sì, è una porciona.
9: Guarda, che sei una giunonica, conosci le giunoniche? È tutta carne. Bella, io ci faccio un doppio giro. Passo mille, mare, culo a fonte, ora vedi, ma mi frusta, mutandina bianca rigorosa. Non avevo di meglio. Era buona, dici, metta la mano, vieni dentro. Sì! Fidata, no. Mare, dico, il culo è Mare, questo padre di famiglia, con mio figlio, lo ha imparato. C'è un gioco perché era da Rims. questo sono io.
10: Questo sei tu.
9: Eccoci, cazzo. Oh cazzo, sì.
10: No. E questo sei tu.
9: Questo sono io.
10: E questa chi è?
9: bianco è pulito.
11: Ah, gli sta dicendo il culo.
9: Foto 2? Sì, sono io questo.
5: Ma non è, non
9: e io sta qua. E io cazzo, te lo prendo.
4: Ma dove la fate?
9: La via celibato, no? La villetta del cognato amico? No, sì, spaccato, non bar.
4: Appunto,
9: di quello è bello, lui che dice io. Ora qui è bello. No, veramente la manina, cara mia.
11: Perché ormai. Lo in faccia.
9: Lo in faccia. Via picciotto. Ero un male, ero una mia, quindi tu non voglio sta facendo un po' di video, tranquillo. Ma tu non male,
6: vabbè, ma se ti metto a
9: cambiare. Ah, tu hai fatto acrobazia. Sì, male, è tutto un ritmo di musica, lo spettacolo di un'ora, male.
6: Non ti chiedo. Sì, perché
9: no. Però eravamo bussando, secondo me.
4: Cosa?
9: Per un'ora.
4: Per un'ora?
9: Sì, però ha fatto di tutto, di tutto, di tutto, di tutto.
11: Vabbè. E poi quando non c'è nessuno vado?
9: No, no,
4: io vado a
9: pompa.
4: Mi compravo
9: la
6: pompa. Mi
9: compravo la pompa.
6: Ecco,
9: ma
6: io
9: ti
6: video.
9: Guarda, ormai con la pompa. Tutto stupendo, ormai, tutto bello. Quando mondo accettava? 9 secondi. Guarda lui, 9 secondi ragazzi, 9 secondi, via. Chi si è informato come Rai? A Pisa speriamo, non lo darà, ecco, gli occhiali. Sì, a caro, tutto distrutto, facci famiglia, le lui qui, tutto ubriaco, guarda. Sì, un ubriaco come una signa, mi è stato al mondo, mi aveva calato l'inverno, non so come gli cambiati, no? Però bella è stata quella serata, e lui è quello che si è marito. Poi il giorno dopo, quando
5: siamo andati
11: al matrimonio... Qual è il titolo della canzone?
9: Quando siamo andati poi al matrimonio...
11: Il titolo della canzone
9: vostra? Pare, lui è la moglie, ce l'aveva a morte con lui.
5: No? Tre canzoni.
11: Eh?
5: Tre, dell'altro.
11: È quello il singolo qual è?
5: Okay.
11: Quella che mi piace di più, su cui puntare di più?
5: No.
11: Culo, non ci hai fatto ascoltare
5: oggi? Che c'è storia?
11: Dove ti ho fatto ascoltare oggi?
5: Mio tardi. Me ne vado, io va?
9: Io pure me ne vado, va?
5: Scusa, le devo andare a tempi?
9: No, ora no, alle 9.
5: Dove dai? Dove stai?
9: A casa di mio fratello.
4: Gira il codino lì, e tu gira quello per scaricare.
9: Da un po' a destra si chiama.
4: Clicchi e scarichi. Fine.
9: Che ne so.
4: Mi beccano subito.
12: Accomodati.
13: Il letto mi sta chiamando.
14: Devi lavorare domani?
13: Purtroppo sì, alle 8 devo essere già in piedi.
14: Come alle 8 devi essere in piedi?
15: Pare domani è domenica, per se infortuna qualcuno non lo sa, è consumato.
13: Ciao, buonasera, buonasera. Quella che fa con le scommesse.
14: Quindi tu attraverso tu sei imparato,
13: tante anni.
9: Io grazie a mio nonno ho imparato a zappare.
14: Grande. È sempre utile.
9: A togliere l'erba.
14: A rollarla. Ah no.
9: Guarda, c'è una guida, si chiama la guida del canapaio.
15: Sì, la conosco, è una bibbia.
9: È fatta bene, no, non è buona.
16: Chiama il blog del nonno al contadino, la visto? Tipo la che coltiva l'erba buonissima.
9: Mm-hmm.
16: È il blog di un tizio polentone che si coltiva l'erba da tempo, ma anziano.
13: Oh, che cavolo, niente.
14: Io mica polentone sono.
16: Scusa.
9: Non sei torinese?
14: Sì, ma che c'è?
16: Una lista meeting.
14: In realtà sono astigiano. Di male, di padre non si.
16: Ho capito.
14: Il cognome fa delirio, quindi il cognome carattere.
13: Delirio.
15: Delirio.
13: Alex delirio.
15: Alex delirio.
14: Per colonia.
15: Il culetto me lo infili.
9: Viva
14: il culo. Ah,
16: detto il compatino Mariolino, detto Giampippo. Otto del vicino punto
14: word. Che qua messo.
9: Odio word.
15: In canale, in canale.
16: Fai,
15: l'occhio
16: del vicino,
15: c'è il secondo. Così poi me lo ricordo, capito? Perché ora ti posso guardare. Però, amica, chi non ci canciate no, ma sto album, scorie, che cazzo di nome?
13: Sai perché? Che qualsiasi cosa facciamo noi ha un significato affettivo, più che altro. Scorie sono è il nome dei delle prime prove in MP3 che Marco, il mio chitarrista, faceva nel garage suo e che mi mandavano per farla sentire. Le chiamava scorie. Scorie 1.mp3, scorie 2.mp3, quindi scorie, capito? Questo tipo di significato.
12: Ma gli off day quando è?
13: No,
15: però Frosciani, che cazzo ti sei portato?
12: Vabbè, ma ci vediamo prima noi, no?
15: Che cazzo ti sei portato tutte le magliette qua?
9: Il regge, sì.
12: Appunto, dai, perché non sei una picchia da Catania.
9: Ora, tra l'altro...
15: Perché non vieni venerdì?
12: Probabile.
9: Domani devo venire.
12: Io solo che sabato mattina alle 8 c'ho un appuntamento.
15: Dove?
12: A casa mia. Devo venirmi a montare quella cazzo di parabola. Porca troia.
16: Devo finire
15: ancora
12: con voi.
15: Lasciagli
12: il ciotto. Ma lo fai
9: allora? Sì,
12: e quindi noi ti dobbiamo fare questa cazzo di presentazione. Io aspetto no.
9: Sì, sì.
12: E io aspetto di. E in cosa ce la dobbiamo preparare? Cioè.
9: Non lo so, me l'ha detto, mi ha detto no, stai tranquillo. Comunque non parlerò tanto, piccolo.
12: Ma parlerò pure, ma noi due secondi.
9: Non posso fare le palle alle persone con bandwidth, rete.
12: Allora,
9: se io metto.
12: Io noi parleremo 6 minuti. 2 minuti al
16: primo.
12: Lei al podio,
9: va benissimo, bene. Per me anche 7, a noi bastano 3 minuti.
12: Vabbè, tu 5 minuti, 10 minuti li dai, pare.
9: Bastano 3 minuti, non posso
12: fare un intervento di 3 minuti, 10 minuti deve durare, no? 4 ore. Tempo che fai. Passo 2 minuti, no?
9: No,
12: perché tu fai. Perché si fa durare quando uno parla. Salve a tutti, già 3 minuti, non lo so.
9: Io parlo di entropia, di come l'ho messo su, dell'amore, del dettaglio, poi faccio le foto. come
4: hai capito che ragazzi questa sera vanno fatto conosci il web
13: c'è cose che io non conoscevo.
14: Come? Mi metto a fare un video che voglio fare.
13: Mi
14: è grandiosa, eh? Ma tu non immagino che si riesce qua.
13: Settore 7.2 che vado a tutti. Perché noi a Perugia avevamo una cosa che si chiamava settore 7, eravamo io e mio fratello. Siccome questa cosa è morta, la faccio rivivere e ci butto dentro tutto il materiale che abbiamo avuto noi.
9: No? È peccato però.
13: Vabbè, se non è morta perché sono pessimo. Vabbè, io a Roma, lui è rimasto a Perugia, lì.
9: Però faccio il sito e ci butto dentro tutto il materiale che abbiamo
14: avuto.
13: No, adesso. In
9: lo zio a Torino,
14: questa è stata
9: una di 4
14: mesi. Hai pure lo zio
9: finanziere. Che male,
14: prendi un po' la zio Sbirro, puoi stare a vedere. Madonna mia.
9: Allora,
14: è un infiltrato.
9: Il padre della mia ex ragazza era un capo ispettore. Mi sono messo con la mia ragazza, l'ho invitata a cena. È venuta pure una sorella, il suo ragazzo, che è ex ragazzo con cui si doveva sposare,
14: mentre scoprivi il web 2.0 sentivano le
9: lacrime.
14: Che bello, c'era lo stream. Chiunque ci ascoltava.
9: Purtroppo davvero il cervello si fa pure questo. Comunque tutta roba che ha ascoltato Zelda.
4: E lui l'infiltrato.
14: Lui ha cominciato.
9: Lui è il fratello di prete.
14: Guarda.
9: Luca.
17: Vai, faccio vedere questa piantina.
4: È Zelda questo che parla.
17: L'ho tagliata così, pare, tutto scioccato. No, la devi buttare. Ma gli dietro!
4: Cos'è Dan?
14: Andrea che c'ho io.
4: Cosa?
14: Quella foto di Andrea con la sciarpina che c'ho io. Bellissima.
18: No, perché non ce l'hai più.
17: Coltivazioni casereccia.
9: Hai dimostrato che è un monolito?
18: No, vabbè.
9: Come no?
18: No, perché ci possa tornare, se c'è qualche
13: fatto. Se ci sei domini a pochissimo prezzo,
8: grandi puntone.
13: No, €14. Poi rubami lo stadio.
4: Morte Aruba!
18: Però normalmente dovrebbe...
8: Perché non si trova? Quindi ho trovato la copertina del tuo anno.
13: Guarda,
8: questo. Così com'è? L'ho trovata cercando miocardio.
18: Ma se fai invece sta
8: tanto
13: se vuoi che ti una merda
8: il sito dove è, cioè veramente scambiato.

Thank you.

0: che non hai il ciocco sentato, se non hai il nome dell'osso, se almeno lo calotta, e come primo mi pare lo calotta, perché poi non lo sentito, se no
1: io che mi chiamo.
0: Ci vede l'ordine preciso.
2: Come domani mattina?
1: No, ma.
0: Ah
1: no, vai, avrei fatto iniziare.
3: Andare a casa.
1: Va, bocca a lui. Ci vediamo, sì,
4: vediamo.
5: Non ricordo.
1: Ma tu sei a Catania, no?
4: C'è.
1: Sì, sì, sì, a
0: Catania. Però prima che sì, prima lo farò dopo.
1: Tu vorrai forse fare una festa.
6: Ci sto.
1: Sarei quando? Invitato.
2: Però devi portare almeno 4-5 esperti in chimica.

0: Maruzzo Pano. Bello padre. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Vabbè, due in macchina, due ogni macchina accenda. Quante macchine abbiamo? Come nessuno? Vabbè, quella di scienziato per dire un'altra. Due nella macchina mia. Ci sono due sedite.
2: Ah, ma dove da solo?
0: Pure non sedite, una un'altra sedita, no? E se due persone a macchina possono dormire.
2: Cioè, così scienziato lo svegli.
0: No, vabbè,
3: mi rimane fino a sera. Non sei. Cioè, tu che non sono chi sei. Devo dormire la tua macchina.
2: Ma se ti dai a scorreggiare.
3: No?
2: Se ti dai a scorreggiare.

Show.

ಸರ್ವಜ್ಞ.

Non lo so. Cioè, sta per spaccare.

No, no, non c'è più. Perché praticamente erano più le patch che il codice di perché praticamente gli sviluppatori di CMS non si correggevano le patch, quelli di Gentoo correggevano le patch, c'erano le patch, ma la cosa li inviavano a loro e loro non li correggevano. Quindi non hanno dato un po'. No, gli hanno dato un ultimato, dice, o lo fate nel prodotto o lo togliamo. Se non mi ricordo. Audacio,

0: questa cosa, questa è il
1: capo di gara.
0: Forse devi ringraziarlo per arrivare.
1: Questa è la mia regista.
0: Devo aggiungere un DM, DM la fattoria. E poi c'è un file da modificare che è
1: la licenza in cosa.
0: Vabbè, tu hai e c'è DM. Devi fare? No, no.
1: Aspetta.
0: No, non c'è. È per c.com, c'è. Proprio per sto fatto, perché c'era un bollette praticamente dico per 2 mesi non ci siamo stati, è una bolletta con gli altri uguale, stesso prezzo più o meno come prima, non è possibile così fare, infatti poi a Catania mio padre mi ha detto, Telecom non me la metto, fortunatamente c'è

0: Yeah,
1: I guess it's a good way to do it.

Quello devi blacklistare il modo.

no, eccoci, eccoci di un po'. Il successo è un successo.

0: C'è un mouse poi che può evitare di farmi impazzire.
1: Ho perdita lì perché non sapevo perché. Non c'è pizza, provava a rompere la pizza. Provava a rompere la pizza.

Ah, ben bir sene.

leggermente in più rispetto a quello che si nota, o leggermente però. Questa prova.

Listo.

0: invece a me mi chiedo, ma le quindi ogni persona che si capita tra i cinque e l'altro, ma tra l'altro o tra l'altro, per sicurezza di classe, sì, mi proteggo, si può bloccare le porte per salvare
1: il mondo.
0: È buono per la banda, però non ha nessuna buona vita, no. E c'è il
1: matto.
0: Un mattato. Un mattato. Qui c'è la vita locale. Infatti tra di loro lo possono fare. Con il più interno. Con il tuo, infatti c'è Arnaldo, che è emule con il server solo dentro parte. In modo tale che tu da fatto ti scarica a Roma, da fatto è buono solo
1: perché non serve se non faccio
0: no. La manpasta non è che serve, non
1: serve impostare i server,
0: impostare esatto, non basta impostare la lista del servizio, poi non è che c'è tutto, poi ci sono quelle modifiche, la cosa è bella. Grande quello. Comunque che tipo apro non lo so più. Ma non sono la tab è sicura, quello serve. Ma non sono il GTA, usano il che usano l'interfaccia grafica con il GTA.
1: E sì, io quello vedevo, l'ho usato per mia altro.
0: Sì, perché lo Blitz si svolge la pubblicità, però comunque io l'ho lasciato chiuso, unita con una, cioè Emule con lui funziona, poi Emule non ha fatto un blocco di fare il traffico della velocità con la palla ho buscato di fare l'avevi già stoppato qui, devi filmare la parola. Sì, sì, ma... perché non è... cioè, il DM l'hai fatto il partito. E quindi poi qua, quando hai fatto con C, qui, fino a 2, per tornare a 2, quindi le cose stanno.

Dice te lo compili tu oppure no? Yes. Yes.

0: Non si può pausare, ragazzi, mi dite no, eh? Si può continuare a streamare cazzate? Vaffanculo lurida puttana.
1: Thank you. Thank you.

Thank you.

0: Thank you. mamma, che io mi addormento lì dentro.
1: Poi non vuoi dormire neanche la storia.
2: Io vorrei dormire non
3: sul pavimento.
1: Non vuoi dormire? Thank you. zaino dei maglioni di qualcuno,
3: è mio.
1: È tuo? Te lo metto in qua, ti
3: dico. Sì, sì, mettiamo il maglio questo là.
2: È l'aspro? No, tu.
3: Il mio è quello verde.
1: Comunque, no,
2: sei un po' di

0: Can I do it now? Che ne sono? Le 4 e 5 e mezzo.
1: Ma acqua semplice acqua ce n'è?
0: Non lo so.
1: Ma ce n'è acqua semplice acqua. Per la rubinetta si può bere.

está museu, mas se não é comprar nova carteira, só de não dar uma guarda que fez, cara. Sì, ma il migliore andare a fare comunque l'ultimo anno quello serio. Entro in una tenda, allora ovviamente là tipo la lucidità persa dopo 10 minuti che era là, ma proprio veramente, e poi il primo giorno ha fatto la minchiata, mi sono proprio ubriacato, quindi fumato, ubriacato, non capivo un cazzo, cioè stanco, dico andate a dormire, mi infilo nella tenda, lo sai tipo che mi stiro, che è una carusa troppo buona che mi fa, scusa, io non mi incazzo perché qua siamo tutti qui. Ma questa non è la tua tenda, vero? Perché un cazzo? Non è entrato in un'altra tenda completamente.

gente per scappare, non è che no, per scappare, Thank you.

0: scelta, perché l'anno è la conferma di cambio.
1: Io ho provato pure il cuscino.

0: Wow.
1: Okay.

0: decidere a più di lui. Quindi subito lo sai che puoi fare? Se cerchi in giro, ti resta un'operazione. Puoi provare due cose, vedere nel bagno
1: se c'è...
0: Ah? Quello nel divano che c'era qua una volta.

0: spalle.
1: Che sistema di merda, però?
0: No, ma io non ho mai preoccupato, voglio non c'è.
1: Non c'è.
0: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non

05.

ricordi, Snyder.

Yeah, I've seen it. I don't know if it's just a good question.

Çıkarın ayağı.

Quando è il tuo amore? Si è rivelato, non si può rivelare.

prima la lista.

0: fatto da un la panna.
1: Sì.
2: Vana piano?
1: Però ne più lo stesso modulo.
3: 1.5.
1: Ah, dici direttamente il corso.

0: Ancora io non l'avevo finito. Comunque veniamo,
1: prova a fare, esci, prova a finire quattro, due, no, quattro, 4.4.2 e anche del maestro. Ecco, allora non mi ricordo. Era 2.2.2. Questo è che ti blocca il resto, come da votare.

Ma io sto con un punto, ma non fare osso di

0: provato a metterci a quello che ho raggiunto. Comunque ho raggiunto perché la gente è sfida la parte.
1: Grazie.

yapsam be be. Thank you.

0: sempre quello lui lo mangi e poi lui lo
1: perché da là da problemi, proviamo a resettarla.
2: Lo pinghi
1: servono 2
2: noi fa pingare una volta
1: sempre un colpo solo, perché gli risponde una volta soltanto e basta. Perché dite se
2: non è possibile di sì,
1: no. Ok, allora sarà questo il film.
2: Sì, sì.
3: È strano, stavolta.

0: Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo,
1: tudo,
0: tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, non posso fare, non posso mettere.
2: Mary, se c'è il modulo, se può emergere il modulo di PCM invece quello del kernel un altro, se c'è Mary, quello lo supporta il 4X perché è più nuovo.
3: Ora emergo,
2: prova a vedere se c'è un pacchetto.
0: Ma gli avevo il posto del
1: fico scuro? No, prima è
0: qua?
1: Qua?
0: Che scuro è quello?
1: Però non lo so,

0: trovano la mia mano in giro.
1: Non mi ricordo, si può tornare.
0: Non mi ricordo, no.

0: Bunlar ya büyüyor ki. Ya bu bekliyormuş.
1: Masa oradaki ziyemez kaldı ya.
0: Sıkı da öyle istifare. Defaatlar oparayım mı acı?
1: Tamam. Bu sıfır.
0: Ne dedim mahalle? Dur da sepiyum.
1: Sporkan.
0: Più sogno, più... Così è troppo rilievo, è troppo chiaro.
2: Vacca.
1: Guarda come è venuto al mattino.
0: Vieni qua. Non ti portare perché c'è il portatile sulle gambe. Sposta il portatile. Hai capito che intendo? Che dici?

sur mes papiers, c'est... Un truc que ça, j'ai mis ça.

Anzi, sai che fai? Perché la sul web? Così quando vieni pure a Marte,

0: una. Ah, ma viene qua, lo scrivo.
1: No, non mi ricordo, non è chiaro.

0: Dove sei scomparso?
1: Stai lì.

0: Da dove è uscito di me il porco Dio? Da dove è uscito?
1: Cioè si è alzato, capito? Te l'ho mandato in quelli apposta per non farti alzare. Alla fine ti sei alzato.
2: Ma non puoi più vederlo perché lo puoi vedere solo dalla tua quella.
3: Storia. Bello.
0: Storia da 50.
3: Ma cos'è la nuova copertina dei CD di Fabio? Figo. Bello così, non si fa così.
0: Non mi degni della Vergine.
3: Non è degno della Vergine Maria.
2: Che ne dici?
3: Bello.
2: Mi chiede il drink da sbesto.
0: Ormai è mio, quando me ne andrò dirò: mi sono scordato il mio contatore Geiger al Poetry, fammelo riavere più presto.
1: Ma gli hai scritto poi?
0: No,
2: mi cattavo, ragazzi. Ma gliele fate vedere poi? Io non lo so, me le fai vedere prima che me ne vado? E poi me ne vado.

0: Ma...
1: E queste affettatrici, due panini al prosciutto. Le pentole, queste cose qua, dove cazzo sono finite?
0: Non possiamo cucinare una pasta, no,
1: non c'è
0: una
1: pentola.
0: Il dottore Gaglio. Il dottore Gaglio. Potresti
2: provare a cucinarti
1: Ah, cazzo, qua non è necessario veramente quelle sigla, perché poi l'asbesto ci sgama con noi.
3: Adesso c'è stato che lui ascolta.
0: E ci guarda da voi.
1: Ah, è vero. E va bene, siamo rovinati. Io non fumo.
3: Se è divertito, no? Sì, il punto c'è. Il viaggio è solo.
1: Sì, però non possiamo fare neanche una pasta veramente, perché non c'è una pentola.
4: Era qua.
1: Ah, sì.
4: No, sono in bagno. Avrebbe essere qua.
1: Non c'è il freddo.
4: Sì, infatti un po' di fame.
1: Vero? Non c'è una cartella dove serve panini e salame?
2: Oppure vai da dove
3: serve. Ma c'è un po' di
1: pasta. Come facciamo? Entri i panini, sai?
0: Se vai con il mio sito, la serie del foto, c'è il leggino che fa. Ma io sono sicuro.
3: E poi lo sai, è proprio gli
0: altri.
3: Da dove li
0: selezioni?
3: Nel senso della selezione. Queste sono le foto di un altro. Delle foto sono dei giocanti.
1: Sì.
0: Solo devo stare sulla rapida. Se scrivo sulla destra vado a destra. Se vado a sinistra vado indietro. Se vado al centro mi rivolto al posto. Quindi io sono molto fatto. Una buona forma sposta. Fai il primo di freddo.
3: Ma da qua funzionava.
0: No, perché non. Però se vai da. Ora ti faccio vedere sul mio sito. Perché qua c'è solo questo.
3: Ah, non me lo vedo sul tuo sito, non lo voglio chiudere.
0: Si riparo.
3: Sì. Sì, perché no, domani caricherò questa cosa per mio.
0: Guarda, la posso vedere un altro profilo.
1: Porca madonna bottana. Non possiamo neanche cucinare. Cioè poeta ci ha lasciato senza tutto?
0: Non devo essere con
2: forse
1: la ricerca. Ma che facciamo? Ci moriamo.
0: Questo qua non lo possiamo fare. Ma c'è questo l'altro?
3: Che cazzo. Ma ci sono queste patatine, vedi? Ma è proprio pagando questo dopo?
1: Io la prima che prendo, non c'è il soldo.
2: Non solo non stanno per parlare, le stelle sono complicate. Qui non devi trovare.
0: Questo è uno.
2: Ah, qua, non qua.
0: Ma è due.
2: Sì, qui è numero, due, che sei la ti prendi la cassetta.
0: Sicuramente qua sicuramente sì, mi ricordo che stavo dicendo, però tu gli vuoi mettere in mano. se da qui prendo glielo, lo faccio ritornare qua, glielo ho messo ieri in faccia.
1: Siamo tutti.
4: Ma se prendiamo un case, qualcosa, lo facciamo a forma di pentole e cuciniamo.
1: Quelli sono fatte, magari. Ah, ma domani cos'è? Domenica, no? C'è solo Corsino. Qua,
0: ti hanno sempre cucinato
1: qua.
0: Non l'ho più, ormai sono bello riandato. Apriamoci una birra. Facciamoci una canna.
1: La birra no, io no.
0: Io sì.
1: Deve essere un tè.
0: Mi porto il mio telefono in tre. Quindi dico bravo, bravo.
1: Bravo.
0: Poi c'è questa cosa qui. Ho visto, ma un giro Tommy Silva.
1: Bravo.
0: Non te l'hai visto le foto?
1: Ma sei 20, cioè, minchia, possiamo andare a
3: Corsino.
1: Anche
3: era per
1: Corsino
0: a domenica.
3: Ma sei
0: 20.
1: Dai.
0: Portaci.
3: Portaci.
1: Andiamo a piedi anche, non è possibile.
0: Io non esco con questo freddo, neanche che viene la Madonna a sfigarmi le minchia. E così avrei
1: no, no.
0: Tromba e tutta
3: no, no, se viene la Madonna a sfigarmi le minchia, tu ci vai. Te lo dico io.
4: Perché Madonna?
3: È di chi la scatola? È mio!
1: Ah sì?
3: È di Pepito Rando di sopra.
0: E questo invece è il sito che ho fatto per il dinosaurio. Che è stupidissimo, però mi piace.
3: I siti stupidi bisogna farli.
0: Sentiamo.
3: Il sito più stupido che abbia mai visto è quello di Acme. È il migliore.
1: Grazie.
3: È vero.
1: Quale? Ruth Acme?
3: Sì.
1: Quello mio
4: perché c'è.
0: Adesso non sono bravo a farlo, potrebbe un attimo. Non ne sono uscito così.
3: Sei stato bravissimo.
0: Non ne sono uscito così. Ma questo
3: è bellissimo. No, è bellino sì.
1: Ah, ma i link di YouTube di Google Maps basta prendere il loro link, giusto? Dalla tua pagina personale. Quella in baby. Ma invece
0: niente, in caso in una fase molto
3: verde. Ma il problema è che non conosco tutta questa cosa. E se mi metto sul web e le cerco, poi ne trovo tipo 5-6, no? E poi non so quale scegliere. Allora non le cerco neanche
0: più. Ma sai quando ho iniziato a fare il mio primo sito ho preso il tuo sito?
3: Quale sito? Quale?
0: Quella RAM, quello.
3: Lo già adesso?
0: Sì. Quando ho iniziato e volevo capire HTML ho preso
3: quando ho iniziato, questo tipo di non è che c'è da molto, forse quello vecchio.
0: Oh no, questo qua che c'è, no, quello piano.
1: Questo qua che c'è? E che è questo?
0: Sì, perché mi faceva sballare quella volta che tu passavi il mouse
1: e
0: sono.
1: E non stavo le chiappe.
0: Ma io non lo
3: quel CSS te l'ho fatto
1: minchia
3: nel caso che è uscita quella cosa
1: tu minchia sì, funziona va va
0: e la cosa bella sai qual è che se tu lo devi fare metti va ti fa gli effetti di momento ed è stupido però è bellissimo
3: quella cosa lì che ho scritto con il titolo del fuoco guardi quanto c'è una cosa sul fuoco che è bellissima sul fuoco.
1: Come famo?
3: Una volta io adesso ci sono incontrati per un giorno intero, aspetta, lo devo beccare. Non si può fare questo. Prima della risoluzione dello schermo questo. Se dipende dalla risoluzione dello schermo. Se tu becchi preciso a metà, come ci fai?
0: Ed è troppo. Io adesso sei avanti così un pomeriggio a guardarlo. Per vedere se si fermava per
3: il mio fare. Porca puttana.
0: Ti stai vestendo per andare dove? Dove vai?
3: Io non lo so. Anda tu.
0: Sai che faccio? Allora, prendo tutte le magliette, le diavo a terra e mi corrigo da sotto. Sono 8 pari. Che bastardo.
3: Invece ho visto quello che ho fatto per 30.
2: Io penso vorrei
3: andare a mangiare. Sei
4: ricchissimo. Fai una canna.
2: Dai,
4: minchia, ti do ordine, dico, fai una canna, non ti sto dicendo,
3: finito.
4: Lavami la minchia.
3: Guarda,
4: a proposito, questo è un altro piccio.

0: magari qualche disturbo.
1: Magari questo muro è di piombo. Non lo sappiamo.
2: Ma perché state ancora impregando un linguaggio?
0: Sì. Adesso c'è il 71%. Pinga qualcosa. Pinga il buco.
3: Il tiro di cassa fa un po' più
2: senso. Cosa hai questo qua?
3: Questo invece è il mio
0: La maschera 0000.
1: E questo perché è punto zero?
0: No, punto zero, perché qui destra è punto uno, infatti cioè qui nel ghetto è punto uno, qui è tutto. Qui ti dice la rete qual è. Lui fa il l'endo, mi fa le lenni tra le due cose e poi.
1: Però.
3: Io sul sito di stare come fa, sulla cosa in faccia, la cosa in flash.
2: Quale è
3: quella?
0: Secondo me non risolve, ma non è
1: detto un po' di.
2: Comunque diventerebbe uno dei miliardari del web.
0: Non è detto che ti devo rispondere,
1: se non vuoi me ne risponde.
0: Che potresti essere tu.
3: Il mio sito no, lo devo vista perché va bene così.
0: No, tu sei.
1: Io sono dicendo 8.
0: Ed è proprio quello che ti ha detto rispondere.
2: Mi risponde da Dio.
3: Io ce l'ho a capo sulla PSL.
2: No,
3: c'ho un mega flora.
1: Io e la moneta.
0: Vabbè, gente qualcosa. Potrebbe non tipo il mio accesso di una volta non mi fa più. Non mi fa pingare le altre della UI.
1: Io sarei che niente,
0: non lo so.
1: Mi riesce a pingare.
2: Perché tu usi quella di
0: prova a pingare qualcun altro che se tu sì, ma se la tua non funziona non ti può
1: pingare.
2: Ah,
1: non
2: funziona.
1: C'è 8. 10-10.
0: No, un 9-2, non so, comunque non so.
1: Ah,
0: è un altro 110.
2: Quando
0: il 110?
2: Sì.
3: E quando ho visto questa cosa?
1: No.
0: Ah, e allora
3: ho fatto un
0: prova a pingare il 2224 e il 4442, non ricordo.
3: E non è che mi potevo mettere a fare l'immagine.
0: Se no puoi.
3: Quindi ho fatto il piatto, più piatto, più leggete.
0: No, non c'è più. Mettere. Questo è un problema.
3: Questo mi piace di più. Questo l'ha fatto un attimo.
0: 1-1-3, 10-10-1-3. No, 1-2. Ah, già l'avevo trovato.
2: Sembra un po' difficile.
0: Ti risponde subito, quindi
3: una cosa a parte che possibilmente già J-Album ha incluso nelle sue cose.
2: Esatto,
3: però è a parte,
2: quando tu scegli come fare, come creare l'album con te, perché non ti
0: riesce a
2: uscire da
3: una cosa in flash.
2: Sì.
3: Ah, quindi tutto
0: non puoi saltare la volta,
2: infatti sono dei diversi, il tuo puoi cambiare di
3: ma è uno script che scarichi?
2: È un software
3: che lo sta, quindi te lo sali da voi.
0: Non può essere che nasca.
3: Però siccome con i ragazzi abbiamo fatto.
0: Vabbè, non lo voglio sapere. Vabbè, sarà Asco, mono.
3: Gli amici miei di infatti hanno fatto questo.
0: Vabbè, non lo puoi vedere.
3: Chi è? Ho fatto questo. Allora io linko il mio album qua in tempo però mi piace ma anche però tutte le altre che vado a fare
1: non
2: puoi
1: perché
0: prova a finire il 10.
2: Vabbè, tanto ce l'hai che devo mandare un...
3: Io però quello che voglio capire, voglio questa cosa. Quello che voglio. Cioè questi sono gli album che tu hai. Tu ogni album, questi sono lì che hai creato tu e i
0: linki.
3: Questo è fatto con gli altri.
2: Non so,
3: se io per esempio qui voglio cambiare altro, non lo so fare. No, se devo tornare indietro e devo andare a selezionare il link che hai fatto.
2: No, ora mi spiego, ora mi spiego. Io comunque ce li ho tutti i compagni.
0: Non
2: ho
0: idea.
1: Che
0: potrebbe essere la stessa cosa.
1: Ma bello scroll.
4: Sì, solo XOR mi va.
1: Un domanda basta. Questo è un 11 l'ho. Non lo proprio da là.
4: Sì, sì. Okay. Al massimo devi installare il driver per XOR di Simat.
2: Poi quando tu. Però quello che fai lui. Quindi vuole fare tu sempre la stessa, poi faccio vedere direttamente lui non lo.
3: Sì, però tu devi fare il link, capito quello che devi dire?
2: Sì. Non faccio io il link. Ma perché io ho bisogno di fare così? Qua c'è l'ultimo.

0: ovviamente già a me che si
1: fa. Ma tu devi leggere il codice per tenere le due persone.
2: Sì, vorrei.
0: Va bene, non ti dico anche le.
1: Ok, ma se gli aggiungi una cartella, aspetta, ma se tu gli aggiungi una cartella che ha delle sottocartelle, che fa?
0: No, soltanto così.
1: Sì, non lo puoi fare.
0: Non credo. A me non
1: lo puoi fare. Lo vogliamo provare.
0: Non ti fa aprire il tempo, ti fa selezionare il tempo di fare. Tu cartello non devi selezionare. Allora, si chiude un po' il cartello.
1: Questo è poi quello che c'è nella. E ovviamente tu la pagina che ti genera la puoi includere in un'altra pagina.
0: Sì, io mi prendo tutta la cartella, con il nome, con il nome, se c'è solo mi genera questo.
1: No,
0: ma non lo fa, lui che cosa fa? Tu gli metti tutte quante le foto, non mette dentro questa cartella. Se qua, eventualmente poi ti può fare la cartella.
1: Ovviamente tu puoi includere questa dentro, per esempio,
0: la mia
1: immagine. Per esempio, la fatti capire. Dai, cioè io ho per esempio la mia cartella fuori dal filo. E carica, la vuoi carica un'altra cosa. Non so più il sito che.
0: Ah, vedo un'altra cosa.
1: Teoricamente io posso invece, includere.
0: Invece quella cartella solo nella mia pubblica effettivamente.
1: Sì, quello ti esce fuori dal sito comunque. Non ti rimane. Io teoricamente posso includere.
0: Sì. Tu basta che tutto punto fai una div.
1: Capito quello che ti dico.
0: Esatto. Però io ho preferito fare che.
1: Sì, vabbè, quello vabbè, d'accordo.

0: solo per esempio a me qua ti chiamano andate a scrivere in questo
1: no purtroppo
0: non avrei non avrebbe senso.
1: E ti dà varie possibilità tipo dov'è? Dov'è il problema?

狙ってた JR の港で起こったわけです。本当にその0時間ぐらい来ました。

0: Poi ti fanno le braille per tutti i tuoi conti, ma quando ti
1: fanno
0: le braille? Sì. Non è
2: Grazie.

0: po prostu tu. Tam wyjazdę. To jest na tego, że szkoda, że szkoła.
1: To jest prawda.
0: Gdzie jadłem? Gdzie jadłem? Va bene, ciao gente.
2: Tu è nanna?
0: Ma che si è subito lì?
2: Qui ci fosse a chiuso, però.
0: Ah, no, così è chiuso, perché è lei in questa situazione.
2: No. Se vuol dire che domani sono chiusi?
0: Tutti.
2: Non c'è nulla di aperto mai?
0: Non
2: chi era lui? Però domenica.

0: Devo fare qualche cosa, chiedo consiglio. Minchia, consiglio qualche scritto bello da fare.
1: Io ne ho uno tipo.
0: Guarda, io sto facendo artefatti con dove. Poi gli schiaccio una di queste cose che faccio io. Me la rendo bene, no?
1: Certo. Anche perché voglio mano tipo. Cioè, sono di qualità, no?
0: Ma non CSS. Già pronti per fare cose non veloci? Chi me li scrivo io ogni volta che sono la
1: pianta? Non faccio il senso per fare cose più veloci.
2: Come fai i siti? Tipo cose del genere, però come fai i siti? Direttamente.
3: Ma
2: là ci
3: sono i CMS.
2: Eh? CMS volevo dire, non CSS. CMS veloci veloci.
3: Oh, io sono il Joomla.
2: Ma Joomla è una cazzata, allora meglio il mio.
1: Io adesso volevo imparare a usare quello che usa lui, il WordPress, sembra serio, non ti parlo con me.
2: Fai arte-fatti.com, per poi non so se è fatti, arte-fatti.com.

0: Poi ha un dubbio che fa più.
1: Se vuoi mettere in marazione non si può andare o mangiare.
2: Si è programmato qui c'è un'estera? Ma dai.
0: La cosa più semplice dell'universo.
2: Hai detto qui?
0: Non sono molto semplice. Questa è la cosa più semplice dell'universo.
3: Tu ovviamente gli studi
0: qua o dove devi comprare? Hai finito? Beh, sto fare un sito molto molto semplice. Vai su pagina, per esempio, pagina sopra, in alto a sinistra. Pagina e fai aggiungi pagina. Basta. Ti fai la pagina, gli dici qua dove deve comparire nei vari menu.
2: E fa tu questo. Grande, carino. Quindi è quello che mi hai detto.
0: Sì, sì, sì.
2: E come l'hai fatto?
0: Non
2: capì?
0: Poi ora ce l'ha in mano OpenSource.org. Ci è messo OpenSource.org.
3: Bello, ora mi spiego come ci sono i CMS. Praticamente il CMS è un motore che viene montato su tutte le carrozzerie possibili. Il
0: CMS è un sito
3: che con, delle
0: con un back office, con un back server, che ha la possibilità di fare il sito online in questo modo.
3: Sì, capito? E puoi avere qualunque tipo di layout.
0: No, poi per esempio là ci sono poi i CMS quelli più seri, tipo questo Joomla, quello che fanno i portali, ti prendi poi le varie template, le varie grafiche, vai che schiaffi di sopra. Però la gestione, l'amministrazione rimane sempre la stessa, capito? Cioè per aggiungere pagine, aggiungere moduli, mettere i link, cioè, capito? Te lo gestisci in questo modo. Sono siti, praticamente è gestione di siti già pronti. Tipo questo qui tu te lo prendi, te lo installi tu e ti fai il sito. Però io qua non ho dato la possibilità di cambiare anche la grafica del sito. Sono i CMS che lo fanno. Ci metti nuova grafica e mi cambia proprio la grafica.
3: Ma invece quello che dicevo è, io mi strutturo un CMS con le controllate, poi se devo vendere 5 siti uso lo stesso CMS con 5 copertine grafiche diverse. Questo c'è un motore per tutte le carrozze.
0: Certo, questo sì, certo. Ma poi questo qui io per esempio ora c'era un altro uguale, però gli ho cambiato la grafica. Cioè ti metti là, prendi il CSS e te lo cambi, ti prendi le cose e te le cambi.
2: Tu vedi che ti sei seduto la
0: bicicletta. Sei un po' fatto.
3: Vabbè, inizio da prendere voi un pezzo qua, un pezzo
0: là. Poi mi sono stufato io di scrivere in piatta, perché io mi sono stufato di scrivere cose, perché mi sono stufato di inventare le cose. Allora, questo qui per esempio è preso un
3: pezzo di quote.
0: Questo qui è preso un pezzo qui, un pezzo di, per esempio c'è tutta la parte del pannello che è fatto tipo che puoi editor di testo, quello non l'ho scritto io, perché c'è un tipo che già l'ha scritto, l'ho preso e l'ho messo lì, finito. Che non lo devo andare a riscrivere, capito? Invece prima lo facevo, quindi mi scrivevo tutte le cose, poi ho detto no, basta, non lo faccio più. È stato un male perché mi ho scordato di portarli, però capito, vai più rapido, vai più svelto, vai.
2: E quello
0: che
2: mi problema. Adesso vorrei imparare come materializzare il BIOS a distanza. Ci sono i cambi di
3: qualsiasi cosa. A me dico da quando non sapevo fare il BIOS, quando inizio a saper pubblicare le cose, sono impazzito.
0: Comincia pure ne farne 6 milioni.
3: Sì, ti rendi conto che tra l'altro come sei un mezzo importantissimo in mezzo a una folla di gente che non ha la stessa di pubblicare in un cazzo. Quindi è un bel flash. Tante persone vorrebbero chiamarsi, fare questi giudicati, poi non sanno veramente come andare a
0: stare. Vabbè, ormai questo lo fa chiunque, sanno.
3: Sì,
0: ormai basta che ti installi un po' più.
3: Ormai basta un
0: ragazzo. Allora, installi, ti installa.
3: Ma basta MySpace.
0: Fai un click, però, pagina, pubblica, finito.
3: Ma basta MySpace.
0: È uno schifo. Cioè, io voglio fare più del MySpace. Perché sta volendo il più forte. Cioè, è la cosa. No, ma non è solo quello, è la cosa più schifosa che io abbia mai visto. L'avete mai vista le pagine di MySpace? fa cagare. Cioè, è scritto malissimo, ma anche MySpace, il sito di MySpace è fatto male.
4: Hai mai letto il codice di MySpace?
0: È fatto male. Fa schifo, fa schifo, perché è bruttissimo, è fatto male, è scritto male, gira malissimo. Non è, non è, non è, non è, non è accessibile per niente. E sta andando a bomba.
3: Sì, sta andando una bomba, io volevo che non sia tutto.
4: Vuoi dire?
0: Ti sarei comprato?
3: Io volevo che tu
1: vorrei farci un video.
3: Mi dà veloce, mi dà veloce, mi metto una cosa. Ah sì, cioè MySpace non si tiene, cioè tipo se tu pubblichi una cosa su MySpace.
1: No, adesso non si tiene più. L'hanno rivisitato nel 2007.
3: Ah, avevi più diritti sulle tue cose.
1: Sì, no, tu non potevi più recuperare i tuoi
3: cioè, perché era grazie a loro, era grazie a loro per cui riuscivo.
1: No, ma era una scontata che loro non hanno fatto, boh, non so cosa. Cioè ormai erano pubblicati sotto di loro.
4: Ma si fa il foglio pure, se non c'è mai stanzio del foglio, ho scritto io. Uno dei primi che ho scritto, Pink 001. E con Pink per esempio sono partito da Good News, che era un CMS di 4-5 fa molto sopra.
1: Come si chiama?
4: Good News. Ti dava la possibilità di pubblicare le news sul tuo sito, no? Tu devi questa cosa, la risparmiare la sufficiazione, scrivere la news e te la pubblica. Io questo Good News e l'ho
1: ampliato.
4: Sì, alla fine con il nostro file.
3: Vabbè, una notte passata, no, che troppo per fare cose per me. Qua sui ragazzi io credo che sono veramente con le palle.
1: No,
3: tutti
1: via, è così, cioè che nel film. È un letto del cazzo, ma sembra anche degli assi di legno.
3: Io guardo, non mi spiegio tanto, ho preso che si muore lei dal tre.
1: Mica, quello che ti dico tu.
3: Per il fatto che è veramente lordo e schifoso.
1: Esatto, ma quello sai, c'è qualcosa sotto. Non è che è freddissimo.
3: Infatti tu sta a due pezzi, cioè sia il cartello che la novella.
1: E già
3: è dura. No, si inizia ancora il mio faccio di
1: sveglia.
3: Non si sveglia, ma tra l'altro poi ti mettiamo, facciamo due.
1: Oppure io proprio devo andare a fare colazione, gli altri tornavano, non c'è di loro, non stavano nel campo a dormire. Due ore. Silenzio, con la gente di fatica. Però dovremmo attivarci perché stare qua forse è gioco.
3: Ma io ho fatto una locandina che andrà con una foto CD. Però sì.
1: Sei contenta? Ci vedi, ci ho detto su poco, basta fare i grafici.
3: Grafico.
4: Poi una cosa di cui non mi ricordassi di quella grafica. Mi piacerebbe però. Tra l'altro sempre quello perché non sto scritturando, non devo fare perché fondamentalmente non mi interessa farlo.
3: No, ma è strano, la grafica è strana. Devo mettere in strutturale, non si strutturale. Mi piace quello del fatto che comunque fino a 15 anni fa il lavoro del grafico era importante.
4: Adesso
3: sì, però tipo la cosa che ha masterato la grafica è stata la tipo del. Perché col passaggio delle macchine al digitale, tutti si presentano al digitale, in automatico ti abolivano il prezzo che si sarebbe preso il grafico per lo sviluppo di una cosa, fanno una mappazza contro te. Per cui vanno hanno disinvolto, io ho visto morire grafici, che veramente la fanno una bella, non ci sforza, ho visto morire grafici, non sto facendo giù.
4: Buona corsa una delle mie più grandi maestrie. Non si sa come sono morti perché sono andati a fare l'amministrazione. Perché è nato web. No, ma sarebbe, cioè io mi sono
0: YouTube realizzare praticamente le idee che c'è.
1: Però sì,
0: invece non ho, non ho idea di come, come si usano i programmi grafici, cioè cosa mi ci mettono, non li voglio imparare, capito? Ah. Allora, questo buonanotte 7-9,
1: no, arriva domani.
5: Sì, non fare quello che non viene più.
1: Classico.
5: Classico.
3: Inizio.
1: Corrando.

0: Ma senza sacco di tutto.
1: Ma dici che me lo regalano questo mouse? Vi dico per favore, ragazzi.
2: Non so,
0: eh? Le boh.
2: Le sette.
0: Sai che oggi Jaromir mi ha donato
1: la password per firmare su Steam? Io ho fatto il servizio di segno di file. Finalmente l'ho appostato Marco, anche questo domenica su Marco non l'ho avvicinato il 3 gennaio.

quello di quello che non si possa neanche commerciare, soltanto underground, al suo underground e non commerciale.

0: però non mai le mouse troppo spaziose. Ci ricordo la mano va.
1: A me piace quella con quella
0: PowerPoint.
1: Sai quando l'ho fatto io ho aggiunto i due ragazzi che le sono. Ok, gli faccio la gamba, aspetta, sono trovato. Lo sono fatto, è solo bello perché è stato un momento in cui non pensavo a un cazzo, ho pensato a storie, ho detto minchia, ma è arrivato le gaite. Porca puttana! È lui che le trova.
0: Ma se no vuole da 600
1: metri su?
0: No? Non ce l'ho pensato.
1: Facciamo un po' di noi, prendiamo la luce.

0: chingo de plus que
1: se le dividiamo in due cose,
2: questo rimane così bloccato,
3: è una cosa che si sposta nel carattere.

wasn't changing.

comprando la respuesta.

0: Sì.
1: C'è una vita aperta.
2: L'abbiamo. Ha detto.

Terrò. No, forse è il giorno di sale.

0: Ma questa settimana dovremmo spammare la cittadella.
1: Già, io ieri l'ho messa.
0: Qualcuno. Ma dove?
1: Cioè venerdì, no ieri. Sì, ieri. Cioè, l'altro ieri.
0: L'altro
1: sì.
0: Ieri.
1: Vabbè.
2: Non avendo dormito ancora nel passato sabato.
1: Però l'ho messo solo nelle bacheche. Perché non avevo lo scotch.
0: E le pugnine le hai rubate dalle altre.
1: Naturale.
3: Due c'erano troppe, me le portavo da
1: presto. Ma non c'è qualcuno?
3: No. Però noi ci siamo. Sono le 4 e 5.
4: No. Oh. Io ci sono ritrovati
3: addormentati. Loro li vedo stanchi, comunque vanno ancora che ci sono. Per cui dai, non mollare. Senza l'ora.

0: Anch'io.
1: Solo che manca la pentola, volevamo fare qualcosa, manca la pentola. Fuori dice tutto chiuso a quest'ora.
2: Ma no, non è che è tutto chiuso, perché alle 5 e mezzo che sono attaccato adesso, ma se non lo sento lo trovo.
3: Ma che 5 e un quarto?
2: Alle 7 e un quarto.
3: Appunto.
1: Vabbè, alle 7 e un quarto non posso
2: aver domenica. Chi è questo problema che sta facendo questa
1: cosa? Supermercato no, ma un bar ci deve essere. Colazione.
2: Ma abbiamo caffè, abbiamo patatine.
1: Sì, ma non ci sono cose consistenti.
2: Ma perché c'è il sole?
1: Alle 7.
3: Almeno che non capiti qualcosa,
0: La mia sta funzionando già da qui, ma l'ha accelerata
3: un po' di cagare.
0: No, ora AMD sta rilasciando pian piano tutti le specifiche.
2: Beh, già, guarda, il fatto
0: quelle che nuove la rilasciano le driver. Sì, ma i driver fanno schifo loro, non ha la sintonia di XV.
2: Perché quelli ADI...
0: No, quelli ADI mi funzionano meglio. Cioè, per l'accelerazione sono meglio i proprietari. Per invece, tipo la televisione non me la posso vedere con i driver proprietari, perché non ha l'XV Extension, non funziona
2: con
0: i
2: NVDV funziona solo con i driver NV, non con i driver NVDA.
0: No, ti stiamo parlando.
2: Sì,
0: no, no, per NVIDIA con i driver proprietari, con i driver proprietari mi funzionava tutto, la scheda TV, scheda tutto, invece con gli altri.
2: No, la NVIDIA c'è il problema di quello da uscire in tv.
0: No, io sto parlando, per guardare il mio televisore sul computer, la scheda di tv. Praticamente con un driver proprietari ATI non c'è da bastardi mi hanno dato telecomando, scheda, ma non il sensorino da attaccare là.
2: È un jack.
0: C'è un jack più qualcosa che esce, e non c'è, è un LED, sì, non LED, un transistor, un fototransistor, perché il recitatore è il fototransistore, e non mi hanno dato sto voto, quindi telecomando posso fare quello che voglio, ma non c'ho il recitatore. Quindi a comprarlo mi scocciavo. Ho detto vaffanculo, cioè il mio tavolo, non stare domani più. Un giorno mi sento conto che provo a configurare per cose in Spagna. Non funziona.
2: L'ho provato,
0: non è che riesce in 10, qua praticamente abbiamo provato a accendere un po' tutto la roba.
2: Ah, di tutto male, non va male. Che è il tuo verso la regalo.
0: Invece è bello, aspetta. Un altro livetto.
2: La tastiera, così. E tacchi, quindi non è la roba. Il tuo problema è che non ha la roba. Non ha la roba. E non è.
0: Questo invece funziona. Questo invece funziona perfetto. Che ce n'è pure.
2: Ma questo è più bello.
0: Però questo è più vecchio. c'è Basic qui, qui non c'è l'altro. Sì.
1: Ci abbiamo giocato quando dovevamo fare il futuro.
0: E questo c'è uno con la tastiera italiana, uno con la tastiera in tedesco.
2: Chi non ha la tastiera in tedesco?
0: Se questo, più vecchio.
2: Invece di questo. Non so qua non ha l'originale. Non è né italiano,
0: però il software interno è in italiano, la prende in italiano, infatti io stavo impazzendo con questo, invece l'altro è la tastiera italiana,
2: perché
0: c'è bene che la tastiera non è italiana. Certo. Però sono messi in
2: diversamente.
0: Sì, è una tastiera abbastanza. Sì. Francese no, ci dovrebbe avere.
2: Spagnola non è perché sono la
0: vaglia. No, no, ma forse la fuzzetta è quella francese. Però non c'ha le uniformi di
3: più. No, no, è quasi diverso.
0: Sì, perché la LLM è quella francese, perché la LLM ce l'ha qui, quella francese. Questo è scambiato.
3: Sì, dovrebbe essere M software.
0: Sì.
3: M. Anzi, M.
0: Questo c'ha l'agenda dentro, il basic, aspetta, magari prendo l'altro che è più usabile.

0: que vai estar com o Zé?
1: Não
0: pode. Ah. Allora, cos'è? Ho forse una ce l'avevo configurato bene, una no. Tu passi alla. C'è una qualcosa per bloccarmi. Ah no, quasi direttamente. Adesso c'è un caraccello, ma ne ha due, uno qui dentro. Vediamo se il testo sarebbe, c'è ancora quella, come si usava?

0: forse era l'altro, diciamo. Quindi c'è il MES.
1: Allora, devo installare
0: qui ci sono tutti.
2: Che mai?
1: Questa non è la valle, è più piccola che la valle. È tanto volare. Questa è più piccola che la valle.

se vuoi sapere, qui c'è l'hardware. E ci sono tutte le cose che ci puoi aggiungere. In questo c'era il...

0: よ。
1: うん、くせえよ。
0: うん、どの辺までね、気に入ったんですか。

0: Perché no. Duro per quanto può essere, è dritto, che ha come tutte queste cose così.
1: In
0: una sedia,
1: io ero tipo così. Questo me l'hai fatto tutto per quando si sta incalando.
2: Tu sei ripigliato?
0: No, mi sento pure caldo io. La tenda pure è piccolina, sei lì da coperta in una mezza, non andava a fare.
2: Ragazzi, ho trovato le pentole!
0: Oh!
3: Possiamo cucinare qualcosa!
2: Porca madonna puttana!
0: Al contrario!
2: Sì, c'è tutto! C'è tutto, pure la strafatta!
0: No, non c'è più una nuova, però... C'è la coperta però è eccessiva, tipo tutto caldo.
2: C'è pure lo strano fare.

Kernel verde,

ci alza, alza gli occhi, si alza, alza tu. Uno c'è tipo alza inizio, se lo alza c'è quello a casa, no?

Perfect.

0: No, guarda.
1: Basta che ci sia dentro quella che abbiamo in realtà, quell'attacco. È precisa, lo stesso attacco di DM di questo. È assurdo,
2: Non
1: non si
2: sa
1: sa.
2: puntare sopra quella.
1: Per un tutta una scheda abbiamo un attacco, per un tutta una quella scheda, abbiamo una scheda di ricambio.
2: Vado a svegliare a Shinji.
1: No, mi sa lasciare.
0: Proviamo?
2: Hai già qua?
0: Sì, è già tutto qua. Poggiata
2: Eh sì, ma dove l'hai presa?
0: là sopra, per caso, qua. Qui, ho visto sto cavo che pendeva, ho detto, oh, un cavo scasi,
2: Non è che è
0: un
2: quello!
0: cavo che mi ricorda questo.
2: Aspetta, io volevo vedere se è scienziato.
1: È sveglio, o si muove.
2: Gliela metti vicino il letto.

0: queste schede di video.
1: Ma dove la scena non è vista che andiamo a fare
2: prima un viene
3: sì trovare. Apriamo questo
2: già c'è montato. Così tanto
3: sì, glielo posso mettere in giro
2: avendolo
3: c'è uno
2: no ma tanto non ne hanno a disco
3: ma c'era quello lì il cluster
2: sì ma questo non ci possa con questo attacco non ci possiamo
3: vabbè
2: l'alimentazione
3: e il video no il video c'è
2: il video c'è l'alimentazione
3: è un miracolo il mio dell'adatto d'aria pazzesco questo è quando
2: sì, non me l'avevo ok. Per ora questa non serve, prima dobbiamo vedere

0: 근데 참 힘들다 그러더라. 또 코리안 노르마 이거야? 헬리는 뭐 헬리 시키냐다 그리고 리켈레 인노베 사비스 다 운ità 콜레가토 운ità 스타트 chiave l'elenco di unità che la diciamo e
1: che vuol dire?
0: Tentativo di butto in modo service, questo siamo in servizio. L'unità collegata sta cercando di leggere l'hard disk, è bloccato qui, magari nell'hard disk non c'è niente, cioè non c'è qualcosa, sta facendo il tentativo di partire da qui, è acceso. Magari dipendente dal connettore in cui lo attacchiamo.
2: Prova il primo. Questo è il livello di posizione.

E se ancora non ce la fa? Se ancora non ce la fa, possiamo provare a cambiargli la scheda, se ne abbiamo una di più.

0: 143 quello di prima. Magari dal disco non so più. Il problema è che là dentro cosa ci sarà? Non è che c'è il coso per buttare, qui c'era sicuro. Quindi ci va.
1: Però no, lampeggia, quindi magari ce la fa poi.
0: No, vabbè, non per forza deve lampeggiare. Ho resettato.
2: Cambia lo schermo.
0: Non so perché l'ho chiuso.

0: Tascato specificato. Aspetta, il problema è che qui per qui è. Dobbiamo trovare anche quello centrale, perché ricordo che se qui ci metti tipo un ID, poi devi attaccare alla quella giusta.
1: Dici?
0: Sì, visto che hanno P2, P3 e P4. E dipende l'ID che gli dai. Quindi proviamolo in tutte e qua. Ricordo sta cosa dello scaffo, però.
1: Ma in questo non è che è il verso tipo di andare così.
0: È rosso dove c'è il pin 0. Pin 0 è di qua. Quindi deve essere così. Proviamo da qui.
1: Ecco cos'è. Secondo me questo alla fine non è niente che lo metti in uno o l'altro.
0: Forse se ne è più di uno sì, ma da solo no.
1: Ora dovrebbe partire.
0: Ora parte, non dovrebbe, poi.
1: Stop, vediamo.
0: Sì, mi perdo meno tempo. Passa di 2-3, però è rimasto in... 2-9-1 vuol dire che sta leggendo qualcosa, fa input output.
1: 2-3
0: sta leggendo.
1: 2-3 funziona.
0: Forse.
1: No, funziona.
0: Comunque l'hard disk funziona.
1: Prima non faceva strisce.
0: No, l'hard disk funziona, non sappiamo se è resto poi. Era qui. Una cosa assurda. Sta scheda conviene secondo me mettercela dentro lo stesso, che c'è un attacco di backup, se si rompe si sa che è di questo.
1: Ah, sì.
0: Poi magari ne parliamo un asbesto. Le 5-2 cosa? Di 4-2, di 4-3. No vabbè, ma per ora sta facendo sempre numeri di 291 vuol dire sta leggendo, fa input output, devo farlo di quindi 91 post dell'input output in esecuzione. 243 scasi. No, 249 mai, 242, 243.
1: No, lui è di scrivo.
0: No, posso sembra che prova a leggere sia da qua che da là. Sta facendo questo. E se metti il fuoco è inutile, perché non c'è niente.
1: Che c'è qualcosa. Niente c'è.
0: 245.
1: È sempre la stessa sequenza. Non ci sono, non ho visto.

0: Et toi, bah, c'est...
1: Proprio, non sappiamo manco. Possiamo riprovare a cambiare a parte.
2: No.
1: Sì.
2: Abbiamo scheda. Dai, sì, abbiamo scheda.
1: È arrivato qualcuno. Sentito, forse è scienziato.
2: Se il chip è uguale? No.
1: No, è diverso in scheda, però sempre scasso
2: lo stesso
1: attacco. Anche i
2: pipidini, guarda, qua ci sono più pipidini.
1: Aspetta, qui lo dovevo far passare da... No, no, no. È proprio tutta guidata, non puoi sbagliare. Il cavetto, sì, non lo abbiamo. Poi si dovrebbero provare anche tutti i film se funziona.
2: Sì.
1: Questo l'hanno detto per così.
2: Andiamo al primo?
1: Sì.
2: Mi ispira più fiducia. Ci arriva?
1: In caso si può anche.

0: se lo faceva.
1: In quello no, però vi. Però sto provando. Facendo la stessa cosa di. Secondo me non ha niente, è il bicho. Guarda che il gioco non ha niente al bicho.
0: Ma come si fa? Beh?
1: Bisognerebbe avere una. Un'altra macchina qui. Oppure scaricare i floppy dei X. O crearli tramite quella, non mi pare che possiamo creare, però ci vuole scienziato che sa. Da quella lì creare i floppy, da quella che abbiamo stanziato.

0: qualcuno metta quelli gli scogli, che sicuramente c'è.
1: È uguale.
0: Eh?
1: È uguale.
0: Non è preciso tempo, ma X quello è.
1: Ma se il disco? Qua c'è.
0: Sì,
1: quindi qua c'è questo.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo proprio questo.
0: Cosa? La sua interfaccia?
1: Questa tutta la.
0: Eh sì, ma là sono altre qua più piccoline.
1: Ah, quindi non certo. C'era.
0: No, questo ce l'ha integrato questo. Dai. Non aveva una scheda a parte per lo stadio, ce l'ha integrata la scheda.
1: Ah, ecco.

0: Quindi il rosso sembra un po' più basso.
1: E mi sembra solo se prima?
0: Sì.
2: Ma questo deve stare così?
0: Aspetta, lo devo mettere qui. Servizio, così in caso se la ritrovo.

0: 거기 오버스가 없으시면 좋았잖아요. 아, 다 인터넷 안 c h 가 Prova ad avviarsi anche dalla, da internet, dalla rete. Quindi.
1: Ma non è che lo passiamo?
0: Sì, stiamo passando oppure anche Transceiver, questo qua. Mm. Che con questo abbiamo. Oh. Quindi il cioè, problema è sapere che programma ci vuole per mandarmi. Non penso che già funziona con quello. Con cosa, come si chiama?
1: Architettura diversa, sistema diverso, non è tanto fatto.
0: Yeah.

0: 这个需要签吗？
1: 是吗？

0: qua il posto degli addetti.
1: Sì. Ma anche se ci proviamo un hard disk di quello.
0: Dici?
1: È inutile perché non c'è hai
0: è la stessa cosa, perché quindi, il problema non è l'hard disk, il problema è che non ti sono i dati.
1: Il problema è avere dati.
0: Non si dovrebbe bloccare a un certo punto.
1: Cosa?
0: Ma perché legge non trova niente. Si dovrebbe dire, ah, vedi che non trova niente.
1: No, Cica all'infinito a provare Floppy, perché Floppy lo puoi attaccare, l'hard disk lo puoi attaccare.
0: A caldo?
1: Sì, la scarsi lo potevi fare. Allora questi come fanno? Tu mentre sta girando puoi staccare l'hard disk.
0: Ma questi sono in parallelo tutti e tre?
1: Penso di sì. Penso che siano raid in modo tale che.
0: Raid 1.
1: In modo tale che ne puoi togliere uno e ancora continuano a funzionare.
0: Ma li vede come uno?
1: Li vede come uno?
0: E che lei è la somma. E
1: però non la somma di tutte e
0: come
1: tre.
0: Uno
1: perché
0: di uno. E ognuno c'è il backup dell'altro.
1: Ognuno sì, in modo tale è praticamente che ne vedi come se ce ne fossero solo due, se fossero uno, e uno dei due, tre lo puoi elevare senza che perdi dati.
0: Due sono a raid 0.
1: Ognuno contiene se stesso e metà copia dell'altro. In metà se stesso e nell'altra metà metà copia dell'altro, così in modo tale che. Che qualsiasi togli
0: non
1: è
0: raid 5, cioè raid 0 e 1.
1: Non so preciso questo, però non li ricordo.
0: Raid 1 anche tu è quello per non perdere i dati, diciamo.
1: Sì.
0: Raid 0 è quello per perdere i dati, perché tu un dato e ce l'hai mezzo qua e mezzo qua.
1: E quindi sì, tutte e due assieme.
0: Tutte e due, sia quello che quello. E quindi mi pare che siamo raid 5. Ieri, non visto ieri, stavo facendo un raid 0 e ciò controllerà di una scheda madre, non l'avevo mai usato, ciò lo devo visto ieri.
1: Hai provato?
0: Sì, però le soluzioni di Debian
1: non lo devi vedere come un unico, perché è vero?
0: Sì, lo vede, mi dice anche crea un unico posto array, lo faccio, però poi come sembrava fare uno solo, cioè quando installa io tocco gli disk, uno sta lavorando e l'altro no. E non è possibile.
1: No. A meno che non è corrente zero, fare.
0: Ma.
1: Aspetta, ma lo non lo puoi impostare?
0: Deve essere fatto lo software o
1: Tu lo dovresti fare hardware.
0: E io l'ho fatto hardware.
1: E allora non c'entra.
0: Ma mi vede due disk.
1: Allora è strano. Che se lo fai hardware, lui dovrebbe vederne uno. Io su
0: e poi posso fare il raid.
1: Allora questo dovrebbe essere software.
0: Questo è software.
1: Teoricamente
0: che questo chipset ha problemi con Linux forse. È della hype bomba, non so.

0: pure un bel. Ci discasi. Ci mettiamo. Quindi facciamo partire una live Linux. Dovrebbe esserci la cosa Yellow Dog per Risk. Però non so se supporta.
1: Ci vuole per ci discasi.
0: Sì, ormai da qualche parte qualcuno ce ne sarà.
1: Sì, ma il tempo che parte.

0: Wikipedia sa. Che siccome ancora forse ancora
1: non
0: lo rilascio. Vabbè, c'è X6 che
1: viola,
0: sì.
1: Ma cosa gli fanno? Che cosa gli hanno usato?
0: Tipo ne messi tipo un graphic per grafica e cose varie. Quindi l'ho usato.
1: Irix per questo.
0: Ah, Irix. Ah, X. Buh. Non lo so, non per server.
1: Ma se non ho uno, vai, quindi va, serve. C'era un Erix. Mi l'ho coperto. Era tutto a cassetti.
0: Loro fanno server con Linux o Linux? Puoi scegliere.
1: Direi VM.
0: Sì. Questo operativo è il sistema operativo. Linux o Linux?
1: No, io non hanno fatto Windows.
0: No, Sam ora sta facendo un proprio Windows. Non VM.
1: HP forse.
0: HP forse sì.
1: Sicuro.
0: Sì, sì. Poi Sam da poco ha detto che lo farà. Cosa non l'ha mai detto? Ne va la X e la T su. La X versione 5, non è
1: fatta. Poi devo mettere una versione a
0: me. Non penso ce la faccia. La X XD.
1: Qui c'è solo la rischio su mio. Ancora di acqua.

Questo per il 2011, che è un po' più in alto.

Felix Baumann. Converse Donò di BM Race AX 4.1.

sono cose parents. Non mi si verso, non lo corro.

0: ci dovrebbe essere il proprio per far partire Linux. E così si vede, se vede un hard disk vuol dire che forse
1: è proprio per il motor boot.
0: Eh?
1: Sotto di cosa?
0: Linux. Non ho idea. Linux con il PC di un altro bene, no? Per RS simile. Sì.

stati in sotto sogni. Come cavolo si fa? Ah, ecco, quindi...

0: cosa si deve fare.
1: No. Mi piace un cartone pieno di floppy di cibo.
0: Anche
1: sì. Non ho idea neanche se dovrebbe partire. C'è anzi un video per il Belgio, non lo so. Questa è un livello, ma qua dice l'RCD. Coppie.

0: Vamos, galera, quando atiniamo, trovato una F8, dovrebbe raccontare il coso del disco. No, prima control partito. Non c'era 154 nelle
1: parole. Oh, allora, quello.
0: No. Power 8, sì. Però durante l'avvio del rest scappa, sempre. No, dovrebbe avviare cosa? Durante l'avvio di RS AX. Vediamo ahí, fa finito.
1: Allora lo devo lasciare questo.
0: Poi andiamo a vedere il loop.
1: Bravo.
0: Vabbè, così proviamo proprio

abbastanza. No, non è vero.

Però l'arbisco lo vede che legge, si sente che legge, non è che... Quindi l'arbisco lo trova, non c'è niente. Penso che questo lo puoi far avviare solo se già c'è X danni.

0: Quindi se lo fa con la IA, ci è rimasto malissimo. Cazzo, non si sono mai dato di questa.
1: Fortunatamente ne aveva una copia.
0: Un beggar.
1: No, perché... Sì, però è più bello avere la chiave, di forzarla, avere la fermatura forzata. Perché non so quanti numeri ho visto,

0: 8,59, no? Sì, sì, cambio. Ma?
1: Ma come si vuole? Ma non si ha una cosa del... 19,9, ma chi si?
0: Ma deve stare partendo. F8. Non mi stai muovendo.

0: カッパ姫は私の一番だった。
1: ブーハッテンプレスブーハッテンプレスはあるんですね。それは
0: ダメもんね。え、なんかですけど。一緒にいるんだって。
1: Ho wait perché non gli arriva niente, dice così qua.
0: Ma perché dobbiamo farlo questa volta?
1: Tentativo di lettura da soffie. Ma adesso si sta leggendo veramente da soffie. Perché la fine sembra che invece pochi sembrano.

0: Dovrebbe essere Edge, non Gusaggio. È questo che ho trovato così.
1: Perché non uccide?
2: Ma almeno Lenny.
0: Non se fosse manco parte proprio da questo, no?
1: Un po' di giusto.

No, siccome ce n'è un altro, c'è ancora no, come si... No, ho bloccato.

0: Amendigo se mata bien. Sai basso di questo amendigo.
1: Perché ho sbagliato a bloccare. Vabbè, l'interno, ci sarà l'interno,
2: no? No, non c'è. Cioè,

0: Spostiamo in quella.
1: No, non è flop.
2: Vero, questo è un problema, perché non è su vecchio.
1: A parte devo ritrovare quella cosa. Ho sbagliato, ho premuto il coso per bloccare il desktop per sbaglio.

0: nel consiglio di amministrazione. Ma non c'era la le coppie lì?
1: Vabbè, dopo si dovrebbe smontare, no?
2: Ce l'hai riavviato?
1: Riavviando X. Ah, no, è disposto da solo.
2: Ok. Abbiamo bugato il questo.
1: Ok, si può.
3: Vedete, eh? Non è arrivato.
2: Ciao.
1: Speriamo si ricorda di che ho. Invece di brutto.

0: Giờ tuần mai rồi. Ho scaricato due quattro punti diciamo come l'ho tolto così piccolo impossibile proviamo
1: okay.
0: No, no, non è che è due, non può farci.

0: fare. No, BB Rating per di zero in tutt'altro, perché devo farlo per zero?
1: Vedi... E che nome l'hai fatto?
0: Prima l'ha fatto.
1: Perché si diverso, si diverso. Sì.
0: Rifacciamo questo. Adesso non lo fa più.
1: Prima passo lei, passo di lì. Perché c'è?
0: No, è la stessa cosa.
1: Cambia qua.
0: Giusto. Proviamo un altro posto, dopo
1: mondolo? Devi sentire legge.
0: Ma come lo monto? Si ricorda come si monta un po'. Ubuntu ce la farà. Ubuntu ce la farà, no?
1: Fatto bene.

0: No, sto provando. Questo non è che c'è sto lettore qua appunto danneggiatino.
1: Sì, è un lettore CD.
0: Nablamon.
1: Con la faccia. Spazio.
0: Lo scriviamo.
1: Sì. Infatti l'ho messo in giro.
0: Sto mangiando il fuoco.
1: Nessuno.
0: Sì, non lo leggo. Non lo scrive.
1: Oh sì, attenzione, non leggere troppo.

0: Se qua c'è messo P4, P4, no, non lo mettiamo P4.
1: C'è scritto P4?
0: Eh sì, qua c'è scritto P4.
1: E dove c'è scritto P4?
0: E di sale il P4.
1: E non penso alla stessa cosa, perché questo è 3 e il 3 non esiste.
2: Hai dormito o
1: no? No, dormire?
2: Non
1: perché
2: dormito.
1: No?
2: Sei si deve dormire.
0: Abbiamo trovato la scheda verso le 8.
1: Praticamente ho trovato la scheda là sopra con tutto il cavetto, un'altra scheda anche in più. Così, tanto per...
2: Se flash.
1: Solo non parte, cioè lo legge l'hard disk ma non ci sarà niente.
0: Questa... Ah. Vabbè, comunque c'è l'CD prima, la Yellow Dog, quello che
1: è. Prima vediamo se accende, se scoppia.
0: Si accende, se gli metti l'alimentazione accende.
2: Era genere, se n'è andato?
1: Sì, era venuto e se n'è andato.
2: Volevo svegliare loro?
0: Se gli metti l'alimentazione è normale che si accende.
1: No.
0: Sì.
1: Se è rotto no.
0: Ah, se è rotto, ma adesso lo è rotto. Magari chi dentro c'è un cibo da Yellow Dog che disca.
1: Qua diceva anche Gentuco da. Che è successo? Che gli è successo?
0: Se l'ha andato in bar?
1: No, no, che gli è successo?
0: Mosso.
1: Ma ci abbiamo CD vuoto, io ho DVD vuoto.
0: Non
1: lo
0: riscrivere.
2: No, no,
0: dai,
2: non penso
0: che le
2: cose, ma poi
0: ah, dici che questo non legge le scrivere.
1: Già è tanto se legge ancora.
0: Sì, rilegge.
1: È un masterizzatore.
0: No.
1: cd-r/v è masterizzatore, ma non rv, non ce l'ha.
0: Quindi se masterizza non le legge, cd riscrivibile.
1: Se non li scrive il cd riscrivibile, perché ancora all'epoca non c'erano.
0: Non c'erano?
1: Questo, 1998.
0: C'erano.
1: C'erano già. Sì, 1998 sì, sì.
0: Certo,
1: però non penso di scrivere, perché non ce l'ha.
0: Però il CD che c'è io è quello 812.

0: questo tutto qua. Ma sembra la stessa cosa.
1: Certo.
0: Quindi anche se non c'è niente attaccato di questo. Vedi se è scritto. Qua.
1: Debian test pack. No, vediamo se c'è qualcosa che fa. Ilix.
2: No, Ilix. A X devi trovare.
1: Non lo so, Ilix c'è qua.
2: Ah, dove ti vieni? So se va.
1: Potrebbe.
0: 6.2. Mm. Ce la va.

0: Non è tanto vero. Sono, sanno essere. Sì, ma non
1: ci sono delle aziende che fanno
0: sì, ma qui se vedi prova anche se nel troppo.

0: Riyad dovrebbe accendersi qui, invece non stanno insieme.
1: Non c'è nemmeno.
2: Ma penso ce n'è tanto.
1: Dove sta?

0: Ah. Visto che bello questo?
1: Sì. Ma questo c'è anche durato un po'. È uno dei due, perché c'è due. Uno c'ha l'alimentatore senza presto, l'altro con la presa. Funzionava però ad un certo punto, poi mentre lo usava si bloccava, quindi poi lasciavo perdere.
0: Ma che tipo sono? Come sono combinati?
1: Non ho idea.

0: No, mondo rosso. Yeah.
1: Ecco qua. Ok.
0: Allora, ora sappiamo che il collettore non funziona.
1: Eh?
0: Sappiamo che il collettore non funziona.
1: No, non è detto, perché magari non legge. No, che magari non va bene quel soffice, quel CD.

0: con questo qui possiamo attaccare a quello lì.
1: Che è arma?
0: Perché? Da quant'è?
1: 105.
0: Dove vado? No, perché forse qui diceva scienziato, ce l'avevano fatto, beh, l'avevano messo così. Ci vuole un attacco per l'alimentatore.

0: quasi in der Substanz aufgeht. Okay.
1: Der,
0: quasi in der Substanz aufgeht.
1: Dove dovremmo mettere, se non lo so. No, abbiamo lo stesso attacco. No.
0: Ma se si escono?
1: Sì, ma se sono i raid, quello che c'è dentro, se li esci uno per uno non va bene.
0: Dipende che raid è.
1: A meno che tutte e tre c'è una copia del raid.
0: Ma questo. Il raid 2 così.
1: Aspetta,
0: andiamo qua dietro.
1: Uno, uno, uno. Tutte e tre da uno. Però uno che vuol dire?

0: Questo ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo.
1: Ah, ecco.
0: Questo non va bene?
1: No.
0: No?
1: Dovremmo aprirlo e prenderlo dentro. No,
0: E come si
1: sto
0: apre?
1: coso è facendo sticchio di un tentamento.

0: останешься, да? О, вот что хвалится. Vediamo l'attacco che hanno, no? Sì, dovrebbe
1: essere.
0: È da questo lato. Non posso. Questo qua è solo per il led. Io non lo so che è. Devo mettere dentro e si è visto così.
1: Ecco, ecco, mi vado, guarda. Questa scena questa sempre.
0: Sì, però il resto. Guarda come è attaccato. Tu ce la fai a staccare qualcosa senza romperlo. Io no.
1: Poi ci vanno le cani. Ma non mi piace, il cane. Cioè, le cani francese.
0: Sì.
1: Un bando, un capito. Bastardo. Cazzo di vedere più questo.
0: Facciamo una faccia stupita così senza che attacchi.

0: Allora, è rimasto bloccato a 243. Non c'è l'hard disk. Forse perché non trova nessun SATA, trova solo da 243, vediamo. Sì. No, prova gli scarti, sta provando, dice non c'è. Quindi forse un'unità scarti la vuole attaccata per forza.
1: Ma se il fatto che nello scarto funzionale non ci sono dubbi.
0: No, lo scarto sembra funzionare, anche se inizia a leggere.

219 e poi generazione bitmap post-run.

0: ser más bajada, yo me lo uno.
1: Io 4-9 con Pucciano, non c'era anche prima?
0: No, prima invece.
1: Perché dice impossibile eseguire il boot dell'IPL, il boot dalle unità contenute nell'elenco, oppure l'elenco contiene elementi non corretti.

0: No, era 22, 21. Possibile effettuare il lutto delle unità contenute all'elenco. La 23 che prova dallo scasi a leggere, non ne hanno le due che indicano che sta caricando.
1: Ma che fanno per il normale servizio?
0: Normale, il servizio è modalità cioè di diagnostica e tutte le cose, quindi dovrebbe caricarselo lui. Se tipo non è configurato, cerca qualsiasi cosa e poi va a partire ovunque. Invece normale, l'avvio normale e glielo devi settare tu prima nella diagnostica, quando deve partire, cose, tutto. Poi bloccato è che non puoi resettarlo più. Il 200 forse è tentativo IPL con tentativo reboot con comunicatore in modo chiave
1: Che
0: impossibilità
1: succede?
0: sicura.
1: Se io sono l'amministratore e dovrei chiare. Eri tu che
0: Così
1: non lo sai, se ci
0: riavvio.
1: provi.
0: Non lo fa più perché non era in modalità normale ma in servizio. Deve passare dalla normale a bloccare. Aspetta. Ecco questo.
1: Se tu ci provi, a me rimane, dice, ah, qualcuno in questo ufficio.
0: Ah no, altro per
1: Ah, no, è
0: bloccare.
1: una domanda.
0: Dice che è bloccato.
1: Passi da normale a bloccato.
0: No, però qua dice tentativo di boot da bloccato. Siccome ancora qui sta facendo il boot, quindi penso che anche se lo.
1: Tu questa cosa la fa ogni tanto, non è che la fa sempre.
0: Che lui gli invierà qualcosa in quel momento. Niente.
1: E ogni tanto fa
0: Wey.
1: questa cosa.
0: Non si sa, non abbiamo niente da far partire.
1: Ogni tanto compare, wait. Ma è una
0: Guarda,
1: volta
0: non
1: su
0: è quello.
1: 10.
0: No, quello funziona.
2: Questo compare intanto?
1: Wait.
0: Diventa nero
2: Cos'è il
0: e
2: 291?
0: poi wait.
2: Cos'è il 291?
0: 291
2: Tentativo di input
0: è input
2: output.
0: output, mentre gli altri è che sta cercando qualcosa da cui
1: Floppy,
0: o floppy o hard disk da cui
1: disco funziona,
0: partire.
1: ma non ti sarà niente.
2: Avete provato a montare il disco su un forno?
0: Ci vuole una
2: Guarda, non
0: macchina
2: sta.
0: qualcosa. Sì. Nell'altro
2: Potete fare così,
0: insomma.
2: andate tutto quel disco e lo scappate
0: Se proviamo prima con quel disco qui se parte. Siamo prima, proviamo.
2: qua.
0: Sì,
1: Sì, perché qua sembra la
0: se
1: stessa
0: no,
1: cosa.
0: prendiamo quel disco, se si rompe, ops.
2: Nessuno per voi non avete problemi. Io
0: Ecco,
2: non ho
0: giusto.
2: visto niente, ho detto no.
3: Stanno dormendo.
2: Vabbè, di un attimo ce l'ho. Grazie,
3: ce l'ho.

0: Ah, aspetta, la chiave. No, no, la chiave. La chiave. Eccola.
1: Tetus. Tetus in fabula.
0: Non lo puoi neanche aprire se non hai la chiave.
2: Torre no.
0: Sì. No, il bello, la stessa cosa abbiamo fatta qualche ora fa con Scienziato, mezz'ora a provare ad aprirlo, non si aprì.
1: Va bene.
2: Niente, devo andare al disco.
0: Tanto è attaccato così bene che...
2: Ah sì, che è sopra il... cosa?
0: Sopra il tappeto gommoso.
2: Era diciamo non era fissato.
0: Allora, quello lo stacchiamo dopo.
2: Non è staccato.
3: Volevo un sacco nero, nero, nero.
2: Ma questa è al pacco, no, c'è un punto.
0: Questa è la scheda video, sì. Però ha questo attacco qui, non ha l'attacco. E mentre lo SCSI ce l'ha integrato, quindi non potremmo prendere niente da questo.
2: Però c'è tutti i
1: video.
2: No, quello spazio a poco.
1: Anzi, ma che paradiso.
2: Ne mettiamo tutti e due?
1: No.
0: No, tutte e due, no. Uno.
2: Ma non cambia.
1: È colpa del Terminator. Tu lo conosci il Terminator? Terminator, scappa.

0: Allora.
1: Secondo te cambia se lo mettiamo qua, qua o qua?
2: Dipende, se c'è altro sì, se no no.
0: Okay.
2: In realtà cambia se c'è altro o se è in cabossella. Non so come dovrebbe essere, ma poi sta secondo c'è già, quindi non so.
0: Sentilo.
3: Dal 2
1: all'inizio
3: è il controllo. Con l'1 sono tutte cose di controllo. Dal 2 è il boot. Che prova il boot. Se arriva a 3 è bene.
2: A parte di lui si attaccasse una bocciata.
3: Sì.
0: Ma non fanno lo skin, lo dire.
1: Questo però funziona.
3: L'altro sembrava lo faceva.
0: Non è che sta rimandazione, ma questo qui lo spin lo faceva?
3: Sì.
1: Sì. Bellissimo che si stile mi si occupa.
0: Non lo faccio vedere questo.
1: Allora, quello mi fece vedere. Cioè, il motivo...
3: Il boot, il PL è il boot.
1: Vado. La spesa è accesa, quindi la limitazione è accesa.
3: Però stavolta rimane a 2-4-3. Forse questo sta leggendo.
2: Il PL, in modo
3: PL dovrebbe essere il boot.
1: Quindi quello è di quando lei quando fa poco. Guarda che è acceso.
2: Sì, se forse sta flopping è il boot.
3: Il flopping non lo prova più, vero? Quindi può essere che sta partendo.
2: Quindi ci stanno qua.
3: Assai. Questo è anche più vecchio, però.
2: Ha più RAM.
3: Ha più RAM e 6 processori.
2: E allora è bello.

0: 뭐.
1: 이런 시력이지. 이런 거.
2: 지금 그러지 않아도.
3: 자, 난 미스크로.
0: 잘 그러지. 영화 그런 게 있네.
1: 나 미스크로 나오겠지라. 됐어. 나 너무 힘들었어. 됐어. 뒤메스타로 문. 뒤메스타로 문. 뒤메스타로 문. 좋아하는 길도 있는 국가스에 뒤메스타로 문.
3: 그래서 뜬냐지 않니?
0: 아마 그래서 에피 그로스 della lettura.
3: Sì,
2: perché si spegne il sezione.
0: Quindi non mi cambierai il tempo, no?
2: Non è in dei valori regolari?
3: Non è che il caretto messo al contrario. Il rosso non va nel pin più sì, basso. Sì. E quindi è giusto. Che va il pin in basso.
2: Sì, perché
3: in questo qua i pin sono 1, 2 e questo là altro è 58. Sì, giusto.
2: Mettiamo più due, io mi tolgo anche meno, sarei sicuramente là.
3: No, lo stesso tempo.
2: Se c'è un nuovo, se c'è un livello lì si può guardare.
3: Ma magari è un codice d'errore.
2: Possiamo guardare, ci messo.
3: Se lo spegnendo, non c'è niente, va. Doveva cambiare almeno il numero. Lì cambiava... Proviamo quello più vicino e proviamo l'altra scheda anche a scasi.
2: Bello. Ma questo è qualche server allucinante. Per essere così. Quindi se non ci riesce a recuperare un bit da qua.
3: No.
2: Un mito, ci mandate sempre questi migliori indovinati.
3: Sì. Quindi la metà dei bit mi puoi indovinare.

0: sono fatto 2-4-3 là senza da illuminare.
1: Questo è un vortice.
2: No.
1: Una vita.
2: Ah, sì.
0: Sì, però...
1: Scappi?
0: Sì, sì, scappi. Era una cromina strada.
2: Niente. Dove hai arrivato?
0: 2-4-3 sempre.
2: Ma l'hai cambiato?
0: Sì, l'ho spento, l'ho cambiato il coso.
2: Ah,
0: ora ci cambiamo la scheda. Rimettiamo quella che abbiamo trovato.
2: Ma vediamo se... Si può accendere, no?
0: Sì, on. È il volume. Ah, questo è il... Qua c'è il volume, perché? Per me non bisogna sapere canali buoni.

0: Secondo me comunque c'è peggio.
1: E secondo me questa scheda non è anche la vera.
0: Non è che ci vuole un terminale qua dietro, dietro la cosa SCSI. Penso di sì, perché nell'altra c'è il terminale, nella SCSI. Forse si deve chiudere, quello è un casino.
2: Perché?
0: Guarda in questa, la SCSI cosa.
2: Ah, dici il coso?
0: Sì.
1: E non è che uguale.
2: Forse che è andato? Cioè li cacciavi te? Qua c'è un cacciavite.
1: È la stessa.
2: No.
1: No. Questa è quella standard. Non è quella là.
2: No, perché se no cosa è per non prendere polvere?
1: No, no, no, è terminale.
0: Poi non lo so.

c'è qualcuno che parla. Questa scheda manco la vede.

visto da un errato termitore stasi. 223, quello sta dando serrato in normal. Questo è causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità stasi esterne o da un errato terminatore esterno? 223, messo però in normale.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: Poi è riuscito a camminare con un po' di mezzo, no?
1: E ti faccio bello questo? Se lo faccio io adesso, 10 anni fa, adesso lo faccio adesso.
2: Non dormire, ma molto di non dormire, perché se qualche settimana fa sono uscita, ho fatto tardissimo, c'erano le 2:30 di notte. Quindi una persona che fa le 2:30
0: quando questo non è bisogno.
2: No, e tornavo un po' più tardi, cioè, tanti anni fa, ma adesso non ce la faccio più. Oh, la faccia sembravo sfigurata.
0: No, perché io ci siamo messi a sistemare l'uomo, che la trovo in giro. Abbiamo sistemato e l'ho funzionato. Cioè, mi va a firmare la scheda qua. Poi abbiamo trovato questo.
3: Questo più c'era. Questo attaccato qua, che era praticamente un tascarsi e un'altra per qua. È solo che non sembra funzionare. Questa non sembra funzionare proprio.
2: No, ho ubriaco.
3: È così giù.
2: Ci siamo andati con la scheda. Siamo trovati. Ma dove
3: ci Immagina,
1: ho sentito stamattina, so forse verso le cose non le ho.
3: 8:30.
1: Ma dov'è quella macchina? Ma eccola qui?
3: Sì, la di fuori.
1: Ah, quindi te la non lo vedevo dalla finestra, però l'ho sbirciato, perché mi sembra che non ce lo vedo più. Quindi ce l'ho dietro al campo in pratica.
3: No, dietro, di fuori, da quella.
1: Cioè dietro di là.
3: Sì, sì.
1: Dove è questo? È lì fuori. Guarda che lasci qui per quando veniamo qui, eh. A fare non evolvere le armi.
3: Ma sicuro sto cavo funziona, magari ha fatto già il buco, sta aspettando.
2: Però proprio non destra. E tutti i vino, quanti sono? 80? Però qui siamo 40.
3: No, no, io dico questo qui.
2: Ah. Sì, vabbè. Allora non faceva negli wet.
3: E il wet lo faceva perché toccava in quel momento. Perché guarda qui che c'è, come sono messi malissimo.
2: Non riesco più a prendere la radio aro.
4: Il microfono perché ascoltavo.
2: Ah, è quello il microfono?
3: Sì.
2: E ancora c'è un segnale?
3: No, ora è spaccato, quindi non so male.

0: Risparmiami, per favore.
1: Tanto è
0: coca. Vero, buono.
1: Ho deciso di tenerci coca, Fanta.
2: Vabbè.
1: Caramelle o pallotto di verde? Da adesso. Ecco, adesso sono pallotto di verde. Perché quando non puoi sparare la pallottola, devi tirare indietro e capisci. No, vuol dire che questa pallottola non funziona. Proviamo con un altro contro di questo mostro, capito? Adesso devi proprio mettere un pezzo di ferro per non far passare la pallottola quella di ferro.
0: Tentativo di reinizializzazione in modo service dell'unità del sottosistema 243. Sempre stato 243. Che 243, quella sta
3: facendo. Sì, sì, sembra 243.
0: Cioè, tentativo di reinizializzazione in modo service
3: dell'unità del sottosistema.
0: Ah, giusto. Userai e continuare, comunque. No.
2: Una vostra di labbra finale. Ad? Ma li sappiamo a memoria questi.

0: Qui fa due tre. Ma quello là che fa là. Aspetta, vediamo se con questo dà lo stesso errore. O no. No, lo
1: fa. Ah, però da mettere su due. E l'alimentazione?
0: Allora, c'è.
1: Ci arriva?
0: Questo si gira così. E poi questo così. Dovrebbe essere ancora più difficile far così, perché...
1: Ricordiamo meglio il letto.
0: Se c'è solo quello,
1: se c'è solo i dispositivi che c'ho.
0: Solo per questo, sì.
1: Questo funziona perfetto.
0: Ma non è che quel hard disk è troppo grande, non lo può leggere.
1: Non
0: sono
1: andato qua.
0: No? Uguale.
1: Sì, non è la grande.
0: Sì, non sono andato qua, però...
1: Niente, si è chiamato...
0: 2, 4, 3.
1: Quello l'ho detto.

0: se pierden de la eutanasia.
1: Vale, però se leggi questo errore che avviene normale, che è il 223, questo è causato da un'errata posizione dei cavallotti per l'unità scarsa esterna o da un'errata terminale scarsa, da questo terminatore scarsa. Ci siamo fregati se ci vuole.
0: Non dice terminatore.

0: 1, 2, 3.
1: Ciao.
2: Bisognerebbe smontare quello là.
1: Quale?
2: Il terminatore scasso.
1: E quello là è diverso, abbiamo visto.
2: Sì, ma vedere se ha un senso questa cosa.

0: Dov'è il lettore CD? Attacchiamo anche quello.
1: Occupiamo questi bus.
0: Anche se non si può accendere quello bus. Perché è solo due alimentazioni. Però noi facciamo credere che ha tutto.

0: Abbiamo trovato un'altra scheda con attaccato il cavo.
1: È quella che cercavo.
0: Era poggiata la mano.
1: Porca puttana.
0: Solo che non batte lo
2: stesso. Non batte lo stesso.
1: Ma come mai?
2: Probabilmente.
0: Abbiamo provato. Abbiamo provato anche l'altro disco.
2: Funziona.
1: Ma perché non parte? Che errori dà?
0: Dà l'errore come se non trova il boot dell'hard disk.
2: Dai, il 2-4.
0: Sì.
1: E poi qua ci vuole l'uomo di scienza. O
0: eh
1: no?
0: Sì, sta dormendo.
2: Beh, abbiamo svegliato per fargli notare le vende.
1: Ah, e quindi?
2: E poi si va a dormire.
0: Avevamo provato anche l'altro, perché abbiamo pensato può essere non c'è niente qua nell'hard disk.
1: No, non è questione di cavo allora.
2: Ma tutte e due le schede.
0: No, questa volta. Scheda peggio. Praticamente è come se non vede che c'è il coso,
1: il controller.
0: Il controller. Perché prova solo da floppy e basta, mentre nell'altra prova.
1: Ma riconosce no. I dischi? Li riconosce?
0: Sembra di questo sì, perché sì, si accende questo... e legge.
2: Sì.
0: Però rimane bloccato alla lettura.
2: No. Che si mi dice?
3: Chi siete? Ah no, guardi, stiamo lavorando. Boh, quando
0: non lo so,
3: è una cosa. Non lo leggeremo. Anche a voi.
1: Cacchio, è strano. Questa è sicuramente un'altra scheda e viene da un PS2. Però il cavo è lo stesso, il cavo è lui.
2: Sì.
0: Sì.
1: E anche metterlo qua il disco.
0: No, ho provato in tutte e tre.
1: Deve esserci il terminatore qua e il terminatore qua, questo esatto. Lo sappiamo, no? Questo è terminato? È terminato questo? Questo bisogna saperlo.
2: L'errore se lo mettiamo normale diventa un altro, il 223. Che dice?
0: Può essere causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità SCASI esterne, da un errato terminatore
2: SCASI. Cos'è un esatto. Terminatore SCASI?
1: Il terminatore
2: Come quello che c'è nell'altro?
1: Il terminatore, questo è un disco SCASI?
0: Sì.
1: Allora, qui mancano i terminatori, quindi è ovvio che non vi parte. I terminatori sono delle resistenze che si ficcano dentro, sono dei blocchetti di resistenza. Mm. Senza questi terminatori lui non termina la catena. Quello è un terminatore all'inizio e un terminatore alla fine.
2: E poi non lo so.
1: Qui deve essere integrato il terminatore, però dipende da questi ponticelli. Bisogna cercare su web questo disco e vedere come vuole i terminatori e impostarli di conseguenza.
0: Ecco, allora può essere questo. E poi qui non ci vuole niente, se è aperto non ci fa niente.
1: No, perché dovrebbe essere chiuso qua. E o forse bisogna configurare questo ponticello qua, aprirlo o chiuderlo, immagino.
2: IBM.
1: No, dormono beatamente,
2: IBM. Boh.
4: Salve, giovani ragazzi, sono relazione storica evangelica Cristo schifo.
3: E che cazzo? Che mazza, che mazza, che mazza!
4: Signora Evangelica, le avete dormito bene?
2: Bisogno 6-6-1?
4: Quasi.
2: Mi pare troppo facile, o forse qua.
4: Ciao, bello.
5: Si sente qualcosa?
0: No.
5: Qualcuno ha bisogno di un'erezione?
4: Lui no.
5: Ne ho una pronta.
4: Madonna, avete dormito sulle sedie, ma siete un po' massicci.
5: Ragazzi, chi vuole un caffè?
4: Io stavo pensando.
5: Ma quant'è?
0: Le terminatori per qui dove li possiamo trovare?
2: 320 mega.
5: Caffè?
2: Questo.
0: Sì,
4: beh, sì
0: no, no, questo di più,
4: non sono più abituato a prendere il caffè, mi sono addormentato alle 6 del mattino. Mi sono letto un volumetto di Apple Tid, mi sono sparato tutto il libro che ci hanno scritto, che è bellissimo.
1: Minchia, c'è un racconto pazzesco della fine del mondo, che deve arrivare sto meteorite.
5: Sì.
1: Sì, e che sto meteorite praticamente hanno previsto che arriva in Grecia,
5: sì.
1: Nel mare Egeo, che scatena un'onda di 4 km, quindi tutti i siciliani impazziti stanno atterrando sull'Etna e si ammazzano, si sparano tra di loro, e ci sono questi due, Bishop e Dead Poet, che invece sono rimasti in panineria, e c'è questo paninaro che si è inventato un panino chiamato sommozzatore, dice alla fine del mondo ce la viviamo così, e poi si ricampano in Vietnam a deserto,
2: non
1: arrivare a questa onda pazzesca.
4: Bello sto.
0: No, questa è l'alimentazione, è normale.
4: È belle storie.
1: Come va? Poi c'è uno che scatti e comincia a sparare da una finestra,
0: non
1: di
0: piazza.
1: Non
0: lo dire,
1: l'uomo a tutti quelli dei pub, ai vigili urbani. Minchia.
0: Quello eri tu, secondo me.
4: Bello sto libro. Quindi uno, due caffè, tre caffè. Sì, ma non diciamo lì. No, non
0: è stato pensato. Ok, ok.
1: Caffè, caffè. Una morte nel cuore, sai? Ti capisco. Caffè?
0: Sì.
1: Bolla di cannello? Io prima di venire mi sono collegato con stream e ho sentito scasi per l'emozione. Cioè, questo disco non lo vede, questo CD ROM era il suo. E ho detto, ma come cazzo hanno montato? Hanno saldato i connettori?
0: No, invece ho messo una mano, ho visto uscire sto cavo così, ho detto...
1: Hai fatto bene.
4: Ha spiccato una mano.
0: Sì. E poi...
2: Dopo aver scamminato tutto...
4: Ma l'altra is
1: stacca? Dove è finita l'altra is?
2: Ci sono... stacchiamo.
0: Lì.
4: Ma come mai?
0: È perché abbiamo preso questo hard disk per provarlo.
4: Qual è
0: qua?
4: Il disk?
0: Questo.
4: Di lei?
0: Sì.
4: No!
0: Era per provare.
1: Scusa, e lei parte senza i terminatori?
0: Sì.
1: No,
0: non è. Sì. Per... Quella parte.
4: Va bene. Sono senza parole.
0: Se volete, sì, però funziona. Forse è fatta apposta adesso il cavetto che arriva qui e
2: però basta. Quella lì ha un terminale esterno.
1: Ah vero, è il tappo esterno, giusto? Se togli quello non parte più.
2: E qua è la stessa esterno. Cosa perché in realtà qui è diverso. Quello qua non
1: c'è. Allora, terminatori così ne dovremmo avere nelle scatole varie.
0: Sì,
1: varie
0: sì,
1: questa è vero, è quello in
4: blu.
0: Speravamo che anche là c'era lo stesso.
1: Allora, ci sono sparsi in giro e in queste scatole là dietro anche diversi dischi XC. E alcuni avranno anche terminatori. Il problema dei terminatori è. Sono questi ponti di resistenze.
2: Ma qual è il problema delle sigle del modello?
1: IBM Type 0661. Avete trovato?
2: Qualcosa.
1: Allora, secondo me la terminazione qua è esterna.
4: Metti questo capello tuo minchio.
2: C'è una foto.
1: Perché non vedo terminatore.
2: Giusto? 371 qua.
1: Vabbè, non corrisponde a queste qua.
2: Dai, 661.
1: Comunque è probabile che sia un problema di terminatori.
2: Aspetta. C'è la specifica di questo.
0: Ma no, qua c'è risolto. Il terminatore questo ce l'ha qua. Blocchi questo. E là ci sarà. Lo sai quale sarà? Questo è che è questo messo al contrario, messo lì. Non c'è scritto niente, non no.
2: Eccolo con niente, tutte le possibili combinazioni di quel ponticello. Questo qua, il BM... No.
0: Sto cercando,
2: No.
4: Anch'io. Quindi zitto, non l'ho preso. Non mi fai con me.
0: Questo ci sono altri
4: scritti.
0: Sì, sì, caffè,
4: caffè. Porco Dio! Io voglio mangiare. Sto morto. Caffè, caffè, però ci vuole il cibo. Quindi sopra il caffè sono comodo per dire. Io ho un problema alla macchina e mi è venuto male guidare. sono senza frizione. Che tipo è? 662?
2: 661. 661, dimmi te, 661 371 477. Qua, questo qui è. L'ho trovato, è questo. È da 400 mega.
0: Sì.
2: 661 476. Allora, per niente.
4: Allora, qua c'è tutto.
2: Questa pagina? Beh sì, è la stessa pagina.
4: Samsung.org, sì. Vaffanculen.
2: E 661467.
0: Che è caduto?
4: Un hard disk?
0: No, qui no, là è stato. Pensavo da te.
2: No, qua no, niente.
4: Allora, nei terminali no. Quei piedini servono per le discasi e per altre stronzate di cui non ce ne fotte un cazzo.
2: No, non sembra quel tipo là.
4: Allora, non ha internal SCSI e bus terminator. Bisogna terminare la catena SCSI esterna. Allora, i terminatori SCSI per questi connettori ce li abbiamo pure e sono là dentro.
0: Per quali connettori?
4: Anch'io devo mangiare. Però
2: sul basso devi
4: non c'è un sucaggio? No, non c'è sucaggio. Un sucaggio.
1: Stanno bevendo un sucaggio. Tu credi nella morte di Cristo?
5: Ti pare che io fumi?
4: Ma non me lo ricordo.
5: Ma come me lo chiedi pure?
4: Che cazzo ne so, ma tu lo sai che sono un coglionito, cosa vuoi da me?
1: Tu lo sai che io coltivo il
4: comunque noi abbiamo tonnellate. Ecco, tira fuori quella cassa di hard disk, sì. Forse quelli sono tutti ide però, così?
0: No, qualcuno scassi c'è, però c'ha i terminatori dentro saldati.
4: Appunto, buono.
5: Anche un soft.
4: Il problema è che bisognerà installare.
0: Il problema è quello.
4: No, questi non sono saldati. Niente, questi sono saldati.
0: Sono saldati. E penso che c'hanno qua davanti, visto, c'hanno il jumper. Penso...
4: No, non li attivi con il jumper. Questi o si mettono sul tavolo.
0: Ah, ok.
4: No, questi non sono i connettori, guarda bene. Cioè, non sono terminatori, sono connettori per i terminatori.
0: Ecco. Se ce n'è qualcuno collegato qui.
4: Ora te li do io i terminatori.
1: Comunque basta terminare la catena qui. Ci sono i tappi da mettere qua.
0: Ah!
1: Capito?
0: Sì. E c'era anche un tipo di cavo che si attacca qui. No, c'è il tipo di cavo che si attacca qui e poi finisce in quel modo come l'altro.
4: Come sono i bicchierini per il caffè? Forse uno semplice sta dentro qua. Dentro qua c'è una scheda color verde con collegamenti scasi di vario tipo. E forse c'è pure il terminatore.
5: Ma sono i bicchierini per il caffè?
4: Qua dovrebbero essere. Forse sono finiti?
5: No,
4: eccoli qua. Dove li hai visti, stronzo?
5: Nel computer di offerto.
4: Va bene. Questo caffè fa schifo, ma l'hai truccherato?
1: Sì, non l'ho girato.
4: Non l'hai girato. Cioè praticamente non è truccherato.
0: Ah,
4: Madonna.
0: Questo.
4: Eccolo lì. Ah, però è femmina, cioè è maschio.
0: No, è femmina. Anche qua, o no?
4: Non ha i cazzi, quindi è femmina.
0: Già.
4: E quindi non entra qui. Oh, dovunque guardiamo un porco dio c'è sempre, eh?
0: Aspetta, però c'era.
2: Se abbiamo dei.
0: C'è questo, possiamo allungare, no? E finisce con questo.
2: Ci vuole un maschio maschio?
0: Uno per qui. Che forse è lo stesso di questo.
4: Allora, uno per lì c'è, ce n'è lì dentro, nella cosa dei cavi scasi. No, quelli sono schede. No, quelli sono convertitori seriali. Guardi nelle scatole sbagliate. Devi guardare nelle scatole con scritto SCSI. Prego. Madonna mia. No, ma io non posso prendere cartella. mi fa male al colon. Vabbè, adesso prendo la chiave da 11, faccio lo spurgo dell'impianto di 3. Che devo fare?

0: Comunque, dovendo reinstallare, io cercherei direttamente un hard disk terminato e vaffanculo.
1: Ma se invece già c'è, non lo
0: Dici intanto
1: sappiamo.
0: proviamo il suo? Io guardo qua dentro.
1: Un dialogo non mi ha fatto vedere, un po' il problema.

0: No, è quell'altro cazzo di cavoscasi che avete trovato. Andiamo fuori. No, no, non. Pezzi di hard disk non esiste.
1: Ti vuole un caffè?
2: Tu l'hai preso già?
0: Piero, che?
3: Allora, possiamo dare direttamente questa cavoscata.
1: Guarda il caffè?
3: Sì. Guarda, essendo zuccherato.
4: Però io...
3: Ah no, non vuole un caffè. Sì, sono
4: tutto...
3: No, no, no, lo posso bere, io voglio.
4: No, ma io prima di non ce lo faccio.
2: Io lo porto una scienza.
0: Dobbiamo terminare la notizia.
5: Scusate, ma il suo disco originale dove sta? Ah, e questo è vuole il terminatore esterno. Vediamo cosa dice con questo messo.
0: Però quello va settato per il D6. Almeno credo.
1: Vedo bene?
0: Ho capito un paio d'ore.
1: Ha suonato prima qualcuno.
2: Sì.
1: Un campanello.

0: ci serve questo?
1: Ci servirebbe, ma... però maschio.
0: Maschio. Ma se gli facciamo tutti...
1: Sì.
0: Diventa maschio. Non buon che...
2: Gli facciamo un'operazione?
0: Lo facciamo diventare un grande.

0: appunto posso credere che in tutti questi anni Nirvana e Scienziato hanno messo gli hard disk lì dentro senza terminatori scasi, per cui la catena scasa non ha mai funzionato.
1: Per questo da fuori gli funzionava, perché magari l'attaccavano a qualcosa chiuso.
0: Sarebbe un vero orrore.
2: Ma che senso ha questi terminali?
0: Funziona. Cioè funziona così. Altrimenti i collegamenti elettrici vanno a puttane e i segnali si perdono per strada. Serve un pacco di resistenze all'inizio della catena.
2: Ma non li potevano mettere.
0: Poi mettono i controller, poi tutti gli hard disk e poi alla fine ci vuole un pacco di resistenze. Quelli che sono in mezzo non devono averne. Quindi il primo i discasi, cioè il controller, deve essere terminato, e l'ultimo, quello in, alla fine, deve essere terminato, e quelli in mezzo no. L'unica è quella. Funziona così. Tutti i sistemi scasi hanno le terminazioni.
3: Questa è una scheda PS2.

0: realtà bisognerebbe anche capire che cazzo sono, che cos'è questo ponticello qua. Perché potrebbe voler dire... Che cazzo è?
1: Una campana vuota.
0: Questa serie di ponticelli potrebbe voler dire disabilitami questo esterno e abilitami quello interno.
1: Sì.

Allora, se vuoi guardare, stanno nell'angolo là, sugli scaffali, in basso praticamente. In quelle scatole di cartone, credo. Ah.

0: anche l'anime del Brasile, non credo.
1: Come? Eh?
0: L'anime del Cavalierese.
1: Ah. Ma fa ancora.
0: Vuoi caffè?
2: No, non devo mangiare.
1: Che fai? Non si chiude?
3: Ah. Ciao Gabriele.
1: Oh, bonjour.

0: Questo poggiamolo da qualche parte per me.
1: E cosa in out? È per continuare la catena, in rest, fa out, in dato che chiudi.
2: Sempre questi razzi di cose.
3: No, il problema è che sia io che Alex se non ci mangiamo sopra che ci sta tutto.
4: E infatti
3: ah.

0: allargare l'impianto della frizione, bellissimo. Non so quale delle due è la cosa più bella.
1: Bene.
2: Siamo là.
1: A questo punto possiamo andare a comprare i cornetti se facciamo una colletta. Ah, ma voi non avete sintonizzato un cazzo qua.
0: Io ho preso una radio... Cos'era?
2: Che messo questo?
1: Ah, è che c'è una procedura, bisogna mettere la banda di frequenza qua. Questo non deve accendersi, 14, 15, 16.
0: Questo l'avevo capito che non si doveva accendere.
1: Sì. E qua bisogna mettersi all'incirca sul 14, finché non si apre la ricezione, vedi? Allora, a quel punto si può... Poi a seconda della modulazione di quello che cercate, questo.
0: In alto sono frequenze più basse, giusto?
1: No, più alto, sono i megahertz.
0: No, no, in alto di modem.
3: Quello è il tipo di modulazione. AM di ampiezza e poi...
1: Non si piglia un cazzo.
0: Guarda,
1: sono
0: proprio
1: la
0: pioggia.
1: No, anzi, pioggia e nuvole a volte migliorano. Poi si cadranno pericolosamente.
4: C'è qualcuno in bagno?
1: Tu sei sì, sì. C'è Dubor Curialex.
3: Ah, sì. Qui si ci fanno tutti i
0: ghetti. Ma che cosa ho detto io?
3: Piaghe, scotch e via.
0: Una trasformazione da femmina a maschio. Anghetti, pezzi di rame.
1: No, per me lo potete fare anche subito.

0: qua ce n'è un altro, vedi?
1: Sì, vero? Sembra femmina. Come qua?
0: Questo è un cavo singolo.
1: Sì, sì. Ma quanti sono? 40?
0: 50.
1: 50 pezzettini di... di tossi negli astrali. Non di tanto.
0: Ah, un altro scarico. Chi viene con me a comprare il cibo?
1: Io.
0: Tu? Tu? Bene.
2: Ah, nessuno dei due caffè.
0: Fatta la colletta.
1: No, uno era mio, però l'ho mangiato, l'hai già preso due caffè di giorno.
0: Vamos? No, io magari me li bevo dopo quando arriviamo con me.
2: Quello che faccio calcio, ho già capito che era pronta.
1: C'è un paravolto nel bagno?
0: Sì, è entrato qualcuno, non so chi. Forse di nuovo Alex. Andiamo? Dove cazzo ho messo il mio marsupio? Ah, lì,
1: questo.
0: Sì, sì. Mio Dio, io che non sono più abituato a bere il caffè una volta, stamattina prima cosa sveglio fino alle 6. Mi sono letto l'impossibile, mi sono guardato la TV, mi sono letto il libro che ci è arrivato, mi sono letto il volume 1 di Apple Seed, manga pazzesco. Cosa c'è qui con la diluta?
3: Allora,
2: sono dove sono i sacchi di ricambio?

0: giorno.
1: Adesso sei vivo. Prima è
0: no. Non ancora.
1: Devo guardare se ci sono i sacchi magari. Perfetto, allora lo posso fare questo lavoro. Vediamo come si fa. Così, sicuramente. Si chiude. È a rischio, vero? Che se ne avete. Voi sono male, vuoi tenere?
2: Fa, fa, fa.

0: Ciao. Buongiorno.
1: Che veramente
0: non era da dirgli questo
1: dicendo,
0: adesso ci riesco, grazie
1: del ieri provati dal panico prima di andare a dormire, non veramente pensato, adesso mettiamo una scarpa,
2: siamo la pistola dei nea, così si sveglia tutti, escono fuori, noi entriamo, andiamo a dormire.
0: E io prima siamo andati da sceneggiato in macchina con l'Intra.
2: Davvero?
0: Però ho aperto gli occhi e tutto.
3: Le patatine sono qua,
2: no!
0: Adesso lo portiamo.

0: bro, ty se stuvalo.
1: Novità? Non mi ho trovato, lo scavo.

0: Caffè nero.
1: Sì. Era il terminatore.

0: sto aspettando per farlo.
1: Non è sempre quello di dire, no, una.
0: No, un altro.
1: Ma quello è sistemato pure.
0: Sì, sì, appunto.
1: Ma quanta fama c'ha? Si è capito?
0: 32 mega. Sono tutti banditi da 2, 16 da 2.
1: Minchia, 2 mega. Questa cos'è? No.
0: Allora. L'ECC anche controllo di parità.
1: Ma niente, è come se ora in un server avessimo messo 10 banchi da 500.
0: Sì.
2: Infatti
3: di sentivamo di colpo caldo,
2: caldissimo.
1: Okay. Che ieri siamo passati il tempo per fare questa antenna per le onde corte.
0: Non
1: mi avessi beccato qualcosa.
0: No, niente.
1: Tutto distrutto. Sure.

0: Che scassi, che scassi.
1: Sì.
0: C'è il terminatore, giustamente.
1: Tu qual è? Non è questo. Questo.
2: No. Liquidi che non siano zuccherati magari.
3: Non c'è, e poi l'acqua dovrebbe essere quella.
1: Qua, eh.

0: 291.
1: Bene, dovremmo
0: pensare
1: al pranzo.
0: Questo è già messo in record.
1: Adesso
0: qui mi sono svegliato. L'altro è già messo in record. No, ancora no. Pure niente. No. In realtà dovrebbe essere tutto configurato.
1: Hai un rende di fame anche tu?
2: Non ho fatto colazione.
1: Neanche io mangio. No, quella è la pranzo.
0: Interessantissima questa cosa dei sei processori. Sette.
3: Non sappiamo, sono veramente.
0: E uno manca.
3: Come uno manca?
0: Eh sì, guarda. Qua manca.
3: Manca l'hard. No, scusa, non prego.
0: Quanto hard disk non sembra manca. Partito. L'altro è arrivato fino a quasi la fine e poi è da poco.
4: Così pochi sono i pin.
0: Però l'altro è sì. L'altro quello in cui c'era. Questo qua invece parte sì, sono all'avvio non fa niente.
4: No, mi
0: questo non ha niente.
3: Ah no.
4: Non c'è
3: il
4: commentatore.
2: Ah, l'altro era quello dell'altro di quello che conclusiamo qui.
0: Non so come
4: se non fanno di
2: mastro, ok.
0: Questo invece 243, proprio cerca di.
2: Ed è il suo quello che c'era qui.
0: Sì.
2: È possibile.
0: Adesso, ma no, non è il processore.
4: No, no, va, non c'è il socket.
0: Guardate.
2: Scusa, ma è possibile parlare di un'altra cosa? Che cosa non c'è il socket?
0: Questo non è un socket per processore.
4: No.
0: No, cioè, non è un processore. È qualcos'altro. Non è il processore che manda. No, non c'è.
2: Io dicevo, può essere che qua non ci sia niente, perché prima magari c'era, poi l'abbiamo tolto.
0: Possibile, non so che avete fatto.
2: Non ricordo.
0: Che visto rimane all'avvio così.
2: Sì, tenta di non prendere. Ma siete andati anche qui al coso, al
0: recovery ancora no. Ora lo
2: quelli per impostare no. Quale doveva partire, quindi è partito direttamente quello interno senza andare a impostare la lista.
0: Sì, è partito però poi si è bloccato a un certo punto, 888.
2: Quindi è crashato, quindi è tutto.
0: Sì. Però è stato un bel po' a cercare la serie A, prima a cercare l'Ethernet, adesso in sentiva poi a cercare la seriale a 16 pin.
2: Come lo fai? C'era scritto?
0: C'era.
2: No, ah, ok.
0: C'era certo. Il coso e leggevo.
2: Quindi non ha trovato la seriale di là.
0: Non ha trovato la seriale a 16 pin. C'era in quel momento e poi si è bloccato.
2: Allora, un attimino. Allora, innanzitutto questa scheda qua la dovete togliere.
0: Questa?
2: Non la dovete, però visto che non ci serve è meglio toglierla. Perché seriale a 16 pin che cos'è? Un attimo. Secondo, non è detto che questo cavo sia fatto correttamente, non avete mai visto niente.
0: No. Ah no, quando facciamo prove, faceva wait e lampeggiava e basta. Ogni lampeggiava. Tanto, sì. Lampeggiava, tipo diventava scuro, bianco e faceva wait.
1: Ma il cavo,
0: basta. Però non lo so.
1: Il cavo lampeggiava.
2: Ah, ecco, allora sì, è possibile.
0: Questo tu dici, vediamo. E si dovrebbe svitare questo qui.
2: E si congelite.
0: No, scusa, rido ancora per il cavo che lampeggiava, però con un po' di ritardo.
2: Lampeggiava tutto lo schermo?
0: Diventava nero, bianco e poi scriveva wait.
2: Ok, allora stava resettando prima il terminale. Secondo me il cavo non va bene.
0: Possibile, anch'io ci ho pensato.
2: Quindi proviamo. Probabilmente uno di questi cosi in mezzo, questo oppure quello già rovescia. Rovescia per me significa incrocia.
0: Può essere che questo rovescia,
2: no.
0: Già. Sicuro? Come fa a sapere?
2: Tanto quel coso che avevo quel coso lì.
0: Mm.
2: Quel coso lì era uno strumento che faceva parte del terminale.
0: Può essere che questo rovescia.
2: Quale? Questo qua che gli abbiamo aggiunto nero.
0: Oppure questo cavo non è null modem, ma.
2: Oppure questo cavo è null modem.
5: Ma è per collegamento al monitor quello?
0: Possibile che è null modem. E quindi devi attaccare questo direttamente.
5: Non hai visto questo tipo di film.
0: Però qui puoi scegliere se mettere quello inverso o no, mi pare.
2: Sì.
0: Il cavo.
2: Questo non l'ho mai visto.
0: Mi pare, però non ne sono così sicuro.
2: Va bene, un attimo.
0: Tu dici questa la leviamo?
2: Questa per ora non serve, sì.
5: Ma questa non serve.
0: Per attaccare un paio
5: scasi
0: di
5: esterno?
0: No, seriale.
2: Tanti terminali seriali.
0: X.
2: Probabilmente all'ufficio di Nintendo ne avevano almeno 8.
5: Hai visto?
1: Questo è il mouse del Mac, questo mi. Che solitamente
3: ah, ne avevano
0: solo. No, questa l'abbiamo trovata.
5: È la stessa mia, dai, è.
3: Ah, qua c'è il codice errore, giusto?
5: Voglio dire, anche per Logic.
3: Se mi siedo?
1: No, non è un buon anello.
5: Non lo so, BBD è.
3: Ah, questa è la. Olivetti. Olivetti, Olivetti. Che facevano così buono Olivetti?
1: L'unico che non era buono era.
3: Vabbè?
1: Come si chiama? Di Benedetto.
3: Dove si blocca lì?
0: Poco fa proprio errore a runtime crashava 888 che è nell'altra pagina. No, no, proprio a parte, no?
3: Di quelli più disperati.
0: Sì, minchia, proprio codici di causa di sistema crash. Ma qua ci sono gli altri codici C35 C34, forse è stato selezionato un file, messaggi alla console vengono memorizzati in un file.
3: Quale file? Non si sa.
0: Forse era questo. Dava C34. Ora vediamo.
2: Ho detto di provare a Tennis.
3: Staccando?
2: Sì.
3: Praticamente è lo stesso di una seriale come numero di.
0: Sì, è la seriale.
3: Seriale proprio?
0: Sì.
3: Non avevo mai visto un monitor con la seriale,
0: veramente. I terminali così, non è un monitor, è un terminale. No, niente.
3: Ma perché? Ah, gli ho messo l'adattatore maschio e femmina, quello era essenzialmente.
0: Sì, però non.
3: Non si sa se è in croce per caso.
0: Forse il filo già è modem, quindi ora appena esce vediamo un attimo. Ci sarà, però si deve cercare. Non è se bloccato di 4-3 cose. Cosa fanno? Lo è brutto. Forse perché c'è tolto la scheda seria.
3: Scassi.
0: Allora, proviamo.
3: Mi sa che ne è la patente, no?

0: Allora,
1: il suo sistema, porta sempre con sì, il suo sistema operativo si trova in quella district.
0: Ora vi mostro le
2: cose. Ah, ok.
0: Un attimo di concentrazione.
2: Solo che ora non stava ripartendo più, quindi non è nulla.
1: Di fare, mentre leggo il disco di far vedere, questo non fa parte di questo.
0: Ah, cos'è questo?
1: Questo è un hard disk SCSI esterno.
0: Esterno, ecco, è l'hard disk collegabile che manda. Collegabile.
1: Esatto, l'hard disk invece è il sistema operativo, è questo qui, vedete? Allora, glielo colleghiamo.
2: Qual è?
1: Questo.
2: Ah, ok.
0: Te lo richiudo, va.
2: Chissà che fine avrà fatto.
0: Mentre me lo guardo. Sì.
1: Solo che a quello che ho capito
2: è un po' tosto, forse perché ci abbiamo tolto questo.
1: No, no.
2: Sì, perché è proprio all'inizio. Secondo me lo cerca.
1: Ma è in service?
2: Sì.
1: Non dovrebbe dare troppo poco in service, dai. Logica di come funziona l'altro, no? Secondo me invece, personalmente, 888 significa che uno di questi banchi di RAM.
2: No, perché prima funzionava tranquillo, banco di RAM da solo.
1: Banco di RAM
2: da solo, così, da che funzionava perfetto.
1: Tempo, che ne so, vuol dire 888 è un errore. Vuol dire, è casuale, quindi potrebbe essere la RAM. E questo
2: è successo per disco, no, l'altro. Perché quello non fa molto pio quando. Cioè.
1: Ma parte?
2: 888 sta partendo. 500, 800.
1: Vedi che casuale. Se ora fa 888 probabilmente.
2: Sì, se. No, però ho toccato un po' i cavi, quindi questo. Aspetta. Sì. Provo a.
1: Ho sentito una parola strana
0: che non conosco.
1: Sì, sbloccato. Vado a indagare.
0: Un altro secondo te.
3: Vado a indagare su questa parola che non. No, ma che è successo?
1: C31.
2: C31 c'è scritto.
1: Sì, aspetta.
2: A fine coso.
1: C31.
2: C31.
1: Diagnosi, selezione video del suolo.
2: Ah. Vuole essere.
1: Il finale
3: era
1: quello, ma basta
3: finale, ci sono. Sta
2: già
1: funzionando?
2: Quasi.
1: Sì. Working on.
3: Eh?
1: Siamo Laura.
2: Bonjour! Bonjour.
3: No.
2: Forte
1: dietro! Putain de merde!
2: Staccando pezzi!
1: Vada via Q!
3: Ok,
1: faccia fallirà!
2: Guarda, ho fatto questo, poi no, questo, poi tutto. Questo preso da questo. E quindi, e ora è C31 e dice per.
0: Devi digitare uno su quel terminale.
1: Se non hai il video. No, ti dovrebbe aprire digitare uno su questo terminale.
0: Per diagnosi,
1: no. Quindi praticamente. Eh?
2: No, è il cavo. E ora.
3: È il cavo, è il terminale. Il finale. Era. Ora ci sono ancora sì, problemi.
0: Ovviamente sarà uno
2: no, il cavo è seriale, no. Non quello.
0: No. Se non prendiamo il cavo, non si può.
2: Prova questo.
3: Questo. Cioè, si sta facendo l'impossibile.
2: Maschio femmina, questo, buono.
3: Maschio e femmina, un ermafrodita.
1: Di nuovo il toccatore.
0: No, io
1: non. Ok. Perché fa questo scherzo TV?
2: Questo.
1: Perché è staccato.
3: Scusate.
1: No, questo
3: è un ermafrocito.
1: Questo non, lo, non doveva essere.
3: Ermafrocibo.
2: Sì, sì, giusto.
4: Sì, vieni qua, vedi un culo. Vai. Abbiamo
2: tutti
4: i cornetti,
2: visto?
4: L'unica cosa che abbiamo trovato.
2: No, non c'è bisogno. Levalo.
4: Poi il corsino non fa i cornetti, sì, perché è tardi.
1: Non capisco.
3: Infatti ci siamo passati.
2: Questo è minare, perché no, questo...
3: Aveva solo il cornetto.
2: Questo va.
1: Ok. Fai tu, va.
0: Questo vuol dire che il monito si goccerà. Eccolo qua, hai visto?
1: Ok.
0: Active, control, alt active per favore.
4: Li possiamo tirare sulla schiena.
1: Un attimo, un attimo, un attimo. Un attimo. Ma come, come Big Beat? Giusto, hai ragione tu, perché Big
4: Beat? Le mai? Io alle 6 del mattino mi sono addormentato. Ti chiedo se ti porto.
2: Schermo
1: invertito, no? No, la tastiera non è collegata.
4: Ma scusa, ma voi in tutti no, questi anni non avete no. mai usato i terminatori?
2: Ah, control, disco. Non è altro.
4: Eh? Per capire.
1: Certo, ma era quello esterno non... Quello interno non l'aveva il terminatore. Ah, quando l'abbiamo... Ma quando l'abbiamo portato... Allo...
4: Sì, ma ci voleva.
2: Ah, ho premuto uno. Ho premuto uno, ecco.
4: Ma sta partendo?
2: Sì, certo. Bastava, guarda, che ho fatto.
0: La catena scarica.
2: Ma perché attacca? Io qui la lavoro. Questo qui l'ho staccato da là perché non ho trovato altri e ho fatto il filo un po' più lungo, però.
4: Vabbè, sta partendo con l'altro X, però.
2: Sì.
4: Perché no, questo adesso no. ti chiederà tutto l'hardware che non vede.
2: Perché questo studio, non c'ha.
3: Studio.
2: No, perché questo dice non c'è a X, era un altro.
4: Andiamo a prendere quello del box esterno. E io non
2: è il box non esterno è vuoto.
1: È vuoto, l'abbiamo guardato. Già.
2: L'abbiamo guardato. È vuoto.
0: Nel box esterno. Ah,
1: comunque dovrà comunque l'hard disk.
4: Sarà uno degli scasi che abbiamo in giro. Oppure
1: l'hard disk era l'hard disk era identico a questo. No,
2: ma se facciamo DD di quell'hard disk.
1: No, non c'è X qua, come lo fai?
2: Perché non parte? Con
4: tipo questo?
2: Con questo no.
0: No, non è vero.
1: È IBM, vero?
0: Però no, questo
2: si gay. C'era un IBM, è quello.
3: No, vero,
1: è un IBM.
2: Wow! Però è lo stesso AX dell'altro, perché quella lì. Questo è la
3: disco. Era quello? Quello che era di qua.
2: È vuoto.
4: Fragola.
2: Vuoto, vuoto, vuoto.
1: Non è che ti fermava anche questo accidente.
4: Questo, no. Questo qua.
2: No, no, no. Non parte proprio all'avvio, cerca la disco.
3: Questo
2: per
3: qua è vuoto.
2: Questo è vuoto.
3: No, questo è quello. Tranquillo che era questo.
1: Ti lo riconosco.
2: Sì, questo.
3: Questo qua che è il...
2: Fammi vedere se questo...
3: No, il codice
2: sì, sì, questo. È vuoto, ho posso riprovare?
3: 6, 0, 6,
2: riproviamo. 4, riproviamo. Però lo dobbiamo spegnere. Per spegnere prima
4: il video. Per mettere la caffè del primo.
3: No, perché è vuoto.
4: Guarda, ti devi installare.
3: Mi date
4: su questo.
2: 99 exit di...
1: Zamparacci,
2: tutti i giorni. Sono anche in ambito, magari. Tutto questo caos, devi inviare. No, questo serve quello, quindi ora poi troviamo.
3: Ah, questo è quello che era là? Ma non c'è questo...
2: Questo ci deve essere da qualche parte. No, quelle plastiche hanno qua. No, perché quelle plastiche
3: sono.
2: E
3: dobbiamo fare gli effetti quelli.
2: In caso dopo lo facciamo. Era per provare se... Detto lo devo provare, non me ne frega.
4: Ah ragazzi, solo la mia vita. Negli anni possibili.
3: Fare colazione davanti al computer
4: e uccide la mia vita. Che risveglio magnifico.
0: Grande, questo è una bella. Io avrei preferito anche una
4: del mio stato. Sono stabile.
3: È una cosa
4: però,
3: di
4: ma stabile.
3: Non mi scaldano.
0: No,
3: se tu come la vendrai di questo
4: ma poi ti dirà
2: oppure metti questo
0: al momento sono preso con
2: delle questo e basta con
1: buongiorno signore
2: attaccato
3: un sacco di questi cose ho portato dalla polivendo alla scuola li stavano buttando e li ho preso un po' questi facciamo ci hanno messo a me dei e mezzo
4: salvo
0: si
3: non mi ricordi che cosa va qui
4: allora dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM così
2: ci dobbiamo attaccare questo
3: Dobbiamo fare un maschio-maschio.
2: In un'altra femmina.
5: Raga, per me potete benissimo usare la coppia di capi così.
2: Sì, ma però funziona. Okay. Sì, però questo è dell'altro.
5: Ah, cazzo.
2: Perché non ne ho trovato altro. Se ci sono di queste...
3: Ma li sta spegnendo, sì.
2: Sì, sì, lo sto facendo spegnere.
3: C'è una giornata che facciamo così. Ora dobbiamo avviare la sequenza di shot.
2: No, vabbè, ma prima non serve.
3: Anche a due giornate che facciamo attacco e stacca.
5: Voi non avete dormito per fare attacco e stacca.
0: Quindi questo è quello che non c'è, non si trova. Esatto.
3: No, no, no, no. Questo.
2: O ci vuole questo pure. Ci vuole un terminale. Io ci ho attaccato questo con tutto sto cavo grande, ma basterebbe questo.
0: Però questo sono
2: maschio. Solo questi sono femmina con femmina.
3: Quello è femmina e ci vuole un maschio maschio.
2: Ci vuole un doppio maschio.
3: E quindi ci vogliono 50 pezzettini di lana che glieli inviciamo di là e di là.
0: Ho capito.
3: Per tutti qua. E poi scotch.
5: E io le ho trovate, però poi mi sono messo a dormire, era troppo tardi.
3: Ma poi un altro scontrolato, saldati per sempre.
2: Con lo scotch quello di MacGyver.
3: Che lo scotch di MacGyver?
2: Lo andiamo a cercare apposta.
3: Ce l'abbiamo lo scotch di MacGyver?
5: Vabbè, sì.
6: Quando hanno trovato il secondo. L'abbiamo trovato!
5: Vedi che ci sono i terroristi qua?
6: Io ero morto.
5: Chi è che mi chiedeva se c'erano anche i terroristi?
6: Io.
5: Vabbè, diciamo che questi qua sono abbigliati un po' più da terroristi, va.
2: Remuovi il tessitore,
3: perché hanno un cappello di
5: russo. Rame, rame puro. E poi a seconda, ci sono anche i civili con le armi, a seconda degli schermi.
6: Ma non lo discorre. Io rimasto la decisione.
5: Ma io ho una
2: foto. O era questo?
3: Possono votare?
0: Non mi sembra.
3: Questi qua? Questi si possono votare? Eh?
2: Sì. L'ho preso per il cavo per il mondo, che ora fortunatamente
5: funziona. No, io
2: oppure se vuoi ci sono scatoline da queste, puoi guardare.
5: Dove? Di là?
2: Qua ce n'è uno, poi di là ce n'è altro. Però nel frattempo proviamo quello là. Dove erano messi, dove c'è lo spazio, là.
5: Andiamo a piedi,
0: Spento. Ok. Non rimanere stupito che la scritta rimane, perché
6: è normal.
0: Sì, è un terminale, quindi lui ricorda l'ultimo byte.
5: No, no, inizio tu. Da me.
0: No, ma va benissimo. Io già ho mangiato quello con lo zucchero. Sto facendo già.
5: Io
0: rifà.
5: Uccidere. Io qualcuno vuole focaccia? No, nessuno, vabbè, per dirlo.
3: Come?
5: Hai sentito? Vedi, lui le vuole. Un po' di focaccia?
0: No.
5: Non lo vuole. Tieni, prendi un tramontone. Ok, arrivo. Cazzone!
7: Acme Sega. Pratica la sega. A me. Grazie.
2: Guarda, era questo la mia. Allora già l'avevo provato. Vabbè, lo riprovo.
7: Stavo dicendo della scheda che pingava una sola volta la chest file.
2: Sì.
7: Poi ci siamo spostati qua.
2: La chest file
7: lo pingava sempre.
2: Ma non usciva.
7: Il resto no.
2: Solo la chest file. Ma secondo me è l'access point da impazzire.
7: Il pulisso lo faceva bene, si collegava alla pagina della telefonera che cedeva
2: tranquillo,
7: gridando.
1: Ok, quindi questo è quello che c'era dentro, vero?
2: Sì.
1: Quindi ancora quello che c'era fuori non c'è stato.
2: Questo cos'è? È una scheda che abbiamo tolto, quella che non serve a niente.
7: Sono
1: maschi?
2: No,
1: ci
2: sono
1: dei...
2: Io
1: due
2: di chi è? Non da rovinare. No, ma c'è una cosa così.
7: Ma questi qua ci
1: vorrebbero.
2: No, non basta. Prova floppy e disk. Floppy e disk. Floppy e disk.
7: Caffè.
8: Alla ricerca dello zucchero, zucchero, zucchero.
2: Fagglio, fagglio. Zucchero, va, va.
8: Zucchero!
7: Quello è un pezzo di cavolo di aria.
5: Zanna, ne vuoi di più?
8: Cosa, caffè, sì.
7: Un pezzo di cavolo.
5: Sì, Zanna di più.
7: Andiamo.
5: Attenzione al caffè, attenzione al caffè, attenzione al caffè che potrebbe cadere. Hai trovato zucchero? Con cucchiaino?
8: Cucchiaino gigante.
5: Gigantici. Ah, c'è scienziato che vuole il caffè. Zanna potrebbe essere più veloce a fare la funzione.

0: tolgono curva e quindi poi per un po'
1: e infatti lei si è data la ripiegatura che è un lavoro molto
2: soddisfacente, la concorse, ma cosa dentro
0: vieni va la bocca
1: almeno
0: va,
1: fatemi vedere la tecnica per piegare le magliette per favore. Qualcuno esperto?
3: Ma c'era quella... Io ho visto un video su YouTube che era un... C'era un cartone.
0: Tu, ma che cartone ci fa?
1: Dai, facci vedere, vai! Piega queste magliette con un vero hacker.
4: Butto a terra tutto.
0: Come un testa di cipos.
2: Il vero hacker non appoggia neanche la maglietta sul tavolo. Perché la tecnica appoggio evolutiva la dell'antico samurai è stata...
1: Cialla, ma...
0: Oh, prendetelo, c'è gente di là.
2: Adesso guerra mondiale.
0: Esatto, adesso che
3: c'è la meglio. Ma certo, per dormire alle 8.
2: Vabbè.
3: Dormire alle 8.
0: Non state finché non funziona questo disco 6000.
3: No, ma funziona, si deve installare su un altro disco.
0: Installatelo.
1: Dove sono? Cosa sto...
2: Ma ci penso io,
3: ci pensi tu a occhiare.
2: Devo prima bere il caffè.
1: Ah, il buono banco?
3: Quello là in cui c'è.
2: Se vai fino a un certo punto, cerchiamo i nastri. Però
0: i nastri dovrebbero essere tutti là.
3: Esatto. E ci vuole anche lo
2: allora non è fuori.
1: Se non lo vuoi, vai verme, ammazzali tutti.
0: Allora,
2: il verme si avvicina.
0: A meno che tragedia potrebbe essere un
2: po' un'altra.
0: Io non li abbia spediti a campagna.
1: Io quando mi volevo sedere andare a mangiare. Ma ha camminato lui da
5: zio. Se vuoi mangio io allora, se sei scomodo.
2: Quando dove si può fare?
0: Ho un po' di terrore.
2: Poi.
0: Ah guarda, qua c'è un po'.
5: Però non è solo un pezzo. Io
6: sempre ho la pizza, queste cose.
0: No, solo
6: la pizza. Ce l'abbiamo, però non sappiamo se il finale è un pezzo
0: cosa. Dovete vedere quella scatoletta burri,
5: che cotta e cipolla.
0: Questa non so.
1: No,
0: che cosa è che c'è?
2: Tu filo stai bu. Stai bu. Guardiamo. Tu filo. Ma qua, qua, qua. Qui.
0: Forse le copie le hanno morte.
5: Perché ma diventa di
0: vediamo se c'è il disco degli anni 4 magari
5: non è
3: Però poi viene morbido invece deve essere più che c'entra sempre, ma perché questo
1: è grande.
3: Se tu questo
1: a Michele gli mettiamo
3: se tu ci rompi qui la

0: Vuota.
1: Sì, ma ce l'hai lungo la metà di quello che ci serve.
0: E non ce ne frega.
1: Come che ce ne
0: frega? No, guarda,
1: devi prendere quello e quello.
0: No, guarda qui il piedino quanto è lungo.
1: Ci dobbiamo dissaldare questo, che ce l'abbiamo.
0: Più che dissaldare, spezzare la...
2: Appunto, rimangono attaccati i pezzettini e poi...
0: Spezzettare la piastra.
2: Ma ci hai mai provato? Ti è mai riuscito? Perché io ci ho provato e non ci sono riuscito.
0: Non lo so.
2: Rimangono i pezzettini di piastra attaccati e non si possono dissaldare.
0: Secondo te? Non dico di saldare, spezzare a pezzettini
2: la piastra. Rimane il coso, la saldatura con un pezzettino di piastra intorno a ciascun ditino.
3: Sì, con il cannello a gas che sta da qualche parte.
2: Ecco, il cannello a gas non l'ho mai provato.
3: Però potete bruciare sicuro il connettore.
0: Prende a fuoco.
3: Provate.
2: Anche per questi che...
3: Come?
2: Siamo
3: oggi sì, ora sicuramente no, come vedi.
0: Cioè, attacco? Quindi pensi che se questo lo attacco alla fine, levo il terminatore, lui dovrebbe partire?
2: Ma voi ci avete già provato, mi hai detto.
0: Io mi pare di averci... ci avevo provato, però avevo messo due.
1: C'era un cacciavite?
2: Un cacciavite?
1: Dentro la busta che su.
2: Certo, ma... mi pare che quelle delle pretese le esagerate, fa, cacciaviti, cose.
0: Beh. Deve fare la MacGyver, l'ho detto.
1: Ma se io non ho
2: le delle chiavi.
0: Il coltellino svizzero, lo scotch, poi che fate? Cannella a gas, c'hai il coso, la cucina a gas,
1: la caffettiera.
2: Fermo, cosa stai cercando di fare? No, si gireranno i piedini da qui dentro, tutto che fare così.
0: Sì.
2: È quello che vuoi fare, vuoi togliere la plastica del conduttore per niente?
1: No.
2: Ma si girerà questo. Cioè esce, prende, ti ritrovi con una piastra con tanti piedini presto, ma è un pezzo di plastica.
1: Ma non è la fine. Se questo rimane così com'è e rimane questo qua di fuori, sarebbe ottimo. Perché questo ci ho pulito nella femmina. E qua poi ci va.
2: Esatto, quindi sarebbe bello poter togliere.
1: Ma è abbastanza lungo questo.
0: Per fare contatto sì, per bloccarlo no, ma mettiamo lo scotch e via.
1: E quindi bisogna trovare...
0: Quindi terminatore...
1: Questo è sano, quindi. Però senza sciogliere quello.
2: E qua lo sto guardando. Non lo so, però comunque io...
1: Là c'è un saldatore là dentro.
2: Un saldatore non ce la puoi fare. Almeno io non...
0: Ma è un casino perché si... Così.
2: Vogliamo provare?
0: Vediamo se fa.
1: Ma di queste cose non abbiamo un sacco.
2: Quindi ce ne vuoi
1: questi
2: provare?
1: Col cavo.
2: Sì. Ah,
0: questi
2: no?
0: Col cavo. Si fa.
1: Questo è un pezzo di cavo. Tagliato.
3: Pazzesco, no, si deve fare una quantità pazzesca di colpi.
0: Un casino. Se meglio, questo si meglio farlo
1: così. Sbesso, dov'è questo cannello?
0: Ma è sulla cucina a gas.
1: Ma si sciolgono tutte cose!
0: E cannello pure!
2: Anche più caldo!
0: E anche peggio!
1: E allora è saldatore?
0: Saldatore
1: che non ci possono fare le tintiane!
2: Niente, chissà perché!
0: Invece nel cannello, se tu ce lo passi, o nel gas, ce lo passi e spingi, tintiane! Sì, ma si deve fare velocemente! Sta partendo?
2: E poi ti trovi.
0: Ah, sta partendo quando fa così. Parte. Quindi, poi però sto coso dove ce lo montiamo.
2: Bella domanda.
1: Ora sì che sta girando. Si fa. Ma sta girando secondo c'è la
2: sinistra. No, non si può fare.
1: Ma perché qua non si...
2: Perché ancora non ha caricato il driver del terminale? Potevi anche collegare questi due?
0: Ormai c'era quello...
2: Ecco perché...
0: Starting the error then.
2: Ok, facciamo partire la diagnostica per capire se il lettore
0: scintilla. Se il lettore scintilla. Almeno se lo vedo. Perché se funziona non lo potremmo sapere mai, se stiamo provando.
2: Ah no, però abbiamo la password di root stavolta, possiamo avere una root shell per provare a montare.
1: Sì. Qual è la possibilità?
0: La dovrei sapere, però non lo so. Ma in caso c'è looter e facciamo la stessa
2: cosa. No, qua quando...
0: C'è il login là.
2: Sì, ma qua ti chiede una shell, ti dice dammi una shell root, gli chiedi, lui ti dice dimmi la password di root e basta. Non...
0: Vero.
2: Io farei uno. Perché continuare a tornare a 4?
1: Perché i diagnostici erano.
2: No, perché i terminali non sono proprio lì nel telaio.
0: Basta, dove c'è la copertina? Basta.
2: 4? No, assolutamente.
1: Cazzo, affanculo, Dio porco.
4: No,
1: no, tutti qua, tutti qua.
2: Non c'è tanto di 52?
1: No, non ne c'è nulla.
2: No, non ti preoccupare perché c'era una memoria d'otto mega e ora non le vede più. Vabbè, no, comunque è not be removed.
0: Dirgli è stata rimossa, no? Non è stata rimossa.
2: Scusa, ma poi così quando rimettiamo quello lì? Perché
0: dovrò... E poi lo rifacciamo. No, non lo puoi fare.
2: Perché? Dice, se gli dico che non è stata rimossa, che dice che è... È errata, è sparisce, vero?
1: C'è la tua, amiamoci.
2: Dai.
0: Devo andare a vedere se c'è qualche contattore che possa andare bene per...
1: Tra l'altro non ti devo girare con l'emulatore. Con Vine. E poi c'è questo emulatore nuovo pseudo commerciale che funziona una bomba. Siete, gira tutto. Tutti i giochi più pazzeschi girano.
2: Ci dirò guardati.
1: Fate di sì.
4: Ah no, manco io.
0: Questo
1: il CD.
0: Il problema è che questo è maschio.
2: Un momento, aspetta.
0: Ci vorrebbe il è femmina, ci vorrebbe il maschio maschio. Vabbè,
2: c'è stato un po' di confusione, la facciamo tutti. Allora, ascolta.
0: No, c'è il CD, vero?
2: Aspetta. Il CD. Se lo mettiamo esternamente e termina.
0: Esternamente non abbiamo il cavetto per esterno.
2: Ah, non l'abbiamo?
0: No. Perché il cavetto in IBM
2: è proprietario. Ma ce l'avevamo, ma chissà dov'è, ho capito, va bene.
0: Ok, sì.
2: Comunque, sarei contento di sapere che abbiamo il CD.
0: Sì, scassi CD ROM.
1: Altro.
2: Merda, scusami, ho sbagliato.
1: Bene, per me possiamo andare.
2: Ah no, c'è anche lo scelto.
5: Com'è? Ma sta macchina è partita?
2: Sì, hai visto il lettore CD, però l'hard disk è quello dell'altro. Ah, quindi dovremmo ricallare. Allora, discriminare. La password di root.
5: Kakasuka.1. Ah, volevo consigliarvi una cosa. Ovviamente di non modificare questo cavo, però se trovate uno spezzone glielo mettete in cascata e qua gli pinzate tutti i cazzo di cavi che volete. Pensavo che potreste togliere da un cavo un femmina di questi qua e crimparglielo sopra in modo poi da metterci il terminatore.
1: Ma devono essere giusti.
5: Sì, 50 pin, basta che sia in parallelo, non è un problema.
1: Ma sembra il sistema di fare solo i cosi glieli mettiamo.
5: Oppure
1: secondo me è meglio, perché non devo sbagliare.
5: Sì.
1: Bisogna trovare il deve essere.
5: Ma non è che non si è messo al contrario.
1: Vabbè, o è così o è così.
5: O brucia.
1: È quello che vorrei evitare. Vabbè, c'è la striscia rossa.
0: No, nel coso qui non c'è la striscia rossa.
1: Questo? Ma c'è l'andata.
0: Sì, però tu devi pensare come l'attaccazione.
1: E ci inventiamo.
0: Ci dobbiamo iniziare a pensare già da ora come dovrebbe essere.
1: Uguale a quello.
0: Uguale no, al contrario.
1: Sì, se l'andata è sotto, l'andata è sotto. Tu pensi che se quello fosse maschio?
0: Non lo so.
5: No, basta guardare come è crimpato.
1: Deve essere uguale.
5: Basta guardare come è crimpato.
1: L'attacca deve essere uguale all'altra tacca.
5: Scusa, ma tanto vale, è più facile crimpargli sopra una femmina e glielo metto. Ciao. Piuttosto che piedino per piedino.
1: Ma come?
5: Dov'è una femmina qua?
2: Non stanno?
1: Qua ce n'è una.
2: Dov'è la scatola dei cavi?
5: Ah, perfetto. Questo lo apriamo piano piano col cacciavitino,
1: sì.
5: Lo smontiamo, poi lo mettiamo sulla piattina e lo schiacciamo e lo crimpiamo sul cavo. Come si fa normalmente?
0: Sì.
5: E possiamo capirne il verso guardando qua. Quindi sappiamo che questo è rosso. Pennarello rosso.
0: Non c'è bisogno, cioè la freccetta ci deve essere. O non c'è, no?
5: C'è.
0: Cioè, la freccetta è nel rosso, sempre.
5: Cioè, secondo me ha più senso, piuttosto che
0: sì,
5: questo, per
0: questo
5: per 14. Il problema è
2: anche toglierlo,
5: se riusciamo a smontare questo. Mi sembra che perché questi sono in casta, ci vuole un... vabbè, adesso ci provo.
2: Allora, mi dà un errore strano, sembra di mandare il cipirone. Forse perché non ce ne sentiamo.
5: Così magari questa piscina che è troppo lunga la possiamo tagliare, non lo so. Chiudere e poi boh, non lo so.
2: Dice che non c'è un plausible log device per del CD0.
0: Ma non c'è il CD,
2: ma se c'è la lampadina, se c'è la lampadina. O è sempre
5: Non escludo, allora, non escludo che per installare voglia un ID SCSI particolare.
0: Ma la
5: potrebbe, sì, può vederlo, ma può non installarci sopra se l'ID non è quello di installazione.
0: Ah, sì, capito.
5: No, io mi ricordo qualcosa del
0: per
5: genere.
0: Vedere se funzionava. E basta. Mettici un CD qua. Irix 6.2. Metticelo all'omone. Non fa rumore, no? Che No.
2: Aspetta. Non gli è andato. Non riesce a leggere sicuramente. Quindi guasto il lettore CD. Vediamo se abbiamo un lettore CD non guasto magari. Manco gira.
5: Thank you.
0: Ah, abbiamo già il disco del terminatore, tutto qua. Però ce lo togliamo dalla CD il terminatore in caso. Lo legge o no?
2: No, Mount non funziona dallo stesso errore.
0: Ah, da CD romulare. CD romulare. Magari Mount vuole qualche opzione particolare.
2: No.

0: l'abbiamo fatta. Perfetto. Ci va?
1: Sì, ne abbiamo.
0: Non risponde? Sì.
2: Ma si sta montando.
0: Così è?
2: Questi si è montato.
0: Così l'ho tolto.
2: Si dovrebbe montare, suppongo.
0: Quindi, allora dove lo facciamo l'altro pezzo?
2: Ma si sta
0: in... No, me l'ho girato, adesso come cazzo non lo vedo. Guarda, qua sono il zigzag.
2: Certo.
0: Ah, quindi dobbiamo fare la stessa operazione, fidarci sono i buchi come là.
3: Sì, direi questa qua. Non ne abbiamo un'altra con un femmina che la prepariamo? Cercane un'altra con un connettore femmina, Giattina.
1: Là dentro ce n'era un sacco.
3: Così la prepariamo direttamente.
0: Lo stato che abbiamo visto un migliore. Sì, qua c'è ancora questo.
3: Poi gli mettiamo pure questo, gli mettiamo. E dammelo. Me ne serve solo un pezzo.
1: Lo tagli, si taglia.
3: E dammelo.
1: Si taglia.
3: Forza. È lungo. Ah, ok, perfetto. Tipo lo tagliamo qua. Capito?
1: Cioè lo
3: tagliamo così.
2: No. Non bisogna aggiungere un giro, bisogna montarlo, è il problema.
1: Change the
2: trace.
1: Torna indietro, change the slash of CD-ROM. No, CD-ROM, dai. Change the show character. Che fa?
2: Andiamo a fare così.
0: C'era la forbice.
1: Il forbice. Qua?
2: No.
3: No, volevo capire se effettivamente lo facciamo, serve oppure no.
1: Sì, serve.
0: Sì,
2: serve.
1: Sì, perché poi il CD non ce lo puoi lasciare.
3: No, lo scaglio dopo.
1: Meglio tagliare.
2: Dice è disponibile. Non so che è disponibile, io voglio montarlo. Se non è montarlo sarebbe.
1: E dove erano tutte le cose da montare?
2: Fixed on disk.
1: Dove erano le list delle device?
2: Non so montare erano qui dietro. File system.
1: Sì.
2: No, non lo vedo, però.
1: Fisica e logica storage.
2: File system, ecco.
1: Fai una fixed disk logic volume, no, questo penso lo formato logic volume manager
3: Martello.
1: Se facciamo partire con questa disk su quella disk e
3: facciamo
1: è che questo è più piccolo, sprechiamo spazio.
2: Non è fare cose,
1: però prima di
3: sì.
2: Si dà di abilità, ma non sono certo. Non è che dovrebbe capire. io ho fatto
1: backup file
2: in un secondo, ho fatto un'altra statistica, no?

0: custom name. Direi che quello di cui mondano per me è facile. Vi dico questo, ho già verificato che è vuota. Tipo di file system. Qua, trovo l'invio, ho sbagliato.
1: Qua c'è scritto.
2: Venuto un po'
1: sì, di ROM file system. Force the mount, no.
0: Remote. Che vuol dire remote?
1: File system name.
2: Lo riapre guardo come
0: zero, no, per me è un nome.
1: Vediamo. Non lo puoi fare, non
0: è tutta la lista.
3: No. Controlliamo il grande
2: burro. Puoi controllare 50 pin?
3: No,
1: dev
0: zero non c'è. E quindi questo mi fa chiedere che si può mandare solo qualcosa del tipo volumi logici o qualcosa del genere.
1: Logico o volume. Se trova che c'è qualcosa.
3: No, no,
1: no, no.
0: Non gli mettiamo damage di zero, va.
1: Monta a zero con una
0: avanti, lo mettiamo,
1: yes. Yes.
2: Proviamo un po' quelli vicino.
0: Proviamo.
1: Come?
0: Formando Devil. Ora incombri con me. Già perché non ha. Vuol dire che non ha left hand hand il. Non è lo scafiscato. No, il. Ma comunque possiamo provare anche a rifare la stessa cosa identica mettendo dietro il CD di AIX. Sai dove lo si può trovare?
2: Direi che c'è.
1: Il
2: cavo c'è.
1: Che magari quello di AIX mi piace meglio.
2: È di là.
0: Uscirei ma.
2: Sì, c'è un po' di fire. Un fire.
1: Fire.
2: Potrei fare sciarpa invernale questa, la sciarpa invernale
0: è bella. Sì, ma si è rovinato per sempre.
2: No, si possono fare altre,
1: si possono fare altre.
0: Poi il sacchettino con tutti
1: cosa?
0: Il sacchettino con tutti i nastri
1: qua, qua.
0: L'avevi portato.
1: No, non l'abbiamo mai mandato in via.
0: No, no, prima era proprio quella stanza, no?
1: Per esempio, studiando questo, te l'ho questo video.
2: Ho un amico full foil.
1: Ah, è anche originale, non è delle gemelle, o no?
2: Fan foil, fan foil!
0: Ha inclinato la musica a te.
2: Ha inclinato la musica.
1: Sicuro è questo. Ma perché il 4? Spera, bello.
2: Guarda, poteva anche mettere. Però va bene, qua ci mettiamo il terminatore.
0: Perfetto.
2: Però
0: è questo con un di
2: ballo in più,
0: quindi
2: da qua, da qua. E questo è più.
1: Ma non c'è il fire come.
2: Fire, bang, on fire. Fire in the mountain, only fire this time.
0: È partito? È partito?
1: Sì.
0: No, questo è il terminale.
2: No, dico, è partito?
0: No, dico, no, questo qua è il terminale stesso che ha fatto questo.
2: Questo lo so, dico, no, quello è partito.
0: Quell'altro, allora, quello di prima è sì, questo qua.
2: Che cazzo stai parlando?
0: Fa con la disc di quello di prima.
1: Sì.
2: E qual è il problema della disc di prima?
0: La mancanza del terminale.
2: No, no, no, nera,
0: avevo detto
2: che si buca.
0: Ci dovevamo mettere i casi, manca il terminale core.
2: E poi c'è tutta una procedura. Oppure si fa con
0: l'interfaccia. Cioè, funziona molto meglio di prima.
1: Nastro.
2: Hardware che ti ha
3: fatto installando
2: la fonera con la seriale,
3: no,
2: no, la console seriale della fonera per quello che vuoi.
0: Command ok, un attimo soltanto, per camper.
1: Ha montato?
0: Sta lì, perché già è occupato, ha montato.
1: Ha montato!
2: Mi cresce una sega?
3: Sì. Venuto,
2: siamo a posto?
0: Monta anche il CD-ROM. Sì,
1: quello su
0: X4.
2: Quindi allora è un problema di terminatori. Quindi forse voi in tutti questi anni con Nirvana avete avuto dei giganteschi problemi di terminatori. Che è la cosa più banale in un sistema a scasi.
1: Magari prima fuori c'era attaccato qualcosa col terminatore.
2: Chi lo sa.
0: Esatto,
2: chi
0: perché
2: lo sa.
1: Appena l'hanno staccato.
0: Noi dicevamo sa? Questo, che se funzionava a suo tempo.
2: La foto. Ma che cos'è?
0: Beh, di root.
2: Oh, Jesus!
0: Che stai facendo qua? No, adesso non è là. Niente, sto guardando il contenuto del CD-ROM.
1: Ah, ok. Vabbè, ora spegni...
2: Mettiti così, appoggiati l'uccello, ecco, perfetto. Ah, ma no, il flash, Dio porco! Scusate, rifaccio. Perfetto.
0: Bellissimo.
2: È ok?
0: È ok.
1: Proviamo se avvia da scendere.
0: Forse dobbiamo modificare la partita in... Sì, non serve, ok, allora forse dobbiamo dire l'ordine con quelle partite.
1: No, ma questo è l'altro hard disk. Poi non
2: so... sui device
1: o non se lo scrive,
0: non è più
1: Ah, no, quindi... Sì, però poi al prossimo avvio...
0: Cercherà prima del CD-ROM, ma non lo trova...
1: Sì, ma l'altro hard disk è diverso, quindi verrà problemi. Quindi.
0: Sì, va bene, perché lavoravano sui discati, eccetera. Quindi, intanto... Noi proviamo ad avviare con...
1: Ah, per ora non serve, perché c'è questo terminatore.
3: Lo dobbiamo usare la disk...
1: Eh sì, però questo fa da terminatore, questo ci serve per installare.
2: Comprate le magliette.
1: Quindi per ora...
3: Io la mettiamo a caldo.
0: No, niente.
3: Dove lo stai installando?
2: In Zoom.
1: Da nessuna parte, però. Stavamo provando
2: se funzionava.
1: Se leggero.
0: È già così. Ora su. È già impostato bene.
1: Ma ok, spegni il
0: format. Poi niente, non disponibile.
1: Ci fai caso, non è FD0, FD.
0: Qualunque. Non è CD0, è CD, qualunque. Non è scati di qualunque. In service. In normal.
1: Ah, in normal.
0: No, per installarlo sarebbe in service, direi.
2: Sì,
0: no?
2: Sì,
1: si può fare. No, io non lo so.
0: Penso di sì.
1: Ah, normal comunque.
3: Ma l'unica maglietta che mi posso mettere è
1: quella. Però se fai così,
3: ma
1: dai!
3: Ma cagare!
2: Nell'altro
3: non sono le mie sedie,
2: quella arancione!
3: Corrente! Io volevo quella con la foto!
1: Ah, prima la devi cancellare! Questa qua non ci
2: dai in macchina! Ecco dentro il pallone!
1: Blu? Non... Non è bello, no?
4: Ieri era arrivato anche in bagno.
0: Prima, notte, FD.
1: Poi CD.
0: Ma per la prima invio?
1: Sì. No, dovevi mettere uno.
4: Ha visto il pallone?
0: Ora mi sono ricordato.
1: Cassi disc tra
2: CD2. Ma se il tavolo fuori? Ah,
0: nastro 3, facciamo.
2: Fuori, fuori.
1: E scassi disc 4. Ecco, adesso con il tatto nel pesante.
2: Ma vero che diciamo
0: no, perché?
1: No, no, no, perché quello non ci
0: sarà più.
2: Putande merd?
1: F7.
0: Va bene.
2: O por de die. Com'è?
1: Ecco.
2: Che la state facendo?
1: F10X, F10X.
0: Va bene, lo vuoi già buttare?
2: Io temo che tutto questo cancro però...
0: Questo cancro?
2: Niente.
0: Anch'io lo temo.
1: Quale hard disk usiamo?
3: Quello che c'era? Quello da 400 mega?
1: Se ce n'era uno più veloce, più performante, no, tipo no, questo.
0: Abbiamo detto performante.
1: No. DM.
0: E quello era anche il DM, no?
1: Con la mela, con la mela, scusa. No, però forse è 160 mega, 160 mega.
0: Per favore, usiamo quello lì che era suo, dai.
3: Questo è 60 mega, è più grosso, è il DM, ma è 60 mega.
0: Invece quello è, tra, cioè, è più piccolo.
3: Quello è 400 sicuro, perché abbiamo fatto la ricerca del 400.
1: Mm-hmm. E questo sì, ma dov'è?
3: Questo è del 540.
0: Ne abbiamo perduto.
1: Ne abbiamo perduto l'originale.
3: Sarà...
1: Da qualche parte nello spazio. Qua è.
0: Fallo cercare per sempre, non ti preoccupare.
2: Identificati come Acme. Acme.
1: Guarda qui.
2: Tu sei uno sdisiccato. Non ti sei da mettere magliette extra. Quelli come Acme, che pesano 40 kg. E si prendono le S. Com'è?
0: No, sto provando a farlo.
1: Basta, finisci. Basterebbe staccare questo pulsantino qui. No. C'è da far così.
0: E poi la garanzia, tu che fai? Quindi qua non ci sono terminali. No, questo non è quello. Mamma?
1: Non ci sono terminali, non c'è modo di metterli.
0: Avete cercato su internet?
1: Sì.
0: Vero, non ci sono jumper, non c'è niente.
1: Ci sono jumper, però questi jumper sono solo per il canale.
3: Si devono mettere delle stemmi con uno di questi qua. Quindi.
1: Questo proprio così.
0: L'avete fatto?
3: Però questo
0: quello
3: è più di un universale.
0: Già l'ha fatto lo spesso, è perfetto.
3: Sì. Guarda il punto perfetto.
0: Quello l'uomo è incredibile.
3: E questo fa quello.
1: E poi l'ha tagliato. Ma io non ho fatto questa cosa, perché c'era un staccato.
3: L'abbiamo testato a campione con un po' di pidini.
1: Ah, un po'.
3: Era perfetto.
1: Un po', non so.
3: Un po', quello, quell'altro.
0: Ma c'è
1: un po'.
3: Minchia.
1: Sì, vabbè, se quelle storie non può funzionare.
3: Non fate teoria degli errori con la costa.
0: Dovete mettere
2: la dai, poi. Poi devo dare.
3: Non c'è neanche se si
1: scocci
3: nel gaio.
2: Ah, fischiato, volevo farti vedere cosa ci hanno donato invece a Milano.
3: Aspetta, no,
2: c'è la flash a casa. A Milano. A Pisa, scusami, alle
1: famiglie. Ah, la macchina che suca.
2: La macchina che suca in Astra. Non so se tu hai già visto come funziona questo tempo.
1: È stupendo.
2: Allora, è un casciabanco grosso così, scasi.
1: Caricare su di me.
2: Oh, che palle. Va bene, guarda.
0: Avanti, avanti, che palle, vero? E poi non funziona. Solo faccio perché.
3: Che devi fare manuale.
2: Perché non ve lo fa scaricare?
0: E quello lì? Un divertimento degli montanti?
1: Quanto dice non lo trovo, non disponibile, non è manuale.
0: Ma che cos'è? Java?
1: No!
0: È
1: Apple! No!
0: Dai,
1: mob!
2: Merda Windows! Te lo faccio vedere qua. Perché merita. Vedere come funziona.
1: Sì. Alt completed. Zoom.
2: Ah, finito alla fine?
1: Quindi
3: monto io.
5: Montate.
1: No. Questo per ora non serve.
2: Per me alla fine
3: ma servirà molto dopo.
2: Ma fai il butta da disco di ROM?
5: Non abbiamo ancora provato, però l'abbiamo impostato
1: per farlo.
3: Allora,
1: mi ho detto tu fallo.
3: Questo poi rimane così.
1: Questo non deve.
3: Solo che qua gli va l'hard disk.
1: Sì, quello lì che c'hai in mano tu. E questo?
5: Sì.
3: Sì.
2: Guardate il video, vediamo se funziona qua.
1: Sì, Python.
2: Sì, funziona.
5: Beh, non abbiamo bisogno di tutta questa roba qua.
2: Funzionerebbe.
1: C'è il tempo per fare il basso.
5: Più sono lunghi cavi e più ci sono probabilità di.
3: Ma c'era un terminale,
1: no? No, non c'era il terminale. Questo terminale, prima che lo perdiamo, ce lo riattacchi.
5: Dove era attaccato?
3: Ma con questo qua pure.
5: Non lo so dove, questo dove può.
1: No, questo.
2: Da quanto è questo disco?
3: 400.
2: Quindi ci sta X, diciamo.
1: Sì. Si spera.
2: Non è il caso di trovare un hard disk più grosso?
0: Sì. Più grosso di 400?
3: No, perché più grosso c'è no, solo questo che 300. È quello dell'altro.
2: Ah.
5: Che da 540.
1: Vabbè, forse c'è ora? Là.
5: Poi quell'altro? Meglio questo, no?
1: No, deve essere terminale.
5: No, qua allora, questo va qui.
1: No, non dobbiamo finirlo. Lui fa il terminatore.
2: Sì. Ah, ok, se ce l'ha interno, ok.
5: Ma per ora ce l'ha. Vabbè.
1: Per ora lui ce l'ha, e finora come ha funzionato?
5: Non c'era tutto quel cavo lungo, no?
1: Sì, c'era, ma non
5: ma
1: c'era,
5: c'era il terminatore, va bene.
2: Questo è un altro sistema, infatti, montare qualcosa di terminato. Magari un secondo hard disk con i terminatori.
5: Mm-hmm. Anche da 50 mega.
1: Anche da un mega rotto.
2: Esatto.
5: Anche da un mega rotto.
3: E quindi ci
2: sta usando la tua cosa lì.
1: Per ora no, poi quando lo monti sto CD dove lo mettiamo.
3: Ci ah, perché togli questo.
0: È una prova di fiducia.
3: Che bastardo.
0: Non lo devi prendere. Allora, dice che
2: guarda,
0: deludo.
2: Guardate. Sentiamo. Non c'è l'audio, vabbè.
0: peccato.
1: Mette il...
0: Poi tu metti il tape dentro, poi premi load, lui se lo fa girare, vedi?
1: E su, cioè, no.
0: Poi dall'altra parte parte. E il c'è un succo di aria.
1: Ancora come vedi? Sta leggendo il CD. E ora?
0: Vedi? Ora il succo è partito.
1: È andato là.
5: Bellissimo.
0: E ora ruppete, si fa. Ora se lo mette un tape mark 0. Ruppete, pronto.
5: Vedi, è pronto. Una meraviglia.
0: Non mi piace questo ti che fa,
1: Questo è l'ardisco. Ma non sta riuscendo a partire col
5: CD-ROM.
1: No, perché sta facendo? Sta ciclando floppy, CD-ROM, roll.
3: C'è floppy?
1: No, però.
3: Un hard disk?
1: Sì, è un hard disk che passa prima.
5: Ma dovrebbe partire dal CD-ROM.
0: Che ID ha il CD-ROM?
5: Pensi che abbia lo stesso ID dell'hard disk?
0: Può darsi.
1: Possibile.
0: L'hard disk deve essere messo sul 6. Sì, e il CD-ROM forse sul 3, se non mi ricordo male.
1: Stacco.
5: Quindi parity, quindi select,
1: è parità,
5: è messo sul 2
1: con parità,
5: con parità.
1: E c'è 1, 2, 4 pari
5: per metterlo sul 3
2: l'1 e 2
6: insieme.
1: Ah, l'1 e 2 è parity,
6: 1, 2 e 4
1: parity, a che serve?
6: La parità non sono sicuro che serve.
1: Allora leva quello dalla parità,
5: tu dici?
1: Ha detto
5: però poco fa, non è sicuro che però poco fa l'ha letto con la parità, vai.
1: Cioè, in caso pigliamo un piedino
5: appunto da ovunque,
1: da tipo qui.
5: Comunque secondo me dobbiamo aspettare un po', perché ancora forse non l'aveva riconosciuto lui.
6: Turnis
1: sta morto.
2: Allora, figli del fecal,
5: è partito dal disc
1: 291 e lettura 252 è questo.
2: Non ti appoggiare con
5: coglioni
2: in lampo.
5: Ok, il lettore CD è partito. È riconosciuto il CD, ma non
1: è vero. 4.3 dovrebbe essere la lettura dello stato.
6: 10.000. Innanzitutto hanno un'interfaccia limitata a 11 MB al secondo.
2: Sto leggendo.
1: Sta leggendo, forse era così lo vedi. No, 2.4.3, sì. Sta provando.
2: E la lampadina del disco?
5: Non c'è la fissa. Del disco non lo so. Il CD è accesa.
1: Ce n'è, deve essere due.
2: Ma questa è messa qua per un motivo particolare?
1: No. Fallo, dai, fallo.
5: Come fallo?
2: Proprio fallo.
5: Fallo,
1: certo. Il 243, vediamo se è quello che ricordo.
3: Ah, sì.
1: Ah, però forse anche il terminatore.
7: Sì, ci mette una quarta USB.
2: Non vuole essere. Riuscite a mettere questa tastiera in un altro posto che non sia qua?
6: Può essere più limitato, la quale dell'Ethernet.
5: Qua, in spalla.
2: O sopra le schede.
5: Così, no.
2: Pensi che postare?
5: Sì. Quelle non ci servono, le togliamo, va bene.
1: 243, tentativo di PL in modo service da unità collegate a unità scarse. Specificate nell'elenco dalle unità dell'IPL da N
5: pur anno.
2: 291.
7: Vedi che le monete sono le
1: più buone. 291.
2: 252.
1: No, ora sta luppando.
0: Vediamo se c'è Vampire, se ci dà qualche dritto.
1: 242 sta luppando tutte le perite. C'è 243 dovrebbe essere di nuovo scasi e 242 invece è troppi. Però il 243 ci sta un bel po'.
5: Il 243 è scappi generico.
2: Ma forse sì. Là ci sta perché
5: della parità tip da.
2: La possibile una cosa, perché con l'altro è partito a volo.
5: La possibile una cosa, ma se prendete tipo quel disco che funziona e fate un DD in questo disco.
1: Quello è da 500, questo è da 400.
0: E poi abbiamo lo stesso. Vabbè, questo non sarebbe un problema, lo vedrebbe da 400, perché con gli scarsi si può fare. Il DD.
1: Sì, ma quello è 5, anche questo è 4.
0: Quello che funziona è 500.
1: Sì. Al contrario, c'era.
0: Cosa ce l'abbiamo da 500 là dentro tra quelli là?
1: Oppure lì c'erano quelli là con i terminatori. Che magari
2: però è una rottura di cazzo avere gli stessi AX con le stesse versioni.
1: Certo. Questo è bello.
8: Allora, abbiamo visto che il CD lo legge, quindi... Però lo leggeva con quel
1: Aspetta, ma se qui c'è l'attacco buono di cui abbiamo i cavi, qui ci mettiamo con hard disk e qui ci installiamo qualcos'altro.
2: Qui questo disco lo mettiamo là. Ah, qua la parità, quel parity.
1: L'abbiamo tolto. L'abbiamo tolto e abbiamo messo un
2: bravo. Ah, e mettete la parità allora. Volete un ponticello?
1: Sì.
2: Qua c'è il cassetto dei ponticelli. Tutti colorati, quindi scegliete il colore che più vi aggrada.
8: Io lo voglio verde.
1: Nero.
2: Nero, verde, rosso, blu, viola, sono di tutti i colori.
8: Cibo?
2: No, grazie, ne ho già mangiati 5 di quelli con la marmellata.
8: Oh, allora. Facendo colazione. Posso.
2: Ci sono i cornetti, Nico? Ci sono pure quelli con la marmellata, eh?
8: No, per questo senso.
1: Anch'io?
8: La marmellata fa cacarella.
2: Qui l'ampere.
1: Puoi accendere?
2: Ah, io, questo è stato il mio primo masterizzatore, in assoluto.
1: Funzionava a cosa?
8: Adesso funziona. Ah,
2: tipo... 98, cioè 10 anni. Perché ha sempre funzionato.
1: No, leggeva prima.
8: Ora legge.
1: L'abbiamo montato, ora sta...
2: Sta l'ampere.
1: 291 è che sta ricevendo i dati.
2: Di che? 242
1: da input
2: 243.
1: Output qualsiasi.
2: Lampeggia. Ha lampeggiato un attimo il CD-ROM, ma il CD c'è dentro?
8: Un po' fallo a letto, l'abbiamo montato.
1: 291 ha fatto il floppy. Ha cercato di nuovo il floppy, quindi. Sta
8: lontano. Montiamo questo CD-ROM un attimino su un portatile con un computer qualunque.
1: Perché noi abbiamo. Ma l'attacchiamo.
8: No, non il CD-ROM, il CD. Vorrei vedere un attimino il contenuto, perché quando noi l'abbiamo montato, hai visto che c'erano delle dei file. Questo c'è LL, diceva not found, not found.
5: Ma questo è corrotto.
1: Potrebbe essere che non riesce a leggere male lui e quindi non è corrotto il CD, ma lui che non
8: anche
1: non può leggere bene.
8: Capisci? Quindi se noi proviamo su il CD da un'altra parte, lo confrontiamo un attimo, cosa vediamo.
2: Allora, il messaggio che io ho scritto su
1: non lo spegno prima. E ora come lo esci? Vabbè, ci deve essere il buchino.
2: Vabbè, accendilo un attimo.
1: Accendi.
8: Io l'avevo premuto il puntino, ma...
1: No, ci sta un po'.
2: Nessuna risposta.
9: Se mi tocchi ti denunzio!
1: Nuovo.
8: Qua montiamo su Windows.
1: Windows.
8: Stiamo registrando, ora lo dico allora ad alta voce. Montiamolo qui su Windows.
9: Questo qui c'è la porta, questo qui. Sì, però non è

0: Stai streamando la radio?
1: Sì, da casa lo faccio, ma da casa ricevo benissimo. Minchia, qua adesso vediamo un po'. Stavo pensando di metterla qua sopra la radio. Sì, qua sopra il televisore.
0: Streammi anche il video?
1: No, non lo so, qualcuno ha messo una videocamera.
0: È collegata con nulla, però.
2: Però c'è il professor
0: Cesare, quindi l'hanno collegato solo l'USB.
1: No, percepisco odio.
2: Attacchi l'USB non si dovrebbe, non è quando acquisisce, quindi qualcosa di come dovrebbe fare.
3: Ma non si può fare che lei fa.
1: La privatezza. Allora, però fa bella mostra di sé.
3: Cazzo sei?

0: piccola vista.
1: Attenzione.
0: Questo non è qua.
1: Via dalle palle, Pilù.
2: Un gran bastardo.
1: Sì, li metto qua così cadranno. Giusto.
0: Cosa abbiamo messo sopra?
1: Sì. Oh.

0: Niente. Direi che ti ha morto il culo?
1: Basta, non gioco più.
0: Sì, ma quelle sono cagate. Quelli non sono giochi, sono cazzate. Porco di Cristo!
2: All'università ce n'ho 4 pinguini.
3: Sarebbero lì. Quando dove siete?
4: Buonasera.
3: Ma lo puoi scaricare?
2: Perché?
3: Non lo so, forse ce l'ho nella game. Vediamo se ce l'ho nella game.
2: Dovrei averlo, almeno che non ho fatto un PM.
4: Devi finire di nene.
3: Spaccano, vuoto si spacchi le nere.
2: Ma se non funziona, non so
3: te. Ma così non funziona. Il bestilice non sbaglio.
4: Che non ci passa.
0: Ah, ma poi non lo sapete, ma ne abbiamo anche un'altra di RIS 6000.
4: Un altro ancora.
5: Però ci mancano. Ci manca di giocare con i banchi di memoria.
4: Io ne ho un quarto allora. Pensavo di averne un terzo.
3: Bella, sono Mamboriano.
4: Va bene, dai, giochiamo con una cosa per voi. Il monitor non dipende quale vogliamo utilizzare.
0: Non so, vogliamo guardare quella piccolina?
4: Allora, quella piccolina aveva tutto funzionava prima, la rivista eccetera, che questa si è rotta, anche quella.
0: Non lo so.
4: Quella piccolina funzionava tutto, anche X-Window, ho fatto partire CDE.
0: Ah, quindi funziona in realtà.
4: Allora,
0: io non lo so.
4: Proviamola.
0: Sono rimasto.
4: Mettiamola su perché è quella
0: che togliamo questa, non lo so.
4: Fa la sua figura.
0: Sono macchine. Rischio 6000.
5: Ah, sono rischi.
4: E questa era aperta?
0: Non so neanche come si apre.
6: C'è la chiave rovinata, quindi fanno solo.
0: Sì, ah, sì, la smantellata.
5: Un piede di porco.
0: Sono i cacciaviti sotto i tuoi piedi lì.
4: Ah sì.
0: Questa va messa.
4: No, era quella di qua.
0: Bisogna fare attenzione a questa chiave.
4: Se non mi sembra aperta. Ma non c'è modo. Mi pare che si può riportare. Dalla serratura si può ritogliere la chiave, si può ricostruire.
0: Ma ormai è
4: sbagliato. Certo.
6: No, diciamo per la sua.
4: Sì, perché io ne ho un'altra, ho lo stesso problema. Però probabilmente ho l'hard disk guasto, perché l'ho accesa oggi per la prima volta e ha incominciato a fare il tipico suono degli hard disk rotti. Questo è basso e questo sì. sollevava, se non sbaglio. Ah no no, si tirava tutto indietro, ora che ci penso, sì.
7: O tutto indietro o tutto avanti?
6: Ma qua, da qua lo deve aprire.
4: Ma era già aperto.
6: Era già aperto,
4: sì. L'abbiamo aperto una volta. Comunque non ci giova aprirla per il momento, aspetta, aspetta. Non apriamo.
0: È perché io forse l'ho rimessa insieme un po' a cazzo, capito? Comunque ok, non ci giova, allora niente. Va bene, e quindi serve un monitor VGA.
4: VGA, sì.
0: Beh, io questo glielo ficco.
4: Ficcaglielo, dai.
0: Ah,
4: sono bello.
0: Ha una forma molto IBM. IBM.

0: alcuni ce ne vogliono pure sui biglietti.
1: No, insomma, sono sempre francese o ce n'è è un giga. Ce n'è 67 occupati.
2: Ti è tornato indietro? Ah, vero, non c'è l'attacco.
3: Eh già, non c'è l'attacco.
2: Trovato? Tieni, questo è ficcato là. Dunque, vediamo cosa posso staccare. Ah, bene. Cellulare viene sacrificato. Non so di chi era, ma me ne fu. Il monitor lo attacchiamo al di là dell'UPS.
4: Certo. No, ma anche questo lo attaccherei al... Va bene.
2: Questo monitor gli dà fastidio.
5: Aspetta, il monitor c'è.
4: Gli dà ancora fastidio, sì.
2: Vabbè, comunque. Non ce ne frega un cazzo. Sì.
5: Anche a me dà un po' fastidio.
2: Fatta la scossa?
5: Sì.
2: Non c'è la tastiera, eh?
5: Va bene, poi gliela...
2: Ora, vuoi il manuale degli errori?
5: Vediamo.
2: Beh, come minimo ti darò di tastiera.
1: Sei giovane.
4: Direi di no.
1: L'hai visto? Guarda che la legge di Riace.
5: Funziona il mondo.
4: Select vota, ho capito.
5: Ecco, qua.
4: No. Questo sì che è bello, questo monitor. Noi
5: invece... usarlo un po'. Troppo.
4: Esatto.
2: Che problema c'è?
4: Per ora nessuno.
2: Cioè? Vedo un cazzo.
5: No, prima c'era schermo bianco. Guarda,
4: si è spento. 243.
2: Io gli ficcassi la tastiera, perché è piano. A capire dove. Immagino K, no?
5: Esatto. Sta partendo.
2: K gliela misi.
5: Che cos'è questo?
2: 551, questo è un RIS 6000, un macchina. È un RIS 6000 questo?
5: Sì, sì. Un macchina IBM.
2: No, si viene in gas.
4: Deve caricare anche i driver
2: della schede video. Sta veramente partendo?
5: Sì, sì. Questi numeri alti sono buoni.
2: Cioè arrivi tu e la accendi,
5: certo,
2: e funziona.
5: Certo.
2: Sarebbe geniale.
4: Geniale.
2: 868 ancora più in alto.
4: Ottimo. Ora, quando arriva oltre i 1000 poi.
2: Inciderà una cifra sul dollene lì. E però non si accende. Io sono impaziente. Allora, ti stai vedendo quella in catanese? È fantastico, eh! Sono stati coglioni con sta musichetta, con questi video. Il migliore l'hanno fatto
1: facciamo
2: loro.
1: Facciamo server interno però, altrimenti la chiamo troppo.
2: Che cosa fate?
1: Nexuio.
2: Scappale. Fate l'American Army.
1: Lo farò fare su American Army. Mettiti in rete che ti passa American Army.
2: American Army è già sul Dante.
1: Ah, è bene. In FTP, vai sul Dante.
5: Che sta facendo?
4: Vedo una luce rossa.
2: Minchia!
4: Non ho fatto niente.
5: Sì. Non l'aveva provato.
2: Funziona! No, sai cosa ho fatto io su questo? Non gli ho collegato il VGA, gli ho attaccato il terminale e non si vedeva un cazzo. Capito?
4: Ma dovrebbe comunque, prima o poi doveva. Ecco, però c'è un problema. Vieni, no, signor Prenissani.
2: Cioè, più... Sì, sicuramente l'avrò acceso e bestemmiato.

0: un evento storico. Se Nirvana fosse qui,
1: ah!
0: Ora gli telefoniamo.
2: Ah, ma certo, perché è messo in, in servizio, ecco perché è partito questa.
1: Quindi, ok.
3: Caccia via.
0: No.
1: Cioè, lui è arrivato, l'ha collegata, l'ha accesa, funziona, capito?
4: È perché lui ha...
1: Gira. Ma no, così, direttamente?
2: Certo, da accesa, sì.
3: Normale.
1: Ma gira?
3: Un colpo ha fatto, però non so se è imboccato o normale.
1: No, usavo un cacciavite più piccolo che entri bene dentro.
3: Però ha girato.
1: Fammi sentire...
2: Ma un
1: uno, no, no, quello stesso qua sottile.
2: Ecco. Provare... Due, allora era
1: enorme. Due, ecco.
3: Allora era due.
1: Ecco, oddio, ora ha fatto uno scatto un po' più...
2: Ah. Io farei F10.
1: Poi magari gli mettiamo un commutatore.
2: Diciamo F10?
3: Ho fatto F10.
1: Diciamo che
2: ok, facciamo F3?
1: Diciamo che la tastiera non è... Aspetta.
2: Neanche ripristino. Ah, perché aspetta, ripristino è... Il normale è non è attivo.
1: Fa il contatto?
2: Mi sembra che infatti non va il click questo coso. Ah.
1: Testing keyboard connector. Missing resource. Manca il mouse.
2: Vuole il mouse.
1: Oh, glielo diamo?
3: Il problema. La M sarà mouse, via, ma la T...
1: Questo mouse sembra che è stato cablato con il cavo elettrico. Guarda che cavone.
2: Sì, ma non mi piace. Non vuole il mouse.
3: La tastiera è un po'
1: bene.
3: What is this?
1: È un rischio 6.000, mi sono tutti i coglioni di dirlo. Porco Dio.
2: Facciamo così, scriviamoglielo qui.
3: Non ho capito.
1: Sono un RISC 6.000.
3: RISC 6.000.
2: Sì, ma che cosa?
1: Testi in mouse connect.
2: Solo invio funziona, gli altri tasti non funzionano. Aspetta.
3: Ma può essere la tastiera funziona.
1: È una tastiera normale di S2, no? O vuole la sua tastiera?
2: La sua una... un codice, dei codici diversi, per questi sì, ma i tasti funzionano sono diversi, questa è, credo che sia la sua.
3: No, perché se no c'era scritto.
2: No, questa è una tastiera di un terminale,
1: no.
2: IBM.
1: Questa è di quel PC.
2: No, è di quella che ho portato io la riconosco. È quella con l'altoparlantino che fa il click. No, che fa il beep qui.
3: Ma se no non ci devono essere bisciumati, sono ogni tasto cos'era. Io ne avevo visto uno.
1: A me che non abbia sbagliato connettore.
2: E c'era il...
3: C'era spiegato tipo cosa facevo. No, è normale invece.
2: È vero, non è la tastiera che ho portato io. Mi sono sbagliato. Cioè, no, non è la tedesca la mia.
1: E allora?
3: Perché ricordo tipo F1 c'era scritto quello che doveva fare.
2: Ha sempre ragione il nostro sbesso.
1: Attenzione. Era messa là sopra vicino al terminale, quindi forse è la stessa.
2: Italia.
3: Vedi?
2: Che assomiglia. È italiana però.
3: Sì, quando dovrebbe essere attivo sul tasto su questo qui, cioè.
1: Attivo,
3: è quello. Dov'è? Sì, tratto di proprio di
1: niente. Ma hai fatto. Infatti era messa da parte. Va bene, quella può essere rimessa nelle tastiere.
2: Ecco, qua F10 funziona.
1: Vabbè, per ora mettila dove vuoi, dai. Non sono preoccupato. Va? Sta funzionando?
2: Shutdown.
1: Sta funzionando ora?
2: Sì, sì. Facciamo Enter.
1: Quindi era la tastiera.
4: Ma è bellissimo.
2: No, io non voglio fare shutdown. E invece sì.
1: Lo
2: facevano ripartire in normale. No, ma questo io me lo ricordavo, non aveva problemi.
1: Cioè, ma va in TCP/IP?
4: Yes, EAF.
1: La rete?
2: Non ha la rete, se non sbaglio.
1: No, c'ha il connettore out. Capito? Quindi col transceiver forse...
2: Ma il transceiver... ci sono, esistono tanti livelli con
5: Nicotian,
2: che non vanno sullo schermato.
5: Sì, sì, ho capito. Sì. Sì, però ne abbiamo solamente uno, lo stiamo però abbiamo il BNC, abbiamo il canetto.
2: Avete una rete?
5: Abbiamo una tazza BNC. Capisci? Io la voglio mettere online, devo farlo usare.
2: Che emozione!
5: Lo mettiamo nel rack lì, sperando che parta senza monitor.
2: No, dovrebbe partire.
5: Se no gli tagliamo lo spazietto per il monitor e lo mettiamo.
3: Vabbè, dovrebbe partire.
5: Che manca la Indigo.
3: Ma parte o ancora?
5: E Indigo abbiamo problemi di licenze molto grossi.
3: Sì, su quello però, ma ricordavo
2: che partito. No, perché tua X, scusa, non è che.
5: Sei stato in bagno?
6: Sì.
5: Hai visto la foto in bagno?
6: Sì, ma è un salotto della
5: Repubblica. Non è un salotto.
6: Quella che ho fatto io.
5: Quella sul monte?
6: Quella è quella che cammina.
5: Non me la ricordo.
6: Online.
5: L'ho vista ma non me la ricordo.
6: Quella
5: in cima.
6: No,
5: è
6: lui.
5: Ma è lui. No, la Rambo praticamente. Sei trasfigurato?
6: Sì, su Mini X3.
5: Minchia. Chiunque la macchina nuova si trasfigurerebbe.
3: Ah, ho fatto l'olio.
6: E paghi per fare una macchina non finisce stretta.
5: No, vabbè, è più chiesto, nel senso che ho messo una macchina dove ci sono un sacco di cose, nel mezzo ci ho messo una richiesta da nessuno. Io faccio così, le faccio pagare ai clienti e poi non ci prendo. Vabbè,
3: The system resource controller demos is not active. Ancora.
2: Non so, non è comunque in eterno, prima o poi.
3: TCP IP demons. Ce l'ha.
2: Removing, ok.
3: No.
2: Il connettorino sta all'esterno, okay. Ancora fa shit down.
3: Sì.
2: All process of turning down will now be killed. Pilu. Ok, guarda che cosa fa lì, uccide uno per uno. Magari chiede il permesso di essere ucciso.
3: C'è l'ordine di mounting.
2: Un mounting, spinner reboot e terminated.
3: Aspetta,
2: non lo so. No, dovrebbe
3: non
2: dire.
3: Non dovrebbe essere attivo.
2: No, non è attivo, non si spegne, però dovrebbe dirtelo. Now you can.
3: Terminato, reboot terminato.
2: Vabbè, ma dovrebbe dire now. Shutdown, una cosa di questo genere.
3: Secondo me ha smesso di cross, perché qua si è anche spento il numerino.
2: Hai ragione.
3: Secondo me questo è. Puoi spegnere ora.
2: Mm.
3: Perché. No.
2: Ah, eccolo qua. Alt completa.
3: Ora sì.
2: Niente, proprio.
3: No, spegni.
2: Va bene.
3: Spegni.
2: D'accordo.
3: Giriamo.
6: No. Com'è?
2: Vediamo. Vediamo se è fatto in modalità normale. Va bene, allora. No, questa è, poi cerchiamo di sistemare questa. Questa però non ha la bugia.
6: Ma i terminali ce l'abbiamo.
2: Terminali.
3: Allora, una prima. Questo è
6: bellissimo.
2: Gli avete collegato anche il mouse, quindi poi partiamo con i CDE. Ma per
6: no
5: se vuoi
6: Lo metto perché sono i pochi cappellini che hanno la dimensione della mia testa di cazzo. Cioè che tutti i cappelli normali tipo quello, a me stanno piccolissimi.
5: Ma dal primo giorno mi ha detto non c'è.
3: 2-3
2: continua a ciclare per caso.
3: Sì.
5: Questo è molto chiaramente non posso fare il boot.
3: Perché prima ha fatto qualcosa?
5: No, è bella sta macchina, vero? Che problemi ha? Ecco perché è scienziato. Adesso capisco perché è scienziato. La coperta. Bello, bello. Retro ingegneria. Molto retro che ingegneria.
7: Prendiamo questa cosa del cesso che ce lo dice.
3: Che facciamo?
7: Mettiamo in bloccato.
3: Che fai in bloccato? Spendo?
5: Io ho avuto la fortuna che la sfortuna. Competentemente sono stato male adesso.
7: Vediamo. Infatti il bloccato dovrebbe essere come normale, però non si può aprire, non si può resettare.
5: No. Sono down queste. Ma ora se mm. 20 kg ho messo.
3: Questa qui dovrebbe essere in da provare, no? No. Da provare possibilmente.
5: Queste RAM sono buone?
6: Sì, perché? Che devi fare?
5: No. Mi serve una portatile di RAM, no?
7: Ma che cagare. Beh, non parte?
3: Amore. Ora è rimasto 200, prima 2.
2: Prima era 2.
3: 222, 3, 228, 222.
7: Sono un bel dimpresso.
6: Prende il BIOS?
7: Sì.
6: Sì.
2: Allora forse è bloccato, finisce questo.
7: Il prototipo.
2: Non faccio niente.
3: No, non penso.
5: Come siete messi?
2: Niente, rimettila in servizio, please.
6: Queste dovrebbero essere buone.
7: Ok.
6: Okay. Batteria del BIOS, no? Sì. Quella a bottone, sì.
7: Sì, sì, sì.
3: Tutto uguale. Se le...
6: Pardon.
2: Però con la bocca chiusa, sono un signore.
5: Io no. Io l'avrei fatto a bocca aperta.
6: Io avrei pecchinato.
5: Minchia, ma dove cazzo sono quelle patatine? Che sto morendo.
2: No, no, no.
3: Non sta.
2: Una workstation, credo, un server, non so cos'era, un workstation degli anni 90. Una cosa pazzesca, proprio da 288, a disk probabilmente da 1
5: mega,
2: no, che ci sono
3: il codice stesso,
2: esatto, un codice di...
3: Oggi prima il codice del
2: però un codice di ok di avanti prima di mostrare le cose video
3: così se si bloccano un codice poi da
5: avere
6: il tuo bel manuale
5: esatto
6: vai a leggere che problema puoi avere cerchi di risolverlo
2: e poi chiami al centro assistenza IBM e dici ho torno
5: un signore vestito così
2: così
5: porca puttana la vostra salma. Dimmi, dimmi, what is your problem?
2: Ma questo è Stallman da giovane.
5: I driver?
6: Io niente.
3: No, i driver è già possibile.
5: Bisogna. Red Blaze.
3: L'ho già fatto. Ho dovuto rivedere il sistema perché doveva ricaricare i mobili.
5: Red Blaze, sì, in compito.
2: No, no, questo in servizio va.
5: Manda delle belle...
2: Belle
5: serie di
2: rito, ma anche non faccio video, Miglia. Questo posto non è solo per i terminali. Questo lo fa una locchia. Ma infatti. Questo qui sotto.
3: Veloce,
5: terribile.
2: Questo qui sotto lo fa uno all'ufficio di mio padre con una scheda che aveva una dozzina di connessioni con cavi schermati lunghissimi che poi andavano in una dozzina di terminali, diciamo in 12-15.
8: Che bestia. Il diagnostico, però che
6: si... Lo fate nel diagnostico?
2: L'abbiamo rifatto andare perché non parte normale.
6: Fatemi fare delle diagnosi.
2: E vediamo di capire come si fanno le diagnosi.
6: Continua la procedura,
2: Ok.
6: Diagnostico e utile.
2: D'accordo.
3: Il locale. Del resto sta smottendo.
6: Ah, prima l'ha trovata ma ora non lo trova. The move da 20 anni dopo. Non ho capito.
3: Sta cercando questa tastiera con.
6: Ed è quella.
3: Quella di prima può essere.
2: No, ma questa tastiera è quella giusta. Se fosse The move.
3: Dice questa cosa, che... prima c'era una.
2: Esatto, e diciamogli
3: più.
2: Che.
3: Non okay. Ti interessa.
8: Che non è bello. Non è bello.
3: Sei bugiardo.
2: Gli stretch in
8: quelle domande sono complicate. Sembra un test.
2: Vero?
6: Allora, spiace, non mi piace la tua risposta. Errore, se. Non è, non, la risposta è un errore, non è
2: giusto. Io gli dico che
6: chi vuole. Andiamo al supermercato a comprare la birra. Chi vuole la birra?
2: Birra!
3: Birra!
6: No,
2: la colletta?
6: Poi un'altra cosa. Dobbiamo fare la pasta. Chi vuole la pasta?
2: Pasta, pasta, pasta.
6: Pasta.
9: Ma loro hanno portato l'inferno.
6: Sì, però dobbiamo comprare la pasta.
9: La pasta.
3: Pasta, pasta.
6: Quanti siamo? Perché se siamo meno più di 10 compro 2 kg. No,
8: io
6: prendi 2 kg.
3: Prendi
6: 1 euro.
9: Ma non è meglio,
2: va bene.
3: Che cos'è RMT?
2: Niente, l'ha trovata la tastiera adesso. RMT 0 è il nastro.
6: Parliamo con la
3: quindi prega te.
2: Così, non è stata rimossa.
3: Come non è stata rimossa? Il delirio è non c'è nemmeno.
2: Giusto.
3: Più che non è stata rimossa al prossimo avvio la ricerca, tu gli devi dire non serve più qualcosa del genere.
2: Dai, sì.
3: Penso.
8: Io insomma non sono riuscito a convincerlo alla fine. Io dovrei studiare.
3: Sì, devo studiare.
8: Forse nemmeno per un
3: no, perché, no, gli ho chiesto adesso di studiare.
8: Ah, poi ti ha dato la conferma.
3: Sì, sì.
8: No.
3: Perché sarà
8: manco domani, quindi non è
3: no.
2: Ok, ricominciamo.
6: DJ ha spesso.
2: Facciamo un system check out. Boh. Non è che è proprio. Sta provando la schietta d'acqua. Si è acceso infatti. FD0. Ethernet adapter, sta testando Ethernet adapter.
6: È andato avanti?
2: Vediamo.
6: Se vuole un tappo o vuole la rete, non mi dire che vuole la rete perché mi incazza assai.
2: Testing mouse connector, testing mouse device, standard parallel port.
6: Ah, ti dice parallel port not working.
2: Scusi, David, tablet con. Ecco cos'è la T, tablet connector.
6: Solo
3: la tablet.
2: Floating point processor, ok, memoria. La memoria, ok, power, ok.
6: Su Dante, in FTP, rete locale.
2: Sembrerebbe anche la VGA, ok.
6: Se vi impostate questi
2: dati... No, sta il testo della VGA.
3: Ho detto errore. No, il più bello, non mi ricordo se... Ah, QT parted. Che è praticamente il messaggio che tutto è andato a buon fine, te lo dà rosso.
2: Ah,
3: ok, tutto è andato a buon fine. A Linux di vecchio, lo stavamo facendo nel portatile... No, nel fisso, per di più, che doveva spadarci in una dimensione...
2: Aumentatissimo,
3: noi gli abbiamo detto, arriva... Che punto è? Non lo so, è comparso una scritta rossa, arriva... Tutto si spaventa, poi lei...
2: Io invece non sono molto soddisfatto di questo. Che il monitor non si riaccende più.
3: Sta testando a fondo.
2: Ah.
3: Sta testando bit per bit.
2: Ah, no, certo.
6: Minchia, vero, la vedo. Meraki test. La pizza? Sì, sì, è qui. La vede,
2: 2, 3, 2, 3, 2, 15.
3: Sì, però con l'immagine. Che però st'immagine non ci riuscirà. No. Perché prima devi capire dove dovrebbe andare.
7: E poi sono troppi.
3: Vabbè, quello ci vuole tempo, non è che non si vuole solo un giorno di tempo.
7: Oh, fantastico, si è riaccesa.
10: Vero, mi sono collegato.
2: Blu. Sembra verde.
3: Ah, è verde. Visto da qui.
2: Sì, sì, è vero, è blu. Ai ai ai ai ai ai ai, 888 non mi piace.
7: Ma ci vuole il manuale.
3: Manuale è asbesto e fuori.
7: Aspetta, asbesto?
3: Fuori.
7: Qual è il colore?
3: È il lipiditano.
7: Non è proprio.
3: Dai, dai, lipiditante. Da dove abbiamo preso?
10: 10, 1, 2. Non esce. Non esce. No, no, c'è il massimale. 10, 18, 10, 18, 18, 18, 18, 18, Meraki account, mi dà la cosa.
9: Dà la cosa? Non è così tuo.
7: Ah, perfetto. Lo sai che cosa significa? Guarda. 8, 7, 8, 8, 9. Io ho tutti 887 889. Naturalmente il nostro codice è 888. Significa, non lo so nemmeno io che cosa mi è successo in pratica.
3: 300 k No,
10: prendi il browser.
3: Questo è perché il monitor non è il BM.
10: 128.
2: Scusate, scusa, ma è di scappare.
3: Ma questo ce l'aveva la VGA.
7: Descrizione, scusa. Dei messaggi relativi al codice 888 lampeggiante.
3: Ah.
7: In qualsiasi momento può comparire un messaggio di caduta sistema. Sì, ma di crash, insomma. Aspetta un attimo, torniamo un attimo indietro.
3: No, non c'è niente, per qui. Qua ti spero.
7: Sì, ma come mi ricordo, ecco, si doveva premere il reset per fargli cambiare il numeretto, e però non funziona il reset da noi.
3: Ce l'hai una penna.
7: Quindi spingendo di più.
3: Di più. Perché?
7: No, ma sarà che se n'è calato dentro, eh.
3: Allora si deve aprire.
7: Sì. Naturalmente questo non lo rivede più.
3: Allora, in questo messaggi tipo 102. Messaggi tipo. Consultare paragrafo lettura messaggi relativi al codice nel capitolo 4.
7: Ok,
3: capitolo 4.
7: Insomma, colui che cosa. No, non è un crash. È un crash generico. E però poi ci sono i sottocodici dei crash che dovremmo cercare di capire come. Se non ricordo male bisognava premere un
3: presente.
7: No. Fibrillatore. Oppure potremmo anche resettare e riprovare semplicemente.
3: Non trovo la sezione di
7: questi forse.
9: Ciao.
3: Non è che non è integrata, ma tu devi capire la generazione.
11: chi ha accesso alla console?
3: Non è che diciamo.
12: Non lo so, è legata a delle nuove parte 5. Però non so.
11: Non lo richiedo una grande potenza nel passato, però.
12: Ma comunque non lo trovi, fai in
2: casa. Risettiamo, dai. Ma spegniamo. E riproviamo.
3: Si poteva provare da più a vedere.
2: Sì, hai ragione, dai. No.
3: Ormai.
2: No.
3: Ormai riavviavamo, vedevamo se lo rifavo.
2: Ah, tu volevi per premere il pulsante.
3: Sì,
2: non ho capito. Vabbè. È che non lo volevo smontare a macchina accesa, quindi potremmo approfittare adesso che ancora non è stato il boot per aprirla e.
3: Sì.
2: Lo facciamo? Il VGA, dove lo mettiamo? Non c'è spazio. Potrei chiedersi la tastiera per gli
3: scherzi. Ok. Cade.
2: Cade il monitor?
3: Sì, sì, cade.
2: No, non cade.
3: Cade. È mezzo fuori, cade. Cade.
2: Così non cade.
3: Ecco, quello di volo si può già fare. L'alimentazione sta quelli da dietro. Sì. Così.
2: Tutto inturciugnato.
3: Naturalmente, anche se non l'ha appena fatto.
11: Sì. La legge dei cani.
2: Ecco. Sto scendendo qualcosa.
3: Sì, sto scendendo.
2: Ok, perfetto. Vai. Tirassi. Ok. Ok.
3: Ma questo non serve.
2: No. In normale stile IBM dentro c'è un altro contenitore. Comunque qua c'è il pulsante di reset.
3: E quindi.
2: Sì, ma. A cosa è collegato? Dove non c'è un filo? Ah, c'è il filo, va bene.
3: Qua ci mancano le viti qua. Ecco perché magari è sceso e non.
2: E quindi premendo, niente. Ok. Però se noi facciamo così rischiamo di fare cortocircuito, quindi dovremmo mettere qualcosina di. Un po' di carta, qualcosa.
3: Penso che non ci sia tutto.
11: Welcome, poi.
3: Ci vorrà sta cosa qui uguale a questa, visto?
2: Sì.
3: Per qua.
11: Che sta chiuso, welcome poetry. Click Google.
2: Similare, aperto, ma questo come si toglie così? Non so se. No, in effetti non servirebbe. Lo sai che è molto. Aspetta, più leggera senza.
3: Non serve.
2: No, pizza. Sai com'è? Non si sa mai.
3: Una volta che ormai. No! Bastava così e
2: alzare.
3: Max. Ecco, sei il Max.
2: Era acceso.
13: Il doppio lato.
2: Non è stato rimontato bene.
13: Io ho messo male.
2: Perché l'avevo. Ricordo che l'avevamo aperto con Nirvana. No, tutto ok. Comunque.
3: No.
13: Ah, la copertura.
2: Quant'è questo Max da 300 mega?
13: 300.
2: O un giga?
3: Sì, un giga.
13: Scusa, 540 mega.
2: 540 mega.
3: Un giga, che è?
13: Io quanta memoria ci metto? 2, 4, 6, 8 slot. Abbondante.
2: Questi sono quelli a 32 bit, vero? Quelli, voglio dire. A 72 pin.
13: Sì, come si chiama? Edo mi pare.
2: Sì, tipo.
3: Se si mette questo qui, non c'è rischio.
2: È bellissimo.
3: Vediamo se questo è collegato. Sì.
2: D'accordo.
3: La batteria magari poi si ci cambia.
2: Ok, però adesso non abbiamo dove mettere il monitor. Che scheda video ha? Toshiba. Mi pare che sia questa, no?
13: Sì, quella sopra.
2: No, questa qui.
13: Ma di
2: quando
13: è
2: questo? Anni 90. Non è vecchissimo.
3: Sì, infatti
2: credo che già. Credo che questo sia fino a 32 mega di RAM addirittura.
13: Vediamo se c'è.
3: Possibile.
13: Non c'è scritto. Cioè si dovrebbe leggere il chip.
3: M x 36.
2: Ma se riusciamo a chiuderlo, visto che.
3: E ci vorrebbe questo cosino.
2: Ma un qualche. Un. Qualcosa che faccia.
3: Ci vorrebbe anche qualcosa che è di plastica che gli sa da spessore una vite. Solo che non so dove pigliarlo.
13: Ma è stato mandato a spanculo il mio telefono.
2: Sì, certo, perché ci giocava per il rischio finale. Non sapevamo di chi fosse. Ci giocava per questo.
3: Asbesto ha detto, non è mio, quindi si può staccare.
13: Mi sembra giusto. Vediamo se nel cesso c'è una presa.
3: La voglia che aspettavo.
2: Allora, fogliettino di carta, tutto qui. Non...
3: Che bello! No, qualcosa ci avevo messo era meglio.
2: No, volevo chiuderlo a quel punto. Ma... Perché? Perché per metterci sopra il monitor, non per altro, non abbiamo spazio.
3: Allora, cerchiamo un
2: fogliettino
3: qualcosa.
2: Di carta piegato. Dai.
3: No.
14: Avete risolto?
2: No. Per esempio, questo mi sembra. Ah, ecco, volevo dargli un colpo di accensione per vedere se questo gira.
3: Certo.
14: Vabbè, si sente se lo tocchi comunque.
2: Ancora no, ancora non l'ha acceso, okay. Però tra un po' dovrebbe accenderlo.
14: Tu dici che è il disco che dà problemi? Blue? Potrebbe essere. Non parte. In effetti non sta partendo.
2: No, ma quando poi raggiunge supera i 200 dovrebbe partire.
3: 280.
13: Faccio un gatto.
3: No, no, non tocca. 286 secondi.
2: Codici diagnostici, c'è un manuale che dice sì, che sta succedendo, che si vede il boot, sì. Ecco.
14: Ora è partito, si sente infatti.
3: Fatto?
2: Sì.
3: Fallo fermare un po' lo sposto.
14: Perché?
3: Perché sono la testina libera
14: sui zappa.
2: È vecchio insomma, non è che è protetto come quello.
14: E poi c'è zappa,
13: bisogna trattarlo bene,
2: mm-hmm. Va bene.
14: Minchia dei banchi di RAM 18. Ogni caso.
13: Mamma mia, quello che c'è.
2: Mi piace. Questo
3: questa
2: mi piace.
3: Cosa qui oh, e poi già vite che si tira là.
2: Ma quale vite? Scotch, nastro isolante.
3: No, vite.
2: No, scotch.
3: Scotch si stacca.
13: C'è quello del imballaggio.
14: Della triennale.
2: Quello isolante. Quello da imballaggio. Che regge bene, perfetto. Vai. Una vite, va bene.
3: No, non mi piace.
13: Quello è selvaggio proprio.
14: Sì, vabbè, ma sempre.
2: No, dovremmo trovare questo aspetto, aspetto perché non so se non.
13: Ma mi sembra
14: fare la specialistica fuori, però è.
13: Ma è che tenerlo dritto?
2: No, per... Aspetta, ma quando noi lo chiudiamo non si tiene da solo, non c'è bisogno di niente, basta.
13: Se c'è l'incapo
2: no, no, si tiene da solo.
14: Ma
2: non si sa mai, ma qua siamo.
3: No, il problema è poi lo devi riaprire.
2: Sì, ma non sei un tecnico dell'IBM, siamo al Poetry, dai. Dov'è? Mi dai quell'altro
13: messaggio?
2: Un quello di sopra. Sì,
3: vabbè.
2: Sì, se gli possiamo mettere un po' di scotch, però questo allora prima lo chiudiamo.
13: Capita da 7:20 ovviamente.
2: Eh?
3: Ah, nella cassettina vedi se ci sono viti, cioè così. Mettevamo una vite.
2: Ah, vite.
13: Dai,
2: aiuto. Siamo un po' costretti. Aspetta un attimino che devi aspettare il tuo turno per poter
3: vai.
2: Passare.
13: Ma arrogante c'è a uscire da questo bar.
3: Vabbè, ando a uscire con calma, a entrare mi sa che se non c'è affetta c'è più arrogante.
13: Comunque c'era
3: simile con le vite, c'è lì. Spieghi come siamo trovati con le vite non c'è.
14: Oh no.
3: Secondo te perché sono qui tutte queste viti?
2: Sono state tolte,
3: bravo.
2: Si tolgono, non si dentro.
13: Ecco.
3: Quando posti, quando le si tolgono, non sarebbe una vita.
13: Aspetta, gli facciamo un bar. C'è scheda data?
2: No.
3: Ok,
2: bene, voglio fare un po' di hacking su Windows.
13: No, così guarda.
3: Ah sì, però c'ho la
13: dovrebbe una filettante.
14: No, no. Letto, usa la divina e cambi la password normalmente. Quello dell'amministratore, anche se sei un utente che non ha la possibilità di accedere
3: a. Ah sì, l'ho fatto!
14: Io pure all'università.
2: Ma che anche con Windows XP?
14: Qui è quello ormai mi fa. Perché lui dirige i computer tutta l'interfaccina, mi fa, oh, ma questo è il computer, perché?
15: Una tipa è annegata in via Galera.
13: C'è un posto così bestiale.
15: Non
13: è lì sicuro.
3: Ci vuole un bullone per questo. Dall'altro lato il bullone.
13: Ah, col bullone lo vuoi fare?
3: È il modo migliore.
13: Aspetta,
3: se c'è il bullone.
13: In effetti hai ragione. Vorrebbe un bottone.
10: Vale, chi da giò, così devi.
13: Aspetta, questo. Questo vuole amici, non so.
10: La birra quindi la prendo?
3: Certo. Sì.
10: Raccogliamo un po' di soldi.
15: Quanto vuoi?
10: Quanto costa una birra per
3: la birra? Sì, 40
10: euro. Ma quella è grossa.
3: Vedi se c'entra in questo coso.
15: Ma io ho delle monetine però in macchina. Se ti do 10 euro tu che fai?
13: Sì, invece di qua a prendere
3: euro. Quella
15: grande.
3: Quella piccola, quella piccola, quella piccola.
10: Quindi penso che ne prendiamo. Ne prendiamo grandi, se ci
15: certo, grande,
10: no, penso che se quella piccola che stiamo andando, la grande sarà un euro, magari.
3: Ma anche 80, sì.
10: Gli 80.
3: Metto a vendere la cosa, io la
10: prendola. Da cambiare?
3: Sì, sì, qua quello.
2: Scusa, ma questi stanno facendo una cosa che non si deve mai fare.
13: Che cosa?
3: Lavorare con l'alimentazione accesa.
2: Mettere le viti sopra un PC aperto con l'alimentazione attaccata.
13: Vai.
2: Allora già
3: va al poetry.
2: No,
3: si può.
10: Ma già
2: no.
10: IBM, io non lo so.
2: Già si sbaglia a mettere le viti. Bene. Punto.
13: Questo è
3: no, buono.
13: No, no,
3: non è buono.
10: Alla fine non vedete
13: questo se
3: può.
13: Se
3: si può.
10: Anche io ho messo 5. Ora facciamo che siccome 5 sono troppo.
3: Sì, ma questa non c'è
10: tanto.
13: Ma qua la devi mettere.
10: La pasta c'è.
3: Sì, ok.
10: Non c'è la
3: spossione.
10: Ma sì, questo per la pasta non mi ha messo. Ah, lo
2: sai cosa dobbiamo fare? Dovevo comprare un dolce. Vabbè, 100
3: milioni. Vabbè,
10: tanto.
3: Dove
10: te resta la vita?
3: Altri
10: che devono birra, ma tu bevi birra?
3: Sì.
10: Allora, birra
2: quanto ti devo dare?
3: Io?
10: Sì. Facciamo 2 euro.
2: Dentro, no, aspetta, poi ci
3: serve,
2: sì, ci gioca.
3: Ah, allora,
2: metterò il, dove danno la partita, lì.
3: Ma possiamo fare qualcuno che può sedere di sopra, così?
15: Se non era messo qua, ora
13: qua. Okay. Sì, sì. Ma io
3: non
13: l'ho più. Vabbè, dai, buona così.
10: Non è buono niente.
3: Sono caduto a terra, ma
2: pazzesco.
3: Sembra nuovo.
2: Ma sai che tutto sommato non è male la vita?
13: Qua siamo.
3: Perché ci voleva?
13: Un pochettino di mano d'opera.
15: Allora, perché mi dico vecchietto.
2: È anche vero che è esagerato mettere la
15: vite. Gli hanno messo una vite.
3: E perché cioè? Non era questo qua che toccava.
2: Siccome è andato in crash e ha dato il codice 888 per vedere per il motivo bisognava prendere il reset.
10: C'era una vite?
2: Gli hanno messo
3: ci mancava sto coso di plastica così.
10: Quindi?
3: Da quel lato abbiamo messo vite più bullone bloccato.
2: Così si può prendere il reset.
3: Che prima invece premere il reset c'è spostato.
10: E quindi allora qual è il problema? Ancora non si sa.
3: Ancora non si sa.
2: Quando va in crash nel determinare il problema.
13: C'è il coperchio qua, no? Poi la così.
3: Sì,
10: di che? Certo. Di questa? Sì, dai. Sì, ci penso.
13: Ma prima di chiudere non sarebbe da provarlo?
10: Beh, probabile che non parta senza coperchio.
2: No, no, parte.
3: No, però, dovrebbe partire
13: per mettere il
10: monitor.
13: Ho cercato. Cercate il gioco Windows.
2: Allora, c'è la maggior parte del peso viene da questo.
13: La game sembra forse a troppi sottolivelli.
2: Questo pesa.
3: Vabbè, perché questo deve proteggere.
10: Io so che c'è.
15: 180 gradi?
16: Ah, io...
15: Bello, no? Nessuno ha mani di dentro. Ah, sì, sai che direi, non l'ho in casa.
16: E dove esce il display?
3: Se non lo fai, poi come fai a premere il resto?
16: Cioè,
3: io
16: premere?
10: Sciolti.
16: Ultra vigiare le pellicole.
10: Di chi è questa giacca?
3: Mia.
10: Ok,
3: ma se c'è posto
10: sì, c'è la segnale qui dietro. Qui dietro c'è la segnale. Io voglio uccidere. Vieni qui, uccidi. Uccidi. Vieni qui, uccidi.
16: Perché? 218, non deve andare.
15: 1000. Tecnicamente più alto è meglio.
16: Fino a quando si adduma, come si
3: dice. Potremmo provare a rimettere normale.
10: Siamo rovinati.
3: No, e facciamo la stessa cosa prima.
15: No, signori, così. E poi cerchiamo di capire
10: la perché. Dio agnostica.
15: Dio agnostica.
10: 291.
16: È sceso.
15: Come è sceso? No. Sali.
16: 34.
15: Sali.
16: Ci sta pensando, ragazzi.
15: Che sei stato perché ho toccato l'hard disk?
3: No, vabbè, facciamo così.
15: Io temo di non avere molta fortuna con gli hard disk.
16: No, è partita la discussione. La destina è partita.
3: 299.
15: 800.
10: Non riesco a giocare.
15: Dai, 500 già, 800.
10: Impegni la banda. A posto.
16: Ma che siete esauriti, ok?
10: No, esaurito io, no.
16: Secondo me quando si accende con lui di questi e parte al 100%, lui è felice, lui te lo chiede di partire.
3: Ma è già 800. Ora sarebbe diventato meglio il momento, no?
15: Noi ci lamentiamo dei tempi di gusto di
10: il caricamento delle cassette del Commodore 64 senza il turbo tape.
15: Ce ne abbiamo qualche Commodore 64?
10: Come no?
15: Funziona?
10: Sì.
15: E Spectrum l'avevamo sistemato l'altra volta?
3: Sì.
10: No, c'era sempre il problema.
3: L'altra volta che non c'eri, quando siamo venuti, eravamo riusciti a farla funzionare con una scheda telefonica, ho bloccato la piattina. E non funzionava solo una riga.
15: Ma si poteva fare a meno. Jay funzionava.
3: Abbiamo caricato
15: Jay per lo Lord, non so se.
10: Quello dici, lo Spectrum Plus.
15: Quello lì sopra. No,
3: Plus, sì,
15: Plus.
10: Che fu?
3: Quello Plus, sì.
15: Allora, questo non è normale.
3: Se spegne.
10: Prova a spegnere e riaccendere il monitor.
3: No, ma se è spento anche qua.
10: Vabbè, perché è partito, no? Non aggancia il sincronismo.
15: Già, perché sembrano esserci informazioni, ma non.
3: No, ma qua
15: non. Non c'è il long screen display. Va bene, riproviamo, anzi testiamo subito il tasto reset.
3: Sta funzionando il programma?
15: Ha fatto qualcosa. Il reset, sì. Quando ho resettato sta ripartendo, infatti.
3: Oh, funziona il tasto.
10: Forse la frequency.
15: La frequency.
10: Mi devo rifare il mirino sullo schermo. perché serve per sparare direttamente con le armi che non ti danno il mirino a schermo, tipo lo fucile dal cecchino, no? Invece di fare così, tu ce l'hai così e spari lo stesso. C'era dell'alcol, non lo passi?
3: Io quando ci giocavo c'avevo
15: quel coso.
10: Sì, però adesso lo
15: vediamo. Ah, rosso.
10: Vabbè, piano piano me lo rifaccio.
3: Io ho i pixel bruciati dal monitor.
10: Al centro.
3: Che sono, non sono proprio al centro, però sapevo la distanza dal centro, quindi
15: compensavi,
3: tu sapevi dovevi mirare un po' più alto, San Luca.
10: Ho alcuni usano dei fili di lana con il fuoco tirati, dei fili molto fili.
17: Tipo griglio.
10: Purtroppo non è sempre lo stesso, e a come parla, vabbè, lo lascio così a questo punto, ora è centrato. Prima era un po' di lato.
17: Questo è il nuovo scenario.
3: Ma mi hanno visto uno uguale a questo, però modificato, se c'è anche la. Ci puoi andare da dietro.
10: Da sotto, sì.
17: Da sotto.
10: Sì, l'altro Bridge Crossing 2.
3: Che una volta. Sono andato in quello senza farci caso.
10: Oh, oh, oh, ma che è?
3: Di nuovo. Questo si è rotto il monitor quando abbiamo abbassato.
10: No.
3: Perché sta funzionando come prima, però. O abbiamo toccato la scheda video, eh. Perché ora è partito.
15: Vedi come fa?
3: Possiamo provare un altro monitor
17: per caso.
3: È questo,
10: ma prima l'hanno usato.
3: Prima funzionava, guarda tu.
17: Mi sembra fuori quelle.
3: Sì, però magari le arriva quelle frequenze.
10: Quindi andare. È annegata una a Catania.
3: Minchia. Poco fa l'aveva.
10: Eh?
3: Poco fa l'aveva detto qualcuno.
10: Porca puttana, che cazzo. Andiamo per dare Rangoviona.
3: Allora, sì, cambiamo la frequenza del monitor.
15: Non dirmi chi c'è davvero.
3: Sì,
15: in quelli vecchi.
3: Ah, dentro, c'è sempre dentro.
15: Sì. Ma un attimo.
3: Ma
15: amico,
3: no,
15: ne abbiamo un altro.
17: No, ne ho uno, devo sistemare.
15: C'erano
17: 25 trim da sole rosso. Facciamo tutti la stessa cosa.
3: Ma io una volta un televisore ho sistemato
10: a calci e pugni?
3: No, praticamente c'era dei condensatori che facevano fumo nero
10: e ora dovevo
3: cambiati fino a che pian piano cambiando pezzi e pezzi rifunzionava bene.
10: Porco Dio.
3: Poi ho sistemato tutte le cose.
17: Con le cose vecchie.
3: Sì, ora.
17: Ma no, dove devi andare?
3: Lì c'erano proprio.
17: Ho cercato col Pierre.
10: Va bene, mi stanno parlando, grazie. No, non ho avuto il tempo.
17: No, il suo è un terminale. Sì, ma io volevo proprio fare il quinto.
10: Che cazzo, porco Dio.
3: Se fa uguale vuol dire che abbiamo toccato qualcosa nella
17: scheda. Ci sono due possibilità, o che ne entrambi muoiono.
10: Mi è spuntato davanti proprio.
3: Però è una possibilità.
15: Scusami, come mai?
3: Lo faccio io.
10: Perché?
3: Non lo so. Era quella sopra, ecco questa.
15: Lo so, ma non entra, aspetta, c'è un. No, ci sono troppi buchi qua, no, non va bene.
10: Via, picciotto, è muscoso, ci vuole.
17: È diverso.
3: Ci manca un buco alla vigilia.
17: Ma devi togliere.
3: No, è un monitor buono, la pizza.
15: È troppo nuovo questo monitor. Non ne avete monitor vecchi?
3: Ci sono
10: a cui si passa la
15: macchina. Ma molti pinni.
10: Ma oppure
17: è forse rivedo.
10: Perché quando eravamo nel filmatino.
3: C'è lui.
15: Ma ne ha due in meno qua, visto?
3: Sì, è questo. Stavamo
15: cercando. Che stronzata.
10: Quale filmato?
17: E quello non lo entrava.
15: Quello c'era in due in meno.
10: Ma cosa fai tu nel Trusted? Che cosa fai tu nel frasco? Lui è il Lutondo!
17: Io il meccanico... Ah,
15: io... Cosa ma ci mettiamo a
3: termine? Dobbiamo dire a Crescia
10: che ne andiamo a prendere da la mobile.
15: Non fai fai se li vuoi, se ce la fai io mi sento.
3: Dammi basta per c'ho una pinza piccolina per te.
15: Io credo che quelli siano i piedini, quelli tipo dell'auto per quelli.
17: Sì, quelli semi inutili praticamente.
15: No, quelli con cui probabilmente i nuovi computer riconoscono il monitor, la risoluzione, tutte queste cose.
17: Aggiornamento, invece a fare tutto questo salon gay. Posso rimanere? No,
3: è cambiato.
15: Prima di oggi non so se mi ha cassato il monitor.
17: Su OpenBSD.
15: Ho bisogno di sederli.
17: La scelta è scritta solo gay.
3: Tower, Tower 50.
17: No, mi piace il gay. Non è stato
3: gay.
17: Gay. Sì, gay sì. I gay sono la mia vocazione.
3: Che cos'era questo animale che vuole?
17: Ma fai di
3: probabilmente era un monitor.
17: Anche questo è un monitor normale.
3: Non lo so.
15: Sì, sì, questo è il monitor del PS1, lo riconosco. Questo è il monitor buono.
3: È stato già prima del tuo
15: voglio, lo stesso.
17: Ah, no, andiamo
3: forse ci
15: il monitor del PS1 è sicuramente abbastanza vecchio.
17: Quello che ora cammino lei si
15: e anche a colori, eh?
13: Oh!
3: Ah, ti sei collegato come non il radioascoltatore in effetti. Vabbè, è entrato.
15: Fantastico.
3: È il caso di...
17: Va bene, è entrato.
3: C'è la parete resuscitata. No,
15: qual è l'effetto? Qual è cosa fa? Come si vede?
17: Porca troia!
3: Uguale.
15: Allora
3: dobbiamo riaprire questo.
15: Già.
3: Questo che è più piccolo.
15: Vabbè, lasciamo questo, sì, infatti. Forse riesce anche a entrare.
17: Volete cambiare monitor?
3: L'abbiamo cambiato.
17: Niente?
3: Niente, allora.
17: Che cazzo è successo?
3: Aprendolo.
17: Aprendolo si è mosso qualcosa.
15: Abbiamo toccato la scheda video. Abbiamo toccato la scheda video.
17: Ah, l'avete toccata?
15: Sì.
17: Ma però si vede meglio. Annalata.
3: No, a me pare che si vede peggio.
17: No, non è indicativo.
15: Sì, spegniamo allora.
3: Sacca l'alimentazione. Colpa mia che ho chiuso.
17: No, si sono ammazzati da di loro.
15: No, bisogna chiudere per...
3: Okay, per prendere il resto. Ora conviene lasciarla aperta.
15: Allora, sì, abbiamo tutto spazio. Allora, abbiamo tutto spazio. Questo
3: lo metto a posto del
17: monitor. Oh, sento l'umore di suca.
15: Sì. Trattasi proprio di rumore.
17: Cos'era?
15: Di suca. No, è una cosa... Sto coso pesa la metà senza quello.
17: Minchia. Teniamolo così.
15: Dici che è la scheda video? Ma ce n'è un altro da cui prenderlo?
3: Che non scheda funziona. Video come questa? No.
15: No, oddio, un gemello.
3: Questo non aveva la scheda video, lo so perché. Era mio. Ma vabbè, che in caso si usa solo come terminale.
15: Sì, sì, certo, si può usare come...
17: Certo, se è solo la scheda video.
15: Infatti loro lo volevano usare in fondo come questo, però secondo me era più comodo. Infatti...
17: Accende direttamente.
15: Sì, sì, lui poi si connetteva... Prevedevo...
3: Tanto per vedere anche...
15: Esatto, io volevo anche vedere...
3: Una finestra.
17: Esatto. Questa era ISO. Io sono sotto.
15: Questa è... Non credo che sia MSCA. No, Microchannel, credo.
3: Microchannel, dovrebbe essere.
15: Sì, sì, sì, IBM.
3: IBM, se non ha mai successo.
17: Medico, curami. Sì, sì, ti faccio la porta.
3: Sì, lo puoi spaccare. Come facendo...
15: Perché non ci riesci io, no?
3: Perché devo usare la levetta fatta apposta.
15: Ah. Vabbè, no, volevo vedere questo, un sacco di... Volevo vedere da vicino questa cosa. Perché potrebbe anche sembrare ISA, però...
3: No, troppo
15: il primo è troppo largo. E non è che si ha il PCI.
3: No, si ha il bianco.
15: Epoca di nel 90.
17: Il cavolo è attaccato?
15: No, è pieno, te l'ho detto.
17: È pieno! E quello sta in bacino,
15: è pieno.
17: Allora.
3: Lì,
17: guarda
3: quanto
17: po' lì.
3: Questo qua funziona sicuro?
15: È un monitor IBM PS1, certo che funziona sicuro.
3: Ah sì, vedi? Si vede anche centrale, niente.
15: È di quelli analogici che basta
3: per accecarsi meglio.

0: caricato con potenza sulla scheda.
1: No, non ci abbiamo ancora provato.
2: Cos'è questo?
1: Però sta leggendo dall'hard disk un sacco. Tra. No, non è che possiamo dire che l'hard disk è guasto.
3: No, c'era una serie che c'erano il disco fuori, facevi la vista con la matita e
1: lo
3: facevi dove è qua. Ma come è messo storto?
0: Corri che ti tira la bomba.
2: L'hard disk, sì, vabbè.
0: Eccolo lì.
2: Non c'è il cassettino dove poggiarmi.
0: La finta che cazzo fa?
1: Quello non c'era neanche prima,
2: E come stava? Così?
1: No, bloccato... ha avvitato un nervi di sotto, credo.
2: Ah, da sotto? Ma non ho visto buchi, da. Ah, sì, là. Forse...
1: Questo numero non mi conviene. C32?
2: Però...
1: Eccolo qua, sì.
0: Com'è? Si vede qualcosa?
2: Si vedeva, però...
1: Si è visto.
0: Oh, ciao. Ci vediamo domani pomeriggio?
1: Vabbè,
0: sì, siamo qua. Domani
2: pomeriggio. Non mi piace sta cosa.
1: Questo è proprio... Forse il monitor non regge bene.
0: Ciao.
1: Questa studente, eh?
2: Troppo vecchio il monitor. Prendiamo quello di prima.
1: Forse sì. Forse sì.
0: Ciao, dai. E lo immagino. Ciao.
1: Aspetta, dove ne piano?
2: Sulla sedia,
1: però, alla fine.
0: Nel senso che ora sto ricordando il lavoro che ho a casa, cioè, no, non ho messo
1: però per curiosità.
0: Ah, sono arrivato.
2: No, no, questo qua è. Non c'entra nel monitor, sembra.
1: C'è la frequenza di verticale è troppo bassa, forse lui lo ripete due volte.
2: Non ci arriva la limitazione.
1: Vabbè, togliamolo questo vecchio, dai. Stiamo un po' di spazio mettendo la tastiera qui.
3: Qua fate sempre i giochi di belli, invece.
1: Mamma mia.
3: Cos'è questo rischio?
1: Se ci vuole il monitor? Sì, VGA.
3: È VGA? Mamma mia.
2: Si vede?
1: Sì, infatti questo è abbastanza nuovo, sarà 92 già.
2: Accendiamo.
1: Sì, si vede. Allora togliamo questo vecchio qua, usando il... Togliamo.
0: Ok.
3: La ragioniera è andata via?
0: Brucia di minchia!
2: Non so.
3: La ragioniera è andata via, no?
2: Sì, so chi è, ma...
0: Che piatto mangi?
3: Porco di Dio. No. Ok, grazie.
2: Rifacciamo la diagnostica.
1: Ma...
2: Vediamo.
1: No, perché... Allora, il disco funziona.
2: Diagnostica. Poco fa si era bloccato proprio nella diagnostica della VGA. Quindi magari c'è qualche falso contatto di...
1: Allora, stai dicendo la tastiera, che gli dico?
2: Devi dire, questa non c'è più.
1: Allora, has been removed,
2: sì.
1: And should be removed from the system configuration.
2: Sì.
1: Il nastro pure. Ok, la system verification qua.
2: Le due.
3: Madonna che fa.
1: Prima vediamo i log.
2: I log non esiste. Ah, no. Che bordo, c'è un'altra.
1: Io vorrei fare il.
2: Quello.
3: Com'è?
1: Spettacolo. Vorrei fare il test sull'hard disk. No trouble.
2: Questo è uno scasi.
3: Scasi?
1: Sì.
2: E quello è scasi.
1: Certo.
3: Scasi, segnato. Scasi 540.
2: Sì, scusa.

0: No, free and testing can continue.
1: Testing.
0: Aspetta, no, no. The resource was not tested because the Australian.
2: Ah, perché la risorsa è in uso.
3: È un uso perché ci sta.
2: Perché ci, allora dobbiamo fermarci. Allora, non lo so, TTY, no?
1: Proviamo a farlo ripartire così.
2: Forse potremmo farlo ripartire. Mouse, chissà se il mouse funziona.
3: Ecco, le vado.
2: Sì.
1: Tre tasti, Tutti sì. E tre.
3: È una roba da poco.
0: Di dire che non c'è un change di S.
1: Che devo fare?
3: Per l'allineamento quello.
1: Sì. Testing mouse device. Muovo e observe.
2: Funziona. Muovo e osservo. Carino. Va bene.
0: Se vogliamo provare la tastiera. La tastiera funziona perché il floppy non ci interessa. Ethernet.
1: Ethernet non
2: la CPU, dai. Proviamo la CPU.
3: Che tema?
1: Testing floating point, input output.
0: Ho preso a fare un 3D tutti i test.
2: Tutto qui davanti si vuole restare.
1: Prima 666 e 999. Prossimamente per 5 secondi.
2: 666 999.
1: Per accendersi tutti. No?
2: Che bello!
0: Operator Panky Mode Switch Test. Ah, ok.
2: Allora, mettiamolo in normal.
0: Cioè, dove è il decidente?
3: Ma c'è uno switch, vero?
2: C'è uno switch, c'è uno con la chiave in cui tu potevi.
1: Ecco.
4: Com'è? Qual era il problema?
2: Ah, nessuno per ora.
4: Ma dove può essere? In che ci sia prende l'FTP un
2: ok.
1: Basta girare sto.
2: Perfetto, prima invio. Ok, ora dici di metterlo in secure, quindi
4: in
2: mezzo.
4: E c'è quello per
2: Linux. Ora metterlo in service.
1: Sta testando il tasto.
4: E poi c'è scritto un link to games.
2: Abbiamo 16 megabyte.
4: Come?
2: Sì. 16 megabyte.
4: Sì,
2: di RAM.
1: Tu pensavi già
2: io pensavo 32, ma questo ne ha 32.
1: Ed è più vecchio.
2: Ed è più vecchio, sì.
4: Vabbè,
1: però
2: era usato. Non era quello che era il server principale.
1: Magari ne ha. Ce l'ha tutto pieno.
2: Ce l'ha tutto pieno. Vabbè, insomma, vai, dai. SGA. Cos'è Power GT1 Frame Buffer Adapter? Ah!
1: La scheda!
2: Non si chiama VGA, ma SGA. La proviamo?
4: Super. Sterco Graphics Adapter.
2: Proviamola, dai.
4: Suca minchia.
1: L'altra volta si è bloccato.
2: Si è bloccato qui, quindi cerchiamo di vedere.
1: Qui dice 3 minuti.
4: Suca minchia degli dei.
2: Ah, l'hai letto già.
1: Sì, sì.
2: Bravo. Ok.
1: Sui 3 minuti ci è.
4: Sta piovendo?
2: D'accordo, aspettiamo 3 minuti.
4: Ma Dio, buono, morto. Non lo so, ma è estremamente probabile che
1: stia. Sì, sì, sembra. Si vede molto bagnato fuori.
4: Molto bagnato no, però.
0: È il mio PC è laggiù, solo in macchina.
1: Vabbè. La macchina non perde acqua. Non dovrebbe.
0: Dovrebbe.
1: Ok. Perché non è no, ma non dovrebbe.
4: Sti chiudendo. Oh, gioia. Amore mio. Dov'è? Sì. Più tardi. Vado ad ingozzarmi.
5: Ci va solo per
4: mangiare. No, no, vado con mio fratello.
5: Solo per mangiare.
4: Dove va?
5: In casa.
4: Ma sta tuo fratello?
5: No. Mio fratello sta qui a palazzone.
4: Mio fratello è il nuovo parroco di San Michele.
5: No, bello.
4: No, bello. Gli faccio compagnia, dai.
5: Comunque
4: è resistibile quella cosa che ci posa. Bisogna aprirla, vero? Per vedere cosa c'è dentro.
5: cioè, ma sta cosa di che è? Chi è questo vicino?
4: Non lo so. Ah, quella è di una pregunta.
6: Ah, ha detto qualcosa. Ah, in questo
0: c'è un monitor attaccato al display con il mio test? Sì, direi.
6: Sì, sicuro.
4: Vai.
0: Questo è un test, ma
4: si vede rosso.
6: Guarda,
4: red,
6: red,
4: red, red, yes. Green,
0: yes.
4: Blu,
0: yes.
4: Molte cose, eh?
0: Ha rivelato il problema? Sì. Abbiamo visto il problema. Qual è il problema? Ah, non c'è nessun problema, quindi. La procedura per riportare problemi al display, va bene, ok, non mi sembra proprio. Magari ora crasha, ma non è importante. Dai, dovremmo capire perché.
6: Otto fox.
0: Bene.
6: 102. Ultima pagina. Non c'è.
0: Aspetta, questo è
6: 102.
0: Ok, dobbiamo andare avanti.
6: 300.
4: Ma chi è un prete?
0: Interruzione memorizzazione dati del processore. Questa è, mi pare,
4: brutta
0: com'è.
4: Sì. Capodato,
0: io no, ricominciamo?
4: Ma un prete
0: C0, che dice?
6: Ma non c'è qualcosa di C0. No, questa qua è dove è arrivato l'errore.
0: C.
4: Beh, questo mi mannava, ma io ce l'ho di fotoporno e di videoporno, tutto
0: porno.
4: Io in mare c'era il
0: no,
6: 103.
4: C'era il coso, in mare, c'era a casa mia, nella mia stanza, c'era.
6: Notate sul modulo per la segnalazione i problemi.
0: 804, dietro, dovremmo dire alla IBM.
6: Chiamiamo il
0: 880. C01.
4: Bello, ma poi lo schiamano.
0: 100. 200.
4: Praticamente nella cartella non ci mettiamo mai mano. Ma
0: allora, massimo tutto un errore sul basso della memoria. Cioè, questo è.
6: Spacchiamo le memorie. Spacchiamo le memorie.
4: Un bel giorno. Ma
0: guarda quanti colori, poi ricomincia.
6: 420.
4: Giornaletti. Calendario.
0: Spacchiamo le memorie e le mettiamo. Poi darti che c'è un problema di memoria. Sì. Io sono perfettamente.
4: Aspetta. Il mare io, fratello, è un mare. Che cazzo vuol dire su spoghi giovendù, fratello? Sei capo 4,
6: fratello.
4: No,
6: mi sei fa.
4: Beh, in effetti
6: sì, era una bella giornata. Col cacciolino forse.
0: No. Cambiamo le antenne.
4: L'altra volta, sì. Quando lui era
0: stato. Cambiamo di slot, direi.
4: Così, 17 anni, entra nella sua camera e comincia a rovistare il culo, ma trovo dentro un porta colori, trovo un panetto di fumo. Che ci fa, ma prende come fumo?
6: Come Cinzia Tuni?
0: Quando a cambiare le rame?
6: Ce la fa il Cinzia Tuni? Inserire contemporaneamente stop e poi
0: sale. Non è portato. Ma ho sbagliato di nuovo.
6: Perché?
0: Perché prima si mette questa qui e poi quella lì. Chi si scende?
6: No, se. Ah, ok. Sì. Vabbè, potevi metterla più avanti.
0: Non so se non le vuole per caso in pari, che vengono quelli pari. Proviamo. No, prima attacchiamo la corrente invece.
6: Magari.
0: Lo proviamo in normal.
4: Perché mia mamma si sente male con. Non perché mia mamma mi ha spaccato nella schiena della scopa oppure piatta in testa. Nonostante queste percorse io continuo a fumare. Ciao, sono il treno, hanno svestito
5: poi
4: a dopo, va. Com'è? Funziona ora?
0: No,
6: come poco fa
0: poco fa
6: dirà qualcosa,
0: dirà attending to boot from device bla bla bla. 23 29
6: tentativo di IPL
0: è boot.
6: normal da unità scarsi, specificare nell'elenco delle unità relativo all'IPL da NV RAM. Può essere causato da un errore in postazione dei cavallotti per l'unità scarsi esterna. Capito? Qualcosa per l'hard disk di dietro.
2: Dobbiamo vendere.
6: 29.
1: E 29 anni di storia
6: di
1: carico.
6: Tentativo.
1: Fallito.
6: No, ma basta, dell'elenco delle unità relativo all'IPL da NVRAM è impossibile effettuare PL dall'unità contenuta nell'elenco.
2: Però dice provo, provo. In pratica nella NVRAM il valore memorizzato è sbagliato.
6: Sì.
2: Quindi forse dalla diagnosi dovremmo riuscire.
6: Dovremmo impostare quell'hard disk per farlo partire.
2: Ma perché parte in modalità?
1: Allora, 54.
6: Perché in servizio si funziona.
2: Penso. Certo, certo, invece no, normal è no, quello che è memorizzato. Che memorizzato. E infatti ora va avanti.
4: Scienziato. Quindi ha detto disperato perché non va. Ora c'è la mamma, ci pensa io. Fa una preghiera.
2: Com'è? Non batte in modo normal perché abbiamo stabilito. Nella NVRAM non è memorizzato l'ID giusto dello SCSI. Secondo me, probabilmente la batteria che...
6: Stava provando ad avviare lo SCSI, ma non ce l'ha fatta.
2: Da un ID errato, diverso.
4: E diamogli l'ID errato allo SCSI.
2: Potrebbe essere una soluzione, ma dovremmo provarli tutti. Sono
6: forse non è che se quando spegni...
2: Secondo me... È semplicemente una batteria da... Esatto, secondo me è scarica, hai un tester. Lo spegniamo?
6: Sì, spegnilo. Anche se non serve, ma... no.
2: Sai fare?
4: Sì, questo penso che sia più che sufficiente.
2: Perfetto. Scippala tutta.
4: È una batteria piccola?
6: No,
2: no, grande.
6: Le soli.
2: Di quelle a bottone.
4: Ah, no. Sì. Allora, quelle nuove sono qua.
2: Ah, addirittura.
4: Sì, ce l'abbiamo. No, devi alzarla da sotto.
2: Sì,
4: perché sennò spacchi tutto.
2: Lo so. Infatti quello stavo facendo.
4: Ma porco di un dio!
2: Con chi sto? Guarda che bella appuntita. Più sottile, sì.
4: A zicchiccille.
2: Sì, ma secondo me è scarichissimo.
4: Sì.
6: Sì, sicuro.
2: Aspetta, a 15 anni. Aspetta, metti
4: la virgolette buone.
2: Magari metti la corrente continuo.
4: Ah, la conosco C.
2: Era C.
4: Già selezionate.
2: Ma è carichissima, 3,25. Gliel'avranno sostituito da poco, dai.
6: Sicuro?
2: Certo, la batteria è da 3 volt.
6: Riprova.
4: Sì, è lei. Prova questa.
2: È nuova, secondo me è di meno. Visto che è di meno, però te l'avevo detto.
4: La polarità. Sì, ma inverti la polarità lì e ti dà 0.
2: No, non può essere. No, non l'hai collegato bene, dai, non è fisicamente...
4: accettabile, lo so, anch'io dicevo questo.
6: È impossibile.
2: Ecco,
4: no, infatti, allora l'avevo collegata bene.
2: E comunque quella vecchia è più carica, dai, rimettiamogliela.
4: No, invertitela, però mi raccomando. Guarda!
2: Sei carico. Ah, sei gay. Ah, questo è?
4: Già.
2: Ma da me segna 12 volt.
4: Sei orribilmente.
2: No, ma noi siamo a corrente discontinua,
6: non alternata.
2: Alternata?
6: No.
2: Continua. Siamo continui, noi siamo chimici.
6: Così
4: rileviamo meglio.
2: Basta. Non vorrei che mi segnasse veramente 12 volt, dai. Andiamo.
6: Vabbè, se tu tocchi 12 volt.
2: È vero?
4: Non mi
2: stiamo facendo. Ok, sembra in perdita.
4: Ciao, dove? Niente, non è la batteria.
2: No, non è la batteria.
4: A parte che avrebbe dato problemi il BIOS.
2: Appunto, dà proprio un problema di questo tipo, perché tenta di fare il boot da un'unità errata.
6: Quindi magari non sarà memorizzata prima.
2: Già, questa era. Però a Catania partiva, all'Acci partiva. Se mi sentivo così mollo e svenente perché stavo morendo dal caldo, può essere.
6: Sì, sì.
2: Proviamo.
4: Ma la bomba no?
2: Morto?
4: Già.
2: Quello è il tuo compagno? Non ti aiuta nemmeno, non è che ti è forte, ma...
4: No, io sono già morto da molto... Ci sono...
2: Ah, da molto tempo.
4: Funghi. Funghi di minchia.
1: Allora vado a pigliare tutto, ci vedremo uno o due all'altro.
4: Aggiù, vola senza unico.
1: No, di peggio,
2: Non ho bisogno di
6: serie.
2: Sono vecchio ormai. Tu vedi che giovane, riesci qua, attacchi, provi, guardi i codici, con una rapidità incredibile, io... L'ho fatto già una volta nella mia vita e non lo volevo fare più. Come mai ci sono codici che dicono identificazione e configurazione piastra elettronica per unità di disco scarsi da 670 MB? C'è cioè un codice per 120, 160, 1,37?
6: Perché non se lo prende dal disco, lo prova tutti sarà. Penso. Non, so, non lo riesci a capire se non
2: unità scarsi.
6: No, prova a cercare se è di questo, se è di quell'altro.
2: E quindi da.
6: Oh! Saturn best consumation data.
4: Lo voglio io, non
2: sa perché io.
6: No, no, è sempre un service.
2: Allora, istruzioni,
6: ecco.
4: Vaffanculo, via la testa, culo, là, là. Sì.
6: Che dice? Niente di che.
2: C'è un soldo service system, non ero mai in mezzo. Dice con enter per continuare.
6: Vado.
2: Ordinare le chiavi, è possibile ordinare le chiavi.
6: Guarda, this selection will look at the Mac machine configurator.
2: Adesso noi abbiamo fatto sempre diagnostico gradino. Proviamo service 6.
6: ABS.
2: Kings. Previous, aspetta, diagnostico gradino. Stai change configuration of vital product data. No. Vediamo disk media. Ah, aspetta, the format disk and certify disk server.
6: Ok.
2: Local area network, forse ce ne sono ancora. Scasi bus, aspetta. E tool for diagnosis scasi bus problem. Siamo. Niente, ci sono da continuare, questi sono i messaggi che dirà.
4: No, poi le altre armi, bazooka,
6: bomba.
2: Aspetta, no, 00 o S.
1: Vedi, c'è
2: un modo per poter
6: identificare. Scasi address.
2: Ecco.
6: Torno in via Tron Backspace. Dovrebbe.
2: No.
6: No, non lo fa.
2: Vabbè, se basta fra... che li provi uno a uno, dai. Vediamo. Così forse scopriamo.
6: Presenta to transmit the.
2: Did not receive any response, quindi non è numero 0, ok. Vediamo 1, dai. Did not, ok.
4: No,
2: che non, aspetta, dice che riprova. Che non bisogna di cosa scritto in questo modo, ready news, ma quindi è questo, il 2.
6: È questo, il 2.
4: Che c'è più? Il mondo è fuori, ma c'è più?
2: Va bene. Niente, non possiamo fare altro.
4: E puccia, vedo! Ma non vedo le vite? Vado vite. Magari.
6: Lei testa.
2: Microcode da un po'.
4: Ah,
2: venite
4: da cucinare. Non fanno le cose.
0: boot list.
4: Forte.
0: Normal mode boot list.
4: Chi è la foto Bordeaux?
0: Display current boot list, vediamo che dice.
4: Però è l'atte per i camper?
6: Atte per
4: i
6: camper?
4: No, è...
6: Okay. Tre camper.
4: Prima di farlo poco poco avanti, metto a posto la punta Bordeaux
0: e... Ah, bravo. Tanto, non sono diciamo che prima deve partire dal flop qui. Ah, c'è storia, allora premi F flop 1. E viva, birra!
6: Allora,
0: birra
6: buona, devo premere 1?
0: Sì.
6: Ah, sì. A B0, 2. FD generic, vabbè.
0: Vabbè, dischetto drive va benissimo, e poi basta. Ah no, aspetta, gli mettiamo anche il nastro.
6: Il CD.
0: Non ce l'abbiamo.
6: Generic CD-ROM drive.
0: Va bene, io direi che però va bene.
6: Dai, poi tu dici che volevi fare da tape.
0: No, vabbè dai, però, perché ho visto, ho notato che un cascato è diverso da quella che abbiamo.
6: Ah, allora.
0: Non lo potremmo fare. Allora, S7 commit.
6: S7 commit.
0: Vediamo la current fantastico.
1: Scappa! Non scappa!
6: È race?
0: No!
6: F3.
0: Per il mondo.
1: Ormai questa sei
6: rovinato. Così già fatto.
0: Io penso di sì.
6: Quindi ora possiamo cambiare chiave e resettare o prima resettare.
0: Vediamo.
1: Shutdown.
0: Facciamo shutdown.
6: Facciamo lo shutdown.
0: Ho sbagliato. Non si dà poi. Mettiamo in service e poi riflettiamo.
1: Danna è un pet di Pnot. Bellissimo lo stanno.
0: Posso quasi dire che è un sistema user friendly.
6: Dai, non è così. Questo è più intuitivo dei button
0: dei BIOS moderni, sì.
6: Che ti spiega tu.
0: No, bisogna leggere un po'.
6: Però, perché anche lì forse te lo spiegano, però siccome è girato non ti metti a leggere. Sì.
0: No, te lo spiega, insomma. Di solito dice.
6: C'è il nome e c'è il nome.
0: E nome a casa.
6: Lo stesso nome, con una parola. Ah,
0: esatto.
6: Una parolina in più.
0: Che so, scegli
6: boot enter,
0: boot order,
6: boot order,
0: possible boot options, HD, che vedi anche di là, perché non è un po' qui, uso dell'unità centrale, in modo secure, non puoi resettare. Non può fare il boot.
6: Tu avvi e poi metti in modalità sicura, così nessuno lo può.
0: La tastiera sì, la puoi usare in modalità sicura.
6: No, non è
1: sicura.
0: Ma nei manuali di adesso c'è spiegato questo. Vedi, muovi il mouse così e nello schermo.
6: Io ricordo che al primo superiore nel corso del il libro che ci avevamo fatto comprare come utilizzare c'era disegnato sto tasto che spiega così proprio precisi denti è un super accento sì. C'era sia questo che il tipo a tasto click che c'è 1 e 0 sopra e sotto, no? E ti spiega per accendere dove fare
0: una volta
6: una
0: ferie
4: entombed.
0: Per pulire il mouse, non c'è scritto per pulire il topo. Rimuovere la sfera.
6: No, le palle.
0: Non le palle.
6: No, la palla del sole.
1: C'è un telefono che squilla qua.
0: sicuramente il proprietario non è interessato. Uso del CD-ROM.
6: Ok.
0: Per il CD-ROM guarda che si deve fare, si deve mettere nel caddy, spiega. Non l'avevo mai visto una cosa del genere, no, una volta i cassettini diciamo uscivano fuori.
6: No, così ma. O forse sì, ora ci penso, uno lo sì.
0: Ancora qualche masterizzatore.
6: No, no, uno così forse l'ho visto. Sì, sì, sì.
0: Master da 8 mm, si è spento?
6: Ora.
0: Altro computer. Aspetta,
6: spengo allora, pure
0: basta mettere in normal.

0: 290, 284, 270.
1: Ho sentito che ho provato il tocco.
0: No?
1: Sì. Sì, allora sto sentendo, perché prima non lo provava.
0: Però è rimasto a 223. È fisso a 223.
1: Il motivo di PL monorma lo vedo scappare. Specifica nell'elenco delle onde. È rimasto 2-3 e non fa 2-9, quindi non dice fallito. Il disco gira?
0: Non è che sta provando, sta cercando nel floppy per
1: fare. No.
0: Sì, il disco sta facendo gira.
1: E allora forse fatti, no.
0: E perché rimane 2-3?
1: Però prima si spegneva, no? Cioè prima il disco si stava spento, vuoi provare a spegnere e riaccendere?
0: Ecco.
1: Magari è rimasto acceso da prima. Non bene, dai.
0: Dovremmo poi rivedere se se l'ha conservato. Che se non si è conservato, allora. Non è che c'è il piedino quello che non la fa usare la batteria. E per questo è rimasta nuova.
1: No, ma come si dovrebbe...
0: ci sono piedini che se tu lo spegni, metti il jumper qui, e lo lasci, e poi dopo lo togli e... o al contrario, se poi lo togli viene
1: successivo. Ma non
2: l'avevo visto.
1: Sì, è vero, anche in un video sistema ho visto che c'è una... per resettare, non so.
0: C'è accesso, sta leggendo. Sta leggendo al disco.
1: Non è più 2-2-3.
0: No, 5-5-1.
1: Fantastico. Non è mai prima.
0: Forse non lo puoi resettare un po'
2: mio.
1: Non cantiamo noi, non diciamo niente a nessuno.
2: È stato donato in compleanno.
1: Ok. Noi non diciamo niente. No, no,
0: facciamo
1: sta X e poi... carichiamo Firefox e poi...
0: prima lo compiliamo.
1: Prima lo compiliamo.
0: Quanti anni ci starà?
1: Guarda che nel 90 sarà costato questo qua...
0: Sì, sì.
1: 20.000.
0: Però prima di compilare Firefox devi compilare mezz'ora.
1: Comunque credo che sia equivalente a un... almeno a un 486. A 100 MHz diciamo, dai, un Pentium 1.
0: Un Pentium 1 100...
1: 133. No, di meno, di meno, di meno.
0: Un
2: 132.
1: Un 75.
0: Un 75.
1: Diciamo un 131 overclockato.
0: 538.
1: Il 538 è un buon numero, come direbbero i miei PM.
0: Ricordo.
1: Non è casuale.
2: Noi a pranzo ci saranno fette dispettate con la borra mia.
1: Mia bontà. Staccherei la scheda video.
0: Secondo me c'è cosa che non va.
1: No,
0: è così.
2: È così.
0: Sì, così. Devi saperlo leggere.
2: Stai capendo cosa stai dicendo?
0: Sì, sì.
1: Guarda, sta dicendo
0: punto linea, punto.
2: Uno 0,
0: 1, 1, 0.
2: Sì,
0: come se fosse
1: quella più chiara 0, quella più scura 1, forse quello che.
0: No, è.
1: No,
0: però,
1: più così. Ok, inserisci la password di blocco. Okay, scrivi root. Password invio. Certo, c'era dell'ufficio di novella, so che policy hanno loro. Ah. È partito, vedi visto? Starfix.
2: No, dai, non può partire così.
1: Non senti che il disco sta girando?
0: Sì.
2: Cioè lui parte ma si vede così.
0: Ci sarà qualcosa che non va nella scheda.
2: Non capisce un
1: a
2: dopo.
1: Volte parte, a volte non a volte si vede.
0: Ora parte. E sta partendo, visto? Ma ha detto già, i calci.
2: Se l'avevi fatto un cazzo. Ma Startix non è partito.
0: No.
1: E non è detto neanche che.
2: Ma
1: dov'è
2: che era?
1: Se non.
2: No, non lo so, io so che era
3: un
2: Dante.
3: Era Ferruccio.
2: Sì, certo.
1: Ma è l'est scrive tante righe oppure.
3: un altro modo.
0: No, mi sa che ancora è questa
1: ancora
0: è la login.
1: Allora non è root l'invio.
0: Forse qualcuno ha cambiato.
2: No, non ricordo mai.
1: Potrei averla cambiata io. Aspetta un attimo.
2: Mister Divino, chi è che ti voleva conoscere? Ah, Zanna, ma non c'era.
1: Niente.
2: Ah, l'hai incontrato Zanna?
1: Rotto.
2: Zanna non connette.
1: Vabbè, magari se riuscissimo a vedere se
2: la
1: contro il cambio. Scherzo. Ehi, qualcosa la fa.
0: Certo, perché se
1: sembra più caratteri.
2: Come è graziata?
0: Più scuro e più caratteri ci sono.
1: Va bene,
2: basta, lo vuoi?
1: Sì, provi la trofea.
2: Basta, lo vuoi?
1: Quindi proviamo a staccare.
2: Basta, lo vuoi?
1: Io l'ho già staccato comunque.
0: Sì, sì, sì.
1: Dobbiamo ricollegarlo.
0: No, no, spacchiamolo proprio.
2: No, basta.
1: Staccare,
0: Smontare e vedere.
2: Basta, ne vuoi?
1: Certo.
2: Basta, ne vuoi?
0: Non quello più grande.
2: Aspetta,
0: se no
2: siamo
4: belli. No, ma l'abbiamo bella la vita.
2: Abbiamo messo un bordello di birra.
1: Proviamo a staccare
2: e
1: riattaccare
2: la scena. Nicolon.
0: È attaccata col coso, o no?
1: State scimmando?
0: Sì.
2: E?
1: È ricollegandola, ovviamente. Non è che abbiamo molto altro.
2: Ah, però guardatela molto intensamente. Vabbè, sono i piedi di 11 ha funzionato. Muovete i ponticelli, muovete le.
1: Magari staccarli e rimetterli nella sua foto, perché ogni tanto.
2: Ma dovete vedere questa testa che comincia a fare.
1: Possiamo dare una mossa ai
2: piedi. Non dovrei toccarla così, però questa è storica. L'avrò bruciata sicuramente.
1: È ricarico staticamente.
2: Staticamente.
1: Toshiba IBM 91.
0: Prima riattacca e poi questo. Non so dove.
1: Come sta andando qua?
2: Ma
1: non è bellissimo, vero?
2: Danna, cercavi il piano.
0: Ma prima non funzionava con la
1: Io prima quando l'abbiamo provato a Catania funzionava perfettamente.
0: L'avete portato qua?
1: E non lo so, non l'hanno trovata più, ora stiamo riprovando per la prima volta e non. Allora, prima non faceva il boot, fatto. Ora siamo riusciti a far rifare il boot.
2: Per podio.
1: E non è andato. Però non si vedeva bene il monitor. E mi sembra una cosa casuale.
0: Ma poi non l'avevate sistemato.
1: No, l'avevamo riavviato.
0: No, abbiamo aperto e riavviato.
1: Aperto e riavviato, esatto.
2: Ma. Ora mi piglio una spina, vediamo come va.
4: Vediamo il fuoco.
2: Il fuoco è già qui.
3: No, non vuole cucinare.
4: Laviamoci le mani prima.
2: Chi vuole cucinare?
1: Cuciche?
2: Chi?
3: Non si chiama, il proprio.
2: Ah beh sì, effettivamente forse c'è più spazio.
3: No, poi è più.
2: È negro.
1: Provare?
0: Dopo averla. Rimontata. Sì. Dopo averla smontata e rimontata.
1: Ora deve funzionare. Magari anche se gli colleghiamo la condensazione e il monitor.
3: Anche per
2: vedere
3: come non devo dire.
2: E come no? L'avete fatto?
1: Montato e
3: montato.
1: Dai, dato che tutto il lavoro l'hai fatto tu, io ho preso il
4: sostanza. No, ce l'ho.
0: A 3 o 9.
3: No, casa mezzo non viene, vero ragazzi?
1: Non credo proprio. Non ne ha parlato.
0: Non
1: l'abbiamo proprio sentito, infatti.
0: Luigi ha detto che forse non è morto in Italia. Però non lo so. Si vede meglio il bianco, prima era sotto. Prima era sotto, l'abbiamo sistemato.
2: Ormai perfetto. Va bene così.
0: Però guarda.
1: No, questo è positivo.
0: Ah, no, buono. No, no, vedevo lampeggiare splendido, invece no, non mi riveste. No, grazie. No, non mi piacciono questi tipi.
1: Un altro sì, magari.
2: Io passo di vecchio. Troppo delicate, porca puttana.
1: Non è il tuo movimento.
2: Sto come giochi, pure a far crescere la posta degli americani?
1: Vediamo, dai, adesso, dai. Oh, dai.
0: No, ancora è presto, è presto. E poi si spegneva così, poi. 5-9-2. Qualcuno ha giocato con la scheda di rete e di...
1: Quanti le video? No, è andato avanti, 5-3-8. Eccolo qui, questa volta funziona.
0: Oh, anche meglio.
1: Girati, asbesto, girati. È partito il TCP IP Demon. E ora è partito Send Mail.
0: E ora senza password? Come si fa?
2: Sogno Cino, Sogno Cino, vengo da Cina.
1: Aspetta, lo so. Qual era? Tu la sai. Io non me la ricordo più.
2: Quella del satellite o quella con 2D?
1: Come? Ripeti entrambe le possibilità? Quella
2: del satellite o quella con 2D?
1: Quella ecco, credo quella con 2D. No.
5: Porco Dio non è.
2: Quella dei satelliti.
5: Porco Dio.
2: Quella dei satelliti.
5: Era Xaladag. Vecchia, ma non è. Giadalla, non è.
2: Prova Let Me In.
1: Vero, questo non era quello dell'ufficio
2: della Nirvana. Questa l'aveva portata a voi.
1: No, questa l'aveva portata Nirvana.
2: Nirvana, non la sa, tipo...
1: Ma non era sua, era non so di dove. Poi noi l'abbiamo... Non so.
2: Cos'era?
5: Porco Dio password.
2: È bellissimo. Io loghi dice Porco Dio password.
1: Sarà tipo Porco Dio.
2: Nudo, però nudo. Posso?
0: E quindi?
2: Nudo.
0: Non lo so.
1: No, il problema è che non possiamo. Noi avevamo un'unità scasi diversa da questa qui. Questa è più moderna.
2: Patatine.
1: Non capisco, non mangio patatine io quando non mi so parlare. Allora, in questo qua sotto avevamo quella grossa unità a nastro. Era scata luna, non lo so. Patatine e carne. Pure eravamo entrati. Invio non è. Root non è. Non è mia.
2: Oh, minchia, finalmente un beccato dai sei cazzo. Un caricatore di mezzo. Io posti, dai.
3: Buone e Mambo Kids.
4: Cazzo le Mambo Kids.
3: Le droghe.
2: Madonna. Mi sono visto passare un missile tanto così dalla faccia.
0: che fa?
1: Ho provato troppo in fretta.
0: E quindi?
1: Penso che andrà in time out, ma non sappiamo la password. In service cosa si può fare? Cioè, se ci dà una console forse possiamo...
2: la console.
0: Non lo so, io
1: Non ce n'era...
0: Non lo so.
1: Va bene, mettiamo in service. Mettiamo in service adesso. Magari ci fa entrare. Aspetta, in fondo ho la chiave, no? Uno che ha la chiave magari non si ricorda la password di root, ecco.
0: Root. Qui può essere il chat.
2: Ma il menu che prevede?
1: Ti accetto un altro suggerimento.
2: No,
1: il
2: soldo,
6: no, con la chat. Ma
7: la birra è in frigo.
6: Sì, l'ho messo in frigo.
7: Bravo.
2: Ma
7: il
2: gesto è sicuro di vita almeno,
6: o meglio. Troppa informazione volete?
1: No, noi abbiamo i nastri quelli grossi, quelli da 8 volte. Abbiamo un abbiamo anche il lettore dell'unità nastri, ma non di questo tipo di. No, ma poi oltretutto. È installato già, noi non possiamo rischiare di non farlo installare, dobbiamo entrare. Per entrare secondo me bisogna avere un floppy che faccia il boot e non richieda la parte di entrare, no? Poi sì, montare.
6: Un jack and root non si può fare.
0: Ma che? Come?
1: No, dobbiamo...
0: Ci vuole una live in...
6: USB non ce l'ha.
1: Avete un controller SCSI per Linux? Una macchina Linux con un controller SCSI?
2: No?
6: No.
2: Tu dici per beccare la password?
1: Per beccare la password? Per eliminarla, non so. Sicuramente ICE viene supportato da Linux, supporta tutto nel file system. Che poi è JFS se non sbaglio, eh. JFS. Sì, il JFS che lo usi.
0: Ah, ecco, no. Comunque, era il capitolo 3, eppure era il codice 88 lampeggiante.
1: Diceva il capitolo 4 lì. Ecco, Ubuntu, ecco la testa, gli mettiamo Ubuntu. Ce l'avete un nastro di Ubuntu, ce l'avete?
2: Nastro è...
1: Con Dave.
2: Dove è il nastro Ubuntu?
7: Ma già il documentato
1: va bene, qualche macchina vecchia che abbia lo scappo,
0: no,
1: questo che
0: non deve essere root e power standard,
1: no, prova la tua la password standard, l'hanno provata già loro, ma magari hanno messo un'altra password standard.
6: Guardate il grafico, posso
0: forse è una D,
1: no, già provata.
0: E poi con due D, sai, a volte cazzo.
1: No, io ho provato. Con una D l'ho provata.
6: Con due anche con 500 D.
0: Con 8 D. No.
2: E mia sorella vedrebbe cosa faccio. Gli tolgo tutti i tasti e gli fanno le parole. E poi lei non capisce più niente, che c'ha fatto con le semiche. Ma fanculo, puttana.
0: Però devo trovare parole che non vengono doppie.
2: O la sostituzione. Perché ce n'è una sola, diretta.
1: Certo.
0: Se
1: lei prova, assurdo.
2: È buono perché così memorizza dove si trova la lettera e scende da quello che c'è scritto.
1: Così poi imparerà a scrivere. Però... Va bene, ma niente scasi.
2: Se ti puoi chiedere,
1: gliele puoi togliere. Gliele puoi togliere completamente. Non lo so comunque. No.
0: Allora,
1: brainstorm.
2: Bisogna ricordarlo.
0: Lo so che cosa che trovo io, però.
2: Controlla le tecniche personali.
6: Root no?
1: No.
6: Le due falle di...
1: È la prima che abbiamo provato.
2: Root, porco,
1: freddo.
6: Già ce ne vado 100.000 volte.
1: Non c'è nulla. Dovremmo anche averlo messo. Ma l'abbiamo messo, ok. Ok, quindi ora ci vuole un exploit da remoto per trovare la password di root.
0: No, da remoto, da
1: locale, voglio dire. Intanto.
5: C'è l'utenza di Nirvana, c'è l'utenza di Luther.
1: Ci sono le shadow.
5: Telefoniamo a Nirvana.
1: Forse però
2: cioè, non farà anche piacere, voglio dire.
1: Certo.
0: Ma senti,
1: non ho
2: per dirti come sta. Ah, è tutto bene.
0: Ma però la cosa
1: no, non lo so, non
6: lo so, soltanto senza router è la tua, quella è la password di router. Ma che per caso deve essere di quella le altre? Bellintefesti.org su.
0: Ma no.
1: Voglio vedere se funziona.
2: Sono andato giù.
1: Sì, funziona.
2: Lollo. Fatemi telefonare a Nirva, va. Allo zio Nirva. Telefoniamo allo zio Nirva. Siamo sempre in streaming, eh?
0: Ah, sì.
2: Ah, minchia, il telefono è bello. Che bello. Che bello vivere. Stura mi hanno chiamato 40.000 persone.
1: Senti, ci sono sapendo dalla radio. Accendi lo spazio di telefono. Ok, beh, approfittiamone.
6: Qua è un bel ragazzo.
2: Sì. No, troppi disturbi.
1: Sì, sì. Qui vabbè.
6: Perché
1: la gente
6: muore.
1: AX.
2: AX3. A casa mia vendo benissimo.
0: Sto
2: esagerato.
0: C'è il mouse.
1: Ma non ci credo.
0: Certo, ragazzo. Certo,
2: ci vuole il laser con la pallina, quello con l'altro.
1: Quello con l'altro.
0: Cos'è?
1: Cos'è? CDE.
2: CDE. È partito X.
1: X sì.
2: Display post-it. Mio Dio. Comprerà tutta la memoria.
6: 180.000 megabyte.
1: Però l'orario è sbagliato.
2: È su Greenwich. Super gay. How are you? Sto guardando con te.
1: Ma c'era CDE una volta. Ma
2: non
1: me
2: gliel'hai caricato, via.
1: Come niente? Ma
2: c'era.
1: Cosa?
2: Ah, c'era. Io sono che hai caldo. Bene. Ma guarda come stringe le chiappe.
6: E guarda che c'ha
1: la nuova. Ah.
0: No.
1: Ma non mi sta.
0: Nirvana ti c'è. La
1: no, hanno tutti la stessa telefono quando c'è la stessa
2: slot. Nel culo però.
0: Eh? Io non prende neanche.
2: Muove,
1: che non prende.
2: Un po'.
1: Dai, desktop overview.
0: Non lo tengo a fare.
1: Non c'è
2: desktop overview.
0: Il desktop è una guarda. What is a desktop?
1: Dite desktop.
2: È vero, stavo dicendo. Allora io qua ho un numero di Nirvana.
1: Window place the pond.
2: Non sembri di parlare di
1: Nirvana.
2: Hai detto la password?
1: No, no, questa è.
2: C'è un'utenza Luther. Fantastico, c'è pure X. Suona, sta suonando.
1: Sento qualcosa di. Ma...
2: Speriamo che risponda. In streaming.
1: C'è? Che fai?
2: Che bello!
1: Va bene, dai.
2: Chiedi se la vuole sostenuta. Vuoi che ti sostengo?
1: Ma non te, la minchia intendo. Cos'è un'icona? Allora, un'icona.
2: Mia hermana non risponde a te.
1: È un'immaginetta, è un'immaginetta.
0: Adesso,
2: ma che sei un 8? Che numero hai? Sei un 8, finisce.
1: Allora, folder, usavo il termine folder.
2: E io gli telefono a casa.
1: Folder con mouse.
2: Fino a casa gli telefono.
1: Casa, eccolo qua, rappresenta la tua home directory. Il cestino rappresenta una directory di cestino. Passate per cancellare i file. Vabbè, traduciamo. Traducicchio, ah, non è che trovo proprio. L'orologio,
0: l'applicazione.
1: Che mi mostra un orologio. C'è scritto. No. Sto traducendo, non sto inventando. Questo è il cane. Supplies, cambia una directory con alcuni tool utili.
0: Ok,
1: yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No, però a me mi sto divertendo tanto.
0: Ma che cosa c'è montato come si chiama?
1: AX, ovviamente. Il tuo originale. Come interagisci con l'icona? Mettendo il cursore.
0: No, già
1: l'icona. Prego, uno dei mouse button.
0: Uno.
1: Vediamo questo. Si sposta. Vediamo quello centrale.
8: No, non
1: si sposta pure, vediamo quello destro. Ah!
0: No. Allora hai sbagliato! Non è un negoziato.
2: Niente, non risponde.
1: One of, dice uno dei mouse dei bottoni.
2: È pronto a chiamare il numero che
1: fai. Ah, c'è anche la possibilità di fare doppio clic.
2: Non lo so, quello che c'ho.
1: Però bello, no? Comunque c'è la spiegazione di tutto.
0: Magari non mettere la mano sulla scheda. Ora è il prossimo, no, non mettere la mano sulla scheda.
2: Però buono, capito?
0: Easy mouse.
5: Non si chiude.
1: Single click. Double click, double click title.
2: Ce l'hai con un numero di
5: click? No, mi ricordo che sono
1: l'attore. Hard disk.
0: È quel coso sotto.
9: Hello, è qua.
10: Voglio un bel giorno dopo.
1: Va bene. Ci siamo staccati, ci siamo stancati, selezionare le icone, se dicono no esce, quindi mi dicono
0: no,
1: dai.
0: Fai girare il cubo.
1: Allora, il cubo è con l'alto.
0: Ah, ok.
1: Non gira.
2: C'è belli.
1: Vediamo se c'è GLX Gears. Sì, proprio. Make VI.
0: Che VI sarà? Come?
1: Sarà VI righe di grafico,
2: no?
1: Non
2: è il prove.
1: Non è il Zoom, no.
0: No, non è BIM, è VI.
1: Che è stupendo sto volta.
0: È VI.
1: Intel. Come Intel? Pezzi in tutti sono.
0: Però.
2: Io ho
0: Windows.
1: Toshiba. Poi il debugger ha fatto partire.
0: No, non ce l'ho fatta.
1: Già la tua volta. Ma processore che cosa? Ah, un po' questo c'è normalmente, dai. O il vecchio, l'antecedente, il processore del quale PC. Cerchiamo un terminale, dai, facciamoci dire in realtà. Cut
0: Pro, Grinder, Power, Program, Input Explorer, Mail,
1: Root.
0: Tutto, vai.
1: Dai. Siamo in grado di andare root. È proprio la...
0: Sì, sì.
2: Oh, grazie.
0: Non è che ci ho messo in scrittura in
1: passo. Dai, vediamo. Dove è la rotella?
0: Metti c'è uno con la rotella e
1: andiamo in dettaglio. Cioè, se lo prendo.
2: Ma lui lo so. Cioè,
1: dai, io dettaglio.
2: Io lo so, ma non lo
1: so. Non ho i permessi. Non ci sono i permessi. Io chiedo in dettaglio.
8: Capisco che forse è il momento di aprire la prima pietra.
2: Sì, vai.
1: Ah. Speriamo. Un po' lentino, eh?
0: Penso siano queste cose. No, forse questo diretto.
2: Vabbè ragazzi, con questa cucina c'è la River Super.
5: Comunque non è qualche bestemmia, non lo so.
1: Dai, apriamo password.
8: Perché non prendi una. Dov'era questo computer?
1: Eccolo. Ah no, questo è password. Apriamo un shadow.
5: Ma l'hai installato Nirvana.
8: Hai mai stato a Nidia questo computer?
5: Sì, come no?
8: Allora perché non metti la

0: Bello, la lentezza di Aix. Ma alla fine stiamo cucinando dentro.
1: Che c'è, cane? Che c'è, cane?
2: Un caffè.
1: Che c'è, cane?
0: Quando fai il butto
2: gli pigliamo un caffè.
3: Come c'è down meno R?
0: Non lo so, meno qualcosa.
3: Reboot. Non ce l'ha.
0: Volete i bicchieri?
3: No, hai ragione, permission. No, non è questo il problema, non possiamo riavviare.
4: Ah, non possiamo.
0: Certo. Ma
3: se hai il collo,
0: c'è il collo. Però
3: c'è degli effetti.
0: È giorno.
3: Vuoi vedere che te lo smondo?
0: No.
4: Non avete la password di boot?
3: No.
4: No.
3: Bastardo. Poi possiamo fare solo una cosa prima di spegnere. Un colpettino di sink. Com'era, così?
4: Perché doppia?
3: Tre volte.
4: No, perché doppia?
3: Solo se è andata a buco nella prima, fai la seconda. Dai, lo rifacciamo. No?
4: Ma cos'è?
3: Niente, sto scrivendo sul disco la rifaccio. Dopo averlo rifatto,
0: la Messina con il bicarbonato.
4: C'è appena carica.
3: No. Quello che c'era in memoria l'ho scritto sul disco, così non vanno perdute eventuali modifiche.
0: Io ho parte di impianto di automazione.
3: No, già messo in service.
4: Ah, già? Vero, già.
3: Allora, facciamo quel giuetto e cerchiamo di scoprire.
4: Che sono colore.
5: Sono...
3: Bello.
5: Tutti con la trina.
0: Orrore.
3: Perché voglio fare lo stesso con una
5: bella.
4: La prossima volta devo portare un comodo 16 e lasciarlo qua. Che cazzo è?
3: Aspetta.
0: Dai, datemi una Coca-Cola, su. Stabilito. Oh, mio Dio, sono nel mezzo di una sparatoria. Tra minchioni.
4: Non mi ho morti,
0: capelli?
4: Ottimo.
3: Volendo si può collegare alla rete?
0: Puttan back.
3: Probabilmente è il momento in cui...
0: Sì, si può fare.
6: Lui andava a prendere...
4: quello che
0: bisogna vedeva. Capire se fai il boot anche senza
4: avviare.
0: Certo, l'ho parato.
4: Penso il pizzone che vedeva, no?
3: Quando si illumina, vede dal momento... Lui è sempre... internamente sa che pixel sta disegnando.
6: È una cosa troppo avanzata.
4: Ma il monitor è fatto per trasmettere, non per ricevere informazioni. E infatti diceva lui.
3: No, però probabilmente la cosa
6: era una... Stava facendo con un televisore di protezione.
3: No, non credo che ci fossero allora. Comunque, probabilmente il discorso forse funziona in maniera diversa. Io ricordo quando sparavo alle papere, si illuminava la papera anche se non colpivo la papera. Quindi probabilmente vedeva... Se vedevo una differenza avevi beccato il punto. Capito? Se cambiava la luminosità al momento giusto.
4: Invece possibilmente era con il TV al plasma, no, LCD. LCD faccio no, ma con quelli al plasma non riesci a catturare lì.
6: Avevo tutti i colori di
0: quelli della
3: pasta. No, i colori ne dubbio, dai, i colori.
6: Mi pare che la papera è che era viola,
4: marrone.
6: E che lo sfondo era azzurro e l'altro era
0: verde.
6: Quindi non c'entrava niente.
4: O possibilmente le papere venivano trasmesse con una frequenza diversa.
0: Oh cazzo! No. Sei messo attacco
5: proprietario. Solo di tutti i colori.
3: Attacco proprietario.
4: Sì.
3: Quindi bello.
6: Ce l'ho di tutti i colori.
4: Ma cosa sta caricando?
5: Quella
4: che sono normale.
3: O meno ti aspetti.
0: Senza strumentazione di nessun grande tipo.
7: Cristina
0: Donà me l'hai
4: dato prima.
5: Come?
7: Cristina
4: Donà.
0: No,
4: non
0: era. Io forse
4: non ci dico. Questo qua
7: potrebbe andare da qualcuno. No, era domani.
0: Uno dei primi.
3: Che belle cose che si devono fare una seconda
4: prima. Bello. 3-3, K, 2 F equals 3 center per
0: te. Te l'ho detto
4: io. Avanti, service ID system exercise questo.
3: No, test, invece questo è look in machine configuration, cioè
4: questo.
3: Tornalità, posto con la water,
0: non è questo, vai.
4: questo è un testo raggiunto.

0: Sì, ma oggi può essere freddo.
1: Sì, ma era un po'. No, ma perché la casa era piena, capito? Cioè.
2: Che poi c'è oggi?
1: Normale.
3: Vieni,
2: quello.
4: Vai, ma sta giocando.
1: Allora non cagare in
4: casa. Che cazzo,
1: ma non dietro.
4: Che cazzo, non me l'hai detto.
1: Chi è che c'ha un paio di casse buone?
2: Si attacca questo.
5: Si può collegare in internet.
2: Sì, sì.
5: No, solo che non abbiamo gli adattatori.
2: Sì, sì, certo, ci dovremmo avere. Però prima
5: c'hai l'Uter.
2: Si è fatto
4: più. Sì, c'è l'Uter sul nome.
1: Proviamolo su quello di...
5: E che piano?
1: Tacca.
6: Allora.
1: L'uomo!
6: L'uomo c'è la birra.
4: 10-9, 1.
7: Ti piace questo?
4: È buona?
2: Sì.
4: Birra trucca.
1: 10-9,
4: 1. Allora,
1: Acmello! Come stai, Ello, tu, Ello? Questa sua Ello.
5: 10-9, 10-9.
4: Qui ci sono.
1: 11
7: portieri. Bene, andiamo avanti.
5: Ma se noi ci vogliamo che voglio
4: fare? No, perché...
2: Se leggeri, mi pare.
5: Sì, questi sono
4: l'arte. Ci sono.
5: Vabbè, ma che...
2: Niente. Ma se io ho la chiave, perché mi chiedi la password di root?
5: Cioè io
4: ma se io
2: ho un fotti con la X3 live.
5: Vai, sono ora.
2: Dovremmo avere fotti buoni
4: con
2: te.
4: No,
2: così non è bello. Sì, però dovresti avere la lettura.
4: Scusate per me.
7: Ma si possono scaricare da internet.
2: Sì,
7: è che non abbiamo.
2: Come fai a scrivere? Non sono diversi. So un mega 4.
7: Ma sì.
2: Ah, e allora.
7: Ma perché tu hai il floppy nel portatile?
2: No, ma in qualche computer tipo questo che non ha, però qualche computer ce l'avrà. Ah, c'è quella spazio special.
7: Questa che è un system linguistic mode, eccetera, eccetera. C'è la possibilità di avere una shell, però devi digitare la pasta più.
4: Quindi
7: niente.
2: No.
7: Il problema è che quei floppini servivano per l'installazione.
2: Ma c'è...
7: Innanzitutto vediamo che cosa contiene questo, magari.
1: È che
7: devo
1: drogare.
4: Scusa,
1: Facciamo
2: ecco, per spegnere l'oro.
4: Ma come si gioca a questo gioco? Io continuo a cliccare ma non succede nulla. Meglio così.
2: Così.
4: Facciamo così, no?
1: A Crash, per l'amor del cielo!
4: Che c'è?
1: Fonti, mi hai un po' di
4: cose
1: dalle
4: magliette,
6: guarda
1: che c'hai tu, guarda che c'hai tu. Ho andato un altro!
2: La madre!
5: Ciao,
4: comunque,
5: ma io
1: volevo
5: sapere una cosa.
4: Ciao,
5: non ci
4: quale?
5: Quale?
1: Questa.
4: Porco Dio.
6: Ehi.
4: Ma soprattutto perché lo poi fa una merda.
1: È vero, l'ha fatto.
5: L'ha fatto un pro, ce l'ha fatto.
4: Sì, ma io dico sempre che
6: quello non è
4: coglione. Io sono così, quando faccio quella maglietta non me la metterò mai. La batteria è sempre maglietta. Io non so fare niente. Come si fa a finire questa cazzata qua?
1: Così qua.
2: Vai, guardiamo così chi lo guarda.
5: Per forse non lo perdonci.
2: Non lo scherzo. Tra questo
4: e
2: questo cazzo di merda.
7: No, non volevo questo.
4: È un finocchio.
2: No, ragazzi.
4: Un frocio.
7: Non posso cantare. Cosa è la pasta di tutti? Io lo so.
4: Cristo, Dio, no.
7: Non l'abbiamo provata.
6: Vita!
7: Cosa sono venuto a fare?
4: Comunque la versione live.
7: Spacca i culi!
4: Spacca i culi!
7: Sono io! Ma forse premendo questo tasto.
2: Questo è bloccato.
7: L'avrò bloccato.
2: Sì, però
4: sente un po' telefonico.
7: Sto prendendo Questo per i terminali attiva, fa apparire una specie di on-screen splendido che configurerà il terminale, cioè. Così non dovrebbe funzionare, credo. Infatti per questo non funziona.
2: Ma perché quell'altro non la voleva?
5: Però non puoi non fare
2: un'altra persona, non la voleva.
7: Codici diversi.
2: Non penso.
7: Codici diversi. Però è... Pirsi 2, ma...
2: Ma magari i tasti questi
4: non piace, ma non è.
7: Di quelli funzionavano.
4: Vai, vai,
5: vabbè, non te lo so. Non
7: lo faccio regolare quelli.
2: Quello c'è la
7: persona. Dovremmo trovare come comunicava.
2: Ti metto una fissa.
7: Un computer che faccia che simuli l'attività del fatto.
4: Marco Dio, se voglio passare questo perché mi alzi quello, Marco Dio!
5: No.
1: Che bello Windows!
4: Ah no, no. Cioè, 40% della CPU per fare sta cosa.
5: Che bello della CPU!
4: 40%! No, per dire!
2: Minchia, ma sei torinese, però! Veramente! Sei gruppo di merda, veramente! Veniamo! Giuriamo,
7: no,
2: ma sì, no, perché se no non
4: parla.
2: Non parte da poco.
7: E di cura mi pare che prova ogni volta.
2: Ma noi abbiamo detto di farlo per giusto, per la metà di età.
5: Ce ne stiamo con l'appello.
4: Visto che c'è lo spazio di silenzio, via Marco devi tagliarlo.
2: Ma il posto una volta. All'epoca magari sì, era un buono mazzo, forse all'epoca passato.
7: Beh, buona, questo era scelto da IBM.
5: Direi che l'hanno pagato in maniera
7: molto... No, già IBM si faceva pagare abbastanza bene dai clienti, non c'è bisogno di farsi pagare dai produttori.
4: Perché era l'organizzazione. Cioè Marco non si spreca nel mattone. Mettici le due cose di chitarra. Perché sì, perché ci vogliono. Ma se il pezzo se le chiama.
1: Ah, ma sei tu.
3: Ibrido.
4: No, lui. È lui. Ma sei tu. È già.
2: Ma tu non mi pare quando stai leggendo.
4: Il coniglio impazzito!
7: Però lo sta leggendo da disco, crede che non era... Infatti legge da disco, niente.
5: Siamo riusciti...
1: Porco Dio!
4: Filù!
5: Pensaci tu!
4: Ah, guarda, è bella questa cosa, cazzo! Mi conosci
5: tutto,
4: è il mio nostro mio padre. Mica,
5: ma
4: sono
5: finito
4: via
5: il
4: giorno
5: di fila. Dai, 592,
4: fatto in casa, 18. Cioè, fatto in casa.
5: Fatto da noi con i propri marocchini. È un computer, è un 1800.
4: Non è che
5: c'era. Beh, c'era. Però ci potevamo mettere in mezzo.
4: Dipende
2: dalla schiena. Ma che fa la
5: tu? La schiena audio mi cazzo.
2: Però se non un micchiolino.
7: E a caso, va.
4: Che bello, così secondo me funziona meglio.
2: Che è successo?
4: C'è il bellissimo. Ogni sala?
2: Non gli va.
4: Scusa? Dal barco? Ma
7: no, ogni tanto c'è questo.
1: No, l'installazione sempre più.
2: Sì.
4: La batteria?
2: Questa è
5: il conduttivo funziona, quando non c'è
2: funziona.
5: È bellissimo, chiarissimo.
4: Lana?
7: Forse ancora non
4: hai la tua camera?
7: Poi ancora sta facendo il boot.
2: No, già è pronto. No, no, già è fermo.
7: Come non si può fare?
2: Sta pizzicando.
7: Poi sta pizzicando.
4: Anche se in questo momento
5: un video, poi un video là.
2: Che non carica.
7: Stavolta no.
2: Magari non riesce.
7: Password errata.
2: Niente, c'è qualcosa che lo fa spassare. Adesso
7: clear. Clear funziona, quindi start. Un problema nell'inizializzazione della schede video in qualche modo, non so.
2: Le schede video erano già state. Si potevano cambiare.
7: Niente, no. Neanche con. Eh sì, si potevano cambiare, vedi. Stacca.
2: Trovato. Non è che.
7: Con una cartonetta di notizia è l'unico che era stato
2: controllato
7: al backstage finita, ma
4: no, questo qua
7: veniamo, dai,
4: ma è stato giusto.
5: No, non ho intenzione,
4: però qua state facendo piano, mica non vi l'avete fatta, l'avete fatta la vista, non lo sapete vedere.
5: Guarda,
2: queste cose sono le scale della che succede? Il valore è
7: tutto aperto e io che mentre scappo ho la mano. Odio? Ti faccio
4: un
7: tovagliolo di quelli fatti.
2: Ma se cerchiamo un exploiter...
7: Un miliardo,
2: X3,
7: certo.
2: Dai, cerca.
7: Prima proviamo a farlo, finché non si vede bene.
2: Togliamo un po' ottica alla la condizione in più di
5: vediamo la foto che l'ho vista
2: e là c'è la sedia a sposto che si è
7: grazie
4: è la minchiata ma si prepara capito?
7: Esatto
4: e poi vorrò alzato tipo un
7: grattone.
4: Te l'hai fatto male a Marco? Sì, la
5: fa.
4: Tutta
5: questa roba è un
4: minchia. E poi l'altro è qui. Mi ricorda una cosa di Zappa. Sì, vabbè. E parte così. Minchia, questa è
5: bellissima. Voglio questa. Io voglio questa. La voglio. Minchia,
4: sembra
5: meglio. Da qua invece è ritoccata con una cosa di aspetti. Questo qui è il tappo della miscela della Vespa degli anni 70.
4: Ora ce la giochiamo.
7: Da 15. Perché non è un esplosivo? Tra miliardi, no?
4: Abbiamo anche miliardi di intercettazioni.
7: Davvero?
4: Per cui possiamo metterci là dentro.
7: No, no, c'è un piccolo problema, che non c'è Shadow. Avrà il suo database che sta in quale formato.
4: Vabbè, dobbiamo fare il ID del disco. Cercate il password di con me. Scrivegli root 2.0.0.2.2.2 e non c'è la password. Quella roba lì,
5: insomma.
4: E poi...
2: Sì, ma ci vuole una macchina di connettere la
7: vita. Dice che ci
2: sia.
7: Ma continuano ad essere convinto
2: 5-3
7: più che non essere convinto, okay. Più che non essere convinto non ho capito cerchiamo root
2: se tu in password in root gli togli il flag per la password sì. Qui c'è il flag per la password lo togli fai root ed enter senza che
7: sia
2: password.
7: Sì. C'era un punto esclamativo e sì. Quello il flag
2: e sarà quello l'inizio mi pare una lista.
5: Certo.
2: Certo.
5: Dove è il lettore?
2: No, non ce l'ha. No, non ce l'abbiamo. Luther allora? Ma se cerchiamo...
4: Va bene allora.
2: Mi?
4: Anche per le
2: grazie.
4: Io lo sentiamo bene.
7: Ma no, è affidabile.
4: Vabbè, per adesso c'è...
2: Cerca su Google in quel computer qualche scuola.
4: No.
2: Magari...
5: Lo posso fare così? Questi
4: stanno bene.
7: Allora, innanzitutto dai un name meno A, vediamo un name meno A, vediamo la versione fatta, qualcosa.
4: Allora, devo cercare una enter match a casi?
5: Vediamo se c'è qualche...
4: Questa è la Rian 5. Minchia, ma può essere che la password non è come quelle che abbiamo... Cioè, ci sono le console virtuali qua? Col cazzo.
2: No, dai, come per dire.
4: Ehi, la pasta, l'acqua sta bollendo, eh? Non vorrei che si trafattesse.
5: Voglio questa!
7: Faccio, cerco con Google.
4: Questa ti chiama? Dov'è la macchina fotografica? Me la passi?
6: Suca!
7: La macchina fotografica?
6: Fotografica. Suca!
3: È quello.
6: Questo
3: è quello.
6: Poeta!
3: Okay.
6: Suca!
7: Scattato
3: da fare mesi e mesi fa.
7: Questo
3: sono io attaccato
7: alla X, bin, passivo, bin,
3: e qua sembra che sono tatuato come...
6: Volle?
5: Volle.
6: Suca, volle.
7: No, ma questa è per la versione 4.
2: Voglio quella. Escalation.
4: Sì, ho capito subito cos'è.
2: Però non ricordo. Google sa. No, X4 e 5, leo.
3: Questo è il film che hanno girato la
7: The Fault Library Director Prime Minister. Oracle, non ce l'abbiamo.
4: Arrivo!
7: Il PD.
3: E questa è una delle mie proposte.
7: X Dump.
4: Ultra gay, veramente.
7: Dump è inutile. Abbiamo sentito un UCP Local Privilege Collection.
4: Ci sono dei gran finocchi nel frigo.
6: Sì.
4: Apri un po'.
6: Ce ne alcune che hanno fatto il culo
7: aperto. Sì, ma è lenta la rete, qua sai che se lo stiamo dando 10 milioni.
3: Un fiore di tempo fino a quando sono qua
7: per la 2 è not affected. Insomma, fino a 3.2 è 3.2,
2: però non si capisce.
7: Sarà un aim meno B, non mi ricordo.
2: Ma no, dovrebbe dirtelo già qui.
3: Bianco e nero che fa il bianco e nero per forza. Che deve essere anche poi
2: Welcome to X version 3.2.
3: Sai qual è la cosa più bella per fare? Io voglio
4: un po'. Mi piacerebbe avere una... mi mancava la domanda di quanti giga la potete
6: fare destra.
3: Quanto è il tuo artista?
4: Basta 10. Quanto è il tuo
6: Al massimo
4: 5 giga giusto per così magari
7: ti questa è rimasto male sbalordito delle cose collegate lì dentro delle fome.
4: Non fare in classe. Se chi dovesse, non riesce mia, ma tu sei fottuto.
7: Io ti aiuto, scarico l'altra stanza.
2: Allora.
4: Cristo. Cristo. Schifo. Dio ba. Stardo.
6: Dice che no.
4: Dio ba. Stardo.
7: Cristo.
4: Schifo.
2: Adesso vedete il resto. A X se verdi, quindi ha fatto.
7: Qua sono.
2: Qua a X fatto da 4.5 la lunga dell'abilità che hanno.
7: Prima
2: no, però c'è il BM Parallel Environment for X. Ma non. O forse è questo coso qui.
7: Parallel Environment, non credo io che ci sia.
2: No, di c'è for per X, non c'è X.
7: Ma scommetto però che non c'è una presa di corrente.
5: Sì, scommetti bene.
7: Però
5: e vinci.
2: Ma puoi staccare questo monitor per un po'?
5: Mamma mia.
7: Vabbè, c'è un po' di batteria, ancora la batteria è un minimo funziona.
2: Vabbè, se proprio vuoi stacchi questo
7: poi,
2: modo.
7: Poi quando devo ricaricarlo?
4: C'abbiamo un mestolo per
5: no, noi. Non c'è un mestolo io.
4: Noi ne abbiamo uno minimale, diciamo quello. Non vedi niente. Devi tornare, non basta. Stai tornando, basta. Stai chiuso in mare. Mica, è tutta una
5: cattiva di idee. Guarda, esci tu allora.
4: Chi vuole che chi?
5: Ma... Tu, esci tu allora.
4: Ma c'è visto ciò.
5: Adesso lo scendo, visto?
2: Nessun problema, nessun problema.
4: Ciao.
5: Sei sbagliato il capo, eh?
4: Ho capito. Ma a me non sembra, però va bene, andiamo a vedere.
8: Ma no, a momenti, non è sempre. Va bene comunque.
4: Sì, sì, sì, va benissimo, non c'è problema. Io vengo presto e facciamo. Va bene. Va bene. Allora ciao. Sì, ciao.
6: Beh, se ti metto sapone, io mi prendo l'influenza.
4: Perché è proprio Dio. Cosa cerchi? Gli exploit?
2: Sì.
4: Vai, vai, cerca. Intanto fammi passare un attimo. Scusami tu. Sono un monitor più piccolo. Ma guarda, siamo fortunati. O no? No. Questa è la DAPTEC per il tape. Questa non va bene. Questa guaia chi la usa perché succede il male. La 2940V. La 2940V, devo parlare con Vampire. Mi serve il mio portatile. Aspetta che cerco di prenderlo. Finalmente un portatile che si può sbattere qua e là. E funziona anche con le battery. The battery. Questo monitor. Secondo me è 40V.
9: Secondo me no, no, la stampa si stampa la tua intenzione.
10: Sai cosa, sai cosa, sai come la chiami?
9: La verità.
11: Mi sembra marca, quindi stanno andando a fare quelle che si organizzano tutti con i fornelloni che hanno pasta, fanno le cose.
8: Quindi se la via luce siamo tutti fottuti.
2: A problem with where login part R login ci sarà.
8: Zulu pezzo di merda. Zulu pezzo di merda! Zulu pezzo di merda!
7: Zulu pezzo di merda!
8: Vediamo un po' se mi senti adesso, Zulu! Porco Dio! Mio,
9: è vero?
7: Ma chi è?
9: Però ancora! Qualcuno ha rubato la mia sedia e io ruberò la sedia a qualcuno.
1: Ehi, pazzo cane, che gli do un pezzo di pane! Uccius!
8: Oh, mi senti allora?
9: Oh, qualcuno ha provato ad hackerare la mia macchina, a quanto vedo.
8: Oh, allora, qua...
9: Bene, perché non rompete il cazzo a qualcun altro quando fate queste cose?
2: Aspetta, ti dico... Sì. Sì.
10: Non lo fare, non lo fare.
9: Ah?
1: Vieni pazzo cane.
8: Oh porco Dio Zulu, porco di Dio, è tre ore che streamiamo, Dio cane. Zulu di merda. Vabbè, a vampire gli telefono. Oh, porco Dio, Zulu. Sì, sì, è uno del canale. Si sente? Si sente o no? Dimmi se senti. Oh, ok, Zulu. Grande Zulu! Zulu!
1: Oh, la paninara, ecco la
8: dopo c'è. Tanti porci dei che gli ho mandato. Va bene, allora il tuo portatile lo fitto qua come capita. Telefoniamo a Vampire. La poli, scarica la poli. Sì, sì, bevi, bevi, buona, buona.
11: Se ti va, stiamo, dopo sto fermando. Sì.
12: No. Adesso ne abbiamo un'altra in campo che possiamo prendere.
8: Teniamo al vampiro. No,
12: no, questo invece lo uso io come cosa c'è.
8: Speriamo che risponda.
12: Già. Di nome poi ti chiamo.
10: Nicola.
12: Come
10: già.
12: Non so di sale come è, se già.
10: No, la pasta no, ho fatto già la pasta era già abbastanza qua. Era più grande
12: perché io non sono abituato a pensare, quindi ogni volta è così allo sbaraglio, certo. Non ho l'occhio allenato. Ah. Effettivamente che bella quella pentola, ci voleva dai,
10: sì, dai.
12: Messo no. Non ne ho neanche, cioè quello lì che hai visto era
10: sì,
12: cosa...
10: è piccolino. Ora allora, vediamo.
12: Da quello lì con cui stai girando fa niente, no, non sono bisogno.
2: Non risponde, non fai.
12: Vabbè, ho trovato mai... così. Invece lo scolapasta ce l'hai.
10: Sì, lo scolapasta è piccolo, però questo qua.
12: Allora perché prendo io questo leggermente. Hai quello di plastica, se fosse leggermente più grande. Poi al limite già due posso.
10: Due
12: grande,
10: non sì, sì.
12: Ok. Allora, aspetta che organizzo.
1: Non sei
2: tumoriato.
12: c'è qualcosa con questo
5: autocolor.org
7: ti piace più tu?
12: E Nero lo perde il tuo bicchiere che è questo, eh?
7: Come ti chiami? Nea? Nea di? Vai a scuola? Vai a scuola? Che scuola fai?
13: Faccio scuola per gli di seconda B.
7: L'elementare? Scuola materna?
9: È l'ultima questa?
13: Cioè no no.
7: Elementare.
12: La seconda.
13: No, non lo so.
12: La paletta sulla destra.
9: Infatti è la nostra
7: sala. Il figlio del padre. Il figlio del padre.
8: Cos'è? Perché si sa, le macchinine si spaccano per terra. Si sa. Si spatasciano con odio.
7: Oggi mi ha fatto morire perché lui si prendeva tutte quelle che avevano in tutte contemporaneamente.
8: C'è veramente di peggio.
7: Hai RAM vecchia che non puoi più usare perché...
8: Allora, siamo al Poetry Art Club a Palazzolo Acredei, il Troppo Caffè Poco Cervello 7 è in corso di svolgimento.
7: Stiamo cucinando la pasta.
8: Attorno a me è un inferno di persone. Ci sono Nicola, Poeta e Zanna che cucinano.
7: Ma io mi sono avvicinato.
8: Vabbè, si è solo avvicinato. Io sono qui davanti alla macchina AX che stiamo cercando di bucare perché non ci ricordiamo la password di root. O meglio, non l'abbiamo mai saputa.
7: Non la sapremo mai.
8: Probabilmente non la sapremo mai. E quindi sto cercando in tutti i modi di contattare Vampire per chiedergli delle informazioni vitali per la nostra sopravvivenza.
9: Invece i cani sono due.
8: Come due?
13: No, veramente io sono
7: gatto. Il Ru ed è nero. C'è un problema, non devo scolarlo.
13: Stanno
7: portando. Vediamo cosa facciamo. Gabriele, devi spostare un momento. Mettilo lì dentro.
9: Dai, lavati le mani.
7: Massimo, non lì.
9: Neo, in bagno, lavati le mani.
7: Mai. Dove hai tutta la RAM che non usi? Ora lo leggo, che era un cozzino, che non sapevo cosa faceva. Che poi...
0: Che grande strada.
12: Filù, vieni qua.
0: All'indietro. Zamba. Dove vieni? La cuccia.
8: Ce la fate? No, ma c'è la scuola
5: parte. Qualcuno che può prendere qualcosa da mettere la parte.
8: E cosa?
7: No.
8: La padella, dov'è la padella?
0: Vai.
8: Dov'è la padella?
5: Parla.
0: Mordilo.
5: Parla.
8: Dov'è la padella? Me la dici che la prendo?
7: Dentro il... Entro lo scatolo,
8: quale scatolo?
7: Lo scatolo di cucina, sì, sì.
8: Lo so, porco Dio!
7: Lo so.
5: No!
8: Ok, quella scolata qua dentro.
3: Cioè, questa tastiera però dà un sacco di soddisfazione.
9: Sì.
3: È vero?
9: Sì.
3: Io ce l'ho. Io ce l'ho.
8: Attenzione, permesso, attenzione! No, no. Via dai coglioni!
9: Via, via!
8: Ce l'avete fatta?
3: Ma non c'era bisogno, non ce n'era scoglio, ho visto ad occhio.
9: Ma è pure la Pilu.
8: Pilu? No, Pilu? Qui. Pilu?
3: Questa la possiamo prendere quella. No, questa è quella di qua, quella di Elisa, quella. Quella la rimettiamo.
9: Allora.
3: Allora, la pena non è tutta la vita per sempre, mai più. Flash, le mettiamo tutte qua dentro la pentola, le mettiamo la...
9: Questo lo metto però.
3: Chi sa quelli che dormono qua?
9: Quelli che non dormono qua.
3: Nessuno si dice. O c'è qualche
9: forse
3: perché ognuno ha la sua croce?
9: Perché c'hai la croce? Perché?
8: Rosa croce!
9: Perché c'hai la croce?
14: Diventa nero!
3: Aspetta, abbiamo messo un pezzo di nero.
8: No, no, lascia aperto un po'. Lascia aperto un po', che c'è caldo qua dentro. Deve uscire un po' di caldo. Quindi se no ogni volta che usciamo ci ammazziamo. C'è troppo caldo qua dentro. Sì, un pochino.
9: No.
8: D'accordo, vuol dire che decido io.
3: Ho detto che se vuole con quell'auto non mi piace.
14: Il mio bicchiere
3: dove
14: l'hai
3: messo?
14: Sì, guarda.
3: Ci
9: stai bevendo?
14: Sì, no, per sapere dove è che lo metto vicino con il
3: bicchiere. Ah, grazie. Clash.
9: Chi è Clash?
3: Manuel. Sembriamo a Cast Computer, non so se l'hai visto. Vai, figlio, che ha fatto?
14: No,
3: Cast Computer, no, Cast Computer,
8: Cast Computer, ah bene, ero preoccupato che non si vedesse il collere ID. Come va intanto? Tutto a posto? Bene, qua c'è il troppo caffè poco cervello in svolgimento, se vuoi mi puoi anche sentire in leggera differita in streaming, sì. T'ho chiamato perché c'è qua scienziato, uno dei nostri, che sta rimettendo su una delle nostre macchine AX. Ti ricordi quella piccolina Slim? Lui l'ha presa, l'ha accesa e funziona perché praticamente io non l'avevo mai provata. È una X che esce con il VGA suo. Io evidentemente l'avevo provata con la seriale, non si vedeva un bel niente, ho detto vabbè, non funziona, non è cosa fatto. E invece andava in VGA, l'avevano installata lui in Nirvana e parte addirittura con X, eccetera. Sì, pizza box, perfetto. Solo che adesso praticamente questa macchina la installo nel bar e non
14: l'abbiamo.
9: No.
8: Sì. Perché un'utenza ce l'abbiamo, per esempio. C'è l'utente.
3: Mi romando a fare la minghiata per fare la letta.
9: Capito?
3: No, non è male.
13: Mamma che più, mamma.
15: Lavarsi le mani, dopo basta toccare più.
13: Pilù, no.
15: Vieni.
16: Le mani, amore. Nea.
17: Tu vuole il primo piatto di pasta?
15: No, io primo. No, no, vai, vai, vai tu. E invece pensavamo tutti di là.
16: Scusa, la posata.
15: Ma il formaggio?
16: Faccio così. Poi passo la
15: mia. Intanto... Il formaggio l'avete messo lì?
16: No, allora aspetta, intanto dividimi i piatti.
17: Vedi che lo
16: poi passo con forchetta e formaggio.
15: Allora,
17: ok.
16: Perché così tu hai il formaggio.
17: Sì, perché forse qualcuno non lo vuole il formaggio.
15: La tasca è quella.
16: Però se tu hai la forchetta lui già inizia a mangiare, quindi in
15: fai. Facci quella che va bene per il tape, no?
18: Ci vorresti pure asciugare.
15: Praticamente è il tape.
18: Non ce l'è.
15: E non in viceversa.
18: Non so. Ti puoi asciugare.
15: Quindi sui miei pantaloni. Ok, no, era per sapere che dobbiamo mutare il
17: tappeto. Sai che mi ha detto mamma che ti muore di HPMS?
15: Che sì?
17: Muore.
15: Ah, sì. Ma no, ascolta,
17: sì, dimmi. Ma come è stato fatto? Ma devo farla a mano o in piatto fisso? Devo farla a mano o in piatto fisso l'inserimento della mano? Cioè devo andare in nome SQL e poi insert
18: e cauro?
15: No, ma se hai il lampo per la telecamera, io dai
16: il
17: no, io grazie. Ho creato le tabelle, i campi.
18: C'è il formaggetto?
15: Ma allora ti conviene i dati che mi scrivi, fai tipo separato da tab, cambi poi da dentro, ma fai tutto da
18: e parmigiani,
15: poi ti chiedi qual è il separatore del campo, poi chiedi quali colonne devono andare in
17: però già la basta che poi andiamo a mettere
18: io ho un video no?
15: Si legge il file, no, no, no, che
17: ma
15: è
17: mia amore
15: lo carichi dentro
18: le
15: colonne tipo print table bla
18: te lo ridò se non fa
15: vabbè lo ridò va bene nel passo non
16: c'è lo faccio i pompini
18: al culo
16: sono greci se non avevate capito
17: ci sono dei dati strutturati
16: e a chi li fai i pompini? A sub sta
15: sì amore adesso arriva adesso
16: io lavoro nel mondo worldwide
15: fate il piatto con l'Enea cioè metalli quelli che state facendo attualmente
17: sì ok guarda lo faccio
15: vedi un po'
17: per ah tieni ora passa
15: passa
16: poi ora qua abbiamo anche la cucina. Infatti stanno calando piatti di pasta a buona massa.
15: Mi dicono
16: la mamma.
15: Mi dicono
16: piano, anche la web.
15: Piano,
16: piano.
15: Un po' di formaggio per Enea.
16: È la cucinetta.
15: È di là il formaggio.
16: Sì,
15: no,
16: sì,
15: non farlo cadere.
16: Fate un posto per Enea che deve mangiare.
15: Porca puttana. Va bene, va.
17: Ciao,
15: ciao, ciao.
16: No, non è
15: il gesso. I frutti!
18: Gradirei un goccio d'olio.
16: Sì, vabbè. No, è qua, è qua. La prendo da solo.
15: Cercavo, oh, grazie. La porchetta vera.
19: Il piron.
15: Permesso?
19: È vero che si dice...
16: Ognuno torni sui posti. È un ordine.
19: Tu che sei stato... È vero che sei stato... spagnolo.
16: Ma questa sedia dove è? Questa campiona di montagna. Hai guardato tu?
19: No.
16: Senti, ma... Come mai? Non lo usato
17: grazie.
16: Qua è buona.
17: Che? Grazie, ma no, ma... Non volevo questo, ne volevo uno nuovo, uno più violento.
20: progettata specificamente per me.
21: Ma sei tu sì?
22: No.
21: Ma non la forniglia?
23: Mi hanno detto non la vuole nessuno, solo la parte.
21: Ho capito,
22: Grazie,
21: vedi se riesci a farti dare l'olio.
19: L'olio? Un po' di olio?
21: Il dolore. Il dolore della vita.
22: Ma che fatto la broma. Mi sono messo nel fondo della sdraio. La miglior sveglia che ci
21: vuole. Minchia. La sedia sdraio.
19: Come essere sdraiato?
22: No.
19: Mi sa che siamo rimasti solo noi, un attimo di controllo. Siamo rimasti. Ce l'avete tutti la pasta, vero?
21: Beh sì, perché?
19: Allora siamo tutti. Io non voglio un piatto tanto abbondante, però allora, questo è il tuo. Non è tanto bello. Però allora
22: mi devo cucinare tutto questo e io me ne vado. Mangia,
19: olio?
22: La cosa mi induce un po' di timore perché...
19: Olio?
21: C'era la
23: password? No, non le voglio mangiare. Cosa
21: mi hai dato? Vieni cazzo se ti sei perfettamente.
23: Scusa, ma come funziona questo sistema?
21: Guarda, scrivi, porco Dio tutto grande. Ascoltate questa cosa. A posto della login scrivi, porco Dio tutto grande. Guarda, fanno cosa che
23: tutto grande?
24: No, prima exit. No, login.
22: Bravo.
23: Bellissimo. E invece che utenza c'è?
21: Sto contento.
23: Chi l'ha creata Luther?
21: Non ti appoggiare,
22: non è la stessa cosa, non è lo stesso sport, non è lo stesso con solo campo da gioco.
21: Se non vuole fare. Qual è il fumaggio?
19: Dimmi, c'è il fumaggio.
21: Dai, un pomodoro che ti sta dando.
22: Io
21: ti devi chiedersi così come si è tutti sui rosci.
23: Ma scusa, ti l'hai installata questa macchina? Ti l'hai installata questa macchina?
21: Nirvana, Valma.
23: E non ci ricorda la password?
21: Non riusciamo a contattarla.
23: Quindi la password, cioè, la password di tutto l'ha settata con Nirvana?
21: Sarà tipo
23: siamo potuti, sarà tipo qualche versetto del Corano.
21: Ma
23: Nirvana
21: è la che aveva
23: versetto del Corano. Siamo potuti, se la
22: questo pendolo l'NFT della password di Nirvana. È un po' tempo che non lo sento, ti prego, prendilo.
21: Ma non so dov'è.
22: Porca
21: spettacolare, il decreto sul limite la democrazia in rete, mi pare qualcosa che dovresti pagare per fare un blog, non so che sono.
24: No, qualsiasi sito internet.
21: Qualsiasi sito internet.
24: E dovrei registrare al rock.
21: E poi gli devo mandare
23: tutte le modifiche
21: ogni volta.
24: Extra.
21: Ma poi gli devo mandare tutte le modifiche ogni volta.
23: Conosce a memoria?
21: X3.2, conosce a memoria qualche exploit?
23: X3 qualcosa c'è effettivamente.
21: Sì, e non credo che. No, questo non è quello dell'ufficio di mio padre.
22: Ma dice che è un dito in quel posto là.
21: Vi potevo assicurare che non era mai.
23: Sì, è un dito in quel posto là.
21: Miki Ikes.
23: Sì.
21: Certo. La birra è ancora calda.
22: Possiamo metterla online così com'è, con il giochino, bucate questa macchina X.
21: E poi per favore, dite.
23: Per favore, cancellate tutto.
22: Perché reinstallarla non mi sembra il caso.
23: Scusa, ma fammi ragionare un attimo.
24: No, reinstallarla ti rifaccio.
21: Ma dai, se c'è l'uso, quindi quella macchina...
23: Sì, infatti sì, ce n'è un...
21: Non ce n'è.
23: Sì, ci sono. Ha detto Vampire? Vampire ti ha detto sicuro non ci sono nessuno. Allora togliamoci mano.
22: Aspetta, il 64. Vampire mi ha detto è un dito al culo.
21: Ma è un 64 bit?
22: Non lo so, è una macchina RISC.
21: Con che cosa?
23: AX.
21: AX3.
23: AX3.
21: Allora è chiaro.
23: Beh, oddio.
8: Presto Pepsi, Pepsi, presto Pepsi.
1: Ma poi non c'è, ah no, è la flotta.
8: Wow,
1: aia, che dolore.
4: Oh, ma molto bello, visto che
1: ha fatto. Che vuol fare il
4: signore
1: facendo
4: l'ora? Soprattutto sarò il primo.
1: Ma che è? Non ti possiamo raccontare.
4: Fame.
24: Ma ti ha cucinato?
4: Elisa.
8: Ovviamente tutte le bestemmie di vario tipo le avete già provate, no?
24: Sì, anche in lift. Anche con 2D, con 3D, con 4D.
1: Che versione è di AX?
8: 3.
4: Ma secondo me sarà di
8: 3.0.
4: Tutti a cazzi l'ha provata qualcuno?
8: Tu. Come cazzo si fa a vedere la versione specifica?
4: Due, tre.
8: No! Ma scusa, come avete fatto a vedere che è AX3? Me lo fate capire? No,
4: perché secondo me è AX2.
8: Perché secondo me è AX2. Scusa, scienziato! Scienziato!
4: Sono scherzando.
8: Ti ha capito?
4: Ancora c'è un livello
8: Io l'ho scritto.
4: Guardò la posta da un pezzo.
8: 3, è il 3.
1: La maledetta cucina,
8: È maledetta la cucina. Che sia maledetta la cucina, diciamo. Cioè, è maledetta comunque, anche se non la state mangiando, non significa un cazzo questo. Perché è bello pure qualsiasi cosa, ma non significa niente.
1: E allora?
8: Perché io non ho mai detto di non comprare la cucina.
1: No, perché è maledetta?
8: Perché porca miseria, avete comprato comunque la cucina, nonostante tutti i discorsi che sono passati in lista.
1: Ma veramente i discorsi non c'erano tante contrarietà.
8: C'era la contrarietà di sapere dove, come comprarla, dove farla. Tutti dicevano, per il momento non serve comprare la cucina.
1: E ora è servito invece.
8: Vabbè, comunque è il 3.
1: Ma fa culo, adesso fa culo!
4: Ma poi io non so perché io mi immaginavo una cosa gigante.
1: Ehi, questa me la ricordo! Scienziato!
4: Scienziato!
1: Io questa l'ho usata!
4: Vieni! E invece, cioè la bombola dov'è? Fuori!
8: Secondo te Nirvana che cazzo di passaporto ci ha potuto mettere? Nei suoi momenti di follia.
4: Tubo del gas, sì. E i due amici.
1: Tubo del gas. Noi abbiamo X.
4: E due fornelli.
1: Sì. Abbiamo X term.
4: Penso di sì.
1: E allora forse ce la facciamo. Perché io me lo ricordavo questa cosa di esterno? Niente, extern, quello di XO e extern che ti danno loro.
4: Come lo facciamo? Su X?
1: Secondo me sì. Proviamo, no?
4: Sicuramente in giro.
1: No, fammi capire
4: prima.
1: Oppure
4: la forchetta.
1: No.
2: Ci vogliono le librerie,
6: ci sta 8 anni per lanciare X. Posso ritornare domani? Pazzo, c'è il mouse?
10: Certo. Ora ci sono 10 anni per partire.
6: Ah, ok.
10: Programmi per
11: non fate raccolta differenziata, vero?
6: No. Eh? Come scusa?
2: Già
6: sai che differenziamo la spazzatura dal resto delle altre cose. Per noi è già differenziata.
11: Sì, ma
12: guarda, di Steve, cos'è un desktop? Cos'è un'icona?

0: c'è un altro.
1: Questo c'è qualcun altro.
2: Va bene.
1: Quindi.
2: No, spazzatura.
1: Sì,
3: mica. Sì, che cazzo è questo?
2: Scusa, scusa,
3: soffrillo.
1: No, non me lo tolgo.
2: Basta. Adesso basta, eh? Puoi che fai in quattro punti insieme, per favore, grazie. Power,
4: non
2: è una bella parola.
4: Power.
1: Pirra?
2: Una me ne va.
4: Ah, ma per fortuna.
2: A chi?
4: A Gabriele? A Quando... Come non lo sai? Quello della tua mail. Troppo gli spazi sono. Ecco. Ascolta.
5: Dita?
4: Sì. Ascolta, mi avevo un periodo di una sigaretta, poi mi tengo facendo
6: una piazza.
4: Sì.
6: La che mi ha chiesto.
7: In questo momento stavo in una condizione così e c'è bellissimo, c'è il pop del rosso dietro, lo
5: sì, ma l'idea è
7: la guarda, stiamo facendo due foto di giù, cioè che tanto
5: ho cancellato le foto, sono
4: c'è
2: Pirù, basta!
5: No, c'è qualcuno che è stato giù. Pirù,
2: mi cerchi se c'è un eseguibile che si chiama barra user, barra dt, barra bin, barra dt term, delta tango term.
8: Come?
2: User, T, delta tango, bin,
8: sì, vabbè, ciao.
2: DT, delta tango, DT, DT, delta tango, porco Dio.
8: DT?
2: Bin, DT term, DT term, porco Dio.
8: DT term.
2: Delta tango term. Delta, non velta.
8: Delta,
2: delta. Term, term.
8: Così?
2: Sì. DT term, porco Dio. Delta, tango, tango, eco, Romeo. Porca puttana.

0: Bin D T T E R merda. Non c'è, vaffanculo. Oddio.
1: Ora andiamo da Gallo.
2: Sì, ah, quando ci sarà.
3: Un film.
4: Scusi, mi fa una cortesia, potete
3: venire?
4: Che questa sera lui mi sento un po' stanco.
5: No, ma non lo fa vedere più il codice.
2: No, no, e sono alla fine. Ora c'hai lo schermo, vedi quello che vuoi.
6: Prima vai in crash.
2: Se vai in crash si mette 8 lampeggiante.
5: Ed è sempre 8.
2: Sì, però poi premi il reset e ti dà tutte le cose. Cosa c'era in memoria anche?
1: Spaventato?
0: Scusa un attimo, fai provare una cosa? Fai provare una cosa? Esci da X?
7: Aspetta.
0: Ma si esce come sulle macchine normali.
3: Attenzione. Si esce come sulle macchine Unix.
0: No! C'è? Niente, c'è. No, non funziona più. Che versione è di AX?
2: Questo di RMT non l'avevamo vista, ma solo in remoto, diceva.
3: 3.2?
0: Scusa, no, scusa.
2: Dai dati Lost.
3: Infatti.
2: Con Localost funziona questo. Non ci abbiamo pensato. Questo l'avevamo visto.
3: Sì. Cambiamo i passo.
0: Foto.
1: Vera, foto.
0: Non è possibile, è troppo una minchiata.
1: Ma che succede?
7: Siamo tutti contenti.
0: Bene, bucata. Divertitevi ragazzi.
3: Cambiamo i password subito.
0: Beh.
3: Ovviamente metterò
2: una cosa so solo io perché tanto è uguale.
0: Allora, porco, come? Metto la password che so solo io. Come old password? Ti chiede quella vecchia per cambiare la password?
2: Vabbè, ma
0: Ma culo, non è possibile, sono root.
2: Coglio.
6: È stato bello.
0: Cioè, perché la password vecchia, capito?
6: Vabbè, vuol dire che per diventare root tu sei
0: relogin. No, editiamo il password di... Sono root, però, cioè sei root.
2: Sì, però...
0: Niente, no, edita il password di, vaffanculo, via. Niente, siamo root.
7: Assurdo.
0: E com'era la password vecchia?
3: Ah, è bella minchia, non la sappiamo.
0: No, era la minchia. Io non ho sentito.
3: Ciao, Acme.
0: Ho bucata, l'ho bucata. L'ho capito che era questa perché non sappiamo la password vecchia.
6: Ah, ma con cosa avete usato? Questo è il DRT.
0: No, no, un
6: term. Delta Tango.
0: R-Login.
6: Delta Tango.
0: Come cazzo si usa VI? Dio merda. Ma che
2: int? No.
6: Cosa devi fare?
2: No,
6: non cancellare questa riga?
0: No, un carattere.
6: X.
0: Ah, X. Esc.
2: Ma sono variabile preferita.
6: Comunque lo fai, c'è sempre il guai.
0: Lode al signore. Hold password. Qual è il password, ragazza? Tieni, hola, root. Ciao. Ciao, ragazzi.
6: Ma login compilato no? Ah, l'ultimo login nel 1970. Mi dà vecchiaia allora.
0: Ma?
6: Ma come...
0: Qua, aveva scritto qua. Io me la ricordavo sta cosa. C'era il bug delle reloj. Ma è quel vecchio come il cucco.
6: Ah, sono frequente. Scusa, è
0: vero. Sì, per giunta sulle nostre pagine.
7: a questo via.
2: Non so che fine hanno fatto, forse l'hanno già lavato.
7: Bene, e ora va configurata sta macchina.
2: Sì,
0: bene.
7: Vediamo se, non so se il vampire ha sentito tutto quanto.
2: Già si stanno lavando. Stanno lavando.
7: Ah, perfetto.
0: When man you ask it.
8: Io mi metterò laddove vedo la tua testolina dormire e anche da fuori il camper io ti penetrerò le orecchie.
0: Ai ai ai ai.
8: Impazzirai.
0: E diventerai folle.
8: Diventerai folle. È la prima. Questo qua è, non è un fiume, cioè oddio, è un fiume, però è tutta la giovi con la gamba.
0: Cosa da fare?
2: Mettiti l'orario vecchio e tu hai un calcio. Però aspetta, ti manca la
0: Alex, signori, questa caffettiera era la caffettiera del centro sociale Auro.
7: No.
0: E si è fatta tutto il meeting del 2001. Lei, la caffettiera di Mufdo.
7: Minchia, muffa.
0: Che io ho conservato perché fu buttata e io dissi non si butta la caffettiera. No.
8: Comunque tu come cazzo della gente.
0: Quindi adesso la useremo.
7: Cioè il primo caffè del 2001?
0: No, no, abbiamo fatto il meeting, l'ex meeting 2001. Tutti i caffè sono stati fatti. No, ma che l'ho usato un sacco di volte. L'ho usato nel camper.
8: A me dicono l'impostazione di questo si trasforma in prima di utilizzare il sulle foto
7: va bene, ora c'è da No, perché se è a posto, se riusciamo a configurare la regola, poi prendiamo la rec, vediamo se parte senza video.
8: Ad esempio, quando c'è stato letto una video a parte,
0: fai.
8: Io
0: tanto la notte è lunga.
8: Però dico, no, non sapevano come si faceva a partire. A partire, perché impazzire. Anche se io
0: guarda, impara, quando incontri un amico, così. Quando vai a Roma a incontrare il manager, mi raccomando, No, in, nell'azienda saremo tutti così. E lui ti dirà ciao. Ciao.
1: No,
6: l'importante è che capisci che l'uomo donna non è differenza.
0: Uomo
6: donna non è differenza.
0: Ma il mio caro amico uomo donna gli è tutt'uno.
6: Ah, gli è tutt'uno.
0: Bene, bene. Io riavvio un attimo lo stream giusto per non avere dei file. Bene, la mattinata qua ricomincia, mattinata insomma, sono le 12.31, troppo caffè poco cervello, 7, domenica 21 ottobre. E il rischio Sevilla è partito con un cavo che è stato trovato. Ora stiamo cercando di installare. Che dito in ano.
8: Sì, no, no, no, 634 megabyte. Lo vuoi mettere nei floppy?
5: No, no, quando
0: ma floppy ce li abbiamo, abbiamo una cassa di quasi, abbiamo 400 floppy disk, ce li abbiamo.
8: No, però 600 non piace.
5: Ma no, 800 ce la facciamo.
8: Per funzionare da, che funzione iPod, come per tutto mod, no, vero? Pure? E quanto costa?
0: L'hard disk è sui D6?
8: L'hard disk credo che sia nel di fatto che nessuno l'abbia modificato, ma potrebbe anche non essere.
0: Ma bisogna saperlo qual è.
8: Lo guardiamo.
0: Allora.
6: Però come qua abbiamo dei concetti,
0: allora qua
6: uno dei ponticelli in cui non c'è spiegata, non è spiegato a cosa sta,
0: spiegazione ce l'abbiamo qua,
6: ok, allora è collegato, mettiamo di guardarlo, sì, ma in che verso si guarda, no? Il più lontano, diciamo, il più centrale è collegato, è solo quello.
0: Quelli accanto al punto singolo sono i tre.
6: Punto singolo.
0: Allora, sono tutti tolti.
6: No, solo questo è messo.
0: No, che, no, i tre accanto al punto singolo sono tutti scippati.
6: Okay.
0: Quindi è sui D0.
6: Ah. Dobbiamo mettere su D6.
0: Aspetta, non è detto che sia D6.
2: No, io sono preciso dentro.
6: Però
2: per
6: fare scritto factory D6. Factory D6.
0: Ma sai come lo metti? Ti serve un altro ponticello.
6: Come sono? 1, 2, 4?
0: Allora,
2: mettiamo questo.
0: Tieni.
2: 2.
0: Ma non è detto che sia così, eh?
6: Non è detto che sia così.
0: Potrebbe essere una falsa memoria. Oh, no,
6: che sia il D6?
0: Sì.
6: Però c'è scritto che di fatto riesce. No, ma lui leggeva le cose giuste, solo che poi non entrava dentro le directory, forse un errore nel montaggio, no.
2: Ci sono tutti questi due stasi.
6: Tu dici di provarli.
2: Sono più nuovi.
6: Why no?
2: 32 per.
6: Allora io voglio fare.
0: Ma siamo lì.
6: Quello su un carro.
5: Questo vuol dire che è postato? Tutte questa cosa?
2: Che c'è scritto? Legge. Ah no, il modello è allora due.
6: Io voglio questo che se lo suca.
2: Ti piace la macchina che studia?
0: Dovrebbe essere un 8 per e non so se funzionava,
2: 32 per
5: qua. 32 per.
0: Sarà
2: questo? Io c'avevo preciso i denti con 8 per, 6 per. 32 per.
5: 32 per.
2: Sono uguali. Se tu li guardi.
5: Consumano uguale.
2: È uguale. DR506, DR.
5: FC, DAJD, 7274. Quello che è super,
2: quello è super, ti piace di più.
5: Ma questi cosi?
6: c'è anche il bollo di garanzie, dai.
2: E ora dobbiamo capire però se è terminato o no.
6: Tu sai capirlo? Tanto noi abbiamo terminato.
2: Ma sopra c'è scritto.
6: Sì?
2: Certo. Reserved, Disabled Jet.
5: Cioè Ender non esce più.
2: Terminator Short Off Reserved Scasi B. Quindi sono
5: 5.
2: Lo dobbiamo mettere come 6?
6: No, questo qua è come 3. Ma
5: come 3?
6: Ma non è importante. Quello lo, credo di averlo messo come 6, ma non ne sono sicuro.
2: Come 3 l'abbiamo messo?
6: Terminator Short Off.
2: 1 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, questo dovrebbe chiudere.
6: Tu gli hai messo il terminale? Il piedino dove?
2: 1, 2 per fare il 3, poi il 4, il 3 libero, il 4 libero perché è reserved e il 5 termination.
6: E tu gliel'hai messo?
2: Ce l'ho messo.
6: La termination short off, dice, se è cortocircuitato off è la terminazione. Io direi di non terminare.
9: Allora qua il servizio ha fatto partire un'installazione da tape mettendo il tape sui D4. Il problema, se noi cambiamo l'ID della macchina. Ah no, ok, sì. Poi non dovremmo dirgli a lui, devi fare il boot dal D4.
6: Noi abbiamo detto di fare il boot,
2: boot da... generico dal DVD, dal CD generico, CD scasi generico, quindi accendi e poi infila. Ah, aspetta, l'alimentazione so.
6: Mi ricorda qualcosa.
2: Cosa?
6: Mi ricorda qualcosa. Vabbè, sì. Terminale off, no.
2: Ma ha detto di toglierlo, scintato.
5: Perché deve essere on.
6: No, c'è scritto short off. Cortocircuitato, non terminato.
5: E deve essere terminato.
6: Esatto, quindi non perché cortocircuitato.
5: Non
6: quindi abbiamo tolto il
5: giallo.
6: Esatto.
10: Mi serve un access point, non funziona l'access point, non funziona con la rete.
5: Non
10: c'è
5: la rete.
10: Dai, mi secca a spendere soldi da un'altra quando sposarlo per entrare in modo. Perché mi dicevano sono rotto. Mi piace. Compralo, lo rompe e poi me lo vende.
6: D'accordo.
9: Un problema di ID.
6: Scusa, ma noi sappiamo impostarlo in modo da...
2: Dov'è? Se così parte, rimettiamo l'altro al disco, sì. Vediamo se è terminato o no.
6: Ok.
2: Che buono!
5: Sì, stavi spacchettando una disco.
2: Dobbiamo sparare, spariamo! Spariamo! Ho chiamato l'assistenza al DM e me l'hanno portato ora. Insieme al canetto non trovavamo.
9: Questo non dice gli scasi che non
2: fa.
5: Ma no, se mettiamo solo la disco, quello da 4 quando
2: funzionava.
6: Questo solo no?
5: No, non funzionava.
2: No, è partita.
5: Abbiamo provato a mettere solo la disco al terminale.
2: Ma non è che quello è terminale. È fatto in modo tale che termina e...
5: No, perché non partiva.
2: Sì, ma è vuoto, non parte neanche col terminale.
5: Che non fa niente, la nuova cosa non va a dire. Non dice niente.
2: Non dice niente o non dice niente.
5: Ma secondo me dovremmo provarlo, come prima, però col terminale e vedere se cambia qualcosa. Perché se
2: abbiamo provato,
5: qualcosa,
2: abbiamo provato.
5: Solo il disk è il terminale.
2: Non, è uguale.
5: Il terminale.
2: Come ce l'avevamo prima?
5: No, non mette cavo.
2: L'ho provato e non partiva, quindi abbiamo detto di sicuro vuoto. Però il terminale lo potrebbe avere, quindi.
5: Proviamo a mettere il lettore che sicuramente lo possiamo scegliere come non terminale.
2: 243, si è bloccato anche ora. quindi così sale, non è terminale.
7: È disco come terminale. La disk che non sappiamo se è
2: terminale. Aspetta, vediamo. Non è che sta leggendo. No. Tremava e poi non più.
7: La disk che non sappiamo se è terminale. Lo mettiamo come terminale.
9: Allora, qui dicono che IBM di solito fa CD-ROM su ID 0 e il quindi disco fondi, su un CD il più alto su un ID il più alto possibile, 6, perché di solito il 7 è il controller.
2: Quindi togliamo tutti i pin.
9: Sulla S400 è così, mi pareva che Sadness avesse detto che era così che faceva IBM di solito. Quindi disco su 6 o 7 e CD-ROM su 0.
3: Io posso confermare che di Factory il disco è messo su 6 perché c'è scritto.
2: Sì, Factory 6. Mm.
9: Vabbè, però non lo era, abbiamo visto, era messo su 6.
6: Però per 9 compriamo.
9: Oh, sta leggendo, 291. Ho sentito un rumore.
2: Non è il CD e basta.
9: Ma 291 non l'ha mai dato.
2: Sì, sempre, quando sta ricevendo input dato. 243, 243. No, così era.
7: No, così
2: si è bloccato.
7: Però lo dai 2-2.
2: Non è che per l'installazione dobbiamo fare in non in service.
3: Ma in normal.
2: In normal.
3: Prova.
2: Vabbè, ma ormai se non leggeva questo c'è qualcosa che non va, bisogna il terminale di domani.
9: Quale terminale?
2: In questo, forse.
9: Ma non c'è il terminatore?
2: C'è il terminatore, però dice short off. Quindi dice se il cortocircuito lo mette off il terminatore. E l'abbiamo
7: che dice
2: tolto.
7: Nell'installazione deve essere diagnostica normale.
3: E dove. Ah sì. Questo sì.
11: Allora noi stiamo andando al panificio, qualcuno vuole qualcosa?
3: Poi niente, per pranzo magari prendiamo insieme.
2: No, 2-2-3.
3: È già pranzo?
11: Quasi.
8: No, sì.
11: No, se qualcuno vuole qualcosa per il panificio, me lo dica.
7: Secondo voi dovrebbe
11: essere? Non so se è aperto, non so dov'è. Non
9: allora, c'è il supermercato è aperto.
11: Panificio?
2: Quindi, 0.
9: Hanno il pane?
11: Sì, a me va
9: bene. Il supermercato? Pane. Quindi piazzetta qui.
11: Ma no, giù. Stai indicando il supermercato? Sì. No, il supermercato è questo che c'è sempre stato sì. Qua sotto, no? Se no panificio.
9: Hanno lo stesso pane.
11: Ah.
9: Senso, io? Il panificio dovrebbe essere lungo questa via, ma sarà chiuso.
11: Sarà chiuso di domenica. E il supermercato invece è aperto di domenica.
2: Mm-hmm. Proviamo così.
9: Com'è?
2: Ecco, non c'era il ributta quello.
11: Si potrebbero anche fare dei panini, quindi. E poi
3: si collega. Panini imbottiti con coffee.
11: Comunque facci dare l'affettato del panino e dopo...
3: Se ne compra anche un fantastico.
11: Potremmo fare così, tot panini, un po' di... non so per adesso se vuole il formaggio, se non mangia la carne, se no... Un po' di formaggio, un po' di
3: vegetali, insomma, andate solo a pescare.
9: Si può fare il butto di arete dei rissi.
2: Sì.
7: Non lo so, allora, non
11: fare.
7: Prima di tutto, una questa, ieri, per le birre,
11: non so niente, infatti, questo lo c'era, ma noi se non dobbiamo mettere sicuro.
7: No, vuol dire sono rimasti torbi.
11: No, e anche la parte della
7: quindi allora li rimettiamo. No,
2: adesso
7: io abbiamo messo 5 euro. No, danna ne coperti.
11: Allora, chi è interessato ad avere un panino imbottito con formaggio oppure prosciutto?
9: Formaggio io.
11: Ecco.
9: Qui deciderò mi di uguale 0. Sto guardando qua diverse configurazioni. Quindi il CD-ROM deve essere su di 0. Rimettete il weighted, mi fido più del weighted.
2: Quindi 0 tolgo.
9: Ma questa è la disca dei pigliuni che si toccano tra di loro qua. Non è per niente bella.
11: Cazzo. In causa, cosa vuoi? Un panino, due panini, 100 panini.
2: Due.
11: Due panini con... Cotto, formaggio oppure cotto e formaggio?
2: Cotto e formaggio.
9: Comunque eviterei di poggiare i dischi sulla cosa metallica. Ci vuole qualcosa sotto.
12: Ma come sono qua i tuoi speciali? Sì, non
9: c'è niente, però non c'è niente. No, è di zero, lui è il di...
2: Questo
3: non ha probabilmente i giamperini?
9: Bisogna saperlo, se
2: no
9: che
2: cazzo. No, vabbè, noi non...
9: Scusa, se sono tutti e due i suoi di zero siamo fottuti, capito?
3: C'è una probabilità su 6.
2: No, no, ma poco fa funzionavano assieme, quindi... Funzionavano.
9: Non funzionavano, ma questo su che ID era?
3: Ok, allora lo facciamo partire e glielo chiediamo al sistema operativo.
2: Tanto non lo dobbiamo installare qua. Non... Partiva. A noi interessa se parte.
13: E allora che cazzo stiamo facendo, porco Dio?
2: Adesso dovrebbe ripartire. Quella chiave? La chiave serve,
3: se deve stare qua allora?
9: Io non so io.
11: No, perché mi lo faccio tagliare, tante persone, nessuno faccio tagliare con stesse, no? Uno, due, due, due,
9: cazzo, il tostafano ho dimenticato.
2: Qual è?
9: Cotto, formaggio,
11: due panini, cotto, formaggio.
9: Luce arancione accesa.
2: No, ma non c'è niente.
9: Cosa sta facendo?
2: Sì, sta partendo.
9: E cosa? Perché?
2: Perché stavamo provando se funzionava. Ora dobbiamo rimetterla. Gli amperini. Ci dirò un...
9: Sì, dobbiamo vedere che cazzo di ha il disco qua.
2: Non parte più. Sì, è partito. Ancora va.
3: Io gli rimetto il CD qua allora.
2: E rimontalo, vediamo.
3: Rimonto.
7: Ma tu mangi solo un panino Zest?
9: Dipende dalle dimensioni.
7: Appunto adesso vedo, se sono piccoli prendono 6-7 panini.
9: Facci mettere, sai, le cose tipo funghetti, queste cagate qua. Qualche condimento. Perché? Ok, come non detto, fai tu.
7: Un barattolo di funghetti, chi è che vuole funghetti?
2: Io sì, sì, funghetti, sì.
7: Ma quelli che sono quella.
2: È un po' di panini con la carne di cavallo?
7: Sì!
3: Io penso.
7: È una strega ricorduta.
9: Allora che devo fare qua? Diagnostico?
2: No, no, uguale.
7: No, no, no.
3: No, intanto qua.
7: Solo che
3: qua. E scrive IBM 3151.
9: No, due.
3: Proviamo due, vediamo se mi aspetta.
9: No, io niente, non ce l'ha.
3: Va bene anche il IBM 3151. Va bene.
13: Diagnostic, porco Dio.
3: Okay. E poi, no. AIDS. Speriamo finché non troviamo, dammi una scella.
9: No. Ma mostrami i discasi del porco Dio.
3: Smith. Ok, proviamo a discutere.
9: Ma si
3: basta.
9: Ma
3: via.
9: Allora, il 2 è il controller.
3: Basta.
9: Vai, vai.
3: E basta.
9: Andiamo a trovare. Vai, zero, premi invio.
3: Il CD mi
7: con i gabelletti, con i gabelletti.
3: Ho Ready News, ma non è da fuori.
9: Ah, quindi lo zero cos'è?
3: Lo zero è in uso. Qua non c'è niente.
9: Vai.
2: Lo zero dovrebbe essere.
9: Lo zero dovrebbe essere, sai cosa? L'hard disk.
2: No, il CD l'abbiamo messo zero. Proprio.
9: Ma dice che è in uso.
2: Ah.
9: E quindi è l'hard disk. Quindi l'hard disk è lo stesso ID del CD-ROM, alla fine non andrà mai.
2: No, ma tanto non dobbiamo installare là.
9: Ah. Allora andava montato anche l'altro hard disk.
2: L'altro è sul 6, l'ha messo lui, non l'ha messo sul 6.
3: Io ho collegato il pirino 2
2: e il 4, non è che ho fatto altro.
9: Io gli telefono tanto anche no. Cos'è il porco Dio di telefonino? No, metto dove lo mettiamo. Quindi vede solo i di 0.
2: Vedi, il CD-ROM l'ha trovato come l'altra volta, no?
9: No, perché è sullo stesso.
2: È sullo stesso,
3: Come mai l'hard disk lo vede? È più forte?
2: Perché prima, poi c'è la...
3: No, ma prima però sono in parallelo.
9: Dovrebbero andare in conflitto, però invece è partito. Strano. La topologia del prodotto.
3: La topologia.
9: Che cazzo vuol dire? Porco Dio. Domando che cazzo ci
2: fa. Ma forse prima quei... piedini che si toccavano era per farlo.
9: No. Alla fine non si toccavano.
3: Ah. Io ho una ascella.
2: Una ascella?
3: Una ascella puzzolente.
9: È per 10 ex?
3: No?
2: No, riavvio.
9: È Shell Pro.
3: Come era?
9: HStuka.1. Caca, non cacca.
2: Ma il dito è da qua dietro, io lo sono fatto.
3: No, no, è da lì.
2: Ah,
3: è da qui voglio dire.
2: Bella.
3: No. Perfetto. L'ha visto il CD, eh?
9: E allora l'ha visto su quel cazzo di... Vai su Fixed Disk Device, invio.
3: Giù?
9: Invio.
3: Ok,
9: Fixed Disk.
3: Ora lo troverò.
9: Lì. Vediamo che cazzo dice. List. Su che ID è?
3: 0002. Quell'altro cosa scriveva?
9: Potrebbe essere su ID2?
3: Potrebbe essere su
9: ID2. Andiamo a vedere. 0002000, da quello. Vai. 002 0020
3: 20
9: no.
3: Dov'era? Era di là, anche quello. No. Dov'era lì? Dov'era il montaggio?
9: Cos'è Scasini Creator Device?
3: Non ne abbiamo.
8: Ah, perché?
3: Dov'era l'after? Giù.
9: Abbiamo due scarpe varie, perché uno è con quello esterno e uno con l'interno.
3: E quindi come supponiamo quelle, se quello esterno è terminato non importa, quello interno rimane non
9: terminato. No, quello esterno può anche non essere terminato, quindi facciamo un cazzo, ci sono device.
3: Sì, quello interno. Non è che se terminiamo il bus esterno, quello interno è automaticamente terminato, no.
9: Quindi il cavetto originale suo è stato distrutto inutilmente, perché in realtà funzionava. No, era un problema di terminazione.
3: Non però per quel posto c'è
9: due. Non sono io a casa, non è stato distrutto.
3: Penso di averlo io a casa.
14: Pronto, ciao,
3: bello. Dov'è che si montava lì? Poco fa l'ho montato lì.
14: Che aveva il
3: cavetto. Ma cosa montato il ciclone? Lo voglio rimontare.
14: E ci siamo resi conto che in tutti questi anni la X non ha mai funzionato con il cavetto interno, perché chi ha lavorato durante la X9 non si è mai preoccupato di terminare la catena scavi. È una cosa pazzesca. Ora noi abbiamo costruito un terminatore con un cavo, l'abbiamo montato, solo che non riusciamo a fargli fare il boot da CD-ROM. Vuole degli D fuori per fare il boot a CD? La CD sui D qua, è perché praticamente non. E invece no, però il CD lo monta, cioè quando entriamo da Smith riusciamo a montare il CD. No, è un Waytech SCSI, eccetera.
3: Vuole
9: Ah, porco Dio. Minchia.
3: Non faccio i live.
9: Ah, ne rischio 6.000 grosso. Il problema è che forse i tape di AX te li ho dati a te. Ah, e allora dove cazzo sono? Va bene, sono la macchina.
14: Ma guarda che non possiamo fare.
9: X, allora. Ah, ho capito.
14: Adesso, visto che si può fare anche da rete.
9: Da rete.
14: Fare.
9: Ma mi chiedono qua se si può fare il boot via rete, ma è un po' un casino.
3: Ma no.
9: Vabbè, comunque tra un po' torni online.
14: Perché non
9: Ah, va bene, ci vediamo online, dai, così vediamo un po'. Ciao, grazie, ciao. Ok, allora l'ID dovrebbe essere il 4. Il problema è che questa RISC vuole i CD-ROM IBM che hanno un identificativo particolare che gli fa fare il boot.
3: Ah.
9: E ci sono pochissimi CD-ROM compatibili con questa macchina da cui si può fare il boot.
14: Allora
3: il TAP.
9: Può darsi che su quel RISC 6000 enorme lì ci sia il CD-ROM IBM.
3: No.
9: Qui potrebbe essere smontato e rimontato. Oppure adesso cerchiamo i nastri. I nastri, io ho avuto un attimo una pensata, potrebbero essere qua.
3: Riproviamo, perché stavolta non
9: ho. Oh, mi god!
14: Non si mangiano queste cose. No, non si mangia.

0: ritrovati.
1: Oh. Ora dobbiamo trovare un cavo.
2: Ah, ora c'abbiamo quel cavo.
0: AX19 funziona. Questa forse è la scrittura tua.
2: Grazie a questo cavo possiamo usare
0: una copia backup. Utile. Che cosa è successo?
1: È caduta la puttana.
0: Ma meno male che non c'è il disco dentro.
3: Wow.
0: AX325 tape 2 di 9.
3: Qualità. Era chiuso.
4: Quindi non è l'originale.
0: Allora, sì, è DBM Software Manufacturing. Questi sono gli originali. 325. Minchia, proprio quelli vecchi vecchi però, eh. Ma poi una volta installato non possiamo fare un upgrade.
2: Il tape vuole questo, no? Quindi se noi attacchiamo a questo qui che abbiamo fatto il terminale, questo, e a quello gli dobbiamo attaccare un altro terminale, si potrebbe fare.
4: Ma smontiamo il tape e lo colleghiamo qua come questo. Quello è perché è esterno, ma possiamo anche prendere.
2: Si può smontare?
3: È caduta la Madonna!
0: Ragazzi, state attenti!
5: Cioè, no, niente, è chiuso, mi dispiace di avere lì l'unica cosa del fare.
0: Ah, è chiuso!
3: Va bene così! Ma vorrei aiuto a fare
2: paio. Ma anche l'altro supermercato,
4: non lo che non c'è,
2: quello non è quello. Non è quello.
4: Eh già. No, non è che questo lo collega proprio bene.
0: Aspetta,
6: no, quello è aperto solo la domenica.
0: È un tape,
6: l'altro non è aperto nemmeno la domenica.
4: È stato un caso che l'hanno
6: montato poco.
4: Ora non lo vedete. Quindi non lo monta più.
2: Ah, e allora è anche questo.
0: Allora?
4: Non sta montando più il cibo. Forse perché l'ha letto Windows, l'ha rovinato.
2: Vabbè, abbiamo i dischi.
0: Prendo i nastri.
4: Mamma mia, però il butto da nastro ogni volta
3: che mette
0: vabbè.
2: Vabbè, proprio così. Però possiamo provare quest'altro.
1: Guarda quello.
0: E questo che cazzo è?
2: Il nastro, il lettore dei nastri.
0: Il lettore dei nastri?
2: Qua. Si può smontare scuro facilmente.
0: Ma lui? 3, 2, 5
4: facilmente,
0: no, ci sono smontato veramente. 3, 2, 5
2: e se usavamo?
0: D'accordo, vabbè,
4: anche, però abbiamo bisogno di una presa in più.
2: Allora,
0: tante cose.
2: Questo
0: 3, 2, 5
2: no, allora l'altro 3, quello 5. Che avevo prima era buono.
0: Ma guardiamo se c'è il lettore di CD-ROM su quell'altro disco.
2: Ok,
0: eh? Allora io questi tape adesso dove cazzo li devo mettere?
3: Li metto qua sugli ordini.
2: Vabbè, vabbè.
3: Devo andare lì. Devo andare lì. Ah, ma sono già no.
2: Già preso.
4: No, c'è un piccolo problema, il CD è rimasto lì dentro.
2: Si smonta questo e si piglia il CD.
4: No, non serve, è acceso.
2: Sono rovine. Questo? Lettore nastri, da stati
0: lettore nastri?
4: Sì, no, quindi così va bene. A che serve farlo shutdown? Pulito. Secondo me, vai.
2: Non abbiamo
4: scritto.
3: Uomo di scienza.
2: Ma sta rotto. Ci manca un pezzo.
4: No,
2: così. È rimasto però il CD dentro.
0: Come è rimasto il CD dentro?
2: Non fare così e lo graffi, apilo.
0: Ma com'è possibile?
4: Il caffettino è fatto male.
2: Allora, l'input...
3: Bravo ragazzo! Dato da fornire a Pilù!
2: Pilù?
3: Pilù, il primo cane si spoglie nella scuola.
0: Va bene, il CD non si è rovinato. Non può essere che è fatto male il CD, il cassetto, voglio dire. Però è girato al contrario, forse.
4: No.
0: Vabbè, comunque. Ho trovato questo, guarda cosa c'è dentro. Un hard disk IBM.
4: Che tipo?
2: Non è che questo quello che usava.
4: L'abbiamo spostato, sì, questo probabilmente era il disco. Ma...
0: Forse ho provato io a spostarlo qua dentro e non me lo ricordo.
2: È tipo quello che c'era qua.
0: Provate a fare il boot da questo a sto punto.
4: Yes. Qua dove gliel'avevamo installato a X.
0: Ma alla fine qua che cazzo di X c'era?
4: 3, 2, 5, quello installato dai nastri, sì.
0: Che sarebbe bello installare il 4.
4: 4.
2: Ma proviamo sto CD-ROM enorme.
0: Ma questo non si può passare su un altro media, tipo su un hard disk, e fai e lanci l'installazione a mano. Cioè bisogna per forza fare il boot.
2: Hai X 3.2, può essere?
0: Eccolo qua, hai X 3.2.
4: Qua l'avevamo installato.
0: L'abbiamo trovato. E vai, proviamo.
4: Dai, questo è da un giga se non sbaglio.
0: Dov'è il... la bustina di questo?
2: Lo cerchiamo, come ho cercato quello.
4: In mezzo a...
0: Ah, vabbè, dai, adesso lo così.
4: No.
2: È lì. Con le vendite sono... 12 cifre. 0663.
0: E qui da qualche parte. Vabbè, ma questo non è stato toccato, quindi va smontato e attaccato così al muro. Cioè, scippatelo dal piano perché sfratti tutto. Ma c'è un altro scivolo.
4: Sicuramente non abbiamo dove metterlo,
7: Il teorema di Gabriele Zaveri, sì.
0: Ma che cazzo stai a dire? Coglione!
7: C'è la diarrea!
0: Dillo tu, dillo tu.
7: Senti un po', ma prima delle crash
0: ma tu sei per rompere i coglioni, sono le tre
4: cose dell'Austria,
0: c'è con Austria,
7: e che cazzo. Va bene, allora lascio, fate Bobis, parlate voi con Paolo,
0: non possiamo farlo alle 3 o alle 4,
7: appunto parlate voi con Paolo, lanciate voi, organizzate voi, io non rompo più il cazzo.
0: Ah, ok, va bene, ciao.
2: Però poi dobbiamo trovare una,
0: dove stai andando?
7: Nasconde, stai andando,
2: ce ne fottiamo del lì,
3: ma sei prono, dove stiamo?
4: No, questo rimettiamo i miti, si può fare? No.
2: Ma forse gli switch interessa.
0: Come va? Ah, è uguale, è anal.
4: Però è un giga.
0: Minchio! Comunque è lui. Vabbè, ficchiamolo, no?
8: E facciamoci fare sto cazzo di boot.
0: Magari troviamo sul sistema.
7: Combini l'inferno.
0: A meno che io non ho questa memoria che siccome faceva falso contatto, eccetera, eccetera, a un certo punto lui si è smerdato, non è partito più.
2: Come li credo?
4: Beh. Ma no, c'è JFS, non può essere. C'è JFS, è il sistema di IBM.
0: Ah,
4: Journal.
0: Cazzo, allora non può essere.
3: No, c'è JFS.
2: Sì. 0063 0663. No. La sigla.
3: Ma non ti serve mai, non te lo dici mai.
7: Ascoltiamoci il vecchio. Vai.
3: Guarda Dio.
7: Come altissimi, due, contemporanea.
2: Terminale.
3: Madonna. Puttana Madonna.
4: Mi ti avevo dato un caletto doppiamente terminato, non è voluto.
2: No, non
4: single terminale. Lo vuoi single terminale?
2: Questo è tipo. Ma gli ossari guarda.
4: Ti ho detto che è un giga. Non mi credi. Ti pare che noi non li abbiamo fatti questi controlli? Soprattutto.
0: Com'è?
4: C'era Nirvana lì.
2: Vediamo.
0: Assieme. Ma dai i calci.
2: devo ancora spendere. Perché non arriva a due.
0: Togliamo le altre
2: cose.
4: Saliamo? Vado a prendere il mio portatile.
2: No, è qua, c'è sta macchina. Guarda, così.
4: Qua, su questa qua Windows.
7: Cosa?
0: Può essere che vogliamo installare.
7: Che cosa?
0: Può essere che vorrà.
4: È bellissimo, se devo guardare.
2: Ecco, ora sta provando il 243.
4: Ma io c'ho già una lista, non c'è una cosa. Sì, stupendo.
0: C'è la stessa.
4: No, si sa che no, però è importante che clicchi e attivi send mail, già configurato. Sì, è impossibile. Allora si è rotto quella.
2: Si è rotto l'hard disk.
4: Ah, quindi aspetta, quando dicevi sminchiato intendevi dire in hardware. Quando dicevi sminchiato vuol dire l'hardware.
2: Senti rumore di hard disk rotto. Si è sminchiato. No, aspetta, è poderoso. No, è rosso, però. Quanto ha?
9: Ah, ora non lo fa.
0: Beh, sai che non gli sta
9: vedendo.
7: Neve al centro. Domani su posta.
10: Supermercato.
11: Due baracche. Ah no, abbiamo quella lì, va bene, è più buona, sicuramente. Cos'è lo stesso numero di ieri praticamente?
12: Ieri l'ho preso.
7: Ma poi era?
12: Ieri no, no, no.
11: Le devo farle tutte.
7: Ma cos'è?
12: Ma bene,
11: esatto,
12: stessa mia.
11: Quante persone?
12: Io penso che metto le due chili di pasta. Sì, metto le due chili. Giuseppe, devi fare uscire.
11: È già
12: sì, deve far uscire l'acqua. Sì, aspetta, devo anche lasciare muovere.
7: Non si agita?
12: No, no, è preparata, no, capito, è fatta no, da cazzo. No,
7: ok, allora se no bisogna provare questo o il Nakamichi?
4: È giapponese, quindi
7: questo secondo me ha più possibilità.
9: Questo segniamolo.
4: Però beh,
7: che bontà è.
13: Io invece vado a rinunciare.
7: No, non puoi,
13: non posso.
7: Perché rinunci?
4: Non mi interessa l'informatica, spendi, ecco perché.
13: Spendi,
7: senti, piuttosto di questa merda di musica del cazzo.
13: La metto io!
7: Metti lì.
13: Basta, vengi,
7: vengi. Già, metti già adesso solo, però fatto culo.
2: Solo che ci serve un terminatore per cazzo.
7: Ma perché non lo capiscono?
9: Ma c'è abbiamo il terminatore dell'università?
2: Perché qui ci dovremmo attaccare il cavetto e poi arriva qui.
9: Ma non ce l'abbiamo?
13: No, no, vedi che io sono stato aspettando se
2: lo non lo so.
9: Quell'attacco è un...
13: Non lo so, per questo motivo.
7: Sì, perché anche
2: per dovremmo attaccare questo
9: coso. Questo? Questo. Sì.
7: Qua ci sono io. Come
2: ce lo metto? Questo
7: è
2: questo.
7: No, che
13: ne sente bene.
9: No,
7: è musica da coglione.
9: No, veramente.
7: No,
9: sì, ma poi si stacca, attenzione. Si stacca. Non lo staccare
13: più, non
9: si deve tirare.
2: Ma lo dobbiamo togliere.
9: Perché?
2: Ciao
7: Petonio!
2: Questo è come questo. C'è qua.
9: Ci stacchi questo. Questo lo metti qua. Ah, il terminale del posto.
2: E questo dove lo attacchiamo, questo, che ci serve qui.
10: Non parlate le lenti.
7: Cosa dice
13: cazzo? Qui? Spegnete la merda! No.
7: Qual è il problema?
10: Senti,
2: che per attaccare... Che per attaccare questo o il bustino, abbiamo questo. Solo qua ci vuole un terminatore per questo, perché sennò non abbiamo terminatore.
13: E uniamo i nostri visti per trarne oltre a marci in otto.

0: ne posso, io sono nato, no, ma è nato, sai, c'è la musicoterapia, poi, no, è proprio lo spirale mind, lo spirale spirito.
1: Ma no, ma ci sono tutti,
0: Non mi sa che mi sa
1: Scolo! Prendotto!
0: Fregt!
1: Fregt! Fregt!
2: Terminatore esterno!
1: Non gli obblighi poi!
0: Guarda, direi che lo dà!
3: No, no, non ci sono!
0: Non dati con merda! Tu fare più una tazza, se non ti passi dritto, non più diverso.
3: Ecco fatto. Questa roba se non la usiamo vorremmo toglierla, non so. Che cazzo ne so io, mica le ho usate io.
4: Questo.
3: Questo è sacro. Questo fungiano, l'unico che fungiano.
0: Guarda che passo l'hai usato perché. Aspetta.
2: Alex vuole le password della foniera.
0: Admin.
2: Quale password ci sono nella foniera?
0: Admin.
2: Le password della foniera.
1: E poi da voi.
0: Admin.
2: Admin admin.
1: Admin.
2: Root admin.
0: Root admin?
2: Sì.
1: Bastardo,
2: non
1: lui che
2: aprì
1: queste
2: nocciolini. Cioè tu invece
3: che puoi attaccare il coso, l'unico cosa mettere
5: a selezionarlo. A selezionare il CD.
3: Fa lui, non lo so.
5: Chi vuoi disegnarti il PCD?
3: Prova tutti, che mi conti, non lo... Io ce ne metto uno, sa che è quello.
5: Come
3: che devo avviare.
5: Come fa a selezionare il CD?
3: Qua c'è il tasto, 1, 2, 3, 4.
5: Ah, c'è il tasto, là.
2: Questo va acceso, ci vuole la limitazione.
3: Sì.
1: Cavolo,
0: Come no?
1: È un gioco bellissimo dove tu fai la chitarra tipo con la tastiera, non stavo
3: non c'è spazio però.
2: No, questa cara è una delle spine nere, adesso lo dico.
1: Ragazzi, chi ha la spina arancione? Chi ha il punto al CD?
2: È bellissimo.
3: Vai, dov'è? La riscrittura.
2: Ma qua ci sono ancora dentro i CD.
1: Mario,

0: Ahí, dov'è?
1: Qua. Non si vede più un cazzo.
0: Si sarà staccato il connettore.
1: Succhia la sega. Aspetta, su che ID è? Spegnilo. Alzalo un po'. Dobbiamo metterlo su 0?
0: Sì.
1: E su 1 non lo so. Fare che c'è, così due compatibili, ok, va bene.
0: No, ma sotto è on, sopra è off.
1: Ah, vero. Ok.
2: C'era uno che faceva i
1: Qual è quello pronto, installato, buono?
0: Questo, il Max.
1: Questo?
0: Sì.
2: Ma io non ho spiegato che ci sono... Non l'ha capito.
1: 291 però,
0: Sta leggendo. Penso.
2: Ma proprio!
3: Se ti nota le formalità, le carte comunque scontate.
2: Io non lo so, cavolo,
0: nell'una,
2: tre,
0: siamo visti anni
2: fa e basta.
0: Un 4-2 soft, un 4-3
2: scarpe.
0: Il 2-4-5 è la rete, o era 2-4-9, vabbè.
2: Era una cosa,
0: però,
2: una cosa che si vedeva nello stadio.
1: Ok, faccio ancora i meccanici.
4: Abbiamo provato. Togliamolo dalle palle.
2: Cioè allora facciamo quei piccioli,
0: no? Fermi una cosa,
1: glielo lasciamo attaccato.
0: Se dobbiamo provare qualche altro. Serve.
1: Ma li scapliamo, è meglio.
5: Ecco, vado?
1: Togliamo anche questo qua, perché...

0: Allora, c'era questo. O l'avete già provato?
1: Questo no.
2: No, ma la vedo una birra.
0: Proviamo questo. Dove sta il terminatore?
1: Qua, qua.
0: Quindi qui, allora glielo mettiamo qua, dai. Ah no, senza terminatore. Sì, giusto. Disable. Short off. Cacillo. Questo possiamo togliere. Allora, lo power up e ci picchiamo il CD. Sono stronzi gli IBM, sono stronzi, macchine stronze. Abbiamo capito su che IDE?
1: No. Dovrebbe essere sul se, sullo no, sul se l'ha messo interno. Dovrebbe, però niente, vero?
0: No.
1: No,
0: è fermo sul 243, non cicla.
2: Sì, non fare.
0: Cioè, stai leggendo il disco?
2: Bastardi.
0: No, 291, 252, 291. Spegni. tengo. Proviamo a impostare.
1: Dobbiamo uscire. Ah.
0: No, voglio impostare una cosa.
2: La morte.
0: Una cosa, un block size.
1: Questo block size io lo cambio.
0: Proviamo così.
2: La morte.
0: Il Waytech l'abbiamo provato, il block size, poi me lo passi il Waytech, voglio vedere se c'è questa impostazione.
2: No.
0: Poi il block size è messo, non è mai stato tolto?
1: No,
0: poi lo prendiamo questo senza block size. E poi c'è il discorso della parità.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: kerjaan kita yang jenai. Non lo faccio. Lo devo cercare.
1: Che ho forse contatto con la spegnere o la macchina?
2: Ma se mi prendi una porta? È un euro alla porta. Ok, ridammelo. Dobbiamo metterlo sui D4. D4 vuol dire un paio di ponticelli.
3: 30 euro.
2: Ciao.
1: Ciao. Proviamo cosa. Beh, ho dormito dalle 6 fino alle 10.
2: Alle 6 del mattino?
1: Sì, perché non mi veniva il sonno, perché ho preso troppo caffè.
2: E poco cervello.
1: Sì. Il D4 sarebbe così. Io. Proviamo così.
3: Che te, volume è morto. Bellissimo come lo dice. Avvertente però.
0: Tu se ne pensi, ma è bellissimo. No, bisognerà la vita.
2: Ho detto, lascia perdere. Lascia perdere, che non c'è soluzione. Lui ha soluzione, la vita è la morte.
0: Non ha più fatto.
2: Quindi, la città. Io ti avverso prima, lo tengo. Attento, vai con il piombo, quando c'è le cose, soprattutto farsi firmare tutto, non si sa mai che... è non gesticolare, non so.
3: Ma sì, non hanno troppo.
0: Tengo lì, faccio per lungo il scappato con la macchina da terra, vero? Vero? Eh? Allora, fammi vedere. No, aspetta me, Ram,
4: l'hanno grandi.
1: Ma guarda che sfasciamento di cazzo sta musica 8 bit. Uno sfasciamento di cazzo.
0: Arrivo! Sì signore, sergente istruttore!
5: Io non sono avvicinato alla connessione online.
1: Sto pensando e se la macchina slim fosse meno schizzinosa, via Pilu, via, se fosse meno schizzinosa e partisse da CD-ROM, potremmo installare AX lì e poi mettere il disco qui.
6: Sì. Può provare. Manco lei.
1: Io glielo chiedo, scusa.
0: Mettere la cosa sopra.
1: No, ma non cucinerete qua, vero?
0: No.
1: Le camper?
0: Sì.
1: Questo lo lasciamo qua, così diretti.
6: Ma l'acqua la dobbiamo mettere qua o no?
1: Sì, l'acqua sì.
4: Non cuocere qua.
1: Perché cuocere qua?
4: Perché là una pendola più grossa abbiamo qua e quindi ci va più pasta e quindi...
1: Perché non potete portare la pendola là?
4: Si sta cuocendo la pasta, la salsa là.
1: Qual è il problema?
4: Qual è il problema?
1: Non è che stiamo lavorando su questo cazzo di computer,
0: qua ci vuole un attimo, aspettiamo.
4: Sopra anche qua.

0: easy, Mother.
1: Bravo a fare il problema, il problema è un dire meglio, però quello è un dire meglio, quello è un quadro,
0: c'è un giro.
1: Ah, dice tu,
0: e questo è un altro, mettiamo il tempo di cottura, è quasi uguale.
1: Ah, dove li puoi mettere?
0: Mettiamo metà e metà. E non l'ha fatto mai, molto sempre. Questo è un altro chilo?
1: Sì, un altro chilo.
0: Tanto questo è 9 minuti e questo è 10.
1: Vabbè, non mi va.
0: E abbiamo il risotto.
1: Oh, ricordate, stai prendendo l'acqua.
2: Madonna, quanto costa?
0: No, 7 euro. Ah, no, adesso 10.000. No, vabbè. Mi stai ballando, no? Dobbiamo vedere che cazzo di modelli sono e come si monta.
1: Non
0: è una aperta?
1: Dovrebbe essere aperta, non so.
0: Questo me lo comprerò, ma di questo da 4 giga, non lo consigli? Sì.
1: Cioè...
0: Subay? Subay? Beh, sì.
1: Ciao, non si dire, se ne è. Forse le intendo...
0: La pasta è sopra.
3: Beh, la pasta è fina, la mia minchia sopra spicca. Ma perché è impossibile bloccare le acque? Ma rotto il cazzo. Ma io non la blocco, non devo dire che devo essere. Viste cosa, minchia? Vieni, sarà presente. Prendi la bustina, adesso lo vedo.

Cristo parità. Yahweh, the pig of Yahweh.

0: No!
1: Ah, magari!
0: Stavamo aspettando, ok, che stai
2: salvato tutto volta, ti sei salvato?
3: Ti collega? Io?
0: Thank you.
4: possa gentilmente.
5: Buona, Pilù!
6: Sto cancro.
4: Questo che si lamenta, che le fornere fanno cagare.
5: Questa è la novità. Basta banalità. Cazzo le cose. Che senso, pazzo?
7: Pazzo non è l'opposto di simpatico.
8: È incredibile, ma...
4: Eccolo.
5: Siamo io nella
4: e allora
5: siamo in tre.
9: Come fratelli?
4: Ma il cazzo non c'è più.
6: Massaggiami, massaggiami.
9: No, non ti massaggio.
6: Che frocio.
10: Ah, va bene,
5: chi mi offre le sigarette?
9: Nessuno.
5: Chi mi offre le
7: sigarette? Quello è colpa mia.
9: Ok, allora possiamo riprovarli un attimo tutti quanti a tappeto, perché l'unico problema è questo, vuole il suo, a meno che non sia stato montato nel Power PC che è là in fondo.
4: Allora, ma dobbiamo cominciare.
9: questa cosa.
8: Tu devi poter affascinare queste cose.
5: C'è un fisico?
9: Ok, il CD-ROM è quello con la ficatta che difficile. Lo sloppy non è quello, no, quello è un CD-ROM, funziona solo con l'estero, dicono, e quindi è questo, che se non mi sbaglio è quello che abbiamo provato meno di tutti.
4: Sì, solo la prima volta.
9: Ok, allora usiamo questo, vai.
6: Ma non ti assicura nulla che li provai tutti e intendo tutti.
4: Ah,
6: cioè? Ed è un comics, non un file. No. Ecco, non sono sicuro che fosse lui a essere gradito. Ho passato 3 ore provando CD-ROM.
4: Ah, che bello.
6: Ma sempre con il D4 parità on di ST512 comunque. Pioneer Electronics, un Pioneer di mercato. Ok, perfetto.
4: Sì, questo Pioneer è identico al mio Pioneer.
6: Ponticelli. Suki? Cazzi? Grande quantità? La terminazione gliela diamo lì, vero? La terminazione gliela diamo lì?
4: Sì, ormai qui c'è.
6: Okay, vai.
5: Che fretta c'era, maledetto poeta.
4: Il CD?
6: No, boh, sarà rimasto nel drive?
4: Quale c'era? Questo. Ora questo.
6: Aspetta, non usiamo un...
4: Ma mi sembra...
6: Che? No, sono troppo corto. Mm. No, con questo componente?
4: Con la resistenza. No, è troppo duro. Però è. Questo però potrebbe. Il chiodo sì, perché è subito. Che
9: non ho provato.
4: Qui ti costo.
6: No, qua non c'è. Non c'è.

0: Cioè, stucato?
1: Sì.
2: Guarda, buttiamo la pasta?

0: Fa bolle?
1: Bolle? Bollisce? Ma la torta a che punto è? Si può già buttare la pasta?
2: Sì, si può buttare la pasta.
1: Ma tutte queste due?
2: Sì.
0: Pilu, via di qua.
3: Pilu, sta su tu.
0: Via di qua.
3: Immediatamente, Pilu.
2: Stai con me. Lo sai che devi stare con me, vero? Che è brutto,
1: ma
2: vero?
1: Ma forse ci doveva mettere più acqua per buttare questa pasta. Cresce, ci deve mettere tutti e due... Ma ci voleva un po' più di acqua, però.
2: Vero?
1: Eh sì.
2: Porco cazzo. Ora arrivo, eh?
1: Ma già l'ho messa.
2: Non c'entra
4: perché si vede. Questo è quello.
1: Ma non mescolo?
4: Rotto, o si è rotto anche quello?
2: Sì, dovrebbe essere, forse non sai dove.
4: Qui. No, forse era già. Sì, sì.
0: È quello rotto?
4: Sì, perché non ha i pin direttamente. L'altro. Niente,
2: dai, ci dovrebbe entrare, la combattiamo. Se no io lo coperto tutto questo da lì.
1: Va bene. Tanto questo volevo un minuto di cottura.
2: Sì, in più infatti.
5: Vediamo. È questo.
1: Dove devi riempirlo?
2: Non ha riempito quello. Poi dai, riempito.
1: Ti
2: vedi tutte e tre?
6: Sì, sì.
2: Grazie, sto venendo a posto.
6: Guarda, devo provare in pratica.
2: L'altro collega pure.
6: Uno è là, uno è là e uno è là dentro. Allora devo vedere, lo stacco, tipo, ne stacco uno. E vediamo
2: sono se. Sono tutte e due collegati ai cavi?
6: No, no, sono il wifi.
2: Sono il wifi.
6: Sì. Ora stacco, mi attacco. Mi ci attacco ad uno con la
0: spalla. Se lo marchiamo.
6: Questo. E poi stacco tipo uno della catena.
0: Ah, sì. Certo.
6: Di questi qua. E vediamo che cosa succede.
2: Che se ne va, succede solo quello. Invece tu
6: però devo riuscire sempre su internet io.
2: È come se non le collegato a un cavo.
0: Infatti, mi dice quella piccola forse è meno stronza come
2: questo l'hai collegato
6: a un cavo, sì, quello è collegato a un cavo.
2: E gli altri due?
6: Niente,
2: nessuno. Quindi devi collegare un altro un cavo. Impostare tutta la parte LAN per uscire tramite il gateway e fai una cosa. Con l'altro ti aggancia l'unico che non è collegato col cavo e poi devi andare su internet.
6: No,
2: quando
6: sono
2: tutto attaccato esci. Ne stacchi uno e poi devi andare su internet. Allora devi
6: ma allora in wifi tipo allora non ti comunicano, tipo.
2: Certo che si comunicano, ma. Se tu usi la condivisione
6: se questo qua allora l'hanno impostato come gateway quello là
0: non ricordo esattamente dov'è che il DM ha tirato la linea di confine tra il dovete morire per installare e il dovete farvi malissimo per installare.
6: La prova che devo fare quindi devo
2: attaccare due gateway ed è l'unico che non ha il gateway, devi andare su internet, poi stacchi il cavo di uno
4: ma
2: e quindi non ha più connessione e provi ad andare su internet.
1: Avete già salato?
2: Dovresti andare su internet con l'altro.
6: Gli
2: attacchi quello, stacchi quello di prima, dovresti andare su internet, allora funziona da me.
6: Non capisco.
2: No, non abbiamo salato. Quindi di nuovo mi sono perso. Vale. Fatto c'è il ragazzo di strappo l'hai visto. La puttana. Chiamo quel suo di quel puttana vero. Chiamo tale, male, pur vittor function gol.
0: No, allora, l'altra prova che possiamo fare è. Questo lo chiudiamo per adesso, lo mettiamo da parte. Comunque è buono che però lì abbiamo trovato il cavetto.
4: Sì. Per lo meno.
2: Non so come si chiama, ma in questo qui devi configurare però.
6: Dobbiamo configurare, sì, se me lo puoi, se lo facciamo.
1: Vabbè ragazzi, io vi saluto.
0: Ok, lo stiamo chiudendo? Anzi, lo stai chiudendo? Va bene, il suo adattatore glielo lasciamo dentro. Appunto. Non penso che
4: sì,
0: si servirà
4: sì.
0: Per l'altra.
4: No, no. Per l'altra forse sì.
0: E allora scippiamolo.
4: No, no, già si è staccato di qui.
0: Ah, quindi è una cazzata.
4: Sì.
0: Ok. Chiudiamolo, mettiamo qua.
4: Ecco, ora il coperchio è qui.
1: Ciao ragazzi!
0: Dove vai?
1: A lavorare.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Tu, che problema è?
0: Dai,
4: rimani.
0: Vale.
4: Cosa?
0: Rimani,
6: sto andando a ruminare la pasta.
0: Poi, cioè, mangia, poi ti riposi un paio d'ore.
6: No, se mi riposo muoio.
0: Ma, è partita la sera.
2: No.
0: Ciao.
6: Invece tipo mangio e me ne vado. Così giorno già luce.
0: Ma forse è contrario.
6: Poi di sera, la stanchezza, la nebbia.
0: Ma invece se quando sei a casa, perché non ti fai vedere un po' più spesso?
6: Perché non è che ti pare che sei vicinissimo,
0: no? Ma puoi passare il fine settimana qua, posso aspettarti a casa.
6: Qualche volta si può fare, però tranquillo. Non è che è vicinissimo, soprattutto sto giro.
0: Veramente, tu fai...
6: faccio da bucchiere ormai. Cioè no, ormai, non lo so per ora.
0: Bucchieri, c'è quel pezzo di specie di superstrada. No?
6: Allora, io l'ultima volta che ero venuto,
0: già
6: la rana, poi sono andato dritto e poi mi ho fatto spesso le curve della Palazzolo. Ora invece c'è una direzione. Perché forse.
0: Ma ti fanno andare Bucchieri?
6: Ti fanno entrare
0: no,
6: Bucchieri.
0: Ma è pazzesco, la Giaratana.
6: Sì, perché c'è la rana Bucchieri e poi arrivi nella strada con la Siracusa.
0: L'hanno bloccata perché?
6: Perché c'è. Sono cadute masse.
0: Minchia.
6: Ora è più brutto tempo. Ho
2: fatto un bel po' di strada.
6: Una strada ora.
2: Come avete rubato questa pasta?
6: Qua.
2: Manuel,
1: è
6: la
1: tavola.
2: Lui
0: segue
2: ancora,
0: non è pronto. Però ci serve lo schermo bugiato.
4: Ah, questo dovrebbe funzionare.
0: No, questo non è un bugia.
4: Ma c'è anche
6: no?
0: No.
4: Ah, ok, allora pigliamo il bugia.
0: Va bene.
4: Qua.
2: Allora, lui fa una cosa, lui lo scritto lo esegue di caso per questo momento. E nello script metti, fai un caso che dovesse essere
4: due secondi. No,
2: perché se fai
4: il caso e
2: tirare. Allora nello script fai il file che ti sto mettendo il SQL, allora fai
0: quell'attenzione,
2: se no non fai.
0: Ok. Ma qua mancano delle viti oppure come cazzo è composto?
4: Non si è capito, era così con la
0: minchia. E poi adesso come facciamo con l'alimentazione?
4: Ci vuole uno sdoppiatore da qualche parte.
0: Sdoppiatore forse ce l'ho io.
6: Non lo so, io sono andato a
4: fare
0: un
6: controllo.
0: Io faccio
4: la
0: quanto
4: sono
0: un figlio.
4: Ma è? Altro sdoppiatore.
0: Costruito da me. Mega sdoppiatore, mi ero rotto i coglioni degli alimentatori con tre prese.
6: Possiamo vedere.
0: Quindi mettiamo. A questo punto riproviamo quello slim, che è. Ma questa abbiamo detto che è un hard disk vuoto che si può installare sopra, anche se sinceramente non mi fiderei molto di questo. Ora te lo cerco io un hard disk. Ciao!
2: Ciao, ci vediamo presto, spero. Yavos.
6: Ok, allora. Hai detto che loro vogliono partire con le 3 e le 4, dopo magari facciamo. Devo mangiare.
2: Oh, qua c'è il sugo.
6: Ma intanto qua è già passato, non lo devo aspettare. Pensavo ci parlassimo di più, ma hai detto che mai si incontra qui.
0: Con chi? Con Messina?
6: Sì.
0: Sarebbe anche ora.
6: Finalmente, si incontra lo
0: Dio porco.
6: Dio porco.
7: Porco Dio, porco.
4: Visto che c'è qua dietro, non c'è bisogno qua, al finale o sì?
0: Non è detto. Quello sarà un'altra interfaccia secondo me.
4: No, siccome qui l'hard disk se lo prendeva da solo, però con questo cavetto, forse
7: c'è chi... No. Per giocare questi giorni ve le riportiamo a breve.
0: Qual è il suo hard disk? Lo stesso si deve chiedere a Poeta.
7: Va bene. Non è

0: Tu da lì puoi solo invocare il Sith prima o dopo il comic. Però lì si tratta di comic, non si tratta di update. Non c'è l'update in
1: mezzo. All'inizio bisogna dell'update.
0: Ma lì dovrebbe essere che vengono a mano, cioè se fanno script lo segui proprio. Ma forse nel client, nell'SVN client c'è la possibilità di fare una cosa del genere, però io non lo so, perché l'autoclient io SVN non lo so. Cioè io lo so, forse l'ho configurato. Le stiche della forse ha mancato,
2: 200 mega però.
0: Non lo uso.
1: Poi ho visto che la porta la N.
3: È vicino alla pasta.
1: Cioè tu che vi all'estero, se no non facciamo la N. Poi ci fermo.
0: Sì, sì, non lo ricordi tutto.
1: Sì, sì.
0: Che cazzo, fammi vedere!
3: Perché il Lux è sul server, non sul... questo è sul client. Sì.
4: Aspetta, ma la pasta l'hai assaggiata?
0: Tu l'hai
1: assaggiata?
4: No, io non faccio testo perché io la mangio
3: più. Là in quel coso c'era un altro, quindi... sotto i nastri, c'era una servizio.
0: Sotto quali nastri? Là? Casi?
3: Sì.
0: Ah, minchia! Solo che adesso qua questa pasta messa qua.
3: Il problema è questo. Non so. Veramente, ultima pochissimo.
0: Non so, a me sembra due. Il problema è che
1: non c'è problema, vuole usare l'ambiente di sviluppo web. Bisogna trovare una piattaforma che insomma ci vanno molto male. E liberamente copre lo sviluppo. E queste cose qua.
0: Fammi il spazio,
3: non lo so.
0: Primo è senza sale.
4: Come giusto sale è senza sale? Senza tutto poco
0: o pochissimo sale? Praticamente senza per me.
4: Allora,
0: secondo no, vabbè, mi lascia fare loro. Ma i cuochi dove sono?
4: I cuochi di la nostra Angelica sono andati.
0: Quindi porco di. Puttana di Cristo. Registro il trademark. E mo quali sono? Figata.
5: Questa è la strada.

0: Aspetta ragazzi, quando scorre la massima non va.
1: Ho trovato questo. Sembra bello, nuovo.
2: IBM.
1: È giunto IBM, capito?
2: Non to.
1: Capito?
2: 456 mega.
1: Ah sì, c'è scritto? Ho fatto di leggerlo in tutti i modi.
2: Grande, di te.
1: E questo suo invece era da? 425.
2: Quello che c'era qui, Sifo. Non ricordo.
1: No, stavo pensando a un eventuale DD, capito?
2: Questo.
1: E vaffanculo, rimettiamo la stessa versione, vaffanculo. Però è triste.
2: No, questo è da 540. Niente. Niente di più.
1: Qua c'è un altro disco scasi da. Già sparata? Wow! No, questo è onesta.

0: Stai già provando direttamente? Ma se non abbiamo il video, cazzo proviamo?
1: E ora?
0: Allora, dobbiamo... Dobbiamo togliere sto terminale di qua.
2: Vai.
1: La tastiera serve. Era l'unica che funzionava bene. Se no F1, F2, F3 non funziona.
2: Sì, ma vengo... Non conviene bene tu. Che col prova sta facendo una schifo.
0: Infatti.
1: Ok. No.
0: Quest'hardware da dove cazzo viene? Cosa sono sti pezzi?
1: Allora, questo praticamente la mandava in crash quando andava a controllarla. Quello
0: era
1: multiseriale.
0: Lo mandava in crash?
1: Sì, 888. E scienziato ha detto, tanto non ci serve, leviamo.
0: No, infatti non ci serve, hai ragione perfettamente. Aspetta, sarebbe bello provare il suo connettore e farla funzionare, però se la manda in crash può essere che è guasta di suo. Questo cos'è? Il plasticone?
1: Dove mettere l'hard disk, quello serve. Per bloccare poi l'hard disk.
0: Beh, fammi passare prima, perché sennò come cazzo facciamo?
2: Non ci siamo questa pasta, tutti, no?
1: Tutti, sì.

0: schermo.
1: Tanto dice che è senza sale, un poco sale, quindi sarà facendo due tipi, sarà una scossa e una
2: volta.
3: Ora ma prendiamo questa cosa. Che è messo, devi fare te, è messo.
1: Ferita, non c'è qua.
3: Aspetta, prendiamo tu
1: l'usciata. Ah, ma è il loro spazio. Io ne voglio poco, ma anche se la mangia, ma la mangia.
4: Chi vuole il primo piatto di pasta?
1: Aspetta,
3: formaggio,
1: aspetta, formaggio. Due formaggi,
0: ho fatto colazione alle 12:30. Che cazzo di fame devo avere?
1: Basta che mi sto bruciando le dita! Prendi la pasta, sbrigati! Mangia la letta, ma sono posate. Cerca di posate,
3: Le posate sono male.
5: Posso vedere? Non
3: aspetta,
0: Credo che sia mio.
1: Not mine.
0: Però che?
3: Lo regali? Lo regali?
0: Lo vuoi? Ti serve?
3: Sì.
0: Costa 5 euro.
3: Tu l'hai comprato?
1: Dove è venuto? Serve?
0: È quello che si illumina?
1: Solo 5 euro.
3: Io ci stavo con la mano precisa.
1: Ma
3: sera ci ho lavorato alla grande.
0: Fa un po' schifo.
3: Ma no, invece siccome io ne ho uno.
0: Quindi è tuo.
3: Ok.
0: Stai riprovando?
3: Grazie.
6: Ma stiamo provando a installare sull'altro disco.
0: Ficcaccillo, ficcaccillo.
1: Non l'aprire tutto.
0: E più che altro lo vuole per questioni anali. Signori, cosa fate qua?
1: Siamo
0: rispettosi in fila per la fatta, minchia.
3: Sai che fai? Mettetelo nel tavolo quel pannello sopra.
1: Ok.
3: È rimasto così.
6: Se qualcuno vuole buttare la sfaccatura.
1: Ah, perché è tutto. Formaggio.
3: No, no, no.
1: Il bomba del letto. Manuel, tu già hai mangiato, poi basta.
0: Ah,
1: poi basta, ho già mangiato.
0: Prima di passare.
1: No, fa schifo.
0: Allora non lo
1: è buonissimo. Ne vuoi tanta?
0: No, no, no.
1: Ottima e abbondante, eh?
0: Hai fatto
1: a
0: quarta
1: volta?
3: No.
1: Che non sono compiuto
3: la forchetta o
1: c'è anche l'opzione coltello
0: se vuoi. No, no.
1: Mi la guarda formaggio?
3: Sì,
1: Ai, ai, ai.
0: E a me capita che parlo mi devo far vedere un video se lo trovo su Chernobyl dove ci vanno con un contatore di metto c'è un americano che ci è andato e ha misurato la ricorda. però in tanti punti accedono nella mia attività e quindi ci si può vivere fratelli. Io già mi sto cercando la tua
4: quello che conosci. Ah sì,
0: come l'hai visto quello della quello che su YouTube chiama?
4: Per formaggio? Sì.
0: La bomba, la bomba che hanno provato
4: What? Ancora?
6: No, buono.
2: Ah, ma è spicy.
6: Scusate,
3: scusate qua, qua.
4: Ah, ok. Cosa vuoi? Cucchiaio, porchetto o coltello? Non c'è.
2: Che sta facendo qua?
6: Volevamo provare a installare con questo, ma non parte lo stesso qua su di.
2: Ma lo vedo?
0: Porco schifo!
4: Per formaggio?
6: Ah, sì.
0: L'atmosfera che genera la nuvola e dopo c'è...
4: No, aspetta, no,
0: mettete qua! Sì, le nuvole che vengono
2: a vedere. Chi è che deve avere ancora pasta?
0: No,
2: io
0: ancora devo mangiare.
2: Pasta! Pasta!
4: No, ci siamo, finita, fammi venire prima.
5: Parmigiano, c'è un po' di parmigiano?
4: No, c'è una forchetta.
5: Un po' di sugo,
4: un po' di sugo.
0: Ma fagli vedere, che hai del
2: figo? Posso dare...
5: Ma questo è quello che funziona, dai, uno che non funziona.
3: La pasta è finita, mi dispiace.
4: Sì? Formaggio? Sì.
2: Formaggio.
4: Ma no, potevo mettere faccia a faccia la pasta. Ma dove sei finito?
3: Lughile, è complica.
5: Che fai? Lo centellini, butta!
4: Sono finiti i piatti?
0: Vabbè, abbiamo capito, ciao. ZX Spectrum in the life.
2: Ti stai aspettando? Stai aspettando ancora? Non ti sei preso un cazzo di pasta?
4: No, io la sto dando agli altri.
0: Oh, non fai il butto neanche qua?
4: Tu la vuoi?
6: La pasta!
2: Sì.
6: La pasta!
4: Il formaggio?
2: Sì. Porco il Cristo! Uno e due,
4: no,
2: beh, due è pieno però, non due mezzo.
4: Minchia, quanto il
6: cristallo! Meno Cristo!
4: Ancora?
2: Beh, insomma.
0: Ormai.
2: Eh no, non lo so, in effetti. No, tranquillo, sai. Guarda, mi cerco una sedia.
6: Ho un cazzo di
2: ma no, dai!
6: Devo fare
2: due e mezzo. Il cucchiaio me lo provi?
3: Thank you.
2: Ah vabbè, ma non c'era bisogno. Dove sei finito?
5: Per me?
3: Wow.
2: Ah, che dolore di vivere.
3: Io ho
2: il io le ponere, mi farò più cazzo di sonno.
6: Ma se lo fa la camera. Ah.
0: E vabbè, prendi una fonera oggi, chiamerai chi domani.
2: È un merdacchio
3: domani.
0: Insomma, come sono finita? Ma sta musica la vogliamo passare, non si capisce un cazzo. Come sono finita?
7: Sono uguali a...
0: Guarda la fonera, uguali a... E allora qual è il problema? Ah, dati merda? No, nessuno, sono uguali.
7: No, il problema delle fonera come le narati è che l'altro chip è limitato a 11 MB al secondo.
0: Ah, è 802.11b come buttana?
7: Sì.
4: Chi manca ancora?
0: Sì,
4: chi è che ancora deve avere pasta?
3: Aspetta, prendi i piatti.
0: Quindi sostanzialmente è un ormai vecchio.
4: Quante piatti sono? Siamo solamente di te.
3: Sì.
4: Non le tasse,
3: no? Prendi le sulle tasse.
0: 11 mega e 802.11b. Cioè non va a 54, voglio dire.
4: Allora, se ora c'è la mia, io ne voglio pochissimo.
7: E poi comunque non puoi, non è open house,
2: noi vogliamo cioè niente, spaziamo niente.
7: No, cioè quello che stiamo facendo con Aron.
2: Perché con Aron stai, cioè stiamo parlando di
4: spostare
2: la scheda.
7: Ma
4: posso
7: detto che consuma meno di tre parti.
2: E chi la progetta? Chi?
7: Aron, Arla, Pierre.
2: Anche la MIT c'è in mezzo?
7: Sì.
2: Ah, lo so da.
7: Perché vogliono fare un open hardware,
2: Lo so, ma il conto è avere il nostro hardware inteso come la propria 10 point per un lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Il conto è progettare la scheda a livello di chip. Che palle.
7: Anche perché la
2: Come?
3: Vabbè, ma in una casa alla fine non se ne fotte, no? Ma in una casa alla fine non se ne fotte.
7: Noi vogliamo la pasta, mi fanno giocare, poi avrei rotto il cazzo, no?
3: No, no, ma quella che ti dico io, non è la so, diciamo, alla fine gli utenti di una casa, che cazzo se ne fottono quando consumo un pannello? Giusto? Cioè, qua a passare che cazzo se ne fottono? No, no, sto dicendo, no, va! Non è... Vabbè, sto dicendo, cioè, solo di... a livello cosa.
2: Non c'entra un cazzo, sta dicendo che non è una cazzata quello che sta dicendo, porco Dio!
7: Oh. Cioè, se hai fatto l'algoritmo
2: già, vero? No, niente, ti ho detto cercate come lo stanno.
3: Quindi un fake algoritmo. Tipo a Palazzolo, cosa ce ne fotte se consuma 10 watt o 8 watt?
8: A una giornata. Ma lo vuoi mettere fuori? Dove cazzo lo vuoi mettere?
2: No, perché se dobbiamo fare la rete sui monti, sui monti deve consumare il meno possibile. Perché va col pannellino.
8: Ma questa devi metterla fuori questa volta.
2: Certo. Se no come cabli i punti.
8: Sì, ma prima non deve essere una backup, una rete, cioè non deve essere quella. Una rete fissa con dei nodi particolari messi di, per fare questo match, vale. Devi mettere dei nodi, dei punti principali nei nodi.
2: E allora?
8: Cioè non è che ci metti le fonere per fare queste cose.
2: No, no, ci mettiamo il nostro hardware. Ma che porco Dio è?
7: Chi è?
9: Sei tu.
7: Ho dimenticato la RAM.
2: Studi.
8: Ma riesce a vendere l'albero?
2: Come si apre? No, io di solito stacco la batteria.
8: Alex, riesci a vendere l'albero a 20-25 euro? Tutte cose. No.
2: Come me le sblocca? E dove cazzo è sblocca? Che cazzo sblocca non c'è?
8: Sì, ma se viene qualcuno e dice ti ci metto l'hardware, ti regalo l'hardware.
2: Ma è tuo? Chi è? No, la RAM c'ha il crossover gigante.
7: Ma questo l'ha lasciato con il suo computer.
0: E se mettiamo dei 386 con delle batterie di camion?
9: Mi ricordo adesso una cosa che pelavo nel campo, una cosa era la grande, come c'è il pietro basso,
0: eccolo
9: qua, la grande,
0: vede le schede varie del Pisa,
8: Pisa,
0: basta fare.
8: Avete mangiato voi?
9: Allora tolgo le palloni.
8: No, non c'è,
2: grazie a chi l'ha cucinata comunque,
6: buono, buono. Altro che panino.
8: Ancora ce n'è la pasta, ragazzi.
6: Lo vuole il bis?
2: Nessuno?
10: Io ancora ce l'ho il bis, no.
6: Però lo vuole il bis?
8: C'è mezza volta la mattina.
2: Ma subito come facciamo?
0: Non so, perché parte giovedì, non
2: Lo so, ma non lo so neanch'io. Io sto aspettando che arrivi la donazione a Kmiti.
0: Avanti e me ne sono fottuto. Avanti.
8: Quali sono i punti del giorno?
2: Il mio collega odia.
0: Mi chiedo collega.
8: Quello ti sta odiando.
10: lì ancora comunque.
11: Sì. Do you hate?
12: Ma se nessuno ne vuole io ancora.
10: Vai,
12: vai. Se c'è qualcuno.
10: Vai, vai, tanto c'è ancora un bel po'.
12: No, tanto non te la dai.
11: Ma ora
12: più
11: cavallette, lo so. Il settimo giorno installò ovunque.
8: E lì venne un tumore. Allora, viste tutte queste guerre sui sistemi Linux ormai, quale cazzo di sistema Linux usate?
10: Debian. Debian.
11: Cosa?
12: Ne sto parlando con un amico mio gay.
8: Ah. Ecco perché non capivo. Perché mi dia un
11: su che mi amiche, usa bene. Chi tocchi ci porta?
8: Un po' bene. No, ancora ce n'è, non è perché se no devo pulire, devo fare un po' di
11: certo che c'è. Pen in grosso.
12: Sempre c'è il proprio.
11: Letto, sono dei compelli candle.
8: Subito.
10: Madonna mia, che pompino.
11: Ah, era tuo. L'ho odiato, lo smetto.
12: Abbiamo
11: buttato
12: fuori, però
11: quella
12: abbiamo
11: cacciato. Poi ci abbiamo pisciato dentro e abbiamo cacato.
12: Ecco,
11: come
12: proprio come
11: quel punto di suono.
12: Ecco, lo sapevo che
11: è un ottimo cellulare. Il suo collega ha odiato. E il suo collega che fa?
12: Ma chi è che mi sta?
10: Io.
12: No, ma è
10: stata una cosa. Ma c'è una
11: c'è solo un po'.
12: Ah, ma non spendi tutti i server,
10: bravo.
12: No,
11: ma cosa fa? Certo, guarda, l'ha prodotto uno perché si è illuminato tutto.
12: No, voglio fare quello.
11: Un prodotto.
10: No, è il CD.
8: Armando, vuoi un po' di pasta, c'è?
10: No, no, faccio, sì, sì, mi dà questa soddisfazione.
11: Sta facendo il boot da CD?
10: Boot!
11: Boot! La pasta buona. Spettacolo.
10: No, no, è l'hard disk. È l'hard disk. Più del motore del tuo aereo.
11: Sicuramente. Molto più.
8: Come?
11: Sì, ci sono anche queste cose.
12: Basta, non ne voglio più, grazie. Mi piacere.
10: Ma in questo gioco si può evitare di fare il tempo?
12: No.
10: Di fare?
11: No, no, di io fare. Non l'ho capito come fare. C'è quello che sta là. Vuol dire che questo gioco non fa
10: sparare. Devi sparare alle cose,
11: io
10: non
11: lo faccio. Ci sparo. Fare. E dopo?
10: Dopo quello muore. Tu no, prendi la pistola e gli spari a quello,
11: devi fare anche al, un certo proseguo per poter andare avanti, sì,
0: negli altri training che ti permettono di, per esempio, di usare le armi da cecchino, di fare tante altre cose.
6: Sì, no, nelle prime non c'è il peggio, devi sparare. Finché non finisci tutti i proiettili, tutti. Oppure vai da lui. Alcuni no, i primi devi usare tutti i proiettili.
0: Cioè chi attacca qua, veramente, minchia, piove, porco Dio.
7: Piace che
0: molto di poco. Yeah! Sparo! Sparo! Scusate! Sì, domani! Ah, minchia, effettivamente così potevano beccarli alla grande.
7: Così io? Come dico per te?
0: Il medico ti fa sapere il culo, mi sta di casa.
7: Grazie.
10: No,
0: non mi piace stare qua.
10: Ah, dimmi. Devo fare anche il
7: caffè.
10: Devi mettere un attimo, non si può fare magari un letto.
6: Non vuole buttare.
13: Non butta? Come ma?
6: No.
7: Si butta, no? Siamo qua.
0: No, almeno a favo gli laviamo.
7: Ah, ok, ottimo.
13: Cosa si butta?
7: È una doppia nera. Quello che mi hai dato.
13: C'è andato un po' di tanto prima, quindi a me era
6: così. Sono macchiato di...
10: Volevo capire una macchina di queste qua. Così.
9: Allora, vediamo cosa mi devo portare.
10: Sì, l'avevamo già comprato ieri sera.
9: Ah, ma c'è il figo, perfetto, due la prossima volta. Lei, visto che non ti di pasta.
10: Sì, sì, sì.
9: Così rimangono per la... c'è almeno lì...
10: Ma non c'è bisogno.
7: Quindi il prossimo che mi fa un cazzo che mi fa
9: un facciamo le metto dentro, c'è la
10: sua. Questo è uno dei...
9: Queste cazzine, però sono piene. Posso svuotarla un attimo?
0: Sto figlio del campo non parte?
7: Appoggiati.
10: Succhialo più.
0: Niente, ok. Costa 7 euro, quindi dirò mi
9: dietro. La cazzina, anche se
13: un euro, avete talmente voglia di farla partire che sareste disposti a spendere 7 euro. Non vi capisco, non vi capisco. 7 euro.
0: Cosa dice là? Cos'è quella?
6: 256.
0: Cos'è Sport System?
6: Sta partendo! Però non prende più di due dischi, più di un copo, ne ho messo uno solo e l'ha preso.
0: Che vuol dire uno solo?
6: Non posso. Solo lui, non ho messo l'hard disk, è facile.
13: Allora forse c'è conflitto di oppure sono entrambi terminati, oppure entrambi...
9: Non è riuscito a dire come sta accendendo i motori, ma devi venire, ci
6: ricordo. La B.
0: Allora, devo parlare col bambino. Great like a house.
10: Come?
0: Niente, grande quanto una casa.
10: Faccio sto benedetto caffè, un attimo.
0: No, io non...
10: Lo vuoi tu?
0: C'è come una sola cola, una pezzi.
6: Booting? Sì, ma qui... Perché non sto facendo?
0: Non lo so, forse perché si chiantò? Allora... Giusto?
10: Sì, ma non capire, aspetta così che io passo tranquillamente.
7: Ti stai installando il tuo conto?
2: scienziato ne vuole?
13: No, grazie. Questo è... No.
14: Cioè, tutti andranno a finire su
13: un po' acido cocco. Pettico.
2: Allora.
10: No, no, è l'acqua. Poco fa mi sono spaventato anch'io, è l'acqua che apro.
2: Mica mi ha spaventato.
10: E ho detto, vai, finalmente si è rotto. Non... No, ok.
2: Mi stavo finendo guardando che fa anche che fa booting, però non ti c'è mica la lampadina. Dovrebbe girare.
10: Girare gira, ma di leggere. Questo si è bruciato il led, no?
2: Giusto giusto.
15: C'è qualcuno che ha esperienza e ho conoscenza di RFID?
2: Ha sentito tutto. Ho già sentito di fatto. Grande. Esperienza di?
15: RFID.
2: Io conosco una persona. Che si è fatto il lettore.
15: Si è fatto il lettore.
2: Sì.
15: Mi hanno chiesto una collaborazione per creare delle targhette che vanno sotto le opere d'arte e con i palmari da museo con tutti avvicini alla targhetta. Funk ti sorgi tutte le info che ci sono sull'opera. E comunque dovrebbe far parte di una rete, chiamiamola RFID, dove rimane tutte le opere sono comunque in rete. Tramite l'accesso RFID, perché io mi immagino un po' il mare, no?
2: Comunque dovrebbe stare dritto
15: RFID. Perché
2: è messo così con la forza della gravità, storce tutto.
15: Che con la scheda wifi. Qui tu puoi avere sia comunque.
10: Proviamo con un altro canetto sul
15: lo fa. All'interno del museo.
14: Ma perché? Ma che tutte queste
15: cose? Già intanto solo tanto la
10: RFID. Comunque
14: la RFID, il palmare, non mi ricordo tutte le informazioni, ma mettono anche più vicino.
15: La mettono adesso anche poi sulle prostitute che ci sono sulla strada.
14: Sì. Sì. Sì.
15: Mettono sulla borsetta. Mettono la targhetta sulla borsetta.
2: Finubi
14: la macchina mi dice. Così non è disturbi, ma
2: non chiedere.
14: No, dice che se non mi piace non la prendo neanche.
2: Cos'era? Una bisca?
10: Di là, era una pistola!
14: Ah, nulla, ne ha fatto cadere.
2: Mi lu via di qua. Ah, minchia, certo. Mi raccomando la Madonnina con la svastica, dov'è? Questa è da qualche parte in giro.
15: Cercavo pure io ieri.
14: Lucia, saluto.
2: Stai pulendo la cucina? Ora? Sei pazzo!
14: Saluta! Madonna!
10: Windows Mobile.
15: Mobile.
10: No. Come tutti si scavino?
14: Siamo sicuri? Siamo sicuri?
2: Lampeggia quando legge?
10: Non ha lampeggiato per niente, però...
2: Ora si è fermato il cinema. Ma scusa, questo cavo non gli piace?
10: No. Sì, ora è proprio fermo.
2: Aspetta, aspetta, fallo continuare.
10: Neanche Gio. Allora.
2: Si è cambiato.
10: No, due sedute.
14: Questo è questa l'hotel, quella che è lui.
13: Sì.
2: La nostra linea in questo momento?
13: Sì, è hotel.
2: Noi abbiamo hotel, sì.
14: Cioè, questa sarebbe la stessa. Della NASA.
2: Come? Non ho capito.
14: No, la stessa di banda.
2: Ma l'hotel non è. Che c'entra Nutella con unità?
14: Non c'entra un cazzo.
8: Che cazzo dici? No?
13: Rifresciati.
8: Rifresciati il film.
14: Sono tipo 8 bit, sono tipo Mario. Me lo aspettavo tutti, perché fanno si tutto di scotto da un deserto.
13: Come arriva, cioè, zero ops.
2: Ok, ora metto io un po' di ops, musica.
6: No, io lo... Quando sento sta voce...
2: Metterò un po' di musica.
6: No. Questo cavo non gli piace. No. No. Mi piace solo il suo.
8: Quello che è nell'altro.
6: Questo qui.
8: Ah, questo coppia, quello lì... Scusa, mia, se questo è così... Ci avete mai pensato che allora quell'hard disk dovrebbe essere terminando?
6: No, è terminato qui e qui.
2: Eh?
6: Non lo so. No, comunque non è terminato.
8: Perché? Ci sono gli obiettivi. Okay. E allora, se questo è terminato, con gli c'è pure il terminatore, non vedo che i due terminatori possono far male.
6: Infatti qui ce l'ho tolto, come ho tolto, no, l'ho tolto da, questo non è terminato, non è terminato, posso spazzare,
2: il tuo parlante è recuperato da vecchi televisori, ah, sì, dai, porco Dio, che fate? Non ce l'ho, no, ma me ne sono copiate perché non le ho potuto copiare.

0: così è da solo? Di nuovo?
1: Vediamo se è un baffo.
0: No, dai, che si fa male.
2: Puzza!
0: Pronto! Ciao! Ah, brava, io sono qua al poetry. Sì. Grazie. E vai a casa allora. Va bene. Spegne pure. Sì, sì, sì, sì, sto lavorando, sì. Va bene, ti penso. Va bene? Sto forse lui. Va bene, ciao.
2: Ecco.
0: Ciao, ciao, ciao. Sta andando?
2: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, che pazzesco. È partito qualcosa. E però sta andando avanti, dici?
2: Però la sto girando, anche se non si accende, ma non si accende quasi mai, ma
0: anche prima. E se noi l'hard disk glielo colleghiamo dopo?
2: Il cavo non ce l'ha, da dietro, che ce l'ha fatto quello fa.
0: Booting, di nuovo. Ma non è che questo boot lo fa sempre, no. In realtà non sta leggendo un cazzo dal disco?
2: No, prima diceva disco,
0: si sta ciclando.
2: Prima lo diceva. Mai l'ha fatto così, soprattutto in Diagnostic Mode. In Diagnostic Mode mai l'ha detto così. A meno che ora lo dobbiamo spostare in modalità normale.
0: Merda. Spostare?
2: In modalità normale, siamo in Diagnostic.
3: Service.
2: Service, eh.
0: E per voi un po' di musica di riposo pomeridiano dedicata a Poeta. Dedicata a Poeta con tanto amore.
1: Odio infernale. Odio.
0: Ha caduto il microfono a terra, vabbè.
2: No, là sopra. Accanto a quello là. No, si è fermato là.
3: Ma lo fa?
1: Odio.
0: E si è fortunato perché si chiamò. Si è chiantato XMMS.
4: Col pensiero mio.
2: Cinzel, proviamo a qualsiasi cosa, a metterlo in modalità normale.
3: Cerchi le chiave?
0: Il cazzaminchia.
3: Cerchi la chiave, questa è piccola, vero?
2: Sì.
0: La chiave. Era lì sopra.
3: Sopra.
0: Ciao.
2: Proviamo.
0: Ma così, brutal truth?
2: Sì.
0: E mo?
3: Aspetta.
0: Perfetto.
3: Oh Nicola!
0: Service, si fa butto da service.
2: Allora
0: l'installazione si fa da service.
2: Allora inizia ma non.
0: Ah, ma si è piantato tutto X. Questo perché Cristo è un pig.
2: No, anche perché qui ce lo dovevamo settare che doveva farsi del suo. Infatti rimarrà qua.
1: In tutte le macchine del mondo.
4: E non scrive booting.
2: Sta ciclando.
4: E non scrive booting.
2: No, perché booting mai l'ha scritto.
4: Non è una buona spiegazione.
0: Troviamo un altro lettore? Visto che è così.
4: Merda. Il BM.
2: Merda. Deve andare alla prima schermata che dice, che prima fa una, mi pare dice proprio hard disk, varie informazioni sull'hard disk.
5: L'hard disk si è
2: no, tutto. Ora si spegne di nuovo appena si scrive.
5: Mi sono
2: prima si deve spegnere qui.
0: Cosa dici qua?
5: Mi sono
0: magari il drive a rogne, il media a rogne, il cavo a rogne, Cristo a rogne. Cristo rogna.
2: Non no? Sembra di... magari il buon... No, non so...
0: Proviamo a fare un dump del disco, vediamo se è leggibile il dischetto, ma hai rovinato il CD-ROM. Proviamo.
5: Link window.
2: Ma l'altro che c'era sempre di Linux qua, cos'era? C'erano due.
5: No, era del software aggiuntivo.
2: Ah, dico.
5: Lui? No, il suo... Sì, il suo cespoide, ma lei è il suo cosa di Radio Madonna.
0: Ho messo il mio nominativo.
5: Sì,
0: ma
5: dico,
0: ma è la
5: cespoide
0: che sì, sì, sì. Sì, sì, quello là che c'è allippato là, che sta là. Lo puoi vedere là. Dai, fai l'apina questo di questo finestra. Ma fin qui sembra che stia leggendo, eh? Vi siete addentrati in territori oscuri e pericolosi. Non state usando un CD IBM, con un cablaggio IBM, con un disco IBM, con un tecnico IBM. I risultati possono essere imprevedibili. Nonché varia tantissimo tra una prova e l'altra solamente in base al tasso di umidità dell'aria e alla posizione delle stelle nel cielo, nonché in base all'umore del mio porco.
2: Comunque un po' meno spettoso, perché almeno il video, poi non lo fa, però si dice che...

0: 吗？
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: Bene.
1: Andrò a mettere le gran feci. Permesso? Ah, devi andare?
0: No, fecizza.
1: Devi espletare?
0: No, non fecizza.
1: Io fecizzerò, rendendo il bagno ovviamente inagibile.
0: Si è portato un libro, ragazzi, attenzione.
2: Le
3: porto
2: via, dove sono?
3: Sì, c'è in bagno.
2: Ah,
3: c'è Gabriele in bagno.
1: Però è finita, sì, vabbè, dopo lei.
0: Chi vuole caffè tra tutti i vuoi?
2: Tutti?
0: Non riesco a configurare una cosa, è questo il problema, sta regredendo.
2: No, perché sto UM è fatto proprio apposta e ognuno se lo personalizza come vuole. In questa compilazione.
0: Ok.
2: Cioè il file hack con tutte le impostazioni.
0: Se io cerco di metterlo.
2: Il binario c'è, però non è personalizzato.
0: Non è che c'è Ubuntu dappertutto.
3: Contaminato.
0: Ubuntu è una distribuzione commerciale, dovete capirlo.
2: Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a fare il DD.
0: DD?
2: Sì. Per il disco, quindi il disco c'è.
0: Il DD ha del CD-ROM?
2: Sì.
0: Il disco funziona.
2: Il disco sembrerebbe.
0: Sì, ma io ho navigato un pochino.
3: Non vuol dire, io male.
0: Stai male?
3: Se pensa al rischio. Sì, basta. Devi pensare a...
2: Se no, al... proprio...

0: Porca miseria.
1: Uè,
2: dai,
3: detto che
2: vuole
3: il caffè,
2: ti
3: tu vuole
2: caffè. Allora, Filippina. Per fare il tema della caffè, di caffè.
4: Non ho abbastanza memoria per poter codare la visione.
0: Se io chiedi,
4: dimenticherei il
0: questo favore, però
5: potresti dire. Le idee possono metti in
4: comunque. Sì, quello sì.
2: Deve buttare sta caffettiera, no?
4: Quello sì.
2: No, una butto... volta
4: c'è un problema in un coso, però per l'università era un programma di sincronizzazione di processi e cose varie. Mentre ero al motorino tranquillo, mi viene l'idea.
3: Per avere un incidente.
4: No, l'incidente no, fortunatamente no, però. Così era tranquillo perché mi è venuto
0: non
4: so
0: perché. Non pensa ad altre cose, capito?
4: Sì.
0: Una paura.
2: Aperta la finestra Gabriele?
5: Sì, ma credo che non basterà.
4: Oddio.
0: No, lo usavano, dicevo, la suoneria nei telefoni di cui va. Perché tu lo senti il professore, no?
6: No, mi sembrava qualcosa di più subliminale come che so, le sigarette di cioccolata dei bambini, no? Perché questi poi li aggiungo.
5: Dov'è? Avete rinunciato?
0: No, avete rinunciato. Il disco l'ha fatto.
5: Abbiamo rinunciato. No, il disco l'ha copiato, quindi il disco è leggibile.
0: No,
2: sì.
0: Non volevo dire abbiamo rinunciato. No, no.
2: Non ci siamo capiti.
5: Perfetto, comunque ne abbiamo fatto una copia, cosa che andava fatta. E quindi
2: non volevo dire abbiamo. Avete nel senso.
5: No, possiamo.
2: Quando dico avete rinunciato.
5: Ok. possiamo provare, vabbè, stiamo facendo partire sempre quello, cioè

0: Allora, fanculo, proviamo un altro drive? Li riprendiamo tutti a tappeto?
1: Sì, proviamo.
0: Perché a sto punto non so. Forse ha bisogno di trasformare un pochino.
2: Ok.
1: Ha un'altra tensione, sì.
0: Minchia, dove l'hai trovato? Lo stavo cercando questo.
1: Era qui, porca troia. Forse l'avevi trovato. E l'avevi messo a vista.
0: Quindi. 29.
1: Uno.
3: C'è qualcuno in bagno?
0: Era qui proprio a vista, che coglione.
1: Provo a sondare.
4: Ok, ho copiato.
0: No, no, ci sono io, ma ci sono appena andato, quindi doto di maschera antigas.
3: Aspetta.
5: Ti metto uno di default a
0: c'è la finestra aperta, eh.
1: No, no, no, penso che molti
5: più sono
1: me, ma
0: orrore,
1: a me tranquillamente, a me tranquillamente uno o due di default. Non
0: c'è vita?
5: No, dimmi dove.
1: A me è uno.
4: L'altro...
1: Ma me
4: cosa?
1: Fatto
3: no, no, non c'è nessuno
5: c'è rischio,
3: eh.
5: No,
0: ah, c'è nessuno lì, niente.
1: Lo spooner.
3: Nicola, dov'è sì. Lo scolapasta con...
5: Là, non c'è dentro... Da questa
0: what's
5: parte.
0: The problem?
3: Nella doccia? No.
5: No,
4: ci sono
5: questa...
4: due piedini più piccoli.
5: Abbiamo pulito ieri in
1: prego.
6: C'era uno che aveva
4: più rientrati. Più rientrati, non entra bene.
6: Allora, dei piedini di qua, un po' più cadi.
4: No, ma quello era... Quello era l'altro.
0: Forbicina sul tavolo là.
5: Forbicina. Gabriele, quanto? Uno?
0: Sì, grazie. No, no, la forbicina quella microscopica.
6: Qua è una leva, lo scotch. Ha sbesso alla forbicina.
0: Sul computer? No, non sul monitor, sul computer. Sotto la tastiera?
6: Grazie.
0: Cristo di merda.
5: Elisa, tu caffè?
1: Controllo subito, dove era qui dentro?
0: Con questo non ci riesco.
5: Insomma, mi sembra male.
0: No, no, comunque... Provo, tutta la forza. Non è che lì c'è una guida e non li fa entrare, no?
4: No, no, no.
1: Non mi vedo niente.
0: Wow, grazie.
5: Crash!
0: Tu? Il latte, dov'è il latte che era
6: sì, grazie.
5: Latte. Uno.
6: Amaro.
0: Ma sul tavolo il latte?
6: No, ma forse in frigorifero.
0: In frigorifero il latte? Mm-hmm. Wow.
4: Ma fai.
6: Io non ci avevo pensato.
5: Subito sta tu come.
6: Uno.
5: Uno.
6: Ora me ne prendo un altro. Oh, mi hai rotto il cazzo! Oh,
5: sei sempre pezzo ai coglioni!
0: Che state a fare voi? Figli dello sclero.
6: Niente, però...
0: Facendo?
6: Mi piace un martello in testa, così ti passa.
0: Occhio che stai appoggiando parti metalliche su parti metalliche, eh?
4: No.
0: No?
4: Tutti okay. I figli.
0: Ok,
4: forse
0: ok.
4: Sopra figli.
0: Va bene, io lo rilessi.
1: Uno, uno.
0: Yes. Ma tra l'altro non abbiamo visto i discasi
4: no, l'ho copiati uguale a quell'altro perché è preciso
5: e questa è quella mano di Crash
0: ma vero, è un pioniere pure l'altro non pare neanche marcato Pilu, via di qua
5: uno, uno
4: cioè è preciso via di qui ma cambia davanti e basta
5: ma
4: ora
5: è male voleva due Kingdom no, sai tu, dai
4: si spegne Pilu, ora
0: via appunto. Di qua come si spegne?
4: Si spegne il monitor lì e ora dovrebbe riaccendersi con la cosa del blu non si riaccende può girare il giro
0: ma quello è il masterizzatore
4: no è l'altro masterizzatore questo dovrebbe essere lettore tempo.
5: C'è il tuo sotto piante duro?
1: Sì.
5: Mango sotto duro, vuoi il caffè?
1: Sì.
5: Uno?
4: Sì, uno. 260, 262.
6: Grazie, poi da...
5: Prego, amico.
6: Senza di te saremmo costretti a pagare una polacca.
4: Non mi sa di niente.
0: No.
4: Questo è neanche...
0: 262.
3: poi?
4: Lo sei tu che dice, dovrebbe essere, di sicuro sarà lettura qualcosa, no?
6: Nessuna tastiera è collegata alla relativa porta.
5: Zanna Acme aveva avuto
6: il tempo di la presenza di fusibili.
0: Fusibili?
4: La tastiera è attaccata.
6: Ce l'ha con la tastiera. Oddio, registrazione di inizializzazione di qualcosa sull'unità disco.
4: Ah, è questo, sarà. Unità disco che non trovo.
6: Il livello vedete che è visibile nella.
5: Me lo passi nel bicchiere del caffè.
4: Aspetta, resettiamo. Ho tolto il mouse e ho toccato un po' la tasta. Spero che c'è la tappa. Ma questo è un po' più brutto. Sì, poi lo si dovrebbe spegnere e riaccendere con la scritta bitini. Ma un'altra volta ha fatto così. Qua si spegne, poi si fa di nuovo.
0: Dov'è quel CD con lo sticchio?
4: Ma dietro, no,
3: no, va, no, va, stavo seguendo. No.
0: Meglio.
4: Forse non lo so.
3: Dove è poco il caffè però?
4: Sì. L'ho dato a te, sì, sì, a lui e scienziato. Sì, il CD-ROM di
0: Omniscienza.
5: Me lo togli dalle mani.
4: 256 stessa cosa.
0: Sì, Omniscienza.
6: Dove era quello di realizzazione? Il nodo service da Ethernet.
4: Perché l'Ethernet? Ah, però la sta controllando la Ethernet allora.
6: Non voglia.
4: Horse. Beh, 291 sta leggendo. 260.
6: 262.
4: Quindi perché non.
6: 262?
0: Sempre quello.
4: Prego. Io sì.
6: Ce l'ha una tastiera
4: o col disco
6: registrazione di inizializzazione di piuttosto
2: a macchina,
4: non riesce a fare l'inizializzazione.
6: Ma il disco dov'è? Ah, è solo quello? Come?
4: Perché sennò non faceva niente, invece così dall'altro ha fatto almeno l'inizio del boot e basta.
6: E basta.
4: Diceva booting, CD-ROM, poi cose, e poi fermo. No, niente.
2: No, vabbè, è davvero comodo questa cosa, questa cosa qua, il 27.0, quello che quando arriveremo 0.7 lo arriveremo 7.0.
0: No, non è un problema di...
3: Che è una sigaretta?
2: 40 o 80 colonne. Io
4: so. 262, sta fermo su due.
2: Mi piace.
4: Nessuna tastiera è collegata alla relativa porta del sistema, no? Cioè, verificare la presenza dei fusibili nel planar fusi o di una registrazione di inizializzazione di qualcosa sull'unità di disco.
6: Invece la facciamo. Come fai a verificare l'inizializzazione di qualcosa sull'unità di disco?
0: Cioè, non funziona.
4: Sarà, non riesce a farlo, niente. Forse non riesce a inizializzare la
6: questo è quello
4: CD.
6: Che sì, quello è quello che c'era nella.
4: Non c'è niente, sì.
6: 06.
2: Ma
6: sta 200 BT.
4: Non la fa.
6: No?
4: Sì. Ah, non fa più.
6: Lo sto facendo?
4: No, l'ha fatto del CD, no?
6: Del CD nel.
4: Nel portatile, l'ha fatto.
6: Che si è fatto la copia. Se
4: nel frattempo una copia.
6: In un emulatore?
4: No, con il disco.
6: Dico, poi lo fa già per funzionare l'emulatore.
4: No, se non riusciva a leggerlo non si faceva il DD.
6: Ma dall'hard disk che funzionava dall'altro disk?
4: Era un hard disk solo per tutti e piccoli, non possiamo fare. Non mi pare abbia trovato un hard disk funzionante più grande di un altro.
6: Ci vorrebbe un Ryan Reynolds che fa prendere i due dischi e ricordare come un solo disco.
2: Era molto più
6: bello l'altro. Sto
2: raffreddando anche.
0: Basta. No, dov'è questo cazzo di CD? Quello con la fessura.
4: Scienziato.
0: Pulire la lentina.
2: Questo. Io poco fa ti dicevo, lo vuoi? Non
4: io ero collegato a...
0: Ok, un cacciavite rosa croce, c'è? Ho portato di meno?
6: No, posso là. Non è la busta, non è la rossa.
0: Quello non è rosa croce?
4: No.
6: Quello
4: è italiano.
0: Ah, ma guarda, va bene.
6: Va bene.
4: No, questo è nobile. Mm.
0: Sto coverando. Ci andrebbe essere uno così, con questo qua giallo, però a croce. Ci andrebbero essere due. Allora, adesso aspetteremo la pulizia.
2: Certo, applicazione, giochi, flagia.
0: Il problema è... Ci sarebbe un cotton suca fioc. Uno scrotton fioc.
2: In alto a sinistra cos'è? No, come si chiama?
0: In alto a sinistra?
4: No, che diceva...
0: Si chiama Jesus.
2: No, non lo è, come si chiama?
0: Un fazzolettino. Un pozzo di un pezzo di capo del cazzo.
7: Dove io nero
0: non sfasciare le cose.
7: Con la punta nel mare.
2: Che ti sto dicendo?
0: Cristo sapone.
2: Era lì, faglielo vedere, così lo farò passare anche lui. Ma perché c'è la lingua? È perché è Ubuntu merda, no?
4: Applicazioni non apre niente.
2: Vabbè, si è bloccato il computer.
0: Ok, ho appena masturbato la lentina. E mo?
4: Alla fine mi sono dovuto alzare.
0: Non funzionerà più un cazzo, io lo so.
2: Ti leggo un po' di come sono.
0: Catalogo!
2: Di numero drive.
0: Ma io alla lentina gli ho dato una masturbata così. Violento. Di questo è facile da pulire. Non ho neanche perso le viti, per ora. C'è sempre tempo. Una sicuramente mi schizzerà dietro il PDP 11.
2: È rinato, è risolto, si sono comprati in mare.
0: Però vedete, vita è ovviamente fondamentale per l'assetto del CD.
2: Ludico, è una specie di
0: controllo.
2: Commodore.
1: Hanno riciclato il nome, vabbè. Però peccato che non hanno riciclato i progetti dell'amico, per esempio, che non è quello. Ma il progetto di quello amico era sicuramente un altro.
2: Se
1: l'amico
2: vuole le...
1: Però è un power piccino, questo è un...
8: Questo non è uno di 10 euro, tutte cose, basta, ma fate quello che volete.
1: Potevi caricare la gomma del cinema,
8: sulle 10
3: euro.
2: 16 euro. Il problema è stato non riuscire a fare una buona campagna pubblicitaria, e poi quel periodo sono delle console, è stato quello che ha ammazzato
1: il mercato. Perché amica l'ho vista come giocare, anche secondo il gioco non hanno potuto fare vedere che era un computer così
2: tra l'altro ci volevano un sacco di belle cose alle
8: mediagine,
2: non era soltanto
0: questo per giocare.
8: Sì.
0: 256 Ethernet.
4: Sì. Ora sta un po' e poi dovrebbe andare avanti.
0: Porco di Dio.
1: Amen.
8: Quando spostava
4: Randa. Ecco, ha cambiato. Del 60.
0: Del 62. 260 dice information is being displayed on the system console. Il cazzo di Dio.
2: Io non lo so.
0: 262 keyboard not detected. 262 tastiera non riconosciuta, eh?
4: Sì, ma è attaccato.
8: Forse sta schiacciando tasti.
4: No, ma anche poco fa. Però dice tastiera non riconosciuta o disco.
2: Io quando sono in PC, come
0: si... Sei sicuro che è sul connettore giusto?
4: Sì, la K.
1: Fasto, il comando fasto nel programma funziona da 2 MHz.
8: 2 MHz.
4: Certo, siccome c'ha attacco un po' sminchiato.
0: Come l'attacco sminchiato?
4: Sì, ci manca il coso al centro. Al centro.
0: Il piatto sopra.
4: Ah, il piatto sopra, è più giusto.
0: Ma questo che cazzo è?
4: Sì, infatti c'è. Qui mettiamo.
1: Dove lo fa funzionare a un mega?
0: Ora 2.19, hai resettato?
4: Sì.
0: Ah, ecco perché, porco Dio. Sì, 5 minuti.
1: No,
9: Questo è giusto per programmare. No, non c'è la rischio.
3: No, bisogna bisogna contribuire per la spesa del
4: banco. Sembra da stare. Se non è che ho messo sto cavo al contrario, c'ha un verso.
0: Cioè, quale cavo?
4: Questo qui, quello che era qua, là, è viceversa. Ha qualcosa in particolare con la chiusura.
0: Non lo sai tu?
1: 5 falti di versione.
9: Ma il manuale non era su CD del Commodore.

0: capito, non sta buttando più? Prima ha fatto il butto, ora non più? Cosa è cambiato?
1: Niente.
0: Porco Dio!
1: Vediamo se ora... 260 è andata avanti, 262 era la torre l'altra volta della caschetta. No,
0: ma il display è collegato perché non si vede un cazzo.
1: È così. 262 è quella della caschetta.
0: Dovrebbe andare avanti il nostro. Ma non fai il BB. Allora, lo fa col terminale.
1: Lo fa il terminale è Londra, non lo faccio.
2: Forse non c'è per vincere. Adesso dopo, perché io.
0: Chi parla di usare la console seriale?
2: Vampire. Adesso non devo mettere con il
0: Ci proviamo? Ok.
3: Infatti io sono un occhiale, ma per esempio per lanciare il lato a spalle di
0: la tolta la scheda video.
1: Tolta?
0: Cioè, sì. Allora, se riesco a abbassare questo monitor, il terminale lo metterà da sopra. Rischia tutto.
1: Ci sta, per... più o meno ci sta.
0: L'alimentatore la scippi dal monitor, ce la fai?
1: Sì, dovrei. Quindi la tastiera l'attacco là.
0: A chi, a me?
4: Allora facciamo questa cazzo di riunione?
0: Oddio, che succede?
1: San Paolo, San Paolo.
3: Ciao, un coso.
1: Ciao.
3: Ma sta andando, ci vediamo a Catania.
1: Sì.
3: Vado perché proprio non ho già il primo condito perché entro in un'altra, quindi vado tipo come spettatore.
5: Oh, quando vuoi passare da Catania, comunque a prescindere per prendere aria, rinfrescare il cervello, basta.
3: Ci sentiamo.
1: Ma tutta la scheda lì,
6: la scheda video.
1: Sì. No, posso.
7: Ma ti sei alienato col simulatore di volo? Un po' alienato.
3: Magari l'hanno buttato in non può essere che l'hanno buttato in quell'altro.
1: Bastava togliere. Non è utile smontarla da tutto.
3: Va bene, la soluzione. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Ciao.
2: Va bene.
3: Buona mostra.
2: Ciao, bello.
7: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Regali, caffè. Allora, che vogliamo fare?
4: Andiamo di là, non
2: si può parlare, perché di là?
4: Danna,
3: io.
2: Ah, è certo.
6: Mi sei terminale?
5: Sì.
4: L'umidità dell'aria, la posizione delle stelle nel cielo,
1: no,
4: Cristo
1: no.
4: Maledetto,
1: io sono
3: sempre continuo, quindi dico
1: sempre 2 su 2,
3: non dare nessun guru, non lo vogliono godare, sono solo il capo che mai non si chiama, io devo cambiare a cornetti.
1: Sì, poi ci mancavano. Ma a Tisa ci mancavano i cornetti. Abbiamo fatto lo stesso rossuru, ma niente cornetti. Sì?
4: Ma
6: stiamo
4: modificando la temperatura.
6: Non ho scatto di tutto, il disco c'è lo scatto.
4: Sparando il tutto
6: a zero. No, è un controller diverso.
4: Perché il figlio di puttana l'ha spento. Devo spaccare il
6: telecomando.
4: Devo spaccare in due il locale. Il problema è che scaldano le macchine, non è tanto il caldo qua, che sono roventi, ma non lo capiscono. Mio cane. Alessi, testa di cazzo.
1: Sto rimettendo il vecchio disco.
6: Tieni.
1: Vediamo se è ancora parte.
4: Le funere.
3: Grazie.
4: E ci fai?
3: Eh?
4: Riferimenti?
3: Sì.
4: Ma c'è uno tre, non due.
1: Sì. Certo. Con due che fai?
4: Con tre.
6: No, non dobbiamo usare. Ancora li devo usare.
4: No,
6: dovresti
4: mettere che la vogliare
1: in mano. No, no.
6: Una partita. Tengo?
1: No, no. Dovrebbe partire, no, sta partendo, sì.
6: Ah no, come l'ho visto spento per
1: una. No, no.
3: La prima cosa è che manco, se mai avevo degli infiltrati, di cui uno è parente con un prete, e poi lì c'è la DC, c'è scritto, la meritazione di un'altra cosa.
4: Muori sul beccato, in C.
3: Sì, che
4: è un altro amico, muori sul beccato.
3: Ci ha praticamente segnalato tre persone. Vabbè dai, forse le cacciate.
4: Ecco,
6: del quale sei
4: fatto. Ma non
6: di Dio. No, non è più come il Dio delle porte. Se la finisco solo con le porte cariche, non si vede. Non è male. Con tutte le porte.
3: Ma
6: allora,
3: io tre cose che sono...
1: C31, ok.
3: Uno. Ho mandato una mail riguardo a questo festival a Torino. Che è questo tu scelto, lì non scelto, molto, curato quest'anno da Bruce Sterling,
4: sì.
3: Che è lì, già da adesso,
8: Ma non significa che questi pallini li vedo sempre sul tetto. Non lo so. Non lo so.
3: l'altro è la questione secondo me della legge, che adesso c'è anche un breve discorso sul blog di Beppe Grillo. La mia intenzione era anche insieme a questo progetto, poi unirsi come varie comunità, tra le quali magari appunto scrivere e altre insieme, e sto pensando così, e andare magari alla comunità europea con tanti altri documenti, presentazione, guarda, ci sono le varie comunità, sotto questo, stato di là, e mostrare la, in modo più, come dire, più immediato, no? Quali sono le alternative o come viene utilizzato magari da altri studi, e cercare di parlare magari di Parlamento Europeo, io dico Parlamento Europeo perché mi fa in mancare, e cercare magari di fare un canale per arrivare a
4: non solo questa ma anche le altre.
9: E non solo questa, uscita questa legge,
4: ma è un decreto
3: legge, allora,
4: una proposta di decreto legge,
9: ora passerà al Parlamento,
4: sì, però. Sì, ma è solo il fatto che ci pensi a una roba del genere, a una volta del genere, pazzesco.
9: Ma il problema è sulla definizione di prodotto editoriale, perché dopo adesso non ci sono nuovi fatti. È che fanno ricadere la definizione di prodotto editoriale.
4: C'è qualunque cosa. Perché sa
9: che della posizione. D'altra parte però il ministro ha assicurato che in realtà non, lui non aveva intenzione di far ricadere
4: però se la scrivono così, come tante altre leggi
9: si
4: può studiare. Il problema è che tante
10: altre
4: per cui il momento in cui Beppe Grillo rompe veramente i coglioni, gli chiudono il blog e gli tirano fuori la legge. Cioè magari nella normalità non fanno niente, però appena beccano qualcuno che per qualche
9: che va ratificata la decisione, perché è tutto lì il problema.
4: Ma va bene alla fine scandalizzarsi la
9: sottolineando.
3: Sì, ma questo soprattutto la mia idea è in questo modo, magari ci facciamo tra varie informazioni, l'altra, trovare canali
4: sì, ma poi c'è il decreto che spari, c'è la legge urbana,
3: appunto,
4: se c'è un po' io, capito?
3: Esatto, poi dico, però raccogliamoci come magari comunità anche in Italia, artistici e altri. Possibilmente non dico facciamolo domani, magari la legge verrà approvata,
10: no, riportare una con le persone problematiche ovviamente, cioè, non c'è internet in Italia che sono anche le cose del monopolio di Stato,
3: esatto, l'Europa in generale, visto che si parla di Europa qui c'è l'Italia che è fuori dall'Europa, ma in Austria queste cose
8: sono i
1: giovani non sono, allora questo ci sta assai,
8: ti presto la pinza
3: e quindi
1: No, per quello ci vuole un bel martello.
8: No, per iniziare con delicatezza, sai, questo no, magari ci vuoi pensare.
1: Tutto di botto, subito niente. Deve essere uno solo. Però per ora sta
10: bene. Prima lavorare
1: anche. Però non mi piace.
10: Io non lavoro.
3: Certo.
1: No. Quel 2-4 ore.
10: Dopo che
1: era?
10: Non si direbbe bene. Si può pensare a fare.
1: Ah no, da retto.
3: Sì, no, io intendo perché
10: dire anche cos'è.
3: E poi i progetti, cioè la mia idea era quella che potrebbero i parlamentari almeno decidere di ingaggiare 4-5 persone, poi probabilmente chiameranno la possibilità, di ingaggiare 4-5 persone che magari un po' più esperte di quanto lo sono Andreotti e gli altri della DC, no? Sull'ambiente lì.
9: A parte che guardano la legge Fulina non è neanche è praticabile solo che in negativa, come ti dici tu, dopo quello che mi dà fastidio, allora ho le scamottate, esatto, per poi, perché altrimenti non è praticabile, perché tutti i blog, cioè, sono no, cioè, cosa fai? Allora gli fai chiudere tutto, i provider si rivoltano perché hanno tutto il business su blog, cioè, non è può vero. Essere, non è attuale, è così, forse, vabbè, però forse, come cioè, scusa.
10: Mi fai chiudere tutti i blog a tutte queste destre.
4: Tutte queste è bello. Facciamo le lettere e registriamo lamentazioni come prodotto editoriale. E poi le cose erano tutti asterischi, no? Solo asterischi.
11: Oh!
6: Il video per beep.
4: Esatto.
11: Oh!
4: Poi.
11: No, da Ethernet, si sta provando a fare il boot da Ethernet.
4: Perché?
11: Boot p. Packet send, packet receive.
4: Sentendo il back
6: address. Poi brevemente sul progetto nostro.
11: Non lo voglio fare. Usa il CD-ROM. Questo. Booting interface.
6: Io andrò a contare.
11: Ecco.
8: Svenska.
4: Oh. Italiano.
8: Svenska.
11: Inglese meglio.
8: Svenska.
6: E qua a Palazzolo ci sarà sicuramente molto da seguire. Io ho proposto a Paolo di parlare con
8: le persone che
6: sono qua, presentarvi la situazione come proposta di avere una cooperativa. Cioè una cooperativa che è in mano agli abitanti del Palazzo Lese,
11: che sia qui
6: per voi, per i servizi, per la cosa che diventa anche parte di tutta la rete, automaticamente, quindi a voci in capito. Diventa parte della cooperativa, così come quello che è messo
11: fuori il progetto,
6: parte della cooperativa, noi,
11: manco
6: facciamo parte della cooperativa, così come anche poi io sono stato il poetry, ovviamente, il logo,
8: ma non puoi scegliere.
6: Far parte della cooperativa.
4: Mi sento molto,
8: non puoi cambiare il default.
6: Magari amministrare queste reti, di gestire alcune attività, le persone che sono fatte.
11: Charge or configuration.
6: Avere una forma diretta,
11: questo
6: ma
11: lo trova
6: legata, cioè sempre
8: con Giovanni,
6: quindi una cosa che sicuramente RAM
8: non c'è niente.
11: Ma c'è, non fanno,
6: si decide 8 mega 0002
11: giusto. Gli adapter non c'è.
6: Nulla, volevo anche dire se a volte non ci sono
11: istruzioni
6: o mail che non
11: scassi di male si deserto. Sono gli scavi a
6: tutti, anche perché se avvicinano
11: dalla riunione
6: che
8: abbiamo
6: fatto tempo fa,
11: un clone.
8: Certo,
11: non fate 97, 99, no, indietro 99.
6: Poi se qualcuno si vuole interessare con leggere questi documenti, io capisco detto queste cose perché
4: sì, no, il piano di marketing ovviamente è sempre cose che poi tra l'altro dovranno anche
6: certo,
4: se ne scrive in lista anche per quanto con questo ordo o a tutto il mondo
8: tipo?
11: Nuovo
6: e su due parti appunto per la partecipazione a questo progetto stabilisce meno delle persone sono autostabilizzate per quanto riguarda le isole, diciamo che in questo senso il gruppo è più o meno deciso. Per quel che riguarda un palazzolo no, in parte sì, perché comunque il palazzolo c'è fuori, non è che invece è
11: stato fatto.
4: Le persone,
6: e poi l'ultimo
8: punto è una mia
6: richiesta personale,
11: prova tutto,
6: una richiesta personale del volevo fare questo viaggio a Roma, no al momento ovviamente so quando non mi pagano, volevo chiedere una specie di sponsor per il viaggio a Roma e sto aspettando questa donazione che deve arrivare da qui. Io mi astendo perché comunque fa parte del progetto, nel senso che comunque non lo sappiamo anche perché non lo so, non so quello che non lo so, non ci ricordo, io per me però bisogna scrivere lì cosa si dice, cosa si fa andare,
4: questo è il sì, io non lo chiederei.
11: Niente, non lo butto, tu mi metti,
4: poi è questo.
8: Scusa, ma non ho parte del disco.
1: Allora, prima dobbiamo vedere questo disco meglio, perché praticamente vede solo quelli, no, non lo vede, solo quelli pieni, no, non lo riconosce.
10: No,
1: non
10: sono d'accordo, non esprimo una preferenza in meglio, perché io non ci metto niente del mio impatto. Sì, in modo indiretto tutti ci mettiamo tutti, non è che possiamo stare a cambiare quello, sono gli scambi che si sono sempre avvenuti in modo normale, già lui mi sembra che non c'è una cosa perché la può fare, non c'è un'altra perché la può fare, questo è sempre quello, è la condivisione, okay. Non è che è perché io secondo lo spazio non faccio
6: quello che non c'è. No, vabbè, io finora
10: non ho potuto di fare, io ti ripeto, io se fosse un progetto in cui io si realmente coinvolto in due persone su questa cosa, potrei dare il mio parere in merito, ma siccome non sono coinvolto in questa cosa, non posso dire, non è che gli altri, se no non voglio dare un verso, cioè non mi sento di fare.
1: Questo qua è base, allora
9: è rimasto, è l'oggetto del
1: se non
9: è un progetto del fitness, allora scusa,
1: perché
9: non
1: posso
9: usare il progetto.
10: No, perché comunque è un progetto del questa
8: è la
10: cosa
8: che
1: dovevamo arrivare,
10: è la stessa cosa.
9: Vabbè, c'è un economicamente sostenuto tecnologicamente,
10: sostenuto tecnologicamente, quello che si è sponsorizzato economicamente, appunto
6: economicamente e appoggiato economicamente c'è differenza,
10: diciamo che è un investimento,
8: lo trova ma non lo riconosce,
10: il Twitter sta appoggiando questo, una persona che si occupa di questo progetto perché ne ha bisogno,
6: che altro che parte perché l'idea è che questo progetto poi serva a finanziare il
10: Twitter, ma non perché questo progetto è stato, perché poi le persone che fanno questo progetto decidono di mettere il proprio di cavo e erano arrivati a questo,
6: no,
10: non che,
6: per
10: no,
6: me,
10: sì, sì.
6: Per me
10: sì, sì, c'è una cosa della persona, non del progetto, sono delle persone che hanno fatto il film e si sono ritrovati insieme e vogliono fare un progetto che comunque è fatto con i fatti loro, però non toglie che è un dato di fatto e non posso dire di no, perché non posso dire di no, cioè le persone che stanno facendo questo progetto fanno parte del film, cioè c'è poco da fare. Quindi sicuramente non è un progetto del Twitter, ma se le persone che fanno parte del Twitter fanno una cosa, cioè comunque non possiamo, okay. Cioè, non posso dire
9: ma
10: io no.
9: Ma che questa cosa non sia per il Twitter eticamente
1: insostenibile. Mi arrivano i caratteri, quindi
10: è sempre la maggioranza di massa.
8: Sì, non arriva a stare, non arriva a
9: stare. Sì. Sì. Per il Twitter eticamente
10: sostenibile.
9: Un po' personalmente, però
8: ma ieri uno
1: può
8: farlo
1: in
8: qualche modo,
1: no, è seriale e gli arrivano di nuovo,
9: è un'associazione con cose, un'associazione come tutto che possa sostenere un progetto di generazione a una missione etica, perché non ce l'ha,
6: come no? Per ridurre il digital divide,
9: il digital divide alle ore dove sono ricchi, al best digital divide non è alle ore,
1: non
9: è alle ore,
1: non
9: è alle ore,
1: non
9: è sono morti di fame, certo, perché è una cosa, sì, alle ore sono morti di fame, sanno che erano tutta la comunità felice,
6: quelli che hanno investito sono tutte persone quelli che investono sopra che hanno gli alberghi e le attività con lì non sono sicuramente gli anni che sono forse 4 soldi aspettando le case, stesse per
9: sì, vabbè, però dai, non parlate di dimensione etica alle olie, no. Perché veramente allora ci sono posti che hanno bisogno di sostegno, e non sono sicuramente
6: è un'ottima
12: molto dura, perché comunque riuscire a farlo con uno specchio d'acqua non è
6: no,
12: che
6: tu morirai,
12: come si fa?
6: Se cadi non ti prendiamo mai più.
9: Poi c'è il punto B, che è una cosa mia personale, per cui io non condivido assolutamente l'applicazione tecnologica. Il wireless usato in questi casi, usato in queste modalità, dove non strettamente necessario.
8: L'idea del proprio wireless specialmente è il suo?
9: Sì, assolutamente.
10: Quello è incluso. Puntato così.
9: E quindi, quantomeno nel dubbio, secondo me, una soggezione che ha una certa etica, almeno nel dubbio, visto che non è un'azienda che fa business e che se ne fotte e va a tappeto, hai capito, eccetera, una soggezione che ha un minimo di etica, secondo me, nel dubbio dovrebbe quantomeno attendere qualche verdetto trentennale sugli effetti nocivi di questi apparecchi. Però
10: no, io
9: non sono una pensare, no, assolutamente lo so benissimo che non ho
8: questa.
9: E lo sai che penso così, io ormai l'ho detto
8: cent'anni.
11: Sì, tutto.
9: Cioè, io capisco, le aziende fanno business e passano sopra la nostra salute senza problemi e se ne sbattono, ed è questo che muove tutto anche la politica, però un'associazione, o comunque delle persone che vantano questa tradizione di non fare politica in questo senso, di non fare cose delle logiche del mercato in questo senso, dovrebbe, secondo me, quantomeno, con beneficio del dubbio, dire io non...
8: Insomma,
9: non va attivamente a commentare queste tecnologie. Poi certamente è una missione, io non la vedo proprio, insomma, missione.
8: Ma vabbè, io ho della missione, lo vedo, perché non si limita solo a questo, mi vuole dieci anni,
11: ma il problema del mondo è perché un lettore CD non lo vuole, vuole il suo,
9: se lo vuole,
11: se
9: lo vuole, se lo
8: vuole, se lo aspetto,
9: eccetera, le aziende, le persone che non sono aziende, non sono politici,
11: è impossibile
9: martellarsi il cervello, ma guardi un po' che quelle che ci sono.
8: Prima vendere qua
9: no, non sono subito, cioè è una corrente di pensiero,
8: diciamo, sì. Allora, il discorso che tu hai fatto del sarà un po' di meno del concetto del fit, della soluzione, accertarsi di questo tipo di
9: problemi. Ma come fa con il resto? Perché è un'associazione che storicamente è sempre stata critica nei confronti di certe manovre, di certe atteggiamenti, eccetera, si è accertata.
8: Sempre non è stato mai contrario a Wireless, mai. Perché la maggior parte dei componenti. No, perché la maggior parte dei componenti del Wireless, anche personalmente, quindi. Poi compongono tutto il triplet, adesso il triplet.

0: muove, scusami. La gente si muove.
1: Ah, questo era buono.
2: Sì, sì, originale.
0: Che cioè, sei giusto?
2: Non hai visto, okay. Visto che no.
0: Allora, per il Giuseppe Morino, sei giusto?
2: Già abbiamo la prima che non lo prenderà, dice proviamo in quest'altro, quest'altro.
0: C'è gente,
2: ah no, aspetta, adesso
0: Zanna e altri fanno parte anche. Ma che altro
1: bravo? Che fare questa operazione uno gli metteva un disco esterno. Quando si doveva operare sul
2: macchina. No, ho una disco suo.
1: Dico per non aprirlo come in questo caso, si deve fare
2: intervento. C'è l'attacco scassi esterno, certo.
0: Ok, noi l'appoggiamo.
2: Che poi normalmente aveva il tape, quindi
1: siamo, cioè, e poi sono tipo quello, no?
0: Non siamo contro il wireless, ci piace.
2: Qua ci piace.
3: È il nostro sogno, proprio.
0: E siamo
3: fatto di avere rete ovunque.
0: E siamo
3: da quando Media l'ha bennato.
0: Siamo convinti che questa sia la soluzione. È come dire, perché quando hanno passato le linee telefoniche non hanno chiesto alla gente il tuo telefono? No, perché quelli che hanno passato le linee telefoniche erano convinti che a fare arrivare il telefono a casa della gente era un bene. Come per noi?
4: No, erano convinti che era un business prima, come stiamo parlando di business là.
0: D'accordo, però non l'hanno chiesto. E poi non è questione del business, questa è questione di convinzione del fatto che sia una cosa giusta. Perché poi non lo vuoi, non lo fai. Cioè non è che noi andiamo a casa della gente e gli piazziamo il box, gli piazziamo la. Cioè noi creiamo la struttura e la gente la utilizza o meno. Ora tu dici, sì, però voi state comprando wireless e secondo me il wireless fa male. Perfetto, secondo te no. Cioè a quel punto ci sono, cioè la gente che si sta occupando del progetto che pensa che il wireless non fa male e lo sta facendo con tutti i buoni propositi a me. Poi sotto la gente non si sa mai quello che c'è. Questo non possiamo bruciarci, perché possiamo scoprire che domani Atom è un terrorista e ha deciso di far esplodere tutte le olie. Non lo vogliamo sapere le olie. Io mi fido della gente. Tutto sommato, mi chiedo di Asia, lo guardo, lo conosco, sono convinto che si sta muovendo secondo dei principi etici saldi, ok? E quindi dico ok, e sta bene, facciamolo. Queste persone stanno facendo questo
4: come azienda
0: perché deve necessariamente
2: l'azienda.
4: Come la puoi girare?
3: Non possiamo fare altrimenti, se no non potremmo farlo.
0: Non è vero,
3: non è una questione di girare. Non è vero, non è che noi stiamo appoggiando nessuno. La verità è che ci sono come sono delle persone del FIFT che stanno facendo queste cose. Tu non puoi dire, cioè, sì, sicuramente sono, è un progetto che non è legato al FIFT, ma siccome sono persone che fanno parte del FIFT, lo fanno come un'azienda, non lo faranno mai come FIFT perché non è permesso questa cosa. Ma comunque che loro fanno parte del FIFT è un dato di fatto, che utilizzano conoscenze e cose acquisite a FIFT, è normale, cioè, che fai? Fanno parte del FIFT, non è che non fanno parte del FIFT, e quindi se fanno una cosa e sono parte del FIFT, cioè non è che puoi dire, ok, loro fanno questa cosa, e puoi dire, non lo fanno come FIFT, e te l'abbiamo detto, ma non è che puoi dire, comunque, non sono le stesse persone che fanno parte del
0: FIFT.
3: Sono loro, non è che non fanno parte del FIFT. Significa che, l'ho detto così.
5: Anche questa è parte della missione etica, tra virgolette.
0: La conosciamo
5: cioè creare il terreno anche noi, non nostro nel senso di una questione personale, egoistia. Cioè noi ci siamo sempre lamentati del fatto che qui non c'è lavoro dal punto di vista nostro lavorativo, che i tecnici vengono considerati poi a quattro piedi, che ci pagano un cazzo perché la gente non capisce, la tecnologia non è capita, la tecnologia viene sfruttata dal business e tutte queste cose. Quindi l'aspetto etico è anche quello, l'aspetto della missione è anche quello, che creiamoci una struttura qui che dia la possibilità a tutti noi, non solo quelli di Africa, la possibilità a molta gente di poter lavorare al sud bene, a tutti noi, perché ovviamente può essere anche possiamo dare lavoro a tutti, però comunque cominciamo a creare qualche cosa, ci stiamo provando, e l'unico modo per creare è fare un'azienda, non puoi fare altrimenti. Perché se tu mi trovi la soluzione per dire ok, facciamo questa cosa senza fare l'azienda, io sono più di qualche altro che la facciamo.
3: Infatti noi però no, cooperative, associazione, insieme, cioè, comunque il punto fondamentale è che in tutto questo il fitness non c'entra.
5: Oh, in tutto questo il fitness non c'entra,
3: sono delle persone che si sono trovate di

0: è normale che facciano delle cose. Cioè, dentro autistici, diciamo, ci sono delle persone che hanno fatto male a Sisti. Ce n'è aziende, un bordello.
1: Sì, c'è anche gente che lavora per Google.
0: Esatto. Questo non vuol dire. Ci sono state delle persone che si sono trovate e hanno fatto un'azienda. Ma che cosa fai? Lo impedisci perché se fai altrimenti no deve essere morto di fame per sempre.
2: Autistici? Nelle loro attività commerciali.
0: Dipende,
3: Vabbè, ma questo qui pure, questo esempio pure contestabile, nel senso che posso condividere loro il contestabile, dice vabbè, c'è una tocca di quello che fa autista.
0: Senza dubbio.
3: Però io non ci trovo niente di male se il Flicknet appoggia l'idea di parte del Flicknet, quindi di parte di alcuni ragazzi che fanno parte del Flicknet che vogliono fare questa cosa. E ok, li appoggiamo. Cioè ci piace questa cosa, cazzo, sta diventando una cosa che va bene.
1: Ce la possiamo proprio spaccare, nel senso, l'idea e il know-how viene dal free.
3: Okay. Io la vedo così, però cioè, sbagliare, ripeto, mi posso sbagliare, posso dire non è così, certo, ma io la vedo così, questa cosa la vedo in questo modo. Cioè se a me è piaciuta l'idea che ho detto là, ma facciamo lui a fare solo, proprio gli play, è perché il nostro sogno è stato, come poi, è stato sempre quello di aprire dal Polyclick, non so se vi ricordate l'esperimentazione, cioè sono andato 7 anni fa. Non l'abbiamo mai fatto perché non abbiamo trovato i modi, i mezzi, le possibilità e gli stratagemmi per farlo.
1: Hai lanciato altri nel paese di accanto che ci stravendono roba orrenda a prezzi allucinanti.
3: Poi da questo punto di vista, Elisa, è anche possibile che tu ti convinci del fatto che il wireless fa male e che non è. Per me, personalmente il wireless non fa male. E anzi è una possibilità. È una tecnologia che apre un mare di cose. Ovviamente non è detto che io abbia ragione o che abbia ragione tu, sono punti di vista. Però secondo me è così, no? O tu mi puoi convincere anche del contrario, come se tu ti convinci te. Se tu mi convinci ci vedi che poi adesso fa male, perché fai parte di una comunità, allora c'è la maggior parte della comunità che ti dice no, il wireless non fa male, quindi il Flicknet decide che il wireless non fa male, però ci sono 2-3 elementi che dicono fa male. Ti convince gli altri. O no, cioè funziona così.
4: No, io non posso convincere la civiltà che faccia male, perché ci vogliono 30 anni per vedere cosa farà, hai capito?
3: Chiaramente,
1: cioè, non possiamo bloccare.
3: Dicemi dal punto di vista, cioè guarda questo, guarda questa cosa, guarda questo.
1: Se no si dovrebbe bloccare tutto. Dovrebbe bloccare il
5: televisore,
1: il microfono, le radio, cioè tutto.
2: Bisognerebbe bloccare e mettere delle limitazioni pesanti.
0: Continuiamo.
6: Si potrebbe fare un'arma con un microondo, è facile, basta che tu fai il sensore, lo porto su cui. Non serve una.
5: Il ghetto non ha avuto su una becchia o un sistema di proviamo a fare
0: da qua?
5: No, è il BIOS normal and present me l'ha detto lui. Io non ce ne me l'ha detto lui. Ci metti normal e premi. No, mi sa che sta ciclando, sai. Praticamente questo booting così è solo il suo menu. Che prova a buttare ma non trova niente. Dice un nuovo casi di ROM. Quindi penso per questo non lo può fare. Tra le possibili scelte c'è normal, c'è normale, butto normale oppure tre butto da rete. Se no ci deve essere, potrò scegliere, penso. Penso se ci metto l'hard disk e faccio partire il coso, mi dice anche l'hard disk.
7: Dovrebbe entrare. Ma solo con questo non batte?
5: Sì, sì. Che ce la facciamo? Già questo funziona. Non è interessante fare un punto di vista. Anche facendolo, il bello era installare AX4 per averne due versioni diverse, su due macchine diverse.
7: No, certo, ce l'avevo lo stesso.
5: Se no, che senso ha? Lo gasti su una prima. Come?
7: Upgrade di ciò.
5: Limit di upgrade,
7: forse. Ma se si fa da un terminale... ho l'emulatore.
5: Ma abbiamo un emulatore di questo?
7: No, in un computer.
5: No, in quel computer abbiamo un emulatore di questo sistema. PRPC
7: un emulatore di questo
5: PRPC
7: sistema.
5: Emula questo tipo di sistema.
6: Sì,
5: con BAS MCA. Certo.
6: Chi se ne frega del BAS, poi lui metterà quello che vuole.
7: Poi si fa di dire.
5: Appunto, metterà quello che vuole e quindi non funzionerà.
6: No, poi tutto metterà.
5: Ma può darsi. Certo, lui metterà PCI, avrà il bus di PCI, cioè il driver per il bus PCI e funzionerà su PC, poi è arrivato qui, dice, oh guarda,
1: tutto il bus PCI. Naturale parlare sempre del
6: free. Ma è cambiato un mezzo mondo,
8: principi che sono stati calati dal free per il
6: tempo. C'è qualche altro
8: tipo di
6: basta!
5: Io inizierei col mettere questo qui, ci chiudiamo, mettiamo questo, mettiamo in rete.
8: E io faccio cercare in rete?
5: No, no, no, e poi lo facciamo accedere dall'esterno, basta.
1: Poi non voglio che poi domani... però questa cosa non va bene. No, questo punto mi sbaglia. Siamo per tutto. Sì, quindi è giusto che il discorso possa essere vero anche
8: qua. Perché poi diranno tutti i vari di me.
1: Ma perché non c'è problema di stare per te con il interessa anche capire come la pensa lei.
4: Anche se non gliela richiesto, però riesco sempre a impopolare.
1: Può succedere benissimo, cioè, tra una settimana viene fuori con 40 studi scientifici e cominciano a dire minchia, guardi, si fa malissimo per 30 metri da fuori. Invece non ci facciamo problemi a chiudere baracche e dire ma qualcuno lo vai.
5: Rimangiamo in casa. Quindi, va bene, questo no, tu hai, cosa hai fatto? Ah, questo è un...
1: Assolutamente no,
5: bellissimo.
4: Pensiamo che dopo non potrebbe più chiudere il baracco, quando c'è un'azienda di mezzo, ci sono dei finanziatori di mezzo e ci saranno tutti dei meccanismi perversi.
5: Non mi credo di saperlo fare, però siccome tu sei più sveglio.
6: Il problema è che l'ho fatto 80 volte oggi. Ormai. Quindi l'ultima volta sbaglierò. No. Ok.
4: Lo sai, pensiamo sai come.
1: Per quel poco che so di. No, no, io lo so per quel poco di le tecniche che ho sulla rete frequenza.
4: Sì, ho capito che tu
8: Però il problema è
4: che una volta che c'è l'azienda e comincerà a subentrare gente, perché sarà così, quando c'è un'azienda subentra gente, ci sono i finanziatori.
5: Allora, riattacchiamo la scheda video. Non mi resta caso la scheda video?
6: Istruzioni da vampire. Per il problema è dato, spaccate la scheda video e fate partire col terminale.
1: No, ma il problema è che se c'è un meccanismo del genere, si fa male.
4: Dopo lei,
1: cioè, bisogna vedere com'è che si sa che vuole essere male, perché se si sa,
4: vabbè, ma questo
1: c'è un divieto, diciamo, a livello nazionale, non è che ne si sa, però... Vabbè.
6: Cambiamo idea, vogliamo altri
1: 8 di inizio, 8 di inizio, domani, che ne so, Sì, questo è... Oppure vogliamo passare a 4 mega.
0: Quelle 54 euro sono già col canone non dare, col canone non dare. C'è un canone nuovo, si chiama Note nuovo, si chiama Note Telecom, non è una linea, senza fonia, quindi senza pagare il canone. C'è un canone aggiuntivo che si chiama canone, mo telecom.
1: E a chi va?
0: Devi chiedere se...
5: Sì.
0: così di fatto, perché va contro il grande rapace. Il grande rapace si dice che le linee non sono di Telecom, e quindi nostro amico dobbiamo cederlo alle persone, però questo non lo fanno, e infatti ora stanno chiedendo 8 euro
8: non si sa
0: perché non lo possono chiedere, per l'ultimo mese, lo stanno chiedendo per la gestione della struttura, quindi dell'ultimo miglio.
1: Quello, sì, esatto.
9: Tutti gli indirizzi Debian e Ubuntu vengono reindirizzati in locale qua
0: a un reposto di Debian
9: con roba gentile.
0: Due giorni sono qua, no?
9: Minchia tutto.
0: Ma vero? E poi nel posto di Debian e Ubuntu, quello che lo fa in locale.
9: Ah, vero, questa è un'idea.
0: E poi due giorni. E poi
9: ciao!
0: Potrà spend proxy gli indirizzi, c'è le richieste a.
5: Sì, ma devi sapere tutti i mirror Debian.
0: Ciao. Sì. Però c'è uno script che fa un patch. E lo aggiorna nel file.
9: Ecco che c'è fuori.
8: Va bene, no, questa cosa dello sponsor non possiamo dire
0: adesso. No, lo scriviamo nello sponsor.
8: Non creiamo, cioè io lo dico
5: Ah, aspetta, posso provare l'ultima cosa.
3: Scusate, ma cosa c'è di male se il mi presta soldi?
9: Ciao a tutti,
0: mi presta soldi, deve prestare una se ce li ha.
5: Guardalo,
0: fai un giro, no?
5: Giulia!
0: I pazzi,
8: no, non ridere!
1: E pensa che la prima l'altro giorno c'era poeta seduto lì, c'erano tipo 7 o 8 poeti accesi contemporaneamente.
7: Si sarà preso di tutta la
1: terra.
7: Mio Dio.
1: La marmellata è il tuo cervello.
7: Ma no, no.
1: Ma cosa è? Ah, il trombetto.
7: Che era da buona generazione. Serve la frequenza forse.
6: Ah no, alta generazione non lo so questo, no, è che era vero
1: che punto siamo?
6: Che ora
1: che non parte più? Vero?
6: Ora no, fino a poco fa sì. Comunque quella è la schermata del boot, la fa, però praticamente cerca qualcosa da cui buttare, non dall'hard disk, cerca la rete, le cose.
1: Cioè lei non sta funzionando più ora, col suo hard disk originale.
6: No, è col CD praticamente. Partiva, cercava il boot, però il CD-ROM li ho provati tutti, diceva un trovo CD-ROM.
1: Questa non andava smontata. Non andava smontata per fare le prove. Qui il tappo c'è, è stato messo, no?
6: Sì. Tu vediamo. Non si accende però.
1: Che cosa non si accende?
6: Non mi pare accende.
1: Il disco è spento. Puoi spegnere?
3: Non hai capito, è proprio così. No, la cosa più bella è che ho trovato il sito di registrazione della Gravicom.
6: Possiamo provare se si sta accendendo il CD dall'alimentazione.
3: Non è quella che si chiede, non l'ho mai fatto,
6: perché non l'ho mai fatto,
3: se l'ho detto. Prendiamo,
1: finito. Finito.
6: Vediamo se accendo il CD.
7: Ma io volevo vedere qua come finiva la cosa, non mi
1: aspetta, no,
7: io.
1: Fammi vedere una cosa.
6: Sì.
1: Voglio vedere se accende così.
6: Ah.
1: A Duma?
3: Vabbè.
6: C'è anche il LED in alto. Ah, si è acceso.
1: No.
6: Ma il LED si è acceso.
1: Sì, ma non ha spinnato.
6: No, ma spinna forse solo per attaccato, mi pare.
1: Tu dici?
3: No, per piacere quel suono.
6: Sì, perché lo faceva a metà.
3: No,
6: non
3: mi già messo.
6: Ah, lui già è già caricato. Proviamo l'altro cavo.
1: No.
6: No,
3: ci mettiamo presto. Online.
1: Mi avvicina una sedia, per favore.
6: Allora, avvicina una sedia.
1: Oh. Avete tolto dei ponticelli da questa macchina?
6: No.
1: Io cane, chiunque sia che mi telefona. Me lo passi il telefonino. Sì? Oh, ciao, dimmi.
6: Norma.
1: Sì, qua adesso stanno andando un po'. Stanno praticamente un po' capito, andando via tutti. E perché è praticamente finito. Ah, era per questo? Eh? Fra un po' forse ancora sì, però non te lo assicuro.
10: Infatti è un po' tardi. Va bene, va. E che adesso sono piegato con un hard disk in mano in mezzo a due computer, quindi è meglio se ne parliamo poi in chat, ok? Se mi vuoi vedere c'è la webcam, poetry.freaknet.org/live e mi, proprio, sono proprio davanti, guarda. Ciao, dai. Sì, dai, ciao. No, no, cioè, io
6: ma c'è acceso o no?
10: No.
6: Vabbè, per ora sta facendo la Ethernet che sta provando. Poi lo prova dopo.
10: È spinnato.
6: Perché ora è 243, scasa. Ora dovrebbe partire.
10: Ok, si può spegnere? O sta caricando?
6: Sta caricando, però vabbè.
10: Va bene. Io lo spengo perché voglio usarlo. Ok, dichiaro che è meglio che non lo tocchiamo più.
6: Sì.
10: Lo rimontiamo.
6: Comunque nessun hard disk lo riconoscerà, diciamo, comunque no, lo finirò in scase. Quindi penso che se lo vede così non butta.
10: Cioè? Così non butta? Non ho capito di che stiamo
6: parlando. Praticamente ci ho attaccato
10: il no, fanculo il CD-ROM, io voglio che la macchina parta. Ok, chiudiamola. Ecco. Il discorso del CD-ROM
6: ora lo configuriamo prima di chiuderla così.
10: Allora la accendiamo. No, ormai il discorso del CD-ROM non riusciamo più a far niente, mi sa.
6: No.
10: Cioè se vuoi continuiamo a fare qualche prova.
6: No, allora ormai conviene almeno questa chiuderla, sì. Infatti ho scienziato questa, di chiuderla e metterla online.
10: Invece per il resto vorrei prendere i CD-ROM suoi proprio certificati per IBM, li ho trovati su eBay, 7 euro l'uno.
6: Sì.
10: Quelli che hanno l'ID. Io ho il terrore che sta macchina la tocchiamo e non parte più, vedo. Ma invece volevo fargli quattro foto giusto in croce.
11: E quindi gli devo dire ad Avanci che questo era di tipo
10: Dimmi.
12: Ci messo poi di link. Fai, ti andrebbe di fare un po' di ricerca sulla risoluzione del motore, sulle frequenze. Io
10: guarda, quale frequenze?
12: Sulle frequenze, capire anche appunto il livello del codice entropico.
10: Sì, io vorrei farlo.
12: Guarda, io l'unica cosa che ho capito nel mio cervello è questa, che fino ai 3 GHz, che sarebbe il massimo, rischiamo nella banda dell'UHF, che è la televisione. Sì. 2,4 GHz, sì. 3 GHz, quindi stiamo nella banda dell'UHF, cioè usiamo le stesse dentro le frequenze della televisione.
10: Non proprio le stesse, ma siamo in quella banda.
12: Sì, sono le banda appunto, no? Quindi quello è la ultra high frequency e non la super high frequency, che sono ad esempio le microonde, no?
10: Sì.
12: Le microonde ad esempio stanno qua.
10: Secondo me dobbiamo chiedere anche a lei di fare qualche ricerca e di darci lei dei dati a questo punto.
12: Se vuole. Qua è il radio. Grandezza umana, infatti sono i 2,4 sono 12 centimetri l'onda, no? Da onda a onda, giusto? Questa è la lunghezza.
10: Ci siamo?
12: No. Comunque, no. Gabriele, tu tra le persone anche che conosci...
10: Porco Dio. Forse ci mette tempo?
6: Sì, è possibile. Può essere la configurazione della rete. Perché c'era
12: comunque tra le persone che ci stavano un bel po'. Invece qualcuno che si è già interessato di queste cose. Va bene, ma poi di ricerca non farebbe.
6: Visto andando avanti C33
5: C33 vuol dire tutto ok, dovremmo fare. C33 è stato selezionato un terminale
11: settimanale. 880! Ah, guardate, è perfetto!
5: È partito. Completamente. No, è partito.
0: Ti piace?
5: Comunque era stato selezionato la seriale, non so perché, c'è qualche seriale attaccato.
11: Hai fatto dato per adesso?
5: Sì.
13: No.
7: E questo?
13: Ma no, dai.
5: Non basta.
7: Questo perché?
5: Il terminale. Il terminale scarto. Ci vuole.
13: Ma ieri
0: aspetto io. Micchio un po'.
8: Quanto è una Coca-Cola, boys?
0: Io l'avrei fatto un piccolo. Però il problema è anche che ci avrebbe tempo per fare
8: la moneta.
13: La cosa se l'ho attaccata alla freccia.
11: Ah, il cervello, il cervello!
8: Lascio i soldi qua nella...
5: Sì.
11: No, li prego, no.
5: Non ne ho
11: fatto.
5: Non ne ho
11: fatto la carta da mano.
0: Eccolo qua.
8: Bella.
5: Vuoto.
0: Portato proprio svuotato.
1: Qui c'era ancora il cruscotto. Qua addirittura abbiamo tolto il cruscotto e... Cazzo è Win?
13: No, l'altro.
8: Gli altri fanno le frecce, insomma, il suo e il suo il mouse.
1: Tolto proprio tutto, adesso stiamo portando anche le parti paraurti, para tutto quanto, che ci sono pezzi di vecchie riparazioni fatte malissimo, che ovviamente lui ritaglierà col flex e si salda il metallo nuovo e gli fa la forma giusta. Gli ho visto fare dei miracoli veramente, una bianchina che era un pezzo di
2: Ruby tutta la carrozzeria interna e tutto l'esterno.
1: No, l'interno non ha problemi, solo la parte esterna ha delle parti bucate. Che però lui dice, guarda, è più facile intervenire qui che sulla bianchina se tu lo lavorate.
8: Bianchina è un bordo.
1: Per esempio, qua è dove c'era la cucina. Vedi, qua è tutto rugginito. Lui taglia e mette una lastra con il buco, finito. Questa è una cazzata da fare per il saldatore. Qui pure c'è il buchino che si usava per la cucina. Qua c'è il montante, questo si pulisce. Qui c'è un buco nel pianale, l'unico buco nel pianale. Pensavamo di trovare il pianale marcio, ma invece il pianale è praticamente perfetto, tranne qui che è risagnata dell'acqua. Poi dietro c'è un taglio qua, non si vede perché io ci misi la vetroresina. Questo pezzo qua l'ho tirato io con la roba che dovevo fare su un montaggio. Era anche qui una bianchiata, lui fa dritto e poi gli fa il giro di fuori. La bianchina ha dovuto per fare tutte le angolature col martelletto, fare le forme, stagliarle. Qua è molto più facile. E poi niente, poi il pianale praticamente...
2: Abbiamo
1: trovato
0: non so se è un altro, se è un altro,
1: posso fare più gesti se gestire dinamicamente la pagina.
3: Solo qua, che è dove c'è il buco dello scarico della doccia, perché il piatto doccia era rotto.
1: Potevi fare più CSS statici che vengono chiamati dinamicamente dalla parte.
3: È messo meglio di quanto immaginavo. Di qua è stato meglio. Di qua l'unica cosa c'è.
1: Prego di niente. Ma forse non l'ho fatto da fare. Qua stanno ancora smontando i mobili.
14: Sì, tanto non era evitato di giocare con
1: l'uomo animale vegetale minerale, non lo so,
3: poi era dietro il frigo, l'orrore c'era, pezzi di legno marcito.
4: Beh dai, sarà veramente rinnovato soltanto.
5: Sto passando al mondo.
3: Il primo lavoro che voglio fare è dentro, con i tiranti, i idraulici.
5: Penso che vado a ricontinuare.
3: Metto le grani in modo che si chiudono meglio gli sportelli. Poi si fa tutto il resto.
7: Ah, dici per questo...
5: Sì, perché è avviato, funziona.
7: Per questo comincia il codice.
5: Perché è avviato, però ha configurato questo.
3: Fare 15 giorni lì e 15 giorni qua.
5: Problem cable, dai ragione.
3: Il mio carrozziere. Spero di sì.
10: Com'è?
3: Parte, compare, root, login, eccetera. Funziona. Come no?
5: Parte e poi qui si vede solo una linea verde. Forse siccome abbiamo tolto la scheda di video, adesso la vuole riconfigurata.
7: Madonna,
5: stavo rimettendo il coso.
3: Io questo qua lo vorrei montare stasera online. E vabbè.
5: Spento, chi ha spento?
3: Ma fa culo
5: uno. La tastiera.
3: Bene,
5: sì, morto. La tastiera. Ma può essere? No, perché ancora è in modalità. Perché metteva C32 che dicevo attivato la S1 e la S2.
3: Qua C32.
5: A fine carica, poco prima di fine caricamento.
3: No,
5: grazie. C32 è stato stato selezionato un video legato direttamente. No. C32 è
10: com'è?
5: Ti hai collegato alla serata e allora.
10: Ti vuoi?
5: Diceva così anche se c'era attaccato la VGA, ora ho messo quello e rifacendo.
3: Vedi su chat se dice qualcosa, compagno. Niente, fammi
4: passare
5: un attimo, va?
4: No,
10: magari ci sta sentendo.
5: Sì,
4: poi ogni tanto viene uno dei tuoi, compriamo i funghi a scuola.
5: Adesso passerà
4: c'è il livello che faccio le nuove funghi.
8: Come era
4: quando ero
8: piccolo
4: io? Sì,
5: però si spegne e inizia a caricare.
8: Bello.
4: Questo è bello, sì.
7: Però, la parte del 90 che è un
5: po'. Poi si riblocca di nuovo per configurare la rete. Sì. Non qui, non dovrebbe essere. Questo è un altro. Infatti. Tra poco non parano.
7: Per il tecnico di anni.
5: No, grazie.
8: Dice, mi sono scusato, devo farvi le foto mentre mi uccido. Questo lo farò. E poi faccio un bell'album fotografico in cui a poco
10: e come
8: a poco
10: le fai, scusa?
8: Facciamo così, ad esempio.
10: Che io, cioè noi non ce ne accorgiamo e tu sei dietro di noi con un'arma?
8: Sì, ad esempio ognuno per morte è differente, no? Ad esempio, ti posso dire, uno tipo dietro...
10: Martello.
8: Oppure tipo un altro invece ovviamente...
10: Ma serio devi essere?
8: Io devo essere serissimo e con la faccia del killer.
13: E chi deve fare col foto deve fare.
15: Certo, se no deve, facciamo degli shot proprio organizzati, studieremo pure la luce perfetta.
10: Devi studiare tu.
15: Sì. Tipo uno che voglio fare per forza è il laccio con il cavo di alimentazione.
6: Quello di retta
10: però state lavorando un po' troppo
15: chi, chi viene strangolato deve essere bravo da fare
10: non è prima, è proprio durante.
15: Ma
10: scusa, la coltellata come fai?
15: Vabbè, la coltellata ce la studiamo.
6: C33,
10: ce la studiamo.
15: Tipo,
10: non va bene.
15: No, tipo, ci mettiamo in un'angolazione in cui si capisce che magari c'è la coltellata e quello. Io lo so, tipo anche dal basso così in frontale.
6: Lui dice infatti la TTY 1 e 2.
10: Non è che hai collegato male il cavo della seriale? Che stiamo usando il cavo sbagliato? Perché noi la seriale qua non l'abbiamo mai usata.
6: Sì.
10: Sì?
6: Il cavo non so se è quello giusto.
1: Dici forse usavamo prima questo.
6: No, quello nell'altro. Qua l'abbiamo usata quando abbiamo staccato la scheda video.
1: No, questo con l'altro.
10: Forse devi staccare la scheda video, buttare con la seriale e dirgli c'è la scheda video al prossimo
6: video. Ma non si ci può dire se non c'è. Vediamo se qui ha detto qualcosa di diverso nel monitor.
1: Peccato?
13: Sì.
1: È entrato dentro?
13: Sì.
1: No.
13: Forse era così con lei.
1: Poi cos'è la carta?
10: Io mi organizzo per venire da te, dimmi quando.
6: Aspetta, che attacchiamo tutte e due cose.
10: Ah, però quando tu esci oppure quando tu
1: vieni. Guarda, io tipo il martedì.
10: Dimmi tu quando ti viene meglio.
1: Sì, siccome lavoro part time, alla fine c'ho molti momenti.
10: Vedi un po'. Quando sei in zona lì, cioè, non scendi
1: sì,
10: a posto.
1: No, vabbè, non ti preoccupare, scendo sempre.
10: Ciao. Pare. Ciao, bella.
13: Ciao, ragazzi.
1: Fatti bene.
10: Non correte troppo.
13: No.
1: Ciao, ci vediamo a Pedara.
13: Sì.
1: Me lo puoi dare un messaggio perché scienziato
13: siamo. Va bene.
1: Se per te non è un problema.
13: Aspetta un attimo.
1: Perché scienziato sta.
13: Non so per quanto sia, per quante persone siamo in regola. Ma a noi per quante persone
1: sei.
13: Siamo in regola?
1: Sei. È omologato per 7 persone.
13: 5-6, va bene.
1: Non è un problema.
13: Sì, no, ho fatto il
6: comunque
13: punto. No, va bene.
6: Puoi chiedere a scienziato che intenzione.
1: No, perché lui mi aveva detto. Al ritorno io devo andare a Catania, lui sta a Catania. Io pensavo che il CM e gli altri
13: è
1: stato bello.
6: Ci ha fatto penare.
1: Tutti quanti, tu non gli hai dato?
13: Va?
6: Ora!
1: Il dual stream! Asbesto! Asbesto! Il dual stream!
6: Con tutte e due funziona!
1: Ma non è possibile! E basta! Funziona! Calma!
6: No, no, sta cercando il butto da rete, perché prima fa quello a rete e poi fa quello da.
1: Quindi funziona ancora, non lo sappiamo.
6: Prima non lo faceva questo, ecco, ora sta provando a fare il si accenna.
10: Dai, riconsegnamelo a posto che voglio metterlo lì. No, perché il problema mio è, ma poi si avvia senza monitor? non ve lo prendo, lo metto lì e lo accendo, parte.
6: Ora possiamo bloccare, staccare tutto e mettere là acceso.
16: Deve avviare col mondo.
6: Piano piano. Avviato.
10: Che vuol dire acceso?
16: L'avvio il mondo.
6: Da qui lo spostiamo là
10: acceso. E come lo sposti acceso?
16: Con la prolunga.
8: Ma se si spegne poi magari.
6: Non lo so, ancora si deve configurare, non l'ho configurato, credo bloccato, dovrebbe passare.
1: Stamattina quando
6: si
1: è.
6: No,
1: grazie
6: a
1: Dio. Io dobbiamo a San Giovannello per dire niente?
6: Se no si ci deve lasciare attaccata il materiale con. Ma dovrebbe partire. Perché ora si deve configurare, ci abbiamo staccato pezzi e altre cose.
10: Proviamo a fare un ponticello, un cavo che arriva fino a là, poi ponticelliamo, pinziamo fase con fase, neutro con neutro, stacchiamo di qua, siamo attaccati di là, risaniamo e lo lasciamo lì. Però si può fare.
6: Si può fare.
10: Oppure stacchiamo l'UPS da lì, lo portiamo qua, accendiamo, facciamo partire con l'UPS, poi prendiamo macchine UPS e lo colleghiamo lì.
8: Ma idee assurde lui.
10: Però fattibile. Dai, comunque starebbe partendo qua, eh?
6: Qua sì, qui no, perché non è configurato.
8: Grazie, quindi sono per attuare, ci vediamo presto. Spero Join Day.
10: Ciao bello.
8: Capodanno.
10: Mi raccomando, sto partendo con la roba, c'è un bel lavoro.
8: C'è un bel lavoro,
10: eh. Fate gli scleri.
8: Qui ci ammazziamo.
6: Ma non è bello, non ci ammazziamo. Andiamo. Aspetta, scienziato. Tu che la sai configurare bene.
10: Com'ho?
8: Niente. Devi prendere il 3 in via e il 3.
6: Dove vai?
8: Ormai è finito.
6: No, perché lo puoi spegnere. Anch'io. Mi devo far riprendere la schiena.
8: È il caso di un
1: non troppo tardi, non contento.
8: A Catania ci serve di diluvio, c'è. E comunque a Catania di diluvio.
10: Allora,
8: meglio che stesso.
10: Sega.
6: Ma questo lo faceva anche prima, non avvio su nulla. Questo
10: comunque se si avvia via seriale e visto che vabbè niente, prova a configurare se ci riesci.
6: Ma siete tornati di nuovo a questo?
8: Sì, ora ritorno. No, ma
6: sì, questo è quello che.
10: No, questo funziona, adesso lo mettiamo da più.
8: E anche io, insomma,
6: è più brillante.
8: Ciao.
16: Allora, invio F3.
6: Hai visto che era invio F3? Se no usciva, sì o zero,
16: andiamo, andiamoci, vai, no, andate,
10: va bene,
8: non mi ricordo il tuo nome, stiamo andando,
16: com'era?
8: Allora, noi siamo sicuri di Linux Day,
16: ci vediamo Linux Day di Catania,
8: io sono la prima volta a Catania,
1: ma è successo, però ci vuol poco,
8: ciao, un bel soft, buona serata, ci vediamo all'Linux Day. Ottimo acquisto, facciamo.
1: Ciao bello,
13: ciao.
1: Noi ci sentiamo in questi giorni, ci sentiamo da questo viaggio, in qualche modo facciamo, lo so, Com'è?
8: Comodo, vero?
6: Il nostro.
1: No, per Skype.
17: Lei è scienziato, lo so. Lei è scienziato.
5: Forse là dentro. Scienziato.
17: Aspetta che devo dimettere stasera.
5: Ti cercavano.
17: Io vi saluto perché vado in bagno.
10: Eh beh, quando ci vuole, ci vuole.
5: Deve stare 3 minuti stand-by.
10: 3 minuti stand-by.
5: Si sta controllando tutte le cose. Take up più potrebbe prendersi più di 3 minuti.
18: Sì,
5: non
18: lo so.
17: Ma che c'è? Signore, signore, no, signore, signore, ma che fuoco, signore! Vai a accendere, per favore. Ah, Hitler! No. Ah, Hitler! No. Senti, ma che c'è?
5: Cioè,
10: lo rompo. No, non per qualcosa, non ce l'ho proprio con lui. Mi hanno comunicato le chat e ho detto che hai telefono. Sto male, ma non sto male, ti telefono,
17: Due ore.
10: Due e mi vengono a piangere. E io ti fa, mica sono uno servizio di psicanalisi, psicologia gratuita. No, no, no.
5: Calma. Fai un respiro profondo. Ok. Ci prepariamo?
19: Ora vediamo.
5: Ecco.
19: Io non ho problemi, non so tu come ti organizzare.
5: No. 888.
19: Però non mi sembra un bel numero 888.
5: No.
19: Sì, no, ora vediamo.
17: Pilu, consolami tu, Pilu. No, non lo stai qua.
10: Hitler!
5: Ma che cosa sono?
18: Avevo capito.
17: Mein Führer.
18: Ma io devo togliere questa cosa al cuore. Prendo la
5: sua. Sei il palo che mi ha fatto ieri.
18: Andiamo.
5: Poeta.
18: Thank you.

0: mientras durmieron?
1: No, fueron dos pares.
2: Voy a pasar en el otro lado. No dormí en el otro. No sé si tiene que ir con el
1: sto lavorando. Questo. Dobbiamo far partire questo e poi dobbiamo installare lì.
3: È partito.
1: È partito? Sì, ma
3: no,
1: come?
3: Diagnostica ancora qui.
1: Ancora diagnostica?
3: Perché? Sì, perché poco fa ha dato 8-8.
1: E questo è male.
3: Però mentre controllava. No, mentre controllava la scheda video.
1: Niente.
3: E anche un'altra volta l'ha fatto, già da prima, che controllando è andato 8-8. 5-1.
4: Poi,
5: ma cosa vorremmo fare?
3: Il prima gli devi dire, gli devi far togliere vecchi cose.
4: È necessario secondo te? Allora era questo.
3: Ah, e allora non lo fare.
4: No, ma perché ti ha dato problemi?
3: Ho dato problemi, è arrivato.
4: Dice il mouse è stato rimosso e noi diciamo che è stato rimosso.
3: Sì. Perché tanto non. Sì, perché questo forse era andato.
4: Non
3: è stato rimosso.
4: Dai. L'altra Ethernet è stata rimossa. 16 port, quelli è.
3: Allora è giusto qui.
4: 16 megabyte memory card. Possiamo partire.
2: Vai.
4: 16 megabyte, 8 megabyte. Sai che forse aveva più di 32 mega?
1: Quella,
3: quella.
1: Sì.
3: Chi?
1: Cosa?
3: Quella grossa, va, da 8 da 6.
1: Grossa?
3: L'altra,
4: bello. Il rischio è grosso.
3: L'altro rischio, chissà quanta RAM.
4: C'ha un sacco di RAM, più di 32 mega.
1: Più?
3: Sì, perché c'erano 2 da 8.
1: Sto morendo di freddo, ragazzi.
3: 2 da 16, per un altro.
2: Io sto spuntando.
3: Le buste dove sono? Ok, non ma fare sistema, le
2: buste
3: che
2: c'è. Io. Dove cazzo stanno le buste? Vedi che sta schiamando questo sito.
1: Un amico mio di Radio Onda Rossa mi ha consigliato delle cose per fare il sito di
2: Ritalia.
1: Ah, ecco, un WordPress con un sistema che stanno dando loro, modificato, e quattro plugin in croce per la gestione di quella che loro chiamano podcast, però poi lo spiegherò di voi. Palinsetti, calendario, eventi e tutto quanto. Il loro sito è fatto così ed è veramente quello che ci serve per noi.
2: Come lo vede?
1: Io stavo mettendomi a codare. Morto dentro.
2: No. Io stavo mettendomi a codare proprio una cosa fatta apposta, però se troviamo qualcosa di già pronto, via.
1: Va bene.
2: Molto semplice. Però vabbè.
1: Se vuoi scrivere due parole sulla trasmissione, falla perché giovedì
4: non siamo floppy hard disk.
3: Sì, perché tanto
4: no, ma perché questo qua
1: sì, abbiamo idea, però sì, la buttiamo lì come
2: buttare, no, no, abbiamo idea di fare
3: poi CD, dai.
1: Chi te la fa?
4: E CD quanto? Non è caso,
2: non c'è il
4: scusa?
3: L'ha comprato, i suoi bei, 10 euro.
4: Allora facciamo 2 o 3.
3: Se non trovo la vista, questo.
4: No, io perché da CD se...
3: Non metterci a rete se non ci sta un
4: canale. No, ok.
2: 2 minuti al cuore, 2 minuti al museo.
1: Sì, io la stavo pensando anche come appello, avete macchine sembra vecchie portate,
0: portate
1: così, capito? Molto più pratico.
2: Presto, una mattina. Va bene, ci sentiamo in vista, Andrete.
0: Ciao.
3: C'è un cavo USB tipo quello della stampante, devo passare dalle cose scienziate con la vista, non sono dimenticato.
2: Allora, ci sentiamo in vista e io partivo penso da via.
1: Questo così?
3: Sì.
2: Io fino alle 9.
3: Quello da rete levaccio,
4: esatto.
3: Sì, quello da rete levaccio, anche il diagnostico sta 10 anni,
4: che ho fatto con F5 anziché 5.
2: Quindi
4: io decido, non 56 5, l'occhio.
1: Oh, il the cable. Grazie.
3: No, faccio
4: subito.
3: Ah, ok. No, era per la...
2: Vabbè,
4: no, non va bene, aspetta. Uno, vabbè, te scordate tutto. Uno. Facciamo floppy. Secondo CD, terzo nastro.
1: E 4 hard disk.
3: E 4
4: hard disk.
1: Scasi, generic scasi disk, no?
3: Ah, è quello.
4: Così se qualcuno viene
1: c'è pure questo però.

0: metti quello come 5,
1: quello come quello, 5, se 5. Quello dentro si rompe, come ci mette una disca esterna. Sì.
0: E quindi per salvarlo?
1: Così. Vediamo se è vero.
2: L'hai spento.
0: Ok,
2: Dante.
0: È vero. Cosa?
2: L'hai spento?
0: Io veramente non l'ho spento.
1: No, solo il monitor forse.
0: No, è spento completamente.
1: È spento. No, il monitor l'avevo spento io. Perché mi stava lampeggiando di qua. Il monitor era acceso?
0: Vabbè, accendi.
2: Sì.
1: Ma è possibile?
3: Hai premuto il tasto sbagliato.
1: Sì, ho sempre saputo la differenza tra un monitor e un...
3: Ma questo monitor tu hai voluto spegnere?
1: Ah, sì, quel monitor. Va bene, dai, queste tre canne.
3: Il butto fatto.
0: Quali cose?
1: Shutdown?
0: No.
1: Andiamo a ascoltare.
3: Sì, quando si fa un bel po' che
2: vabbè, sono anche sottovuoto, quindi sono...
0: Sono compressi che ci metti l'acqua e... E vabbè,
2: facciamo.
0: È una praticamente mezza di quelle che mi mangio io. E vabbè.
1: Oddio!
0: Si sta facendo lo shutdown, no? Se volete vi frusto nel frattempo.
4: Stiamo facendo lo shot. Lo shot sistema.
2: Gabi, io mi prendo pure lì.
0: Ok, ma come fai? Ti vedi? Ah, perfetto, perfetto. I cani?
2: Non lo so.
0: A casa?
2: Andiamo a Siracusa e li portiamo a Siracusa.
0: Sì, domani. Domani mattina all'alba.
2: E allora non lo so, lascialo a casa. Lascialo a casa.
0: Beh, non è che devi andare a Linux Daily, deve diventare un inferno. Ah?
2: Vediamo, rimaniamo alla pensione.
0: Alla pensioncina?
2: No.
0: Si ammazzano.
2: E invece sai, praticamente... sono arrivata con la macchina, ho preso la stradina, no?
0: Cos'è la stradina?
2: Quella piccolina che passa passata davanti a Pirruccio, no? Allora, appena la imbocco vedo una gatta, era la Micia. Micia! Lei prima si è fermata, perché io appena ho capito che ero io, si è messa a correre verso casa. Cioè non correva per scappare da me.
0: Per andare a casa.
2: Sì, infatti l'ho sentito subito dal muretto. Di corsa! È stato bellissimo! Lei è tornata la macchina fotografica.
0: Sì, però ora come ora mi serve. Io ho finito la foto qua. Ripristina la sessione nostra. Oddio, no.
2: Sta una scena molto bella. Cosa mi offri?
0: Cosa vuoi? Vuoi un cornettino di quella colazione?
2: No.
1: Io devo mettere qualche spiccio magari.
3: Sì, anch'io.
2: No,
3: ragazzi, l'ho trovato, non si
2: deve
3: mettere
2: una roba giù,
3: laggiù. Sì,
2: la
3: vera.
2: Là
3: sotto.
2: Dove
3: metto
2: quest'hardware?
3: Dove
2: metto
1: questo hardware?
2: No,
3: buttalo là sopra.
1: Dove là sopra ovviamente significa da qualunque parte tu credo. No, hai bisogno della sedia?
3: La sedia poeta.
1: Ok. Allora, potresti metterle
3: là sopra.
1: No, sopra la vista allora, sopra il rischio quello lì.
0: Se possibile chiudili. Perché sennò.
3: Quanto devo contribuire per.
0: Qua c'è l'altro pezzo.
3: Birra?
0: Quello che vuoi, non lo so. Io.
3: Birra ieri ho messo 5 euro.
0: E sì.
3: Ma
5: c'è un'offerta. C'era una servizio, poi c'è un'offerta libera, tanto poco.
0: La macchina si è piantata o no?
1: No,
0: è completo.
1: E ora? E ora possiamo riavviare
3: e partirà. No, spegni, giri la chiave.
0: Stacchiamo il terminale? Non dovrebbe esserci bisogno.
1: Non dovrebbe esserci bisogno, ma noi vogliamo vedere se...
0: Questo è uno. E l'altro dov'è? L'ho rimesso nei cavi?
3: Sì,
0: ok.
3: Nei cavi strani. E questo non è di qui, però.
0: Lo so.
2: Una cagnetta di 10 anni abbandonata nel cassonetto perché vecchia proprio.
0: Lo metterei dentro.
1: Adottare. Dentro. Cioè portarla a casa.
0: È facilmente capibile il coperchio.
1: anche loro adottati.
0: Sì, appena così io dovevo
1: adottati, cioè. Si sono adottati da soli entrando a casa di Nerne, però non abbiamo potuto buttarli.
2: Se conosci qualcuno perché è Catania di Catania? Guarda che bastardi. Il Gatulce, hanno buttato un sacchetto con la cura del sciare.
1: Non so,
2: ma non lo so, ma se
1: lo fare.
2: È una
1: maniera all'istante. Che
2: chi c'è altro di Catania? Ci sono i tutti?
1: C'è Andrea. Lui ha una casa. Non ha un gabinetto, non so come. Cioè manco con te.
0: Interessa una cammina di 10 anni?
1: No. Non interessa.
2: L'hanno abbandonata in via Fulci dentro un sacchetto.
3: Il problema è che non ne vogliono a casa. Io ce l'ho avuto fino a l'anno scorso, sì.
6: Dammi buone notizie.
3: C'era, pure lei è stata abbandonata praticamente. Perché aveva un problema al collo, le ghiandole ferroviarie,
6: ragazzi. È bianco, senza vita.
3: L'abbiamo trovata davanti al cancello di casa. Però eravamo a Mascaluccio, eravamo
6: in giardino.
3: Poi siamo scesi a Catania, in casa.
0: Ah, certo, li ha portati più.
3: E quindi...
2: Coso? Un sacchetto l'hanno messo.
0: Oh, grazie di questa.
2: Come si fa?
0: Ma non si sono bagnate?
4: Penso di no, perché erano molto...
3: Sta avviando, sì.
2: Gabri!
3: Iniziamo a prendere le cose per chiuderlo.
1: Sì, ma dove andiamo a finire il cos'è Ethernet?
3: Ah, aspetta, in quella ci dovevamo chiudere anche questo. Il cavo fatto apposta.
0: Tutto? Tutto lungo?
3: O tutto lungo o almeno no, tutto lungo perché.
0: Sì.
3: Okay. Serviva per il coso.
0: Il suo cavo ovviamente è dentro, no?
3: Sì, il suo cavo è dentro.
0: I hardware sono rimasti lì, vabbè, adesso li metto da parte quelli.
3: Soprattutto il cassettino che è importante per la...
1: E dov'è il contenitore di questo?
0: Cassettino?
3: Sì, quella cosa di plastica. Per bloccare l'hard disk, sennò poi...
0: Allora andrebbe messo dentro, dici?
3: Sì.
0: Vabbè, lo metto accanto.
3: Ho accanto, attaccato con lo scotch, in modo...
1: Scusa, hanno chiuso, sì. Aspetta, sì, togliamo qua, ma io cercavo di vedere così non dovevo mettere questo.
4: 5 euro, non
1: Eccolo qua.
4: Aspetta, un circondale, una cosa, se avete un pezzo da 10. Che sembra spesso lì. Ecco, voglio dire, è un po' solicitante.
1: No, forse non lo so, ora vedo.
4: Aspetta,
1: una installazione disco 1.
4: C'è anche se lì ci sono.
1: È scritto a matita, è evidentemente il mio disco.
3: Però non funzionava.
1: No, perché il disco 1 ci vuole il disco B.
3: Io il disco 1.
4: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Io l'ho messo in riparo dietro praticamente la macchina.
3: 581 com'è? Che è?
1: È bello. Ah, com'è?
3: 581 che è? Vedi?
1: Sto cercando il terminale.
4: Se il caso
3: è spento qua. Come facciamo a vedere se è spento?
1: È qua che dovrebbe, perché lì è.
3: No, è attaccato qua.
0: 538. C33?
3: C33 è perché. Non capisco perché non lo fanno anche qui, io no, vabbè.
4: Perché
3: c'è, amici? Non chiedo, è importante il
2: fatto.
1: Non è proprio la tastiera, voglio dire.
3: Ah, può essere, che non c'è attaccata la tastiera.
2: Guarda, questo cuscino.
3: A X controllo.
2: Ma è senza zampa, praticamente. Gli hanno tolto la zampa.
0: Sì.
2: Perché è titolo una tagliola, un gattino.
0: Però il VGA niente,
3: È perché non c'è attaccata la tastiera là, pensavo. Se trova la tastiera là, attacca quella, ha provato solo questo.
0: Va bene,
1: d'accordo.
3: Dov'è il transceiver?
1: Qua era.
3: Chi l'ha toccato?
0: Ce l'ho io qua.
3: No, volevamo vedere almeno se pingava.
0: Effettivamente, direttamente attaccato.
7: se lo colleghi l'altro computer, poi quando lo stacchi con il gruppo.
3: Sì, almeno si prova la rete.
0: Un cavetto di rete svulazzante qua potrebbe esserci già. Eccolo qua. Trovato. Link.
3: Pingare.
0: Ping 10.10.1.3.
3: Ma risponde.
0: Madonna mia. Ok. Fai lo shutdown.
3: Ah, ma cos'ha per andarci in remoto?
0: Il relogino. Ah, ma l'SSH come si installano poi queste cose?
3: Cosmit, no?
0: Ma c'è cioè,
3: installa dove stanno con i relogin da casa?
0: Nel nastro. Minchia.
3: E non le puoi fare scaricare da internet. Con Buget. Con Buget scarichi
1: sì.
3: Il pacchetto.
1: E come scarichi Buget?
3: Get c'è.
1: Sì, c'è. Tu lo sai quando
3: FTP.
1: Sì.
3: FTP dovrebbe
7: essere. Per dire che non ho collegato qui il cavo.
0: Quale cavo?
7: Questo è il mio, sto cavo.
0: Ah, e allora?
7: No, se...
0: Ah, aspettiamo.
7: Staccare
0: sì.
7: Un attimo.
1: FTP c'è, però va bene, si devono scaricare in qualche modo.
0: Ma vabbè, questo ce lo studieremo.
1: Si devono trovare.
3: Non è un si problema. Devono trovare il problema.
0: Maria puttana.
1: Cioè, nel sito IBM non ci faranno.
3: No, ho cercato, non c'è niente.
0: No, ma non avranno un cazzo.
3: Si parla da IRIX 4. No,
1: perfetto.
3: Allora, 4 dalla 5 in poi.
1: Dalla 5 suppongo. Una cosa, abbiamo Ganesh da qualche parte. O gli hard disk di Ganesh. Sì. Perché lì ci sono i
0: backup. Allora, un hard disk di Ganesh era completamente illeggibile. Forse dell'altro ho fatto i backup, forse non me lo ricordo più, ma credo di aver salvato tutto.
3: Comunque lì ci sono,
0: era ci è stato smembrato ovviamente perché non aveva più senso di stare in un case così, ho salvato gli hard disk e li ho copiati, questo me lo ricordo chiaramente.
1: Quindi abbiamo il backup dei NAS,
0: devo cercare possiamo... dov'è. Però ce l'ho.
1: Quindi queste possiamo, cosa saranno? TAR.
2: Questa qua, quella
0: qua. Ah, è lei? Sì. Cioè hanno abbandonato questa? Ma cosa da fare? No. Eppure è bellina.
2: E quella non la puoi vedere perché i cani suoi grossi la aggrediscono.
0: La ammucano.
2: Quella l'ho trovata.
0: Va bene, facciamo uno shutdown, lo mettiamo in rete di là. Basta scrivere così.
3: Comunque se non trova niente qui davanti dice C33 all'avvio e quindi attiva la seriale 1 e 2. Se no dovrebbe attivare.
0: Allora, un attimo. La console dove va messa? Perché io adesso l'attacco allo spider, capito?
3: O, che... o la 1 o la 2 dovrebbe attivare. La 1 sicuro, perché...
0: Ora, dobbiamo capire che cavo ci va, perché sullo spider la console ha questi cavi.
3: E questo dovrebbe essere. Questo qui.
0: Però lì
3: è maschio o femmina?
0: No, sicuramente maschio lì. Conoscendo
3: l'IBM. Sì, maschio. Però ci abbiamo l'adattatore. Ah no, maschio maschio.
0: Vorrebbe il cambia sesso femmina femmina.
3: Ci abbiamo il maschio maschio.
0: Ce n'è un fottio nella scatola comunque. La scatolina piccola con
3: gender.
0: Gender change. E bisogna vedere se deve incrociare o no.
3: Sì, deve. Non deve incrociare. Scinzare. Deve incrociare.
7: No, aspetta, però dietro la console c'è già un incrociatore.
3: No,
7: dietro la console c'è un incrociatore.
3: Sì, ma non lo usiamo la console, la attacca alla rete.
0: Alla rete?
3: No, al non so.
0: Allo spider port, che è un multiseriale. Così, Telnet 10.10.1.4, porta 10.000 è quello che è, ed entri su lei in console. Il
7: seriale,
0: il seriale.
7: E allora penso che... ci sia bisogno comunque di un incrociatore.
3: E allora quello dietro è inutile, no, perché poi ci serve per quella macchina, per altre macchine, è inutile che l'abbiano dal coso se la serve.
7: Un cavo

0: sicuramente più piccolo.
1: Sì.
0: Non escludo che questi cavetti siano già di per sé incrociati.
2: Sì, possibile.
3: Pronto?
0: Comunque questa cosa la proveremo dopo.
1: Aspetta, la mano.
3: No, sono fuori.
0: Cosa vuoi? Te freddo, gassosa?
3: Oppure?
0: Latte intero? Pezzi?
3: Latte intero già freddo?
0: Un tappa là, sì.
3: No, non lo so. Tu che mi consigli? No, latte no. Te freddo.
0: Io in questo momento non ne ho la minima idea.
3: Ma di che?
0: Di che cosa posso consigliare?
3: Ti è freddo, Iai.
1: No.
3: Poi quando finisci lì.
0: Ecco.
2: Ah, si deve chiudere.
0: Meglio se prima fa lo shutdown. Ma no, chiudi da ora, durante. Porco Gesù Cristo bastardo, Dio bastardo.

0: Coperchio? Ah vabbè, è meglio che finisca.
1: Si deve andare, ma non ho.
2: Meno F.
1: Perché meno F?
0: Sì, un minuto è passato da un'ora.
2: E vabbè, per dare il tempo agli utenti di connettersi.
0: Che odio sta macchina comunque. Veramente odio. Mamma mia.
2: Il BM.
0: Che palle. Ma tutte le sedie dove cazzo sono finite? Dio santo.

0: Ma può essere se spenta, ma là non te lo dice, perché ha disconnesso la seriale. Non fa neanche bip.
1: Può essere che si è scollegato il cavo? Prima che abbiamo guardato cose del
0: Sì.
1: genere? Ah, ecco, porco Dio.
0: Dov'è il capo?
2: Ecco.
0: Vabbè, ormai.
1: No, ormai no. Fai
0: Ah.
1: vedere. Questo terminale casca sarà la fine. Infatti console login, il cazzo. Non è uscito manco per il cazzo. No, ora non fa più console login. Perché?
0: No, collegato.
3: Mamma mia.
1: Scusi, ma che spacchio di guardia. Ma non si capisce più che cazzo è.
0: Forse attaccandolo ha ridato il login perché è come se ne mette. No.
2: Che ha richiesto il login?
0: No, c'era il coso staccato.
2: Sì, e quando
0: Allora,
2: l'avete riattaccato?
0: attaccato ha chiesto il login.
2: Allora non ha fatto lo
0: Sì, però ora si è bloccato così.
2: shutdown. Ma perché ha fatto lo shutdown? Magari.
0: No,
2: Non
0: no,
2: lo so.
0: penso di questo, però.
1: Secondo me, secondo te se resettiamo...
2: Non ci fa niente.
0: Tutto il giorno. Vabbè, ieri anche.
1: 10:30 1:1 connection refused, quindi la rete l'ha buttata giù. Ok.
0: La console pure.
2: Si è spento.
0: Certo, poteva dare un messaggino qui quando si
2: Vero.
0: spegneva.
4: Ascolta, questo.
1: No,
4: Noi a Siracusa, quattro persone, posso parlare per quattro persone, compreso me. Diciamo, siamo disponibili per qualsiasi cosa. Io
1: ah, va bene. Buono.
4: non. Si pensava di fare un gruppo nostro, ma a me piacerebbe anche. Parlo anche nel nome degli altri, c'è Luce. Quel Salvo, c'è Falco, che lo conosci?
1: Sì.
4: Far parte del vostro gruppo. Magari come dici tu, che poi è una costola del Fitnet. Ma se lo usa potrebbe essere una costola del Poi,
1: Volendo, sì.
4: no?
1: Ok,
4: Non so tu
1: ne
4: che ne
1: prendo
4: pensi in
1: atto.
4: merito.
1: Che devo pensare? Va bene, facciamo cose. Faremo cose. Va bene.
0: Anche. Inutile andare a formare un altro gruppo e fare discussioni di
1: Boh,
0: potenzialità, di
1: sì, per me va
0: risorse.
1: bene, cioè, figuriamoci. Oddio, di solito quelli di Siracusa dicevano sempre, ah, spostarci a Palazzolo è un casino ogni volta.
4: Gli altri.
1: Sì, lo so. Quindi, ok. Che dici, proviamo a farli
0: Spegniamo.
1: partire? Spegniamo e basta?
0: Sì, lo
2: Spostarci a
0: facciamo.
2: Palazzolo ogni volta è un casino, però, eh.
1: Spostiamola là.
0: Sì.
2: Scusate, di chi state parlando?
1: Comunque, ok, va bene. Vediamo che ci possiamo inventare.
4: Ma anche a livello. No, poi vediamo.
0: Ah, aspetta, la chiave.
1: Quale chiave? Oh, santo padre.
0: In poche parole, noi ce la molliamo.
1: Va bene, e ci rivediamo quindi.
4: Ciao.
1: Quindi questa cosa della
2: Ciao,
1: chiave.
2: Peter.
0: Alla prossima.
4: Ciao,
2: Ciao,
1: bello. Ci rivediamo, va? Bene, cerchiamo di fare qualcosa.
4: Io ci tenevo a fare qualcosa,
1: Sì,
4: per il
1: lo so,
4: proprio,
1: lo
4: però
1: so.
4: tu mi hai detto.
1: Sì, era un momento di bordello. Ora stiamo cominciando a sistemarci anche un po' meglio.
4: Cioè, per dire, per assurdo, io da casa potrei lavorare sul sito. Non penso che c'è bisogno che vengo qua di...
1: No, certo, ma infatti.
4: In questo senso. A me basta un SDN.
1: Esatto.
4: Lavoro alla grande.
1: Va bene. Per me è una complicazione nel SDN, però ok.
4: No,
1: semplicemente perché non lo so usare.
4: Lo salvo io.
1: Sì, sì, no.
0: Ma è molto più semplice di
1: lo so. Lo so. E io ho usato RCS, figurati. Che era quello che una volta. Il famoso revision control sì. system.
2: Tu dai, ma compriamo tutti i clear case invece.
1: Non chiude bene però,
4: Ciao.
1: Perché?
4: Ciao.
0: Forse la chiave non l'ho chiusa dentro. O c'è qualcosa qui che... No.
2: Ciao Max.
1: Possiamo aprirlo un attimo?
0: Sì. Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Aspetta. Non si apre.
0: Sì, allora sì.
1: Ciao bello.
0: Aperto.
4: Buon lavoro.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Voglio venire.
1: Perché non si chiude? Puttana del signore! Va bene, niente, rimane così, vaffanculo.
3: Ma è no, perché... normal e non ti riapre più.
0: Sì, ci abbiamo provato a riaprire la norma.
1: Lo vogliamo...
0: È normal o in coso? Due tacche? Ho imbloccato, poi non parlo.
1: Non lo so. Due tacche.
0: Ah, ok.
1: Ok, a questo punto un cavo di alimentazione. Ma che cazzo è qua? Vediamo se questo va bene.
2: Beh, non vedete che parte?
5: Ma io non lo posso negare, capi, ce lo prendiamo no?
1: Muci, ma che spacchio vuoi? Tu cazzi di cane.
5: Lo porta al canile, se lo va a
1: finire. Sì, la porta al canile. Boh, l'ha tolto dal segreto della spazzatura per portarlo in canile.
6: Anzi, è stata recuperata nel senso... Cosa si è fatto, ma...
3: Mi sembra un po' facile. Come sta a partire? No,
2: non è
3: strano. Ma bello. No, è un fatto.
2: Quanto cucina siamo lasciati?
6: Sì, sì, sì.
2: Ma direi
3: sulla nella norma
2: magari per il piatto proprio non viene bene
1: tanto vorrei capire che cazzo è il telecomando il condizionatore questo riuscite a rimetterlo là sopra con la sua tastiera?
3: Sì, possiamo provare
1: il terminale così non lo perdiamo di vista.
0: La tastiera la lasciamo collegata?
1: Ok, però non viene molto bene. Si strappa secondo me collegata.
3: Ha ragione, c'è questo rischio. Che...
1: Bene,
3: cade il monitor e strappa la tastiera. Prova! Noi volevamo fuggire invece.
4: Niente, non ci siamo arrivati.
2: Perfetto. Speriamo bene.
3: Qui c'è un file nel sito internet in cui vi scrivero.
2: Sì, poi è lab.org/ poi per le macchine con la P e la M maiuscola.
6: La X la mettiamo di sopra.
2: Ho messa qua perché domani ci vai a lavorare sopra.
6: No, ma stasera poi i ragazzi si giocano, poi
2: non mi ricordo.
6: Giocheranno a togliere il tempesta perché ha tre giorni che non hanno toccato la macchina, quindi devono rifare un po'.
2: Tu dici?
6: Devono uccidere, hanno l'odio, sì, hanno l'odio dentro.
1: Devono uccidere. Questi cavi erano... Minchia, qua c'è un bordello di cavi, ragazzi, non ci capisco un cazzo.
6: Sennò...
1: questo è un altro seriale.
6: Sì.
1: Molti seriali.
3: Da molte lume sta.
1: Basta che...
3: No, sono belli.
1: Basta che siano numeri bene.
3: Sì. Ah.
1: Ma c'è un comando da utente, sì. Cioè da root?
3: Da root puoi farci.
1: Quindi possiamo fare un demone che fa ciclare i numeretti.
3: Sì, sì, sì. Molto facilmente.
1: Minchia, questo va assolutamente fatto.
0: Ci sono anche le lettere che puoi mettere, perché a volte ti può mettere C33.
1: Le lettere dell'esadecimale, immagino.
3: Sì.
1: Quindi in realtà sono solo cifre esadecimali.
3: Sì, però posso... E tra l'altro la B, vabbè, la B. Poi sono tre cifre. Certo, si potevano fare. Oppure, ma se metti il numero?
2: Metti il numero. Ah. No, no. Non i LED accende,
3: Perché se era LED accende si poteva fare. Sì. A meno che si può provare a mettere.
2: Ok, ti spengo. Quindi...
3: Dovrebbe essersi accesa. Spinga.
1: Minchia, di già.
3: si è spento tutto tranne l'accensione. Però quando è bloccata non dovrebbe neanche spegnersi. Se
1: a X versione 3 login. Ok, cioè, quando gli sistemo la cosa dell'ere login.
4: No, ma io come
5: acceso.
1: Ere login, i gruppi, eccetera.
4: Ti io come poi come divento root se mi dimentico la password.
1: No, no, solo per looter tolgo questa cosa.
5: È la prima volta che lo accendete?
4: Da solo sì, diciamo, senza. Sì,
1: finalmente dopo 3 anni.
5: Perché? Che vuol dire? Io ho detto...
1: Perché non era mai stata installata così bene? Fatto...
0: No, si perde un po'.
4: Sì, beh, un pochino di queste cose l'abbiamo riacceso, controllato, impostata bene. Insomma. Quindi. A cuore aperto, tutto a cuore aperto.
0: Sì. Questo si può fare.
4: Questi cavi dove vanno? In cavi seriali normali.
3: Cavi
4: strani, seriali, paralleli.
3: Cavi di questo.
4: Questo andrebbe.
3: Però non qui questo, perché questo è il cavo di reta.
2: È il cavo di reta.
3: Sì, ma no, qui ci sono i cavi di reta intelligenti.
2: Ah, ok.
3: Bello, ora bene.
1: Perfetto.
3: Ci sono anche di questi.
1: Perfetto, allora.
4: No, scusa, tu hai disabilitato la
1: rete. Vedi, guarda, allora. Si crea un gruppo speciale per looter. Ok, dopodiché si mette. Eseguibile solo a root, a tutti gli altri, ma non un cazzo, capito?
4: E quindi tutti quelli che appartengono al looter non hanno l'eseguibilità, gli altri sì.
1: Ora, come crea un gruppo?
4: Ora una domanda,
1: se
4: tu questo è
1: gruppo
4: dove sei?
0: Smith, che domande
1: la
0: fai?
1: Smith direttamente?
7: Certo. Aspetta, dove... Questo dove va? In cavi di rete normali?
1: Cavi BNC.
0: Non ho visto. Hai due controller su quello? O queste va, locale?
1: Va. No, qua sono su Media Lab.
0: Beh, qua sono su perché non vuole fare R login qui? Ah, perché non è detto che il bug sia
1: login
0: meno.
1: Ah, direttamente da utente dici.
0: Da utente.
1: Il login.
0: Era meno F root se non sbaglio.
1: 10, 30, meno 1, meno L, meno F rotto. Questo però?
0: Che è successo?
1: Puoi entrare anche da remoto.
0: All'esterno devi chiudere la porta di RL.
7: Noi dicevamo questo, di metterlo solo dall'interno, oltre a quello.
0: Esatto, oltre all'utero.
1: Ma
0: oltre
1: all'interno solo ci si entra con questa macchina, mica a porte dall'esterno.
0: No, perché se non puoi loggarti.
7: Sì, però mi loggo su commerciali
1: e lo faccio il login. Scomparire. È l'unica soluzione. Lo disabilitiamo e buonanotte.
7: Ma non si può mettere che ascolta solo in localhost.
1: Come?
7: Non si può mettere che ascolta solo in localhost, così se
1: no. Non mi ricordo come si fa.
0: C'è un altro modo di loggarsi oltre al login.
1: Telnet,
0: c'è. Ok.
7: Cercavi questa forbice prima. Era di là.
6: Guarda, tutte le cose combine. Come i funghi.
1: Niente, lì cerca modo a zero. Comunque, da qua si possono controllare i servizi che partono.
0: Ovviamente non è che sto qua, però è certo di default.
1: Applicazioni di comunicazione e servizi.

0: come si esce?
1: F3 gradi.
0: Senza fare danno?
1: F3
0: tanto.
1: Allora F10. Si dice che si deve prendere la direzione.

0: ソフトシステム、うん、
1: やっぱり
0: 今はやめなくてもね、うん、さて、ここに今から見
1: 欲しいよ。
2: Ma chi?
3: Ingabbiato. E i clienti si sono messi a pagare le patatine. Che barbaro.
1: Certo, scherzo.

0: Scappiamo?
1: Sì, sì, scappiamo.
0: Siamo tardi.
1: Tardi davvero.
0: Vabbè.
2: Aspetta, sto guardando le login lì. Va bene, ma adesso me la vedo, sarà dentro in
1: edit. Lo cancello, chiamalo in nome in punto back.
2: Proprio no, lo ho 1 a 0 l'eseguibile. Darà un mare di errori e si pianterà. Uh-huh. Ciao belli, complimenti, abbiamo fatto un bel lavoro. Ma quindi ora sei fisso a Catania, diciamo?
0: Sì, fino a dicembre almeno. Poi per il momento di nuovo per Nobla.
2: Va bene, vediamo di fare qualcosa allora.
0: Sì? Mm? Però venire qua è sempre com'era?
2: Ti viene pesante?
0: È sempre un casino. Va bene, da remoto.
2: Dai. Ma infatti.
0: Quindi non chiudere l'R login.
2: No, la password la sai.
0: Sì.
2: Ed è così per tutte le macchine, quindi.
3: Cosa fai, Nobla?
2: Lavora.
0: Lavoro.
3: Dove?
0: SST.
2: Ah, l'ST, lo sapete.
0: SST sempre, sì. Ho trovato lavoro all'ST qui di Catania, al modulo M6.
3: E te l'ho mandato lì?
0: Sì, perché non apre il modulo M6, quindi. Però sto lavorando comunque ancora a Catania, perché c'è un gruppetto mio che sta lavorando a Catania.
3: Ah, sì, quindi però da qua. Mm-hmm. Si è trasferto dalla trasferta.
0: Praticamente.
2: Ah, login, stream, TCP, no wait, router, etc. Sta dentro inetd.com.
0: Ah, vabbè. Non lo immaginavo. Va bene.
3: Un viaggio.
0: Buona serata.
2: Anche a voi.
0: Non so, vorrei augurare tante cose belle, ma non viene.
2: Basta commentarle e buonanotte.
0: Ecco, commentiamo allora, va bene. D'accordo, allora ci commentiamo?
2: Ciao, bello.
0: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
2: Siamo già. Arrivederci a presto, penso. Spero.
0: Desideravo
4: Grazie per l'ospitalità.
2: Cioè lo prende e se lo porta fuori?
4: Sì.
3: Sempre per pacchetto e poi
4: se lo divide con i gatti però lo divide con i gatti. Ci vediamo sabato prossimo noi.
0: Linux
4: Day,
0: sì.
4: Ah, questo è bello, sì. Poi
0: anche venire a Catania.
3: Sì.
4: Il primo day bello, molto differente. Ah, ci ospitate noi. Ci ospitate voi a noi.
0: Ricambiamo l'ospitalità. D'accordo, ciao
2: belli,
4: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Proprio c'è acqua per strada.
0: Andiamo piano.
4: Piano piano,
0: sì,
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Vabbè, ancora?
1: No, ma è lo stesso. Che cosa vuoi da me tu? Non te le do le vado a dire a te. Ah, ma ti rendi conto? Mi sposta la mano dal mouse. Ma che cazzo vuoi? Devi la mia vita? Basta!

0: Una navigazione
1: non vivo da casa.
0: Va bene, andiamo a casa.

0: Perfetto. Fammi finire, se ti saluto. Vai.
1: Ciao Nicola.
2: Guarda cosa ci hanno spedito, l'hai visto? Tu l'avevi già visto?

0: bellissimo, racconti cyberpunk ambientati a Cagliari. Bello veramente. Vediamo. Ma queste cose di ieri, abbiamo lavorato sui computer, abbiamo inventato cose, abbiamo continuato ad aggiustare questo cazzo di computer. Abbiamo scattato da quello.
1: Ciao.
2: Qua tutto lo schizzo del
1: schizzo?
2: No, dico, ha visto ci ha messo il coso la carta.
1: Ottimo. Ora sistemeremo meglio perché ho intenzione di fare la come si dice?
2: Ciao Giuliano.
1: La scelta di tutti i cavi, perché per esempio ci siamo resi conto che abbiamo 3 scatole di cavi scasi, 2 scatole di cavi seriali.
2: Non lo so.
1: E non si capisce un cazzo di dove sono le cose, quindi me li guardo tutti, li metto
2: assieme. Tutti, piano piano, sì.
3: Gabri?
1: Sì?
2: Già un conto adesso non sistemati così.
1: Che c'è?
3: Provo
1: dolore
3: per quella cagnetta.
1: Ok, ciao, qualcuno la cagnetta.
2: Già un conto sono sistemati così, Gabriele.
1: Sì, ma infatti va benissimo.
2: Cioè, poi li puoi risistemare facendo una certa ordine. Questa resta.
1: No, questa resta la teniamo qua.
2: Mica sta cucina è stata, cioè hai visto, una caffettiera di tè e di caffè.
1: Caffettiera perfetta.
2: 10 persone.
1: Ancora casi! Padini!
3: Mi promessi che faccio qualcosa
0: per questo. Ma pappa pure per niente, ora gli scrivo, ammazzatela, te lo do io la busta di parte.
1: La affugo io.
3: Creiamo un padrone.
1: Sì, domani. Ciao. Mannaggia! Sono un padrone. Vivessimo in un paese civile. Qua sono capace di fare la sasizza di cane. Allora, kill meno 1.
2: Ma se vedi se le mangio che prendono il cane.
1: Sì, pure i palazzolesi.
3: La spediamo in Cina. La spediamo. Quindi avete cucinato qua, complimenti.
1: 49-25.
3: Cucinasti tu, ovviamente.
2: No, mandala una manelista, dai.
3: E che menu hai fatto?
2: 2 giorni basta con la tazza.
3: Oh,
2: prima hanno comprato la. Cioè prima hanno provato la salsa in scatola.
3: E faceva schifo.
2: Sì, mi pare.
3: E poi ho provato la salsa.
2: E poi gli ho fatto vedere la differenza con la salsa di casa. E ci facciamo noi per tutto l'anno.
3: Quella lì che mette tutte le bottiglie.
2: Sì, nelle bottiglie. Sì.
3: Vabbè, ogni tanto pure noi la usiamo quella di scatola. Sì. Cioè, c'è differenza, però si può mangiare.
2: Sì. Però dici come sai, gli strumenti fanno macro, cioè in pratica gli strumenti sono i condimenti che fanno la sostanza.
3: Certo, c'è una differenza.
2: Ma questa pasta è buona, più buona di oggi. E non è che ci vuole tante cose.
3: Io ho capito. E quindi ora queste cose rimangono qui per un'eventualità?
2: Sì, certo. No, cioè. Anche se ci hanno fatto sudare la cucina, ma comunque.
3: In che senso?
2: Che erano contrarie.
3: Ah, erano... perché. No, per il fatto che c'era quella che eravamo noi.
2: No.
3: Al di là di quello?
2: Al di là di quello.
3: Boh.
2: Perché non c'era senso comprare una cucina? Perché non serviva?
3: In effetti uno così risparmia, se no mangiavamo panini.
2: Che non hai mangiato né panino, non hai cattato niente.
3: Non c'entra.
2: Io prima qua che c'era?
1: Era messo per così.
2: Ah, così?
1: Sì. Mi domando chi l'ha tolto.
2: Chi l'ha tolto infatti?
1: Soprattutto per quale costo.
2: Ma è quello di motivo.
3: Forse l'hanno usato.
1: No, allora.
2: Aspetta,
1: facciamo
2: una cosa.
1: Togliamo.
2: Se lo vendiamo così.
1: No, non è.
2: Vabbè.
1: Fammi togliere la base.
2: Sì.
1: E questo si sgancia. A capire come i BM di merda. Ecco. Piccolo.
2: Sì.
1: Sempre così. La sua base però gliela dobbiamo mettere.
2: Dobbiamo mettere.
1: Allora, escilo.
2: Sì.
1: Piccolo.
2: Non c'è, un'altra soluzione non c'è. Non so come l'elendrato. Forse l'elendrato prima, dopo, qui.
1: No, forse c'era un altro monitor. Questo è importantissimo perché è un monitor originale del PS1 e ce l'abbiamo completo, un monitor tastiera e macchina. PS1 della IBM, che è bellina in particolare. Allora, Smith.
3: Va bene, vado.
1: Va bene,
2: vai. Non è contento, sei convinto Giulia di andartene?
3: No.
2: Vuole corrompere Gabriella?
3: No, no.
2: Non lo corrompe, penso.
3: No, non era per questo. Sì. Sono addolorata.
2: Lo so.
3: Sì, vabbè.
1: Ciao Misha.
3: Ciao. Ciao Pilu, ci vediamo dopo.
1: Minimal configuration e startup, no.
2: Questo era, lo posso togliere di Black Crow?
1: Black Crow?
2: Era messo nel...
1: È suo? No, questo era messo di là, là dentro.
2: Ah, lì dentro, vero?
1: Doveva servire.
2: Sì, sì, sì, vero, vero, vero, vero.
1: Attenzione.
2: Sì.
1: Stacco questo e ti do questo. Io sto finendo di configurare
2: la, quella, la,
1: la macchina. Devo mettere la data e devo capire che sta cosa deve andare login. Client Network Services.

0: Con Crash abbiamo visto che Meraki è un costo proprietario, non si può fare un cazzo.
1: Che cosa?
0: E un algoritmo di routing proprietario, poi li mesh, e non si può fare un cazzo. Quindi.
1: Perfetto.

0: pensando che qua nello scaffale ci deve studiare l'ordinata proprio.
1: Ok.
0: Tutti i connettori, tutte le cose, metterti le lane nei due scaffali, quelle cose piccole che ti potrebbero servire. Lo so, queste qua le sistemate perché sono messe a cazzo.

0: change to skip on.
1: Boh.
0: Boh. Vallo a capire.
2: Secondo me è il demonio.
3: Io metto in inglese.
0: Questo PC.
2: Secondo me è il demonio.

0: Ordinato, sto guardando, troppo pulito, no?
1: È bello. Mica si scherza,
2: troppo.
1: In effetti è pure troppo, l'abbiamo detto a Poeta, ma lui non ci vuole ascoltare. Come mai?
3: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
1: Ah.
3: Solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso.
1: Ah.
3: Sapevi già?
1: No, veramente no.
3: Kinder Sorpresa.
4: Hai visto? Sapevo che ti sarebbe piaciuta, vero?
1: Qualcuno mi uccide.
4: No, non toccargli la coda.
1: Vieni Pilù, vieni qua, buona, buona. Ah, vedi, ti si sente.
4: Dai.
1: Coniglio.
3: Coniglio pazzo.
5: Qualcuno mi uccide.
3: Ha detto qualcuno mi uccide, ciao Pino, Pino, Pino. Cane Mau.
1: Ok, vediamo come si sente adesso. Vediamo un po' se e come si sente. Si sente. Sto streamando e mi riascolto in differita.
4: Cosa ti piace?
6: Vieni, coniglio pazzo. Sei un pazzo, sei.
4: Ma allora tu ti hai sentito la barzelletta di Enea? Allora tu ti hai sentito il streaming la barzelletta di Enea? Tu sai che Enea è stata trasmessa anche da altri.
1: Basta così, ok, perfetto.
3: A tutti?
1: No, no.
4: A tutti quelli che erano collegati ascoltavano.
6: E io l'ho ascoltato e mi sono messo a piangere. Perché? Ma era bellissima la barzelletta. Ma la ridice me la sono dimenticata. C'è una volta.
3: Sai che Kinder Bingwin è morto?
6: Sai che?
3: Lo sai che Kinder Bingwin è morto?
6: Perché?
3: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
6: È bello. Ancora è la Kinder Fiesta? Non la cambierò
3: mai. Sarebbe la Ford Fiesta, solo che Kinder Fiesta, perché era sempre

0: legyen de szépen össze.
1: Non
2: ma soprattutto
1: solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso, ma sapevi già?
0: No,
1: Kinder sorpresa.
0: È l'uovo Kinder, scusa, l'uovo
1: Kinder sorpresa, che è l'uovo
2: vero. Jenna queste cose non le capisci al volo.
3: Perché è una pubblicità itinerante questa, per
0: certo.
2: Effettivamente.
0: Stai sclerando tu, eh?
2: Delirium demens. Ok, ho deciso che voglio morire. Voglio morire. Absolutely morire.
4: Come cazzo mi vai?

0: 達にバイクなくて寄り込めてさ、ほんと認める
1: dire,
2: guarda,
1: sono venuto solo per questo.
2: Sei venuto qua solo per questo? Allora ti rivedi di Lando.
1: Non funziona, ti
3: non ha che rovina, è l'unico che abbiamo, non lo facciamo rovinare perché sennò
4: una pallina c'è, cioè. Ah, tutto pieno
3: fuori, giocare fuori con Pilù.
5: Portato! maglietta, la maglietta.
6: Non penso che un po' più che non
5: Tutti che si aggiornano le cazzo di Debian, andate tutti a fare in culo.
6: Ah, allora aggiornano a Debian, scusate.
5: Ma
3: è un show.
6: Io il mio poi si è bruciato, si è cambiato,

0: manca. A come?
1: Si va. Poi caso. Dov'è?
0: Spazio.
1: Giusto?
0: Non c'è. Non prendo.
2: Bello, vero?
3: Veramente. Ci cioè, stiamo giocando a tennis. Ora tiene uno e giocherà solo con te, tranquillo. Tranquillo che Lanfranco sarà tutto tuo. Oddio. Perché è
4: allora l'abbiamo trovato.
3: È un'altra persona, però è un po' facile fare. Parla, parla, parla, parla, pure con che fare.
4: Io non so per casa.
3: Però ora è intrippato che vuole giocare a Skype.
4: Io non
3: allora comunque pare che sia abbastanza.
2: Basta che ci ha messo due ore.

0: ਨਹੀਂ ਕਰ ਲ
1: Perché
0: è nuova, perché
1: è la snob,
0: è cheap,
1: c'è la snob.

もっと

but

0: 30 pacchi.
1: Prendiamo 30 pacchi l'uno e ce li inaniamo
2: nell'anus.
0: Oddio, no, lo metto anche così.
1: Ah, io prendo me. E me devo segnare una lira. Comunque la lente è andata per qualche testa di cazzone, sta giocando su mille Debian in un colpo solo.
2: Io no, io
1: mi impedite l'uccisione.

0: Cioè il ping basso, cioè il ping alto, ping, ping 150. Raga,
1: porco Dio,
0: come devo fare?
2: Crash! Cura shoe!

0: 条。
1: 人家很热。

0: Dove ci mettiamo? Questo è il problema.
1: Io ho il desiderio di fare but dal nastro.
0: Hai il desiderio di fare but dal nastro. Allora, io adesso tolgo questo ricevitore, facciamo spazio qua.
2: Ma che tipo di...
3: Che ricevitore è?
0: Radio. Onde corte.
3: Onde corte.
0: È il mio ricevitore radioamatoriale. Solo che ho montato un dipolo fuori, ma becca tanti di quei disturbi. C'è questo disturbo fisso. Poi siamo sulla banda dei radioamatori, sulla zona dedicata al morse.
3: Ma cosa dicono?
0: Non lo so tradurre. Ho un corso che dovrei fare.
3: Vabbè, attacco il PC quando tradurre.
2: Cioè, praticamente un programma che te lo fa col mouse. Sì. Tu usi il mouse.
0: Ma col mouse.
2: No, usi il mouse. No, no,
0: no, no, bisogna avere il tasto.
2: No, stavo dicendo, scrivi tu col mouse, col tasto mouse. Con
3: sì, sì, sì, ho capito. Vabbè, invece tu... No, ci vuole quello che collega tra qualche uscita.
2: Certo.
3: Eccola.
2: Il problema prima di togliere l'ormona.
0: No, questo allora, questo non trasmette, questo non trasmette, questo è solo un ricevitore.
3: Non un ricevitore.
0: Quindi non hai.
2: No, c'è di collegarlo al computer e si
0: sì,
2: traduce.
0: C'è il cavetto lì,
2: si traduce direttamente.
3: Questo?
0: Sì, c'ho già il software e tutto quanto.
3: E traduce?
0: Sì.
3: Bello. Bello.
0: Produce anche RTTY, un sacco di altri formati. XK31. Possiamo provare, ma devo interrompere lo stream.
3: No.
0: Ma vi faccio vedere come funziona, perlomeno un attimo.
3: Ma non puoi far ruotare il
0: desktop. Interrompiamo temporaneamente lo...
4: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'io ha... non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'IOA non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
5: Hai qualcosa da dire, Federico?
4: Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, prima parte.

0: Cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio, porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca...
2: Dio cane! Dio cane! Dio cane!